0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 2 e 15 minuti.
0: Meteo.
2: La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: le notizie che contano. Ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.
1: Hear the clock ticking on the wall. Losing

0: Sono le 2 e 27 minuti.
1: Meteo. La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:41.
2: Meteo.
3: La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Meteo.
1: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Sono le 3.
0: Meteo.
1: La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3 e 14 minuti.
2: Meteo. La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 3:26.
1: Meteo.
2: La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 42 minuti.
2: Meteo. La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: le 4 e 2 minuti.
1: Meteo. La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 18 minuti.
2: Meteo. La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: le 4 e 29 minuti.
1: Meteo.
2: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 4 e 45 minuti.
0: Meteo.
2: La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 5.
1: Meteo.
2: La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 16 minuti.
2: Meteo. La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 5 e 27 minuti.
1: Meteo. La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 6.
1: Meteo.
2: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6 e 21 minuti.
2: Meteo.
3: La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News.
1: Cristoforo, e quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
1: E che ci fai?
2: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
0: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 6:35 minuti.
0: Meteo.
6: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 51 minuti.
2: Meteo. La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 ed un minuto.
0: News.
6: Vediamo la cronaca. Nella Cunese, un uomo di 35 anni ha sorpreso alcuni ladri nel cortile di una cascina della propria famiglia a Val di Sero Alba e ha aperto il fuoco uccidendone uno. Gli altri sono riusciti a fuggire. Il 35enne, che utilizzava una pistola regolarmente detenuta, è ora indagato per omicidio. Secondo la prima ricostruzione, si trovava nell'immobile attualmente in fase di ristrutturazione quando avrebbe sentito alcuni rumori provenire dall'esterno. Una volta accortosi della presenza degli intrusi, avrebbe esploso i colpi. La vittima è un uomo di 36 anni di origine albanese con precedenti. Proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
7: Andiamo all'estero con la guerra in Ucraina. Massiccio attacco di Kiev contro Mosca nelle ore conclusive delle elezioni per il rinnovo della Duma. La capitale russa è stata bersagliata da droni, secondo il presidente ucraino Zelensky, anche da missili da crociere balistici. Le elezioni riconsegnano intanto la vittoria a Vladimir Putin e a Russia Unita. Indicato dagli exit poll al 49,4%, l'affluenza è stata del 56%. Zelensky ha avuto un colloquio con Donald Trump e annuncia un incontro a New York. È un momento favorevole, afferma il presidente ucraino. Tensione anche in Medio Oriente per l'escalation degli Houthi. Gli Stati Uniti hanno alzato il livello di allerta per i propri cittadini in Israele, mentre l'Unione Europea valuta un rafforzamento della missione Aspides nel Mar Rosso.
6: Sono state trasferite in una comunità protetta Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate il giorno successivo all'interno di un negozio di abbigliamento. Nella stessa struttura sono stati collocati anche gli altri quattro fratelli. I sei minorenni erano stati affidati al padre. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri e gli accertamenti della procura per ricostruire quanto accaduto durante le ore in cui delle due bambine si erano perse le tracce e chiarire le circostanze della loro scomparsa.
7: La Meloni annuncia un tetto agli studenti stranieri per la classe, il divieto di burka e niqab a scuola. Schlein replica e chiede la data del voto. Lega, Salvini sorprende Pontida, congresso straordinario ad ottobre. Ucraina, massiccio attacco di Kiev su Mosca mentre Putin rivince le elezioni per la Duma. Nel Cunese sorprende alcuni ladri nel cortile di casa, spara, ne uccide uno, indagato un 35enne. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
6: Andiamo all'estero con la guerra in Ucraina. Massiccio attacco di Kiev contro Mosca nelle ore conclusive delle elezioni per il rinnovo della Duma. La capitale russa è stata bersagliata da droni, secondo il presidente ucraino Zelensky, anche da missili da crociere balistici. Le elezioni riconsegnano intanto la vittoria a Vladimir Putin e a Russia Unita. Indicato dagli exit poll al 49,4%, l'affluenza è stata del 56%. Zelensky ha avuto un colloquio con Donald Trump, annuncia un incontro a New York. È un momento favorevole, afferma il presidente ucraino. Tensione anche in Medio Oriente per l'escalation degli Houthi. Gli Stati Uniti hanno alzato il livello di allerta per i propri cittadini in Israele, mentre l'Unione Europea valuta un rafforzamento della missione Aspides nel Mar Rosso.
7: E chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. La Juventus riparte battendo 2-0 ad Atalanta con le reti di Conceição e Bremer, sale a 10 punti. Successo anche per il Milan, che supera 3-0 il Lecce con Purisic. Facciamo il punto della situazione sulla Serie A con la nostra Federica Sorrentino.
6: E chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. La Juventus riparte battendo 2-0 l'Atalanta con le reti di Conceição e Bremer, sale a 10 punti. Successo anche per il Milan che supera 3-0 il Lecce con Pulisic. Facciamo il punto della situazione sulla Serie A con la nostra Federica Sorrentino.
8: Meteo. La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: La rassegna stampa.
9: Lunedì 21 settembre, buongiorno, buon inizio settimana da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le prime pagine, le notizie più importanti che troviamo sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola, ma la notizia ricorrente, più importante, riguarda le parole della sulla scuola, ma anche la questione della Lega, le tensioni interne alla Lega e la reazione di Matteo Salvini. C'è tanto altro anche di politica interna, ma naturalmente anche di geopolitica. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura, un virgolettato, tetto agli stranieri in classe, la Premier e la stretta sulla scuola, stop al burka. Salvini congresso a ottobre, l'annuncio di un decreto e l'affondo su Schlein. L'opposizione sta solo facendo propaganda. E poi al centro della pagina Conte, il no al riarmo, io al governo farò tavola rasa, questo il virgolettato, il Movimento 5 Stelle contro gli aiuti all'Ucraina. E poi al centro della pagina t-shirt, striscioni, inni, il popolo di Pontida diviso sul pratone, il raduno leghista tra le tensioni, di spalla 2000 droni sulla Russia e la partita di Putin, il voto già scritto, usati missili balistici. C'è anche l'editoriale dall'altra parte di Danilo Taino, la guerra ibrida e tra di noi verità ed equivoci. Di spalla avanzano AfD e sinistra, Merz un disastro ma non mi dimetto, Germania lezioni a Berlino e Mecklenburgo. E poi al centro della pagina, ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno, indagato per omicidio. Cuneo, il 35enne svegliato nella notte, la vittima non era armata. Andiamo su Repubblica, la falsa apertura, in alto l'onda nera travolge Merz, Berlino alla sinistra radicale, la Duma e di Putin, un voto farsa a favore della guerra. E poi l'Europa non è un menù a scelta. Al centro della pagina invece le questioni interne, scuola di propaganda, Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli stranieri, agli studenti stranieri del 30% per classe, i presidi, norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini, le opposizioni insegue, vannacci. Ma sentiamo le parole della Premier Giorgia Meloni.
10: Chiamare tutto questo integrazione è un'altra menzogna, una menzogna comoda per chi vive di ideologia, per chi ci fa la morale dai salotti e poi i propri figli li manda in scuole nelle quali questo problema non esiste, non per noi. Per noi chi arriva in Italia e vuole costruirsi qui il futuro deve imparare la nostra lingua, conoscere la nostra cultura, rispettare le nostre regole. È l'unico modo serio di accogliere. Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
9: Siamo ancora su Repubblica, di spalla a proposito di politica, Conte avvisa il PD, un plebiscito 5 Stelle per il no alle armi in difesa di Kiev. E poi al centro della pagina Salvini sorprende la fronda del Nord, congresso straordinario per blindarsi. La Stampa in alto, l'apertura, spara al ladro in fuga e lo uccide, autotrasportatore esplode 12 colpi, indagato per omicidio, sono disperato, farò la fine di Roggero. La famiglia della vittima, un barista albanese di 35 anni, anni con precedenti penali. Ci aspettiamo giustizia. Tragedia in una casa di Baldisser d'Alba. Il proprietario non avrebbe potuto avere la pistola con sé. Il paese lo difende. Salvini lo abbraccio. In alto poi il voto boccia Merz, un disastro ma resto exploit di AfD e Linke. L'analisi, il cancelliere non riemerge dall'uragano. Di spalla poi la politica, il decreto, la scuola di Meloni, tetto agli stranieri, stop al burka, l'alto là dei presidi, ma si parla anche dei problemi della Lega. Congresso subito, la mossa di Salvini spiazza i frondisti, Lega annuncio a Pontita. Ascoltiamo l'annuncio di Salvini.
11: Per cui domani convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti. È la prima voce fuori posto che non fa un torto a Matteo Salvini, ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare non a me ma a voi perché continua a fare regali alla sinistra.
9: Andiamo al Fatto Quotidiano. Conte promette tabula rasa, Meloni scimmiotta Vannacci verso il voto. Il leader del Movimento 5 Stelle vuole alzare azzerare il riarmo e le leggi di Nordio. Al centro della pagina c'è proprio la foto di Giuseppe Conte. Poi il Fatto Economico, la beffa della flat tax non fa crescere i salari, così appunto il Fatto Quotidiano. In alto c'è anche spazio per i problemi in Germania, Mecklenburgo, Berlino, AfD e Linke mandano KO il suonato Merz Germania, ma il cancelliere non sloggia, io l'uomo giusto, dice. E poi Casa PD Schlein inizia a cedere, serve un compromesso sulle armi all'Ucraina. Andiamo sul Messaggero. Scuola tetto agli stranieri, anche qui l'apertura è dedicata a questa notizia. La premier chiude la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, subito la stretta in Consiglio dei Ministri. E poi Schlein, Giorgia insegue la reimmigrazione di Vannacci e il generale andava fatto prima. Andiamo sulla Verità. Basta burca e classi ghetto, il virgolettato, il governo suona la campanella dopo il taglio del bollo. Altro annuncio della Meloni che fa impazzire le opposizioni. A breve una norma per imporre un tetto agli studenti stranieri. Da Bonelli e C, la solita litania che non entra nel merito, insegue la destra, neofascista e Vannacci. E poi di taglio più basso, Achtung AfD avanza ancora, Merz barcolla. Il Giornale, l'apertura, ombre russe sulle primarie, questa è la scelta del Giornale, le mani sulle urne, le idee politiche di Conte più vicine a Mosca che a Kiev, per questo nel PD si temono ingerenze straniere per la scelta del candidato premier del campo largo. Del Rio è un problema, lo dico da mesi. E poi dal burka alla scuola, Meloni sfida agli islamisti, il rilancio di Giorgia e la fotonotizia. Di spalla però si torna a parlare di Ranucci, soldi e la politica, la Vitola, l'ex, cercano i fondi della candidatura. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura di Libero, scuola si cambia, tetto agli stranieri, addio al burka. E poi la mossa di Salvini per blindare la Lega, l'annuncio a Pontida, congresso a ottobre. Così le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: L'almanacco del giorno.
12: Oggi, lunedì 21 settembre, San Matteo Evangelista, il sole sorge a Roma alle 6.53 e tramonta alle 19.09. A Milano sorge invece alle 7.07 e tramonta alle 19.24. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 19 a.C. muore a Brindisi il poeta Virgilio. Nel 1792 la Convenzione Nazionale Francese vota l'abolizione della monarchia. Nasce così la Repubblica di Francia. Nel 1924 viene inaugurata alla Inate la prima autostrada del mondo ed è quella che collega Milano a Varese. Si tratta del primo tratto della futura autostrada dei laghi e rappresenta un'idea molto innovativa per i suoi tempi, dal momento che le auto in circolazione in quel periodo sono poco più di 50.000. La nuova autostrada, costata 90 milioni di lire, è a una sola corsia per senso di marcia e il pedaggio non viene pagato al casello, che ancora non esiste, ma nell'area di servizio e sosta, dove la fermata è obbligatoria. Il costo del pedaggio è commisurato alla potenza dei cavalli, per cui si va dalle 12 lire, per i veicoli a 17 cavalli, alle 20 lire, oltre 26 cavalli. Previsti sconti per i biglietti di andata e ritorno. Aperta dalle 6 del mattino fino all'1 di notte, la Milano-Varese avrà per i primi anni un traffico medio di poco più di 1.100 veicoli al giorno. L'anno dopo verrà ampliata con il tratto da Lainate a Como e quello da Gallarate a Sesto Calende. Nasce a Montreal il 21 settembre del 1934 Leonard Cohen, considerato da molti critici come il cantautore più grande ed influente di sempre. La sua esistenza di musicista e poeta la trascorrerà in giro per il mondo, sempre alla ricerca di nuovi spunti che lo aiutassero a meglio comprendere l'universo femminile ed il rapporto tra sacro e profano. Tra i suoi brani più famosi spiccano Suzanne e So Long Marianne. Tradotto in italiano da De André e De Gregori, dal 2008 Leonard Cohen è inserito nella Rock and Roll of Fame americana. Muore a seguito di una banalissima caduta avvenuta nella sua abitazione di Los Angeles il 7 novembre del 2016, appena un mese dopo l'uscita del suo 14° album. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 7 e 16 minuti.
13: News.
14: Buongiorno da Alessio Galea. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra dopo la Sassonia. L'AfD avanza in Pomeriana, superando il 38%. Crolla la CDU. A Berlino trionfa la sinistra radicale della Linke. Il cancelliere Merz parla di disastro, ma conferma che resterà alla guida del governo. Tetto per gli alunni stranieri in classe, divieto di burka. La Premier Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola, preoccupati i presidi che considerano inapplicabili le nuove norme. A Milano si è chiusa a Nova la kermesse del Movimento 5 Stelle, dove Conte ha blindato la linea del movimento contro il riarmo. Intanto la segretaria Dem Schlein ha attaccato il governo su sanità e manovra bocciando il tetto agli alunni stranieri. E al raduno della Lega di Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario a ottobre per ricompattare il partito e rilanciare l'autonomia. Dramma nel Cuneese, un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Un malvivente di origini albanesi è rimasto ucciso e i complici in fuga. Il 35enne, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Prima della sosta della nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A con il ritorno alle vittorie di Juventus e Milan. Allo Stadium i bianconeri hanno superato 2-0 l'Atalanta, a San Siro 3-0 a Lecce dei rossoneri, reduci dal flop europeo ed ora a meno 2 dalle capolista Inter, Lazio e Roma. Il Frosinone 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.
13: Meteo.
8: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
13: La rassegna stampa.
9: Lunedì 21 settembre, bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Riprendiamo con l'edizione Milano del Corriere della Sera. Partiamo dalla Lombardia. L'apertura principale, la Lega candida a Sardone. Salvini lancia l'eurodeputata nella corsa a Palazzo Marino. Lei pronta per le primarie verso le elezioni. A Pontida l'investitura ufficiale, basta con i sindaci di sinistra, il degrado e l'insicurezza. E poi ancora il Festival di Parma, Schlein vede i calabresi, prima il programma, ancora 20 beni in disuso, immobili comunali, il bando per riqualificarli. Di spalla c'è l'inchiesta, tra i mercati milanesi dopo appena 4 mesi il pollo costa il doppio, fagiolini da record e ancora più in basso, sangue al grato soglio nella casa occupata, via Saponaro tentato omicidio. Al centro della pagina una fotonotizia dal passato, i 120 anni della Mangiagalli, la festa e poi il trasloco, le cliniche, le sale parto verranno trasferite al nuovo policlinico. Restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, edizione Milano del Giornale, l'apertura anche qui, Sardone pronta per le primarie, la sfida al centro-sinistra, Salvini a Pontida lancia la sua candidatura a sindaco, conosce la città casa per casa, quartiere per quartiere, lei non è più accettabile che Milano sia capitale dei reati, delle multe di chi odia gli automobilisti. Al centro della pagina poi 80 anni di baseball dai pionieri ai playoff, ma c'è anche un'altra fotonotizia, eventi, sfilate, show, la città si fa bella per la Fashion Week da domani, 203 appuntamenti. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia, Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, moto sulla folla al motor show, tre feriti, uno spettatore grave, ragazzino travolto da un bus, raffica di incidenti a Borno, un ventenne si schianta con la motocross e poi a Orsi Nuovi minaccia di morte, ex moglie arrestato. Al centro della pagina, Lega a congresso, spinta da Brescia, adesso la svolta Pontita, il guanto di sfida di Salvini. Ma c'è anche un'altra notizia, riguarda la salute, Alzheimer, dura sfida per 11.000 famiglie. Oggi la giornata mondiale, poi di taglio basso, domenica green, Brescia fa il pieno, l'iniziativa per la mobilità sostenibile. L'eco di Bergamo invece, giustizia civile, a Bergamo l'arretrato crolla del 96%, centrati gli obiettivi del PNRR, ma nel penale processi ancora lunghi. Di taglio più basso poi infanzia, in 125 paesi solo paritarie. Andiamo sul ci spostiamo in Piemonte, il Corriere Torino, uccide il ladro, Baldissero difende il camionista, i concittadini, ha fatto bene, qui pochi vigilano, e poi dico no a una città solo per italiani, di taglio più basso, export e stampante 3D, così cambia l'artigianato, gli 80 anni della CNA di Torino premiate, 46 aziende. Ce ne andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, rifiuti vietati, sacchetti neri, tolleranza zero del comune, ispettori in strada da fine mese, l'assessora, sono un ostacolo alla raccolta differenziata. E poi di spalla invece, barbiere decapitato, ergastoli definitivi dalla Cassazione, di taglio più basso, la vendemmia sconfigge anche il caldo, e c'è proprio la fotonotizia ancora, yacht e turisti, l'estate d'oro di Portofino, l'altra notizia dal territorio. Ci spostiamo anche nel nord-est, andiamo sul Gazzettino, edizione Venezia Mestre, al centro della pagina la notizia principale, Salvini, la sfida del congresso da Pontida, il segretario spiazza i dissidenti e si ricandida, basta polemiche, se uniti vinciamo. Il fronte del nord, Zaia e i frondisti, ma la questione settentrionale rimane aperta. Al centro poi della pagina la foto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Pordenone, Mattarella, dissenso e democrazia, il virgolettato, la festa del libro e il saluto agli operai Electrolux. Di spalla l'intervista, il matematico, l'intelligenza artificiale, se ora non rallentiamo ci distruggerà, e poi il colloquio marinese Terre Rare, Venezia salga su questo treno. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, una fotonotizia che riguarda lo sport, da 10 giorni per lo stadio in fiera, manca l'ultimo ok del Bologna, se il piano non verrà presentato entro il 30 settembre verranno persi i finanziamenti. L'investimento complessivo si aggira intorno ai 300 milioni, il club per ora è in stallo. Ma poi c'era anche l'altra notizia, Schlein chiude la festa, città sotto attacco da destra, così appunto il titolo. Di spalla poi via al Cersaie, ceramiche da 24 paesi con Urso e Orsini. In Toscana il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura, lavori in corso per far rinascere a primavera due storici hotel, a Montecatini l'impero e il La Pia acquistati dall'imprenditore Assoun. E poi al centro della pagina c'è Scamarcio, la scommessa di Scamarcio, l'intervista premiato a Venezia per un film sulla disabilità. Al centro, di taglio più basso, Misericordia a Pistoia, la sede nazionale, il caso buco milionario, individuata la nostra città in caso di vendita dell'edificio fiorentino. Ancora da Prato, lavori per 100 milioni nei prossimi 3 anni. Da Firenze invece brucia la baraccopoli al ponte all'Indiano. Andiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura al centro della pagina, capannelle, Roma torna a correre, in 5.000 hanno affollato la tribuna dell'impianto dell'Ippica di Via Appia per festeggiare 100 anni di storia, l'obiettivo è riportare i derby al trotto e galoppo. In alto poi la falsa apertura, Sant'Andrea, volto ricostruito in titanio, operazione da record su una donna per la rimozione di un tumore, intervento anche sulla calotta cranica. Restiamo a Roma, ci spostiamo però sull'edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura, pioggia, parcheggi, eventi, allarme Roma Nord, l'area di Ponte Milvio sempre più sotto pressione, residenti esasperati da cantieri, allagamenti, partite, concerti, il caso dopo il nubifragio e l'appello della rete d'impresa, l'assessora Baglio promette li incontrerò, valuterò un sostegno alle attività più colpite. In alto poi oggi in classe gli alunni della prof ferita, il 13enne che l'ha colpita può finire in comunità. Per chiudere anche uno sguardo alla campagna, edizione Napoli di Repubblica, la protesta della sanità privata, scontro con la regione sui fondi, da oggi case di cura e ospedali fermano i ricoveri per chirurgia e riabilitazione inadeguate, le risorse messe a disposizione, fico potenziare il settore pubblico. Così le notizie più importanti che riguardano il territorio, le notizie dei quotidiani regionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
12: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 21 settembre, San Matteo Evangelista, il sole sorge a Roma alle 6.53 e tramonta alle 19.09. A Milano sorge invece alle 7.07 e tramonta alle 19.24. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 19 a.C. muore a Brindisi il poeta Virgilio. Nel 1792 la Convenzione Nazionale Francese vota l'abolizione della monarchia. Nasce così la Repubblica di Francia. Nel 1924 viene inaugurata alla Ainate la prima autostrada del mondo ed è quella che collega Milano a Varese. Si tratta del primo tratto della futura autostrada dei laghi e rappresenta un'idea molto innovativa per i suoi tempi, dal momento che le auto in circolazione in quel periodo sono poco più di 50.000. La nuova autostrada, costata 90 milioni di lire, è a una sola corsia per senso di marcia e il pedaggio non viene pagato al casello, che ancora non esiste, ma nell'area di servizio e sosta, dove la fermata è obbligatoria. Il costo del pedaggio è commisurato alla potenza dei cavalli, per cui si va dalle 12 lire, per i veicoli a 17 cavalli, alle 20 lire, oltre 26 cavalli. Previsti sconti per i biglietti di andata e ritorno. Aperta dalle 6 del mattino fino all'1 di notte, la Milano-Varese avrà per i primi anni un traffico medio di poco più di 1.100 veicoli al giorno. L'anno dopo verrà ampliata con il tratto da Lainate a Como e quello da Gallarate a Sesto Calende. Nasce a Montreal il 21 settembre del 1934 Leonard Cohen, considerato da molti critici come il cantautore più grande ed influente di sempre. La sua esistenza di musicista e poeta la trascorrerà in giro per il mondo, sempre alla ricerca di nuovi spunti che lo aiutassero a meglio comprendere l'universo femminile ed il rapporto tra sacro e profano. Tra i suoi brani più famosi spiccano Suzanne e So Long Marianne. Tradotto in italiano da De André e De Gregori, dal 2008 Leonard Cohen è inserito nella Rock and Roll of Fame americana. Muore a seguito di una banalissima caduta avvenuta nella sua abitazione di Los Angeles il 7 novembre del 2016, appena un mese dopo l'uscita del suo 14° album. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
13: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
15: News. Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, il voto in Germania premia gli estremi, non si arresta l'avanzata della destra dell'AfD Alternative für Deutschland, che vince in Pomerania, la Linke invece si prende Berlino. Dopo la Sassonia un altro colpo per l'Unione Cristiano Democratica e per il cancelliere Merz, che però non lascia. Nel Land del Nord l'estrema destra è al 37,8%, seguita dai socialdemocratici al 36,3%, mentre i cristiano democratici rischiano di andare sotto il 5%, la soglia di sbarramento. È un disastro, dice il cancelliere, mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese e di fare le riforme. La leader dell'AfD, Weidel, lo incalza, tragga le conclusioni, siamo noi il partito più grande di Germania. In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Phoenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti. Un anno ad alta tensione per la Lega con i

0: Ori e t-shirt pro e contro Salvini. Anche qui ha spazio la campagna anti-burka. Intanto Vannacci incassa l'endorsement di AfD, hanno un programma simile al nostro, dice. La guerra Mosca-Kiev, il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca, arriva nelle ore finali del voto per il rinnovo della Duma, che riconsegna la vittoria a Putin e al suo partito Russia Unita, che gli exit poll danno al 49,4%. Affluenza al 56%, in aumento rispetto alla tornata precedente. Intanto una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni, anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky, che sente Donald Trump. Ci vedremo a New York, dice, è un momento favorevole. La crisi in Medio Oriente con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi spinge il tycoon ad anticipare il rientro da Camp David. Gli USA alzano quindi l'allerta per i cittadini americani in Israele. E dopo le sollecitazioni del ministro della difesa Crosetto, lettera dell'alta rappresentante Uwe Kallas ai 27 paesi membri, bisogna rafforzare l'operazione con più navi aerei. In chiusura agli europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale degli europei. Finisce 25-22, 25-16 e 25-11, così parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle 21.05 nei quarti contro la Finlandia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: GR News.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 7. E 33 minuti.
9: News.
11: Vediamo la cronaca. Nella Cunese, un uomo di 35 anni ha sorpreso alcuni ladri nel cortile di una cascina della propria famiglia a Val di Sero Alba e ha aperto il fuoco, uccidendone uno. Gli altri sono riusciti a fuggire. Il 35enne, che utilizzava una pistola regolarmente detenuta, è ora indagato per omicidio. Secondo la prima ricostruzione, si trovava nell'immobile attualmente in fase di ristrutturazione quando avrebbe sentito alcuni rumori provenire dall'esterno. Una volta accortosi della presenza degli intrusi, avrebbe esploso i colpi. La vittima è un uomo di 36 anni. Di origine albanese con precedenti. Proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
12: Andiamo all'estero con la guerra in Ucraina. Massiccio attacco di Kiev contro Mosca nelle ore conclusive delle elezioni per il rinnovo della Duma. La capitale russa è stata bersagliata da droni, secondo il presidente ucraino Zelensky, anche da missili da crociera e balistici. Le elezioni riconsegnano intanto la vittoria a Vladimir Putin e a Russia Unita, indicato dagli exit poll al 49,4%, l'affluenza è stata del 56%. Zelensky ha avuto un colloquio con Donald Trump e annuncia un incontro a New York. È un momento favorevole, afferma il presidente ucraino. Tensione anche in Medio Oriente per l'escalation degli Houthi. Gli Stati Uniti hanno alzato il livello di allerta per i propri cittadini in Israele, mentre l'Unione Europea valuta un rafforzamento della missione Aspides nel Mar Rosso.
11: sono state trasferite in una comunità protetta. Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì

0: Sera a San Cataldo e ritrovata il giorno successivo all'interno di un negozio di abbigliamento. Nella stessa struttura sono stati collocati anche gli altri quattro fratelli. I sei minorenni erano stati affidati al padre. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri e gli accertamenti della procura per ricostruire quanto accaduto durante le ore in cui delle due bambine si erano perse le tracce e chiarire le circostanze della loro scomparsa.
1: La Meloni annuncia un tetto agli studenti stranieri per la classe, il divieto di burka e niqab a scuola, Schlein rabbia che chiede la data del voto, Lega Salvini sorprende Pontida, congresso straordinario ad ottobre, Ucraina, massiccio attacco di Kiev su Mosca mentre Putin rivince le elezioni per la Duma, nel Cuneese sorprende alcuni ladri nel cortile di casa, spara e uccide uno, indagato un 35enne. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
0: Andiamo all'estero con la guerra in Ucraina, massiccio attacco di Kiev contro Mosca nelle ore conclusive delle elezioni per il rinnovo della Duma. La capitale russa è stata bersagliata da droni, secondo il presidente ucraino Zelensky, anche da missili da crociere balistici. Le elezioni riconsegnano intanto la vittoria a Vladimir Putin e a Russia Unita. Indicato dagli exit poll al 49,4%, l'affluenza è stata del 56%. Zelensky ha avuto un colloquio con Donald Trump, annuncia un incontro a New York. È un momento favorevole, afferma il presidente ucraino. Tensione anche in Medio Oriente per l'escalation degli Houthi. Gli Stati Uniti hanno alzato il livello di allerta per i propri cittadini in Israele, mentre l'Unione Europea valuta un rafforzamento della missione Aspides nel Mar Rosso.
1: E chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. La Juventus riparte battendo 2-0 ad Atalanta con le reti di Conceição e Bremer, sale a 10 punti. Successo anche per il Milan che supera 3-0 il Lecce con Pulisic. Facciamo il punto della situazione sulla Serie A con la nostra Federica Sorrentino.
0: E chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. La Juventus riparte battendo 2-0 ad Atalanta con le reti di Conceição e Bremer, sale a 10 punti. Successo anche per il Milan che supera 3-0 il Lecce con Pulisic. Facciamo il punto della situazione sulla Serie A con la nostra Federica Sorrentino.
2: Meteo. La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Viabilità. In Lombardia, primi incolonnamenti in A4 tra Dalmine e Cavenago verso Torino, a Milano code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e in tangenziale nord da Monza verso Sesto. Ci sono poi le solite code sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese verso Roma, da nord code sulla Cassia bis da Formello a Prima Porta, solite code inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e A24 da Portonaccio alla tangenziale est. A Napoli infine prime code a tratti in A1 tra Casoria e Napoli Centro e tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli.
4: La rassegna stampa.
3: Lunedì 21 settembre, buongiorno, buon inizio settimana da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le prime pagine, le notizie più importanti che troviamo sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola, ma la notizia ricorrente, più importante, riguarda le parole della Premier sulla scuola, ma anche la questione della Lega, le tensioni interne alla Lega e la reazione di Matteo Salvini. C'è tanto altro anche di politica interna, ma naturalmente anche di geopolitica. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura, un virgolettato, tetto agli stranieri in classe, la Premier e la stretta sulla scuola, stop al burka. Salvini congresso a ottobre, l'annuncio di un decreto e l'affondo su Schlein. L'opposizione sta solo facendo propaganda. propaganda. E poi al centro della pagina, Conte, il no al riarmo, io al governo farò tavola rasa. Questo il virgolettato, il Movimento 5 Stelle contro gli aiuti all'Ucraina. E poi al centro della pagina, t-shirt, striscioni, inni, il popolo di Pontida diviso sul pratone, il raduno leghista tra le tensioni, di spalla 2000 droni sulla Russia e il partito di Putin, il voto già scritto, usati missili balistici. C'è anche l'editoriale dall'altra parte di Danilo Taino, la guerra ibrida e tra di noi verità ed equivoci. Di spalla avanzano AfD e sinistra, Merz un disastro ma non mi dimetto, Germania elezioni a Berlino e Mecklenburgo. E poi al centro della pagina, ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno, indagato per omicidio. Cuneo, il 35enne svegliato nella notte, la vittima non era armata. Andiamo su Repubblica, la falsa apertura, in alto l'onda nera travolge Merz, Berlino alla sinistra radicale, la Duma e di Putin, un voto farsa a favore della guerra. E poi l'Europa non è un menù a scelta. Al centro della pagina invece le questioni interne, scuola di propaganda, Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli stranieri, agli studenti stranieri del 30% per classe, i presidi, norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini, le opposizioni insegue Vannacci. Ma sentiamo le parole della premier Giorgia Meloni.
5: Chiamare tutto questo integrazione è un'altra menzogna, una menzogna comoda per chi vive di ideologia, per chi ci fa la morale dai salotti e poi i propri figli li manda in scuole nelle quali questo problema non esiste, non per noi. Per noi chi arriva in Italia e vuole costruirsi qui il futuro deve imparare la nostra lingua, conoscere la nostra cultura, rispettare le nostre regole. È l'unico modo serio di accogliere. Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo si intende chiaramente. E non solo. Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
3: Siamo ancora su Repubblica, di spalla a proposito di politica, Conte avvisa il PD, un plebiscito 5 Stelle per il no alle armi in difesa di Kiev. E poi al centro della pagina, Salvini sorprende la fronda del Nord, congresso straordinario per blindarsi. La Stampa in alto, l'apertura, spara al ladro in fuga e lo uccide, autotrasportatore esplode 12 colpi, indagato per omicidio, sono disperato, farò la fine di Roggero. La famiglia della vittima, un barista albanese di 35 anni con precedenti penali, ci aspettiamo giustizia. Tragedia in una casa di Baldisserdalba, il proprietario non avrebbe potuto avere la pistola con sé, il paese lo difende, Salvini lo abbraccio. In alto poi il voto boccia Merz, un disastro ma resto exploit di AfD e Linke, l'analisi, il cancelliere non riemerge dall'uragano. Di spalla poi la politica, il decreto, la scuola di Meloni, tetto agli stranieri e stop al burka, l'alto là dei presidi, ma si parla anche dei problemi della Lega, congresso subito, la mossa di Salvini spiazza i frondisti, Lega annuncio a Pontita. Ascoltiamo l'annuncio di Salvini.
6: Per cui domani convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti. È la prima voce fuori posto che non fa un torto a Matteo Salvini, ma danneggia il lavoro di decine, di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare non a me, ma a voi perché continua a fare regali alla sinistra.
3: Andiamo al Fatto Quotidiano. Conte promette tabula rasa, Meloni scimmiotta Vannacci verso il voto, il leader del Movimento 5 Stelle vuole alzare il azzerare il riarmo e le leggi di Nordio. Al centro della pagina c'è proprio la foto di Giuseppe Conte. Poi il Fatto Economico, la beffa della flat tax non fa crescere i salari, così appunto il Fatto Quotidiano. In alto c'è anche spazio per i problemi in Germania, Mecklenburgo, Berlino, Berlino, AfD e Link mandano KO il suonato Merz, Germania, ma il cancelliere non sloggia, io l'uomo giusto, dice. E poi Casa PD, Schlein inizia a cedere, serve un compromesso sulle armi all'Ucraina. Andiamo sul Messaggero, scuola tetto agli stranieri, anche qui l'apertura è dedicata a questa notizia, la Premier chiude la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, subito la stretta in Consiglio dei Ministri e poi Schlein, Giorgia insegue la reimmigrazione di Vannacci e il generale andava fatto prima. Andiamo sulla Verità, basta burca e classi ghetto, il virgolettato, il governo suona la campanella dopo il taglio del bollo, altro annuncio della Meloni che fa impazzire le opposizioni, a breve una norma per imporre un tetto agli studenti stranieri, da Bonelli e C, la solita litania che non entra nel merito, insegue la destra, neofascista e Vannacci. E poi di taglio più basso, Achtung AfD avanza ancora, Merz barcolla il giornale, l'apertura, ombre russe sulle primarie, questa è la scelta del giornale, le mani sulle urne, le idee politiche di Conte più vicine a Mosca che a Kiev, per questo nel PD si temono ingerenze straniere per la scelta del candidato Premier del campo largo, Del Rio è un problema, lo dico da mesi. E poi dal burka alla scuola, Meloni sfida gli islamisti, il rilancio di Giorgia e la fotonotizia di Spalla, però si torna a parlare di Ranucci, soldi e la politica, la vitola, l'ex, cercano i fondi della candidatura. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura di Libero, scuola si cambia, tetto agli stranieri, addio al burka, e poi la mossa di Salvini per blindare la Lega, l'annuncio a Pontida, congresso a ottobre. Così le prime pagine dei principali, di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
7: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
8: Sono le 7 e 46 minuti.
9: News. Buongiorno da Alessio Galea. In Germania altra vittoria dell'ultradestra dopo la Sassonia, l'AfD avanza in Pomeriana superando il 38%, crolla la CDU, a Berlino trionfa la sinistra radicale della Linke, il cancelliere Merz parla di disastro ma conferma che resterà alla guida del governo. Tetto per gli alunni stranieri in classe, divieto di burka, la Premier Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola, preoccupati i presidi che considerano inapplicabili le nuove norme. A Milano si è chiusa a Nova la kermesse del Movimento 5 Stelle, dove Conte ha blindato la linea del movimento contro il riarmo. Intanto la segretaria Dem Schlein ha attaccato il governo su sanità e manovra bocciando il tetto agli alunni stranieri. E al raduno della Lega di Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario a ottobre per ricompattare il partito e rilanciare l'autonomia. Dramma nel Cuneese, un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Un malvivente di origine albanese è rimasto ucciso e i complici in fuga. Il 35enne, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Prima della sosta della nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A con il ritorno alle vittorie di Juventus e Milan. Allo stadio i bianconeri hanno superato 2-0 l'Atalanta, a San Siro 3-0 a Lecce dei rossoneri, reduci dal flop europeo ed ora a meno 2 dalle capolista Inter, Lazio e Roma. Il Frosinone 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Viabilità.
3: In Lombardia, primi incolonnamenti in A4 tra Dalmine e Cavenago verso Torino, a Milano code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e in tangenziale nord da Monza verso Sesto. Ci sono poi le solite code sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese verso Roma, da nord code sulla Cassia Bis da Formello a Prima Porta, solite code inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. A Napoli infine prime code a tratti in A1 tra Casori e Napoli Centro e in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli.
4: La rassegna stampa.
3: Lunedì 21 settembre, bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Riprendiamo con l'edizione Milano del Corriere della Sera. Partiamo dalla Lombardia. L'apertura principale, la Lega candida a Sardone. Salvini lancia l'eurodeputata nella corsa a Palazzo Marino. Lei pronta per le primarie verso le elezioni a Pontida. L'investitura ufficiale, basta con i sindaci di sinistra. Il degrado e l'insicurezza. E poi ancora il Festival di Parma, Schlein vede i calabresi, prima il programma, ancora 20 beni in disuso, immobili comunali, il bando per riqualificarli. Di spalla c'è l'inchiesta, tra i mercati milanesi, dopo appena 4 mesi il pollo costa il doppio, fagiolini da record e ancora più in basso, sangue al Gratosoglio nella casa occupata, via Saponaro tentato omicidio. Al centro della pagina una fotonotizia dal passato, i 120 anni della Mangiagalli, la festa, e poi il trasloco, le cliniche, le sale parto verranno trasferite al nuovo policlinico. Restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, edizione Milano del Giornale, l'apertura anche qui, Sardone pronta per le primarie, la sfida al centro-sinistra, Salvini a Pontida lancia la sua candidatura a sindaco, conosce la città casa per casa, quartiere per quartiere, lei non è più accettabile che Milano sia capitale dei reati, delle multe di chi odia gli automobilisti. Al centro della pagina poi 80 anni di baseball, dai pionieri ai playoff, ma c'è anche un'altra fotonotizia, eventi, sfilate, show, la città si fa bella per la Fashion Week, da domani 203 appuntamenti. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, moto sulla folla al motor show, 3 feriti, uno spettatore grave, ragazzino travolto da un bus, raffica di incidenti a Borno, un 20enne si schianta con la motocross, e poi Orsi Nuovi, minaccia di morte, ex moglie arrestato. Al centro della pagina, Lega a congresso, spinta da Brescia, adesso la svolta Pontita, il guanto di sfida di Salvini. Ma c'è anche un'altra notizia, riguarda la salute, Alzheimer, dura sfida per 11.000 famiglie. Oggi la giornata mondiale, poi di taglio basso, domenica green, Brescia fa il pieno, l'iniziativa per la mobilità sostenibile. L'eco di Bergamo invece, giustizia civile, a Bergamo l'arretrato crolla del 96%, centrati gli obiettivi del PNRR, ma nel penale processi ancora lunghi. Di taglio più basso poi infanzia, in 125 paesi solo paritarie. Andiamo ci spostiamo in Piemonte, il Corriere Torino, uccide il ladro, Baldissero difende il camionista, i concittadini, ha fatto bene, qui pochi vigilano, e poi dico no a una città solo per italiani, di taglio più basso, export e stampante 3D, così cambia l'artigianato, gli 80 anni della CNA di Torino, premiate 46 aziende. Ce ne andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, rifiuti vietati, sacchetti neri, tolleranza zero del comune, ispettori in strada da fine mese, l'assessora, sono un ostacolo alla raccolta differenziata. E poi di spalla invece, barbiere decapitato, ergastoli definitivi dalla Cassazione, di taglio più basso, la vendemmia sconfigge anche il caldo, e c'è proprio la fotonotizia. Ancora yacht e turisti, l'estate d'oro di Portofino, l'altra notizia dal territorio. Ci spostiamo anche nel nord-est, andiamo sul Gazzettino, edizione Venezia Mestre, al centro della pagina la notizia principale, Salvini, la sfida del congresso, da Pontida il segretario spiazza i dissidenti e si ricandida, basta polemiche, se uniti vinciamo. Il fronte del nord, Zaia e i frondisti, ma la questione settentrionale rimane aperta. Al centro poi della pagina la foto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Pordenone, Mattarella dissenso e democrazia, il virgolettato, la festa del libro e il saluto agli operai Electrolux. Di spalla l'intervista, matematico, l'intelligenza artificiale, se ora non rallentiamo ci distruggerà, e poi il colloquio marinese Terre Rare, Venezia salga su questo treno. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, una fotonotizia che riguarda lo sport, da 10 giorni per lo stadio in fiera, manca l'ultimo ok del Bologna, se il piano non verrà presentato entro il 30 settembre verranno persi i finanziamenti finanziamenti. L'investimento complessivo si aggira intorno ai 300 milioni, il club per ora è in stallo. Ma poi c'era anche l'altra notizia: Schlein chiude la festa, città sotto attacco da destra, così appunto il titolo di spalla. Poi via al Cersaie ceramiche da 24 paesi con Urso e Orsini. In Toscana il Tirreno edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura, lavori in corso per far rinascere a primavera due storici hotel a Montecatini, l'Impero e il La Pia, acquistati dall'imprenditore Asoun. E poi al centro della pagina c'è Scamarcio, la scommessa di Scamarcio, l'intervista premiato a Venezia per un film sulla disabilità. Al centro, di taglio più basso, Misericordia a Pistoia, la sede nazionale, il caso buco milionario, individuata la nostra città in caso di vendita dell'edificio fiorentino. Ancora da Prato, lavori per 100 milioni nei prossimi 3 anni. Da Firenze invece brucia la baraccopoli al ponte all'Indiano. Andiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura al centro della pagina, capannelle, Roma torna a correre, in 5.000 hanno affollato la tribuna dell'impianto dell'Ippica di Via Appia per festeggiare 100 anni di storia, l'obiettivo è riportare i derby al trotto e galoppo. In alto poi la falsa apertura, Sant'Andrea, volto ricostruito in titanio, operazione da record su una donna per la rimozione di un tumore, intervento anche sulla calotta cranica. Restiamo a Roma, ci spostiamo però sull'edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura, pioggia, parcheggi, eventi, allarme Roma Nord, l'area di Ponte Milvio sempre più sotto pressione, residenti esasperati da cantieri, allagamenti, partite, concerti, il caso dopo il nubifragio e l'appello della rete d'impresa, l'assessora Baglio promette, li incontrerò, valuterò un sostegno alle attività più colpite. In alto poi oggi in classe gli alunni della prof ferita, il 13enne che l'ha colpita può finire in comunità. Per chiudere anche uno sguardo alla campagna, edizione Napoli di Repubblica, la protesta della sanità privata, scontro con la regione sui fondi, da oggi case di cura e ospedali fermano i ricoveri per chirurgia e riabilitazione inadeguate, le risorse messe a disposizione, fico potenziare il settore pubblico. Così le notizie più importanti che riguardano il territorio, le notizie dei quotidiani regionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: News.
11: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Il voto in Germania premia gli estremi. Non si arresta l'avanzata della destra dell'AfD, Alternative für Deutschland, che vince in Pomerania. La Linke invece si prende Berlino. Dopo la Sassonia un altro colpo per l'Unione Cristiano Democratica e per il cancelliere Merz, che però non lascia. Nel Land del Nord l'estrema destra è al 37,8%, seguita dai socialdemocratici al 36,3%, mentre i cristiano democratici rischiano di andare sotto il 5%, la soglia di sbarramento. È un disastro, dice il cancelliere, mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese e di fare le riforme. La leader dell'AfD, Weidel, lo incalza, tragga le conclusioni, siamo noi il partito più grande di Germania. In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Phoenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91%. Dei votanti. Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che ieri a Pontida ha spiazzato la fronda nordista. Proporrò un congresso straordinario a ottobre, dice dal palco, chiedo la fiducia per la mia famiglia, sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico con il leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro Salvini. Anche qui ha spazio la campagna anti-burka. Intanto Vannacci incassa l'endorsement di AfD, hanno un programma simile al nostro, dice. La guerra Mosca-Kiev e il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca arriva nelle ore finali del voto per il rinnovo della Duma, che riconsegna la vittoria a Putin e al suo partito Russia Unita, che gli exit poll danno al 49,4%. Affluenza al 56%, in aumento rispetto alla tornata precedente. Intanto una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni, anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky, che sente Donald Trump. Ci vedremo a New York, dice, è un momento favorevole. La crisi in Medio Oriente con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi spinge il tycoon ad anticipare il rientro da Camp David. Gli USA alzano quindi l'allerta per i cittadini americani in Israele. E dopo le sollecitazioni del ministro della difesa Crosetto, lettera dell'alta rappresentante Uwe Kallas ai 27 paesi membri, bisogna rafforzare l'operazione con più navi aerei. In chiusura agli europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale degli europei. Finisce 25-22, 25-16 e 25-11, così parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle 21.05 nei quarti contro la Finlandia. E con questo è tutto, a più tardi.
4: GR News. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
17: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 8 e 2 minuti.
4: News.
18: Buongiorno da Nicola De Muro. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra. Due settimane dalla vittoria in Sassonio-Anhalt, l'AfD-destra vince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, superando il 38% dei voti. La CDU crolla e, per la prima volta nella sua storia, non entra nel Parlamento regionale. Risultato opposto a Berlino, dove trionfa la sinistra di Die Linke, pronta a guidare la capitale con la probabile nuova sindaca di origine turca, Elif Eralp. Il cancelliere Friedrich Merz parla di disastro, ma conferma che resta alla guida del governo. E veniamo alla politica italiana. Ieri giornata molto intensa, hanno parlato praticamente tutti i leader dei maggiori partiti, a partire da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha parlato dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, annunciando le novità in tema per la scuola: un tetto per le presenze di stranieri in classe e il divieto del velo che copre il volto per le ragazze.
5: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo, si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
18: Poi dalla Premier le stoccate alla leader del PD sulle divergenze del campo largo. Chiedo alla Schlein, ha detto Meloni, se ha un solo punto in programma che ci può contestare. Ed Elly Schlein replica dal Festival Open di Parma: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota.
19: I tempi che giustamente chiedete a noi ogni giorno non li diamo noi, attenzione, perché è Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo.
18: E ieri si è conclusa Nova, la due giorni del Movimento 5 Stelle a Milano. Alla luce dei risultati della consultazione tra gli iscritti, Giuseppe Conte blinda il programma.
20: No a riarmo. Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
18: E poi c'è il tradizionale raduno della Lega a Pontida. Salvini annuncia a sorpresa la mossa per arginare i governatori del nord che criticavano la sua leadership.
6: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
18: Tragedia a Baldissero d'Alba nel Cuneese, dove un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei presunti malviventi, un 36enne di origine albanese, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario ha allertato subito i soccorsi ed è indagato a piede libero per omicidio. In più ha manifestato forte angoscia, temendo, così ha detto, di finire come il gioielliere Roggero. All'orizzonte il debutto della nazionale, bis di Mancini, la Serie A dopo 5 giornate si congeda restituendo il sorriso a Juventus e Milan che battono Atalanta e Lecce tornando in scia delle prime. Episodio deprecabile allo stadium, gli ultras bianconeri si voltano durante il ricordo di Sandro Mazzola. Ed è tutto per ora, a più tardi.
21: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
22: Il centro-sinistra si trova ad un bivio. Dopo un'estate surreale passata a disquisire sull'utilità delle primarie, sul woke e altre amenità irrilevanti, ora i partiti che compongono il cosiddetto campo progressista devono trovare le regole per costruire un programma di alternativa al centrodestra. Ma la sintesi politica ancora non esiste. Elly Schlein ha lanciato nei giorni scorsi una sfida a Giorgia Meloni sulla crisi climatica ed energetica, proponendo al governo di valutare 5 punti che riguardano gli investimenti e lo sviluppo delle infrastrutture. La premier si è dimostrata disponibile a discutere con il maggior partito di opposizione. 5 Stelle e AVS hanno criticato il metodo utilizzato dalla segretaria del PD, ma un altro tema divide i tre partiti: scegliere il diniego al piano di riarmo e di aiuti militari all'Ucraina oppure avviare cammini separati. I 5 Stelle delinea la sua strategia in 20 punti da sottoporre al tavolo della coalizione. Tra gli altri ci sono una nuova forma di reddito di cittadinanza, la legge sul conflitto di interessi, la tassazione delle speculazioni finanziarie e diverse misure sul welfare e sulle famiglie. In gran parte sono proposte condivise da PD e AVS, ma Conte ribadisce il no a nuovi invii di armi all'Ucraina e all'aumento delle spese militari e auspica una svolta negoziale sul piano politico europeo. Schlein si trova in mezzo tra le spinte centrifughe dell'area giovanile, della segreteria e di una parte cospicua della direzione del partito d'accordo sulla linea pacifista e l'area riformista, assolutamente contraria. L'ultima mossa di Schlein riguarda l'idea di trovare la quadra del programma per poi scegliere la guida della coalizione, ma all'elettorato potenziale del centro-sinistra le tattiche dei palazzi stanno a zero e chiedono di trovare qualcuno che possa mettere insieme le tante anime frammentate di una coalizione che ancora non c'è.
21: Meteo.
2: La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
21: La rassegna stampa.
3: Lunedì 21 settembre, buongiorno, buon inizio settimana da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le prime pagine, le notizie più importanti che troviamo sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola, ma la notizia ricorrente più importante riguarda le parole della Premier sulla scuola, ma anche la questione della Lega, le tensioni interne alla Lega e la reazione di Matteo Salvini. C'è tanto altro anche di politica interna, ma naturalmente anche di geopolitica. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura, un virgolettato, tetto agli stranieri in classe, la Premier e la stretta sulla scuola, stop al burka. Salvini congresso a ottobre, l'annuncio di un decreto e l'affondo su Schlein. L'opposizione sta solo facendo propaganda. E poi al centro della pagina Conte, il no al riarmo, io al governo farò tavola rasa, questo il virgolettato, il Movimento 5 Stelle contro gli aiuti all'Ucraina. E poi al centro della pagina t-shirt, striscioni, inni, il popolo di Pontida diviso sul pratone, il raduno leghista tra le tensioni, di spalla 2000 droni sulla Russia e la partita di Putin, il voto già scritto, usati missili balistici. C'è anche l'editoriale dall'altra parte di Danilo Taino, la guerra ibrida e tra di noi verità ed equivoci. Di spalla avanzano AfD e sinistra, Merz un disastro ma non mi dimetto, Germania elezioni a Berlino e Mecklenburgo. E poi al centro della pagina, ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno, indagato per omicidio. Cuneo, il 35enne svegliato nella notte, la vittima non era armata. Andiamo su Repubblica, la falsa apertura, in alto l'onda nera travolge Merz, Berlino alla sinistra radicale, la Duma e di Putin, un voto farsa a favore della guerra. E poi l'Europa non è un menù a scelta. Al centro della pagina invece le questioni interne, scuola di propaganda, Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli stranieri, agli studenti stranieri del 30% per classe, i presidi, norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini, le opposizioni insegue, vannacci. Ma sentiamo le parole della Premier Giorgia Meloni.
5: Chiamare tutto questo integrazione è un'altra menzogna, una menzogna comoda per chi vive di ideologia, per chi ci fa la morale dai salotti e poi i propri figli li manda in scuole nelle quali questo problema non esiste, non per noi. Per noi chi arriva in Italia e vuole costruirsi qui il futuro deve imparare la nostra lingua, conoscere la nostra cultura, rispettare le nostre regole. È l'unico modo serio di accogliere. Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
3: Siamo ancora su Repubblica, di spalla a proposito di politica, Conte avvisa il PD, un plebiscito 5 Stelle per il no alle armi in difesa di Kiev. E poi al centro della pagina Salvini sorprende la fronda del nord, congresso straordinario per blindarsi. La Stampa in alto, l'apertura, spara al ladro in fuga e lo uccide, autotrasportatore esplode 12 colpi, indagato per omicidio, sono disperato, farò la fine di Roggero. La famiglia della vittima, un barista albanese di 35 anni con precedenti penali, ci aspettiamo giustizia. Tragedia in una casa di Baldiserda Alba, il proprietario non avrebbe potuto avere la pistola con sé, il paese lo difende, Salvini lo abbraccio. In alto poi il voto boccia Merz, un disastro ma resto exploit di AfD e Linke, l'analisi, il cancelliere non riemerge dall'uragano. Di spalla poi la politica, il decreto, la scuola di Meloni, tetto agli stranieri e stop al burka. Al burka, l'alto là dei presidi, ma si parla anche dei problemi della Lega, congresso subito, la mossa di Salvini spiazza i frondisti, Lega annuncio a Pontita. Ascoltiamo l'annuncio di Salvini.
6: Per cui domani convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti. E la prima voce fuori posto che non fa un torto a Matteo Salvini, ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare non a me, ma a voi, perché continua a fare regali alla sinistra.
3: Andiamo al Fatto Quotidiano. Conte promette tabula rasa, Meloni scimmiotta Vannacci verso il voto. Il leader del Movimento 5 Stelle vuole alzare azzerare il riarmo e le leggi di Nordio. Al centro della pagina c'è proprio la foto di Giuseppe Conte. Poi il Fatto Economico, la beffa della flat tax non fa crescere i salari, così appunto il Fatto Quotidiano. In alto c'è anche spazio per i problemi in Germania, Mecklenburgo, Berlino, AfD e Linke mandano KO il suonato Merz Germania, ma il cancelliere non sloggia, io l'uomo giusto, dice. E poi Casa PD, Schlein inizia a cedere, serve un compromesso sulle armi all'Ucraina. Andiamo sul Messaggero, scuola tetto agli stranieri, anche qui l'apertura è dedicata a questa notizia. La Premier chiude la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, subito la stretta in Consiglio dei Ministri. E poi Schlein, Giorgia insegue la reimmigrazione di Vannacci e il generale andava fatto prima. Andiamo sulla Verità, basta burca e classi ghetto, il virgolettato, il governo suona la campanella dopo il taglio del bollo, altro annuncio della Meloni che fa impazzire le opposizioni, a breve una norma per imporre un tetto agli studenti stranieri. Da Bonelli e C, la solita litania che non entra nel merito, insegue la destra neofascista e Vannacci. E poi di taglio più basso, Achtung AfD avanza ancora, Merz barcolla. Il Giornale, l'apertura, ombre russe sulle primarie, questa è la scelta del Giornale, le mani sulle urne, le idee politiche di Conte più vicine a Mosca che a Kiev, per questo nel PD si temono ingerenze straniere per la scelta del candidato Premier del campo largo Del Rio, è un problema, lo dico da mesi. E poi dal burka alla scuola, Meloni sfida gli islamisti, il rilancio di Giorgia e la fotonotizia di Spalla. Però si torna a parlare di Ranucci, soldi e la politica, la vitola, l'ex, cercano i fondi della candidatura. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura di Libero, scuola si cambia, tetto agli stranieri, addio al burka. E poi la mossa di Salvini per blindare la Lega, l'annuncio a Pontida, congresso a ottobre. Così le prime pagine dei principali, di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 21 settembre, San Matteo Evangelista, il sole sorge a Roma alle 6.53 e tramonta alle 19.09. A Milano sorge invece alle 7.07 e tramonta alle 19.24. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 19 a.C. muore a Brindisi il poeta Virgilio. Nel 1792 la Convenzione Nazionale Francese vota l'abolizione della monarchia. Nasce così la Repubblica di Francia. Nel 1924 viene inaugurata alla Inate la prima autostrada del mondo ed è quella che collega Milano a Varese. Si tratta del primo tratto della futura autostrada dei laghi e rappresenta un'idea molto innovativa per i suoi tempi, dal momento che le auto in circolazione in quel periodo sono poco più di 50.000. La nuova autostrada, costata 90 milioni di lire, è a una sola corsia per senso di marcia e il pedaggio non viene pagato al casello, che ancora non esiste, ma nell'area di servizio e sosta, dove la fermata è obbligatoria. Il costo del pedaggio è commisurato alla potenza dei cavalli, per cui si va dalle 12 lire, per i veicoli a 17 cavalli, alle 20 lire, oltre 26 cavalli. Previsti sconti per i biglietti di andata e ritorno. Aperta dalle 6 del mattino fino all'1 di notte, la Milano-Varese avrà per i primi anni un traffico medio di poco più di 1.100 veicoli al giorno. L'anno dopo verrà ampliata con il tratto da Lainate a Como e quello da Gallarate a Sesto Calende. Nasce a Montreal il 21 settembre del 1934 Leonard Cohen, considerato da molti critici come il cantautore più grande ed influente di sempre. La sua esistenza di musicista e poeta la trascorrerà in giro per il mondo, sempre alla ricerca di nuovi spunti che lo aiutassero a meglio comprendere l'universo femminile ed il rapporto tra sacro e profano. Tra i suoi brani più famosi spiccano Suzanne e So Long Marianne. Tradotto in italiano da De André e De Gregori, dal 2008 Leonard Cohen è inserito nella Rock and Roll of Fame americana. Muore a seguito di una banalissima caduta avvenuta nella sua abitazione di Los Angeles il 7 novembre del 2016, appena un mese dopo l'uscita del suo 14° album. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
8: Sono le 8 e 19 minuti.
7: News.
9: Buongiorno da Alessio Galea. In Germania altra vittoria dell'ultradestra dopo la Sassonia. L'AfD avanza in Pomeriana superando il 38%. Crolla la CDU. A Berlino trionfa la sinistra radicale della Linke. Il cancelliere Merz parla di disastro ma conferma che resterà alla guida del governo. Tetto per gli alunni stranieri in classe, divieto di burka. La Premier Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi che considerano inapplicabili le nuove norme. A Milano si è chiusa a Nova la kermesse del Movimento 5 Stelle, dove Conte ha blindato la linea del movimento contro il riarmo. Intanto la segretaria Dem Schlein ha attaccato il governo su sanità e manovra bocciando il tetto agli alunni stranieri. E al raduno della Lega di Pontida Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario a ottobre per ricompattare il partito e rilanciare l'autonomia. Dramma nel Cuneese, un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Un malvivente di origini albanesi è rimasto ucciso e i complici in fuga. Il 35enne che ha allertato subito i soccorsi è indagato a piede libero per omicidio. Prima della sosta della nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A con il ritorno alle vittorie di Juventus e Milan. Allo stadio i bianconeri hanno superato 2-0 l'Atalanta, a San Siro 3-0 a Lecce dei rossoneri, reduci dal flop europeo ed ora a meno 2 dalle capolista Inter, Lazio e Roma. Il Frosinone 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.
21: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
22: Il centro-sinistra si trova ad un bivio. Dopo un'estate surreale passata a disquisire sull'utilità delle primarie, sul woke e altre amenità irrilevanti, ora i partiti che compongono il cosiddetto campo progressista devono trovare le regole per costruire un programma di alternativa al centrodestra. Ma la sintesi politica ancora non esiste. Elie Schlein ha lanciato nei giorni scorsi una sfida a Giorgia Meloni sulla crisi climatica ed energetica, proponendo al governo di valutare 5 punti che riguardano gli investimenti e lo sviluppo delle infrastrutture. La Premier si è dimostrata disponibile a discutere con il maggior partito di opposizione. 5 Stelle e AVS hanno criticato il metodo utilizzato dalla segretaria del PD, ma un altro tema divide i tre partiti: scegliere il diniego al piano di riarmo e di aiuti militari all'Ucraina oppure avviare cammini separati. I 5 Stelle delinea la sua strategia in 20 punti da sottoporre al tavolo della coalizione. Tra gli altri ci sono una nuova forma di reddito di cittadinanza, la legge sul conflitto di interessi, la tassazione delle speculazioni finanziarie e diverse misure sul welfare e sulle famiglie. In gran parte sono proposte condivise da PD e AVS, ma Conte ribadisce il no a nuovi invii di armi all'Ucraina e all'aumento delle spese militari e auspica una svolta negoziale sul piano politico europeo. Schlein si trova in mezzo tra le spinte centrifughe dell'area giovanile, della segreteria e di una parte cospicua della direzione del partito d'accordo sulla linea pacifista e l'area riformista, assolutamente contraria. L'ultima mossa di Schlein riguarda l'idea di trovare la quadra del programma per poi scegliere la guida della coalizione, ma all'elettorato potenziale del centro-sinistra le tattiche dei palazzi stanno a zero e chiedono di trovare qualcuno che possa mettere insieme le tante anime frammentate di una coalizione che ancora non c'è.
21: Meteo.
2: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: Viabilità.
3: In Lombardia, primi incolonnamenti in A4 tra Dalmine e Cavenago verso Torino, a Milano code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e in tangenziale nord da Monza verso Sesto. Ci sono poi le solite code sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese verso Roma, da nord code sulla Cassia Bis da Formello a Prima Porta, solite code inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. A Napoli infine prime code a trattina 1 tra Casori e Napoli Centro e in tangenziale tra Capo di Chino e Capo di Monte verso Pozzuoli.
21: La rassegna stampa.
3: Lunedì 21 settembre, ben trovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Riprendiamo con l'edizione Milano del Corriere della Sera. Partiamo dalla Lombardia. L'apertura principale, la Lega candida a Sardone. Salvini lancia l'eurodeputata nella corsa a Palazzo Marino. Lei pronta per le primarie verso le elezioni. A Pontida l'investitura ufficiale, basta con i sindaci di sinistra, il degrado e l'insicurezza. E poi ancora il Festival di Parma, Schlein vede i calabresi, prima il programma, ancora 20 beni in disuso, immobili comunali, il bando per riqualificarli. Di spalla c'è l'inchiesta tra i mercati milanesi, dopo appena 4 mesi il pollo costa il doppio, fagiolini da record e ancora più in basso, sangue al grato soglio nella casa occupata, via Saponaro tentato omicidio. Al centro della pagina una fotonotizia dal passato, i 120 anni della Mangiagalli, la festa e poi il trasloco, le cliniche, le sale parto verranno trasferite al nuovo policlinico. Restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, edizione Milano del Giornale, l'apertura anche qui, Sardone pronta per le primarie, la sfida al centro-sinistra, Salvini a Pontida lancia la sua candidatura a sindaco, conosce la città casa per casa, quartiere per quartiere, lei non è più accettabile che Milano sia capitale dei reati, delle multe di chi odia gli automobilisti. Al centro della pagina poi 80 anni di baseball dai pionieri ai playoff, ma c'è anche un'altra fotonotizia, eventi, sfilate, show, la città si fa bella per la Fashion Week da domani, 203 appuntamenti. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, moto sulla folla al motor show, 3 feriti, uno spettatore grave, ragazzino travolto da un bus, raffica di incidenti a Borno, un 20enne si schianta con la motocross e poi a Orsi Nuovi minaccia di morte, ex moglie arrestato. Al centro della pagina, Lega a congresso, spinta da Brescia, adesso la svolta Pontita, il guanto di sfida di Salvini. Ma c'è anche un'altra notizia, riguarda la salute, Alzheimer, dura sfida per 11.000 famiglie. Oggi la giornata mondiale, poi di taglio basso, domenica green, Brescia fa il pieno, l'iniziativa per la mobilità sostenibile. L'eco di Bergamo invece, giustizia civile, a Bergamo l'arretrato crolla del 96%, centrati gli obiettivi del PNRR, ma nel penale processi ancora lunghi. Di taglio più basso poi infanzia, in 125 paesi solo paritarie. Andiamo sul ci spostiamo in Piemonte, il Corriere Torino, uccide il ladro, Baldissero difende il camionista, i concittadini, ha fatto bene, qui pochi vigilano, e poi dico no a una città solo per italiani. Di taglio più basso, export e stampante 3D, così cambia l'artigianato, gli 80 anni della CNA di Torino premiate, 46 aziende. Ce ne andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, rifiuti vietati, sacchetti neri, tolleranza zero del comune, ispettori in strada da fine mese, l'assessora, sono un ostacolo alla raccolta differenziata. E poi di spalla invece, barbiere decapitato, ergastoli definitivi dalla Cassazione, di taglio più basso, la vendemmia sconfigge anche il caldo, e c'è proprio la fotonotizia ancora, yacht e turisti, l'estate d'oro di Portofino, l'altra notizia dal territorio. Ci spostiamo anche nel nord-est, andiamo sul Gazzettino, edizione Venezia Mestre, al centro della pagina la notizia principale, fare Salvini la sfida del congresso, da Pontida il segretario spiazza i dissidenti e si ricandida. Basta polemiche, se uniti vinciamo il fronte del nord, Zaia e i frondisti, ma la questione settentrionale rimane aperta. Al centro poi della pagina la foto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Pordenone, Mattarella dissenso e democrazia, il virgolettato, la festa del libro e il saluto agli operai Electrolux. Di spalla l'intervista, il matematico, l'intelligenza artificiale, se ora non rallentiamo ci distruggerà, e poi il colloquio marinese Terre Rare, Venezia salga su questo treno. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, una fotonotizia che riguarda lo sport. Da 10 giorni per lo stadio in fiera, manca l'ultimo ok del Bologna, se il piano non verrà presentato entro il 30 settembre verranno persi i finanziamenti, l'investimento complessivo si aggira intorno ai 300 milioni, il club per ora è in stallo. Ma poi c'era anche l'altra notizia, Schlein chiude la festa, città sotto attacco da destra, così.

0: la disabilità al centro di taglio più basso, misericordia a Pistoia, la sede nazionale, il caso buco milionario individuata la nostra città in caso di vendita dell'edificio fiorentino, ancora da Prato lavori per 100 milioni nei prossimi 3 anni, da Firenze invece brucia la baraccopoli al ponte all'Indiano. Andiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura al centro della pagina, Capannelle, Roma torna a correre, in 5.000 hanno affollato la tribuna dell'impianto dell'Ippica di Via Appia per festeggiare 100 anni di storia. L'obiettivo è riportare i derby al trotto e galoppo. In alto poi la falsa apertura, Sant'Andrea, volto ricostruito in titanio, operazione da record su una donna per la rimozione di un tumore, intervento anche sulla calotta cranica. Restiamo a Roma, ci spostiamo però sull'edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura, pioggia, parcheggi, eventi, allarme Roma Nord, l'area di Ponte Milvio sempre più sotto pressione, residenti esasperati da cantieri, allagamenti, partite, concerti, il caso dopo il nubifragio e l'appello della rete d'impresa, l'assessora Baglio promette li incontrerò, valuterò un sostegno alle attività più colpite. In alto poi oggi in classe gli alunni della prof ferita, il tredicenne che l'ha colpita può finire in comunità. Per chiudere anche uno sguardo alla campagna, edizione Napoli di Repubblica, la protesta della sanità privata, scontro con la regione sui fondi, da oggi case di cura e ospedali fermano i ricoveri per chirurgia e riabilitazione inadeguate, le risorse messe a disposizione, fico potenziare il settore pubblico. Così le notizie più importanti che riguardano il territorio, le notizie dei quotidiani regionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Cristoforo, e quello cos'è?
3: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
2: E che ci fai?
3: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
4: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
3: Oh ragazzi, un altro mondo!
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 8 e 34 minuti.
1: News.
10: Buongiorno da Nicola De Muro. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra. 2 settimane dalla vittoria in Sassonio-Anhalt, l'AfD-Destra vince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, superando il 38% dei voti. La CDU crolla e, per la prima volta nella sua storia, non entra nel Parlamento regionale. Risultato opposto a Berlino, dove trionfa la sinistra di Die Linke, pronta a guidare la capitale con la probabile nuova sindaca di origine turca, Elif Eralp. Il cancelliere Friedrich Merz parla di disastro, ma conferma che resterà alla guida del governo. E veniamo alla politica italiana. Ieri giornata molto intensa, hanno parlato praticamente tutti i leader dei maggiori partiti, a partire da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha parlato dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, annunciando le novità in tema per la scuola, un tetto per le presenze di stranieri in classe e il divieto del velo che copre il volto per le ragazze.
11: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo si intende chiaramente. E non

0: Solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
1: Poi dalla premier le stoccate alla leader del PD sulle divergenze del campo largo. Chiedo alla Schlein, ha detto Meloni, se ha un solo punto in programma che ci può contestare. Ed Elly Schlein replica dal Festival Open di Parma: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota.
2: I tempi che giustamente chiedete a noi ogni giorno non li diamo noi, attenzione, perché è Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo.
1: E ieri si è conclusa Nova, la due giorni del Movimento 5 Stelle a Milano. Alla luce dei risultati della consultazione tra gli iscritti, Giuseppe Conte blinda il programma.
3: No al riarmo. Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
1: E poi c'è il tradizionale raduno della Lega a Pontida. Salvini annuncia a sorpresa la mossa per arginare i governatori del nord che criticavano la sua leadership.
4: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
1: Tragedia a Baldissero d'Alba nel Cuneese, dove un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei presunti malviventi, un 36enne di origine albanese, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario ha allertato subito i soccorsi ed è indagato a piede libero per omicidio. In più ha manifestato forte angoscia, temendo, così ha detto, di finire come il gioielliere Roggero. All'orizzonte il debutto della nazionale, bis di Mancini, la Serie A dopo 5 giornate si congeda restituendo il sorriso a Juventus e Milan che battono Atalanta e Lecce tornando in scia delle prime. Episodio deprecabile allo Stadium, gli ultras bianconeri si voltano durante il ricordo di Sandro Mazzola. Il servizio di Geni De Gaetano.
5: Juventus e Milan battono un colpo, cancellate con un colpo di spugna Sassuolo e Benfica. La vetta, proprietà privata di Inter, Lazio e Roma, non è poi così lontana. Con Sessao e Bremer firmano il 2-0 all'Atalanta dell'ex Sarri. Festa oscurata allo Stadium dalla curva degli ultras bianconeri che si volta durante il ricordo di Mazzola. Duro Luciano Spalletti.
6: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto. Rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola, tutte persone di una dignità, di valori umani, di valori sportivi, che dai quali tutti abbiamo preso cose.
5: A San Siro 3-0 Milan, senza scampo il Lecce torna al gol dopo oltre 250 giorni. Pulisic, Rabiot e Moreira completano la festa del diavolo. A meno 2 della vetta respira aria ad alta classifica il Frosinone, che impartisce una severa lezione 2-0 al Como di Fabregas. Deludo ancora il Napoli avanti a Firenze ma raggiunto dai Viola. Parma-Genoa 2-1, De Rossi traballa come stroppa a Venezia.
1: Pallavolo, praticamente una formalità per la nazionale di De Giorgi che sbriga la pratica Danimarca approdando ai quarti degli europei maschili. A Torino, dominio totale degli azzurri che si sono imposti 3-0 in 90 minuti. E mercoledì se la vedranno contro la Finlandia che ha eliminato la Grecia. Ed è tutto per ora, a più tardi.
7: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: Il centro-sinistra si trova ad un bivio. Dopo un'estate surreale passata a disquisire sull'utilità delle primarie, sul woke e altre amenità irrilevanti, ora i partiti che compongono il cosiddetto campo progressista devono trovare le regole per costruire un programma di alternativa al centrodestra. Ma la sintesi politica ancora non esiste. Elly Schlein ha lanciato nei giorni scorsi una sfida a Giorgia Meloni sulla crisi climatica ed energetica. proponendo al governo di valutare 5 punti che riguardano gli investimenti e lo sviluppo delle infrastrutture. La Premier si è dimostrata disponibile a discutere con il maggior partito di opposizione. 5 Stelle e AVS hanno criticato il metodo utilizzato dalla segretaria del PD, ma un altro tema divide i tre partiti: scegliere il diniego al piano di riarmo e di aiuti militari all'Ucraina oppure avviare cammini separati. I 5 Stelle delinea la sua strategia in 20 punti da sottoporre al tavolo della coalizione. Tra gli altri ci sono una nuova forma di reddito di cittadinanza, la legge sul conflitto di interessi, la tassazione delle speculazioni finanziarie e diverse misure sul welfare e sulle famiglie. In gran parte sono proposte condivise da PD e AVS, ma Conte ribadisce il no a nuovi invii di armi all'Ucraina e all'aumento delle spese militari e auspica una svolta negoziale sul piano politico europeo. Schlein si trova in mezzo tra le spinte centrifughe dell'area giovanile, della segreteria e di una parte cospicua della direzione del partito d'accordo sulla linea pacifista e l'area riformista, assolutamente contraria. L'ultima mossa di Schlein riguarda l'idea di trovare la quadra del programma per poi scegliere la guida della coalizione, ma all'elettorato potenziale del centro-sinistra le tattiche dei palazzi stanno a zero e chiedono di trovare qualcuno che possa mettere insieme le tante anime frammentate di una coalizione che ancora non c'è.
7: Meteo.
9: La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: La rassegna stampa.
10: Lunedì 21 settembre, buongiorno, buon inizio settimana da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le prime pagine, le notizie più importanti che troviamo sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola, ma la notizia ricorrente, più importante, riguarda le parole della Premier sulla scuola, ma anche la questione della Lega, le tensioni interne alla Lega e la reazione di Matteo Salvini. C'è tanto altro anche di politica interna, ma naturalmente anche di geopolitica. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura, un virgolettato: tetto agli stranieri in classe, la Premier e la stretta sulla scuola, stop al burka. Salvini congresso a ottobre, l'annuncio di un decreto e l'affondo su Schlein. L'opposizione sta solo facendo propaganda. E poi al centro della pagina Conte, il no al riarmo, io al governo farò tabula rasa. Questo il virgolettato, il Movimento 5 Stelle contro gli aiuti all'Ucraina. E poi al centro della pagina t-shirt, striscioni, inni, il popolo di Pontida diviso sul pratone, il raduno leghista tra le tensioni. Di spalla 2000 droni sulla Russia e il partito di Putin, il voto già scritto, usati missili balistici. C'è anche l'editoriale dall'altra parte di Danilo Taino, la guerra ibrida e tra di noi verità ed equivoci. Di spalla avanzano AfD e sinistra, Merz un disastro ma non mi dimetto, Germania elezioni a Berlino e Mecklenburgo. E poi al centro della pagina, ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno, indagato per omicidio. Cuneo, il 35enne svegliato nella notte, la vittima non era armata. Andiamo su Repubblica, la falsa apertura, in alto l'onda nera travolge Merz, Berlino alla sinistra radicale, la Duma e di Putin, un voto farsa a favore della guerra. E poi l'Europa non è un menù a scelta. Al centro della pagina invece le questioni interne, scuola di propaganda, Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli stranieri, agli studenti stranieri del 30% per classe, i presidi, norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini, le opposizioni insegue Vannacci. Ma sentiamo le parole della Premier Giorgia Meloni.
0: Chiamare tutto questo integrazione è un'altra menzogna, una menzogna comoda per chi vive di ideologia, per chi ci fa la morale dai salotti e poi i propri figli li manda in scuole nelle quali questo problema non esiste, non per noi. Per noi chi arriva in Italia e vuole costruirsi qui il futuro deve imparare la nostra lingua, conoscere la nostra cultura, rispettare le nostre regole. È l'unico modo serio di accogliere. Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo si intende chiaramente. E non solo. Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
10: Siamo ancora su Repubblica. Di spalla, a proposito di politica, Conte avvisa il PD un plebiscito 5 Stelle per il no alle armi in difesa di Kiev. Poi al centro della pagina Salvini sorprende la fronda del Nord, congresso straordinario per blindarsi. La Stampa in alto, l'apertura, spara al ladro in fuga e lo uccide, autotrasportatore esplode 12 colpi, indagato per omicidio, sono disperato, farò la fine di Roggero. La famiglia della vittima, un barista albanese di 35 anni con precedenti penali, ci aspettiamo giustizia. Tragedia in una casa di Baldiser d'Alba, il proprietario non avrebbe potuto avere la pistola con sé, il paese lo difende, Salvini lo abbraccio. In alto poi il voto boccia Merz, un disastro ma resto exploit di AfD e Linke, l'analisi, il cancelliere non riemerge dall'uragano. Di spalla poi la politica, il decreto, la scuola di Meloni, tetto agli stranieri e stop al burga. Al burka, l'alto là dei presidi, ma si parla anche dei problemi della Lega. Congresso subito, la mossa di Salvini spiazza i frondisti, Lega annuncio a Pontita. Ascoltiamo l'annuncio di Salvini.
4: Per cui domani convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti. È la prima voce fuori posto che non fa un torto a Matteo Salvini, ma danneggia il lavoro di decine, di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare non a me, ma a voi perché continua a fare regali alla sinistra.
10: Andiamo al Fatto Quotidiano. Conte promette tabula rasa, Meloni scimmiotta Vannacci verso il voto, il leader del Movimento 5 Stelle vuole alzare azzerare il riarmo e le leggi di Nordio. Al centro della pagina c'è proprio la foto di Giuseppe Conte. Poi il Fatto Economico, la beffa della flat tax non fa crescere i salari, così appunto il Fatto Quotidiano. In alto c'è anche spazio per i problemi in Germania, Mecklenburgo, Berlino, AfD e Linke mandano KO il suonato Merz, Germania, ma il cancelliere non sloggia, io l'uomo giusto, dice. E poi Casa PD, Schlein inizia a cedere, serve un compromesso sulle armi all'Ucraina. Andiamo sul Messaggero, scuola tetto agli stranieri, anche qui l'apertura è dedicata a questa notizia, la Premier chiude la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, subito la stretta in Consiglio dei Ministri e poi Schlein, Giorgia insegue la reimmigrazione di Vannacci e il generale andava fatto prima. Andiamo sulla Verità, basta burka e classi ghetto, il virgolettato, il governo suona la campanella dopo il taglio del bollo, altro annuncio della Meloni che fa impazzire le opposizioni, a breve una norma per imporre un tetto agli studenti stranieri, da Bonelli e C, la solita litania che non entra nel merito, insegue la destra, neofascista e Vannacci. E poi di taglio più basso, Achtung AfD avanza ancora, Merz barcolla il giornale, l'apertura, ombre russe sulle primarie, questa è la scelta del giornale, le mani sulle urne, le idee politiche di Conte più vicine a Mosca che a Kiev, per questo nel PD si temono ingerenze straniere per la scelta del candidato premier del campo largo del Rio è un problema, lo dico da mesi. E poi dal burka alla scuola, Meloni sfida gli islamisti, il rilancio di Giorgia e la fotonotizia di Spalla. Però si torna a parlare di Ranucci, soldi e la politica, la Vitola, l'ex, cercano i fondi della candidatura. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura di Libero, scuola si cambia, tetto agli stranieri, addio al burka. E poi la mossa di Salvini per blindare la Lega, l'annuncio a Pontida, congresso a ottobre. Così le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
7: L'almanacco del giorno.
11: Oggi, lunedì 21 settembre, San Matteo Evangelista, il sole sorge a Roma alle 6.53 e tramonta alle 19.09. A Milano sorge invece alle 7.07 e tramonta alle 19.24. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 19 a.C. muore a Brindisi il poeta Virgilio. Nel 1792 la Convenzione Nazionale Francese vota l'abolizione della monarchia. Nasce così la Repubblica di Francia. Nel 1924 viene inaugurata alla Ainate la prima autostrada del mondo ed è quella che collega Milano a Varese. Si tratta del primo tratto della futura autostrada dei laghi e rappresenta un'idea molto innovativa per i suoi tempi, dal momento che le auto in circolazione in quel periodo sono poco più di 50.000. La nuova autostrada, costata 90 milioni di lire, è a una sola corsia per senso di marcia e il pedaggio non viene pagato al casello, che ancora non esiste, ma nell'area di servizio e sosta, dove la fermata è obbligatoria. Il costo del pedaggio è commisurato alla potenza dei cavalli, per cui si va dalle 12 lire, per i veicoli a 17 cavalli, alle 20 lire, oltre 26 cavalli. Previsti sconti per i biglietti di andata e ritorno. Aperta dalle 6 del mattino fino all'1 di notte, la Milano-Varese avrà per i primi anni un traffico medio di poco più di 1.100 veicoli al giorno. L'anno dopo verrà ampliata con il tratto da Lainate a Como e quello da Gallarate a Sesto Calende. Nasce a Montreal il 21 settembre del 1934 Leonard Cohen, considerato da molti critici come il cantautore più grande ed influente di sempre. La sua esistenza di musicista e poeta la trascorrerà in giro per il mondo, sempre alla ricerca di nuovi spunti che lo aiutassero a meglio comprendere l'universo femminile ed il rapporto tra sacro e profano. Tra i suoi brani più famosi spiccano Suzanne e So Long Marianne. Tradotto in italiano da De André e De Gregori, dal 2008 Leonard Cohen è inserito nella Rock and Roll of Fame americana. Muore a seguito di una banalissima caduta avvenuta nella sua abitazione di Los Angeles il 7 novembre del 2016, appena un mese dopo l'uscita del suo 14° album. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
12: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
13: Sono le 8 e 53 minuti.
14: News.
15: Buongiorno dalla redazione.
16: In apertura alle elezioni in Germania, l'ultimo voto consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD, Alternative für Deutschland, ha vinto nel secondo Land dell'Est. Il Mecklenburgo-Pomerania anteriore con il 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU, i cristiano-democratici, per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elifa Eralp, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese, ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo. Siamo diventati noi il partito più forte, ha affermato Alice Weidel.
15: Il voto in Russia, con il 52,27% delle schede scrutinate, il partito di governo di Putin, Russia Unita, stravince le elezioni col 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa col 13,74% e dal Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%, registrata un'affluenza record del 56,66%.
16: I rapporti USA-Cina, i colloqui hanno avuto successo, così ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent al termine della prima giornata di trattative con la Cina in vista dell'incontro fra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino e Washington si sono accordate per incontrarsi di nuovo sull'intelligenza artificiale. Secondo il negoziatore per il commercio internazionale di Pechino, le trattative continueranno oggi. Tra i temi sul tavolo, l'intelligenza artificiale, gli scambi commerciali e gli investimenti.
15: Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati: sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci: il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base. Movimento 5 Stelle Nova con Conte, il no a Riad è stato sancito dal 91% dei votanti.
16: E veniamo alla cronaca. Ha sorpreso i ladri nel cortile di casa e ha sparato, colpendone e uccidendone uno. Gli altri sono fuggiti a piedi. È accaduto nella notte in provincia di Cuneo, poco distante da Grinzane Cavour, dove il gioielliere Mario Ruggero inseguì e uccise due ladri e per questo è stato condannato a più di 14 anni di reclusione. Il 35enne che ha sparato con una pistola regolarmente detenuta è indagato per omicidio. Si trovava in una cascina che la famiglia sta ristrutturando quando si è accorto dei ladri e ha esploso i colpi. La vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti.
15: Il calcio: la Juventus riparte in campionato vincendo 2-0 contro l'Atalanta e andando a 10 punti in classifica. Bene in campo, male sugli spalti, cori e tifosi di spalle, la curva bianconera viola il silenzio per Mazzola. Il Frosinone continua a stupire e batte il Como 2-0 segnando la prima sconfitta per Fabregas. Il Genoa invece colleziona un'altra sconfitta fuori casa, questa volta col Parma 2-1. Il Milan si impone sul Lecce 3-0 e scavalca di un punto la Juve. Fiorentina-Napoli finisce 1-1.
16: E con questo è tutto, a più tardi.
7: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: Il centro-sinistra si trova ad un bivio. Dopo un'estate surreale passata a disquisire sull'utilità delle primarie, sul wok e altre amenità irrilevanti, ora i partiti che compongono il cosiddetto campo progressista devono trovare le regole per costruire un programma di alternativa al centrodestra. Ma la sintesi politica ancora non esiste. Elly Schlein ha lanciato nei giorni scorsi una sfida a Giorgia Meloni sulla crisi climatica ed energetica, proponendo al governo di valutare 5 punti che riguardano gli investimenti e lo sviluppo delle infrastrutture. La premier si è dimostrata disponibile a discutere con il maggior partito di opposizione. 5 Stelle e AVS hanno criticato il metodo utilizzato dalla segretaria del PD, ma un altro tema divide i tre partiti: scegliere il diniego al piano di riarmo e di aiuti militari all'Ucraina oppure avviare cammini separati. I 5 Stelle delinea la sua strategia in 20 punti da sottoporre al tavolo della coalizione. Tra gli altri ci sono una nuova forma di reddito di cittadinanza, la legge sul conflitto di interessi, la tassazione delle speculazioni finanziarie e diverse misure sul welfare e sulle famiglie. In gran parte sono proposte condivise da PD e AVS, ma Conte ribadisce il no a nuovi invii di armi all'Ucraina e all'aumento delle spese militari e auspica una svolta negoziale sul piano politico europeo. Schlein si trova in mezzo tra le spinte centrifughe dell'area giovanile, della segreteria e di una parte cospicua della direzione del partito d'accordo sulla linea pacifista e l'area riformista, assolutamente contraria. L'ultima mossa di Schlein riguarda l'idea di trovare la quadra del programma per poi scegliere la guida della coalizione, ma all'elettorato potenziale del centro-sinistra le tattiche dei palazzi stanno a zero e chiedono di trovare qualcuno che possa mettere insieme le tante anime frammentate di una coalizione che ancora non c'è.
7: Meteo.
9: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: GR News.
17: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
18: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
19: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
18: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
19: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
20: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
21: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
22: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
13: Sono le 9. Ed un minuto.
7: News.
15: Buongiorno dalla redazione.
16: In primo piano il voto in Russia, con il 52,27% delle schede scrutinate. Il partito di governo di Putin, Russia Unita, stravince ancora le elezioni con il 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa con il 13,74% e dal Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%. Registrata un'affluenza record di quasi il 57%.
15: Elezioni in Germania. L'ultimo voto del 2026 consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania, col 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la ZDU per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato stato Berlino con la passionaria Elif Feralp, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. E la cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese, ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo, siamo diventati noi il partito più forte, ha affermato la leader Weidel.
16: In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Phoenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette, i presidi sono preoccupati. Sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
15: Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che oggi a Pontida spiazza la fronda nordista. Domani proporrò un congresso straordinario ad ottobre, dice dal palco, chiedo la fiducia per la mia famiglia. Sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, o il più critico col leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro. Anche qui a spazio la campagna anti-burka, Vannacci intanto incassa l'endorsement di AfD, hanno un programma simile al nostro.
16: Voltiamo pagina, è morto a soli 27 anni Presley Gerber, figlio della modella e attrice Cindy Crawford e dell'imprenditore Rand Gerber. Secondo quanto riportato da TMZ sulla base delle informazioni del medico legale della contea di Los Angeles, il giovane è deceduto ieri mentre si trovava in una struttura di riabilitazione. Le cause della morte non sono ancora state rese note, la famiglia chiede riservatezza.
15: Europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale. 25 22, 25 16, 25 11 parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì alle 21:05 nei quarti contro la Finlandia.
16: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: Il centro-sinistra si trova ad un bivio. Dopo un'estate surreale passata a disquisire sull'utilità delle primarie, sul wok e altre amenità irrilevanti, ora i partiti che compongono il cosiddetto campo progressista devono trovare le regole per costruire un programma di alternativa al centrodestra. Ma la sintesi politica ancora non esiste. Elly Schlein ha lanciato nei giorni scorsi una sfida a Giorgia Meloni sulla crisi climatica ed energetica, proponendo al governo di valutare 5 punti che riguardano gli investimenti e lo sviluppo delle infrastrutture. La premier si è dimostrata disponibile a discutere con il maggior partito di opposizione. 5 Stelle e AVS hanno criticato il metodo utilizzato dalla segretaria del PD, ma un altro tema divide i 3 partiti: scegliere il diniego al piano di riarmo e di aiuti militari all'Ucraina oppure avviare cammini separati. I 5 Stelle delinea la sua strategia in 20 punti da sottoporre al tavolo della coalizione. Tra gli altri ci sono una nuova forma di reddito di cittadinanza, la legge sul conflitto di interessi, la tassazione delle speculazioni finanziarie e diverse misure sul welfare e sulle famiglie. In gran parte sono proposte condivise da PD e AVS, ma Conte ribadisce il no a nuovi invii di armi all'Ucraina e all'aumento delle spese militari e auspica una svolta negoziale sul piano politico europeo. Schlein si trova in mezzo tra le spinte centrifughe dell'area giovanile, della segreteria e di una parte cospicua della direzione del partito d'accordo sulla linea pacifista e l'area riformista, assolutamente contraria. L'ultima mossa di Schlein riguarda l'idea di trovare la quadra del programma per poi scegliere la guida della coalizione, ma all'elettorato potenziale del centro-sinistra le tattiche dei palazzi stanno a zero e chiedono di trovare qualcuno che possa mettere insieme le tante anime frammentate di una coalizione che ancora non c'è.
2: Meteo.
9: La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: La rassegna stampa.
10: Lunedì 21 settembre, buongiorno, buon inizio settimana da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le prime pagine, le notizie più importanti che troviamo sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola, ma la notizia ricorrente, più importante, riguarda le parole della Premier sulla scuola, ma anche la questione della Lega, le tensioni interne alla Lega e la reazione di Matteo Salvini. C'è tanto altro anche di politica interna, ma naturalmente anche di geopolitica. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura, un virgolettato: tetto agli stranieri in classe, la Premier e la stretta sulla scuola, stop al burka. Salvini congresso a ottobre, l'annuncio di un decreto e l'affondo su Schlein. L'opposizione sta solo facendo propaganda. E poi al centro della pagina Conte, il no al riarmo, io al governo farò tavola rasa, questo il virgolettato, il Movimento 5 Stelle contro gli aiuti all'Ucraina. E poi al centro della pagina t-shirt, striscioni, inni, il popolo di Pontida diviso sul pratone, il raduno leghista tra le tensioni, di spalla 2000 droni sulla Russia e la partita di Putin, il voto già scritto, usati missili balistici. C'è anche l'editoriale dall'altra parte di Danilo Taino, la guerra ibrida e tra di noi verità ed equivoci. Di spalla avanzano AfD e sinistra, Merz un disastro, ma non mi dimetto, Germania elezioni a Berlino e Mecklenburgo. E poi al centro della pagina, ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno, indagato per omicidio. Cuneo, il 35enne svegliato nella notte, la vittima non era armata. Andiamo su Repubblica, la falsa apertura, in alto l'onda nera travolge Merz, Berlino alla sinistra radicale, la Duma e di Putin, un voto farsa a favore della guerra. E poi l'Europa non è un menù a scelta. Al centro della pagina invece le questioni interne, scuola di propaganda, Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli stranieri, agli studenti stranieri del 30% per classe, i presidi, norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini, le opposizioni insegue Vannacci. Ma sentiamo le parole della premier Giorgia Meloni.
0: Chiamare tutto questo integrazione è un'altra menzogna, una menzogna comoda per chi vive di ideologia, per chi ci fa la morale dai salotti e poi i propri figli li manda in scuole nelle quali questo problema non esiste. Non per noi. Per noi chi arriva in Italia e vuole costruirsi qui il futuro deve imparare la nostra lingua, conoscere la nostra cultura, rispettare le nostre regole. È l'unico modo serio di accogliere. Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo si intende chiaramente. E non solo. Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
10: Siamo ancora su Repubblica, di spalla a proposito di politica, Conte avvisa il PD, un plebiscito 5 Stelle per il no alle armi in difesa di Kiev. E poi al centro della pagina Salvini sorprende la fronda del Nord, congresso straordinario per blindarsi. La Stampa in alto, l'apertura, spara al ladro in fuga e lo uccide, autotrasportatore esplode 12 colpi, indagato per omicidio, sono disperato, farò la fine di Roggero. La famiglia della vittima, un barista albanese di 35 anni con precedenti penali, ci aspettiamo giustizia. Tragedia in una casa di Baldissier d'Alba, il proprietario non avrebbe potuto avere la pistola con sé, il paese lo difende, Salvini lo abbraccio. In alto poi il voto boccia Merz, un disastro ma resto exploit di AfD e Linke, l'analisi, il cancelliere non riemerge dall'uragano. Di spalla poi la politica, il decreto, la scuola di Meloni, tetto agli stranieri e stop al burga, al burka, l'alto là dei presidi, ma si parla anche dei problemi della Lega, congresso subito, la mossa di Salvini spiazza i frondisti, Lega annuncio appuntita. Ascoltiamo l'annuncio di Salvini.
4: Per cui domani convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti. È la prima voce fuori posto che non fa un torto a Matteo Salvini, ma danneggia il lavoro di decine, di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare non a me, ma a voi perché continua a fare regali alla sinistra.
10: Andiamo al Fatto Quotidiano, Conte promette tabula rasa, Meloni scimmiotta Vannacci verso il voto, il leader del Movimento 5 Stelle vuole alzare il azzerare il riarmo e le leggi di Nordio. Al centro della pagina c'è proprio la foto di Giuseppe Conte. Poi il Fatto Economico, la beffa della flat tax non fa crescere i salari, così appunto il Fatto Quotidiano. In alto c'è anche spazio per i problemi in Germania, Mecklenburgo, Berlino, AfD e Linke mancano, mandano KO il suonato Merz Germania, ma il cancelliere non sloggia, io l'uomo giusto, dice. E poi casa PD, Schlein inizia a cedere, serve un compromesso sulle armi all'Ucraina. Andiamo sul Messaggero, scuola tetto agli stranieri, anche qui l'apertura è dedicata a questa notizia, la premier chiude la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, subito la stretta in Consiglio dei Ministri. E poi Schlein, Giorgia insegue la reimmigrazione di Vannacci e il generale andava fatto prima. Andiamo sulla Verità, basta burca e classi ghetto, il virgolettato, il governo suona la campanella dopo il taglio del bollo, altro annuncio della Meloni che fa impazzire le opposizioni, a breve una norma per imporre un tetto agli studenti stranieri, da Bonelli e C, la solita litania che non entra nel merito, insegue la destra neofascista e Vannacci, e poi di taglio più basso, Achtung AfD, avanza ancora Merz, Barcolla, il Giornale, l'apertura, ombre russe sulle primarie, questa è la scelta del Giornale, le mani sulle urne, le idee politiche di Conte più vicine a Mosca che a Kiev, per questo nel PD si temono ingerenze straniere per la scelta del candidato premier del campo largo, Del Rio è un problema, lo dico da mesi, e poi dal burka alla scuola, Meloni sfida dagli islamisti, il rilancio di Giorgia e la fotonotizia. Di spalla però si torna a parlare di Ranucci, soldi e la politica, la Vitola, l'ex, cercano i fondi della candidatura. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura di Libero, scuola si cambia, tetto agli stranieri, addio al burka, e poi la mossa di Salvini per blindare la Lega, l'annuncio a Pontida, congresso a ottobre. Così le prime pagine dei principali, di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, lunedì 21 settembre, San Matteo Evangelista, il sole sorge a Roma alle 6.53 e tramonta alle 19.09. A Milano sorge invece alle 7.07 e tramonta alle 19.24. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 19 a.C. muore a Brindisi il poeta Virgilio. Nel 1792 la Convenzione Nazionale Francese vota l'abolizione della monarchia. Nasce così la Repubblica di Francia. Nel 1924 viene inaugurata alla Inate la prima autostrada del mondo ed è quella che collega Milano a Varese. Si tratta del primo tratto della futura autostrada dei laghi e rappresenta un'idea molto innovativa per i suoi tempi, dal momento che le auto in circolazione in quel periodo sono poco più di 50.000. La nuova autostrada, costata 90 milioni di lire, è a una sola corsia per senso di marcia e il pedaggio non viene pagato al casello, che ancora non esiste, ma nell'area di servizio sosta, dove la fermata è obbligatoria. Il costo del pedaggio è commisurato alla potenza dei cavalli, per cui si va dalle 12 lire, per i veicoli a 17 cavalli, alle 20 lire, oltre 26 cavalli. Previsti sconti per i biglietti di andata e ritorno. Aperta dalle 6 del mattino fino all'1 di notte, la Milano-Varese avrà per i primi anni un traffico medio di poco più di 1.100 veicoli al giorno. L'anno dopo verrà ampliata con il tratto da Lainate a Como e quello da Gallarate a Sesto Calende. Nasce a Montreal il 21 settembre del 1934 Leonard Cohen, considerato da molti critici come il cantautore più grande ed influente di sempre. La sua esistenza di musicista e poeta la trascorrerà in giro per il mondo, sempre alla ricerca di nuovi spunti che lo aiutassero a meglio comprendere l'universo femminile ed il rapporto tra sacro e profano. Tra i suoi brani più famosi spiccano Suzanne e So Long Marianne. Tradotto in italiano da De André e De Gregori, dal 2008 Leonard Cohen è inserito nella Rock and Roll of Fame americana. Muore a seguito di una banalissima caduta avvenuta nella sua abitazione di Los Angeles il 7 novembre del 2016, appena un mese dopo l'uscita del suo 14° album. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
6: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
13: Sono le 9:18.
10: News. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump ha deciso di non affiancare, almeno per ora, l'Arabia Saudita negli attacchi contro gli Houthi in Yemen. Secondo il New York Times, il presidente americano ha valutato per almeno 2 settimane la richiesta di Riyadh prima di fermare l'intervento. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore contro Taiz al-Saus e Marib. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Sullo sfondo resta la tensione con l'Iran. L'ambasciatore americano all'ONU Mike Waltz ha ribadito che Trump continuerà con la massima pressione su Teheran, mantenendo aperta la possibilità di tornare ai negoziati. La politica interna adesso, dopo il taglio al bollo auto, nuova promessa dal sapore elettorale da parte della premier Giorgia Meloni, che punta sempre più a destra. Il servizio della redazione.
1: tetto agli alunni stranieri delle classi e divieto di burka e niqab a scuola sono le misure annunciate dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al palco di Phoenix alla festa di Gioventù Nazionale. La Premier assicura che il provvedimento arriverà in Consiglio dei Ministri. Critici dirigenti scolastici secondo i quali un limite numerico agli studenti stranieri potrebbe risultare difficile da applicare concretamente. Le opposizioni accusano Meloni di inseguire posizioni populiste in vista delle elezioni. Nuovo botta risposta con Elly Schlein. Meloni accusa la segretaria del PD di non avere argomenti contro il governo. La leader Dem replica invitando la Premier a occuparsi dei conti pubblici e a dire quando si voterà.
10: Tragedia a Brescia, dove un ragazzino di 12 anni è stato travolto da un autobus mentre rincorreva in strada il pallone che gli era sfuggito dai piedi. Il piccolo è ricoverato in condizioni disperate. È stato subito trasferito in ambulanza fino al punto più vicino che permettesse all'elisoccorso di atterrare. Poi è stato trasferito via aerea in ospedale. È morto a soli 27 anni Presley Gerber, figlio della modella e attrice Cindy Crawford e dell'imprenditore Rand Gerber. Secondo quanto riportato da TMZ, sulla base delle informazioni del medico legale della contea di Los Angeles, il giovane è deceduto domenica 20 settembre mentre si trovava in una struttura di riabilitazione. Le cause della morte non sono state ancora rese note. Lo sport e il calcio: Milan e Juve in evidenza nella quarta giornata di Serie A, solo un pareggio tra Napoli e Fiorentina. Invece il servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: La quinta giornata di Serie A vede la Juventus all'Allianz Stadium battere con un gol per tempo l'Atalanta, che regge il confronto per due terzi di gara. Nel lunch match domenicale il Napoli di Allegri non va oltre l'1-1 contro la Fiorentina. Si ferma la corsa del Como, che perde 2-0, e l'imbattibilità sul campo del Frosinone. Il Parma vince 2-1 il confronto di bassa classifica con il Genoa, risolvendo la gara nel finale. Il Milan riscatta la sconfitta contro il Benfica in Europa League, superando 3-0 il Lecce a San Siro con i gol di Pulisic, Rabiot e Moreira nella sera dei 100 anni di San Siro e nel ricordo di Sandro Mazzola.
10: Vergogna allo stadium, diversi cori e parte dei tifosi bianconeri voltati di spalle. Il minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola si è trasformato in un oltraggio alla memoria del campione scomparso. Come su tutti i campi della Serie A, anche sotto la Mole sono stati celebrati 60 secondi di raccoglimento per ricordare la bandiera dell'Inter e figlio di Valentino Mazzola, capitano del grande Torino, morto nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Prima di Juventus-Atalanta però la ricorrenza è stata macchiata da una parte di sostenitori bianconeri. In curva sud, nei settori centrali di primo e secondo anello, decine di tifosi hanno scelto di girarsi di spalle durante il minuto di silenzio. Non solo, tanti altri hanno rovinato il ricordo di Mazzola intonando cori per gli scomparsi bianconeri: Gaetano Scirea, Giovanni Agnelli e Andrea Fortunato. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
7: Meteo.
9: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: La rassegna stampa.
10: Lunedì 21 settembre, ben trovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Riprendiamo con l'edizione Milano del Corriere della Sera. Partiamo dalla Lombardia. L'apertura principale: la Lega candida a Sardone. Salvini lancia l'eurodeputata nella corsa a Palazzo Marino. Lei pronta per le primarie verso le elezioni. A Pontida l'investitura ufficiale. Basta con i sindaci di sinistra. Il degrado e l'insicurezza. E poi ancora il Festival di Parma. Schlein vede calabresi. Prima il programma. Ancora 20 beni in disuso. Immobili comunali. Il bando per riqualificarli. Di spalla c'è l'inchiesta tra i mercati milanesi. Dopo appena 4 mesi il pollo costa il doppio. Fagiolini da record e ancora più in basso. Sangue al Grato Soglio nella casa occupata. Via Saponaro tentato. omicidio. Al centro della pagina una foto notizia dal passato, i 120 anni della Mangiagalli, la festa, e poi il trasloco, le cliniche, le sale parto verranno trasferite al nuovo policlinico. Restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, edizione Milano del Giornale, l'apertura anche qui, Sardone pronta per le primarie, la sfida al centro-sinistra, Salvini a Pontida lancia la sua candidatura a sindaco, conosce la città casa per casa, quartiere per quartiere, lei non è più accettabile che Milano sia capitale dei reati, delle multe di chi odia gli automobilisti. Al centro della pagina poi 80 anni di baseball, dai pionieri ai playoff, ma c'è anche un'altra fotonotizia, eventi, sfilate, show, la città si fa bella per la Fashion Week da domani, 203 appuntamenti. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia, Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, moto sulla folla al motor show, 3 feriti, uno spettatore grave, ragazzino travolto da un bus, raffica di incidenti a Borno, un ventenne si schianta con la motocross, e poi a Orsi Nuovi minaccia di morte, ex moglie arrestato. Al centro della pagina, Lega a congresso, spinta da Brescia, adesso la svolta, Pontita il guanto di sfida di Salvini. Ma c'è anche un'altra notizia riguardo la salute, Alzheimer, dura sfida per 11.000 famiglie. Oggi la giornata mondiale, poi di taglio basso, domenica Green, Brescia fa il pieno, l'iniziativa per la mobilità sostenibile. L'eco di Bergamo invece, giustizia civile, a Bergamo l'arretrato crolla del 96%, centrati gli obiettivi del PNRR, ma nel penale processi ancora lunghi. Di taglio più basso poi infanzia, in 125 paesi solo paritarie. Andiamo sul ci spostiamo in Piemonte, il Corriere Torino, uccide il ladro, Baldissero difende il camionista, i concittadini, ha fatto bene, qui pochi vigilano, e poi dico no a una città solo per italiani. Di taglio più basso, export e stampante 3D, così cambia l'artigianato, gli 80 anni della CNA di Torino, premiate 46 aziende. Ce ne andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, rifiuti vietati, sacchetti neri, tolleranza zero del comune, ispettori in strada da fine mese, l'assessora, sono un ostacolo alla raccolta differenziata. E poi di spalla invece, barbiere decapitato, ergastoli definitivi dalla Cassazione, di taglio più basso, la vendemmia sconfigge anche il caldo, e c'è proprio la fotonotizia ancora, yacht e turisti, l'estate d'oro di Portofino, l'altra notizia dal territorio. Ci spostiamo anche nel nord-est, andiamo sul Gazzettino, edizione Venezia Mestre, al centro della pagina la notizia principale, Salvini, la sfida del congresso, da Pontida il segretario spiazza i dissidenti e si ricandida, basta polemiche, se uniti vinciamo. Il fronte del nord, Zaia e frondisti, ma la questione settentrionale rimane aperta. Al centro poi della pagina la foto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Pordenone, Mattarella, dissenso e democrazia, il virgolettato, la festa del libro e il saluto agli operai Electrolux. Di spalla l'intervista, il matematico, l'intelligenza artificiale, se ora non rallentiamo ci distruggerà, e poi il colloquio Marinese, Terre Rare, Venezia salga su questo treno. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, una fotonotizia che riguarda lo sport, da 10 giorni per lo stadio in fiera, manca l'ultimo ok del Bologna, se il piano non verrà presentato entro il 30 settembre verranno persi i finanziamenti. L'investimento complessivo si aggira intorno ai 300 milioni, il club per ora è in stallo. Ma poi c'era anche l'altra notizia, Schlein chiude la festa, città sotto attacco da destra, così appunto il titolo. Di spalla poi via al Cersaie, ceramiche da 24 paesi con Urso e Orsini. In Toscana il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura, lavori in corso per far rinascere a primavera due storici hotel, a Montecatini l'impero e il La Pia acquistati dall'imprenditore Asoun. E poi al centro della pagina c'è Scamarcio, la scommessa di Scamarcio, l'intervista premiato a Venezia per un film sulla disabilità. Al centro, di taglio più basso, Misericordia a Pistoia, la sede nazionale, il caso buco milionario, individuata la nostra città in caso di vendita dell'edificio fiorentino. Ancora da Prato, lavori per 100 milioni nei prossimi 3 anni. Da Firenze invece brucia la baraccopoli al ponte all'Indiano. Andiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura al centro della pagina, Capannelle, Roma torna a correre, in 5.000 hanno affollato la tribuna dell'impianto dell'Ippica di Via Appia per festeggiare 100 anni di storia, l'obiettivo è riportare i derby al trotto e galoppo. In alto poi la falsa apertura, Sant'Andrea, volto ricostruito in titanio, operazione da record su una donna per la rimozione di un tumore, intervento anche sulla calotta cranica. Restiamo a Roma, ci spostiamo però sull'edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura, pioggia, parcheggi, eventi, allarme Roma Nord, l'area di Ponte Milvio sempre più sotto pressione, residenti esasperati da cantieri, allagamenti, partite, concerti, il caso dopo il nubifragio e l'appello della rete d'impresa, l'assessora Baglio promette, li incontrerò, valuterò un sostegno alle attività più colpite. In alto poi oggi in classe gli alunni della prof ferita, il tredicenne che l'ha colpita può finire in comunità. Per chiudere anche uno sguardo alla Campania, edizione Napoli di Repubblica, la protesta della sanità privata, scontro con la regione sui fondi, da oggi case di cura e ospedali fermano i ricoveri per chirurgia e riabilitazione inadeguate, le risorse messe a disposizione, fico potenziare il settore pubblico. Così le notizie più importanti che riguardano il territorio, le notizie dei quotidiani regionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
11: Economy News.
12: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti la capacità di combinare ospitalità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo

0: presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. Il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia, ferma al 45,6%. Un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti, sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti, il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito dal nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 9 e 34 minuti.
1: News.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Il voto amministrativo in Germania non si arresta all'avanzata dell'AfD dopo la vittoria in Sassonia. L'estrema destra stravince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore ed è prima con il 38% dei voti, seguita dall'SPD al 36%. Crolla invece la CDU, che per la prima volta nella sua storia non è entrata nel Parlamento del Land. A Berlino vince la sinistra radicale di Die Linke con il 26%. Un disastro, riconosce il cancelliere Merz, ma conferma che resterà alla guida del governo. Nel pomeriggio, atteso un suo discorso. Torniamo in Italia. Con il Consiglio dei Ministri introdurremo un tetto al numero degli studenti stranieri in classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Così Giorgia Meloni, parlando ieri dal palco di Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. E poi frecciate alla leader del PD: Elli, se non hai argomenti contro il governo, te li do io sotto banco. Pronta la replica della leader Dem Schlein: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Contro il governo anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che dalla Due Giorni Nova di Milano annuncia: quando saremo al governo cambieremo la politica estera, niente riarmo, basta armi all'Ucraina e niente accordi commerciali con Israele. E ieri da Pontida, tradizionale raduno leghista, sfida di Matteo Salvini alla fronda interna dei governatori del nord che avevano espresso malumori sulla linea del sovranismo, del carroccio e che chiedono il ritorno delle istanze dell'autonomia del nord. Il segretario della Lega annuncia a sorpresa la convocazione di un congresso straordinario a ottobre per la scelta dei vertici del partito. Oggi l'Assemblea federale. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio Roberto Mollo, l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti. Mollo si dice disperato e teme, così ha detto, di fare la

0: fine di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che ha ucciso due ladri e ferito un terzo e che è stato condannato a 14 anni di reclusione. È tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
2: Il centro-sinistra si trova ad un bivio. Dopo un'estate surreale passata a disquisire sull'utilità delle primarie, sul woke e altre amenità irrilevanti, ora i partiti che compongono il cosiddetto campo progressista devono trovare le regole per costruire un programma di alternativa al centrodestra. Ma la sintesi politica ancora non esiste. Elly Schlein ha lanciato nei giorni scorsi una sfida a Giorgia Meloni sulla crisi climatica ed energetica, proponendo al governo di valutare 5 punti che riguardano gli investimenti e lo sviluppo delle infrastrutture. La premier si è dimostrata disponibile a discutere con il maggior partito di opposizione. 5 Stelle e AVS hanno criticato il metodo utilizzato dalla segretaria del PD, ma un altro tema divide i 3 partiti. Scegliere il diniego al piano di riarmo e di aiuti militari all'Ucraina oppure avviare cammini separati. I 5 Stelle delinea la sua strategia in 20 punti da sottoporre al tavolo della coalizione. Tra gli altri ci sono una nuova forma di reddito di cittadinanza, la legge sul conflitto di interessi, la tassazione delle speculazioni finanziarie e diverse misure sul welfare e sulle famiglie. In gran parte sono proposte condivise da PD e AVS, ma Conte ribadisce il no a nuovi invii di armi all'Ucraina e all'aumento delle spese militari e auspica una svolta negoziale sul piano politico europeo. Schlein si trova in mezzo tra le spinte centrifughe dell'area giovanile, della segreteria e di una parte cospicua della direzione del partito d'accordo sulla linea pacifista e l'area riformista, assolutamente contraria. L'ultima mossa di Schlein riguarda l'idea di trovare la quadra del programma per poi scegliere la guida della coalizione, ma all'elettorato potenziale del centro-sinistra le tattiche dei palazzi stanno a zero e chiedono di trovare qualcuno che possa mettere insieme le tante anime frammentate di una coalizione che ancora non c'è.
1: Meteo.
3: La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: La rassegna stampa.
4: Lunedì 21 settembre, buongiorno, buon inizio settimana da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le prime pagine, le notizie più importanti che troviamo sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola, ma la notizia ricorrente, più importante, riguarda le parole della sulla scuola, ma anche la questione della Lega, le tensioni interne alla Lega e la reazione di Matteo Salvini. C'è tanto altro anche di politica interna, ma naturalmente anche di geopolitica. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura, un virgolettato, tetto agli stranieri in classe, la premier e la stretta sulla scuola, stop al burka. Salvini congresso a ottobre, l'annuncio di un decreto e l'affondo su Schlein. L'opposizione sta solo facendo propaganda. E poi al centro della pagina Conte, il no al riarmo, io al governo farò tavola rasa, questo il virgolettato, il Movimento 5 Stelle contro gli aiuti all'Ucraina. E poi al centro della pagina t-shirt, striscioni, inni, il popolo di Pontida diviso sul pratone, il raduno leghista tra le tensioni, di spalla 2000 droni sulla Russia e la partita di Putin, il voto già scritto, usati missili balistici. C'è anche l'editoriale dall'altra parte di Danilo Taino, la guerra ibrida e tra di noi verità ed equivoci. Di spalla avanzano AfD e sinistra, Merz un disastro, ma non mi dimetto, Germania lezioni a Berlino e Mecklenburgo. E poi al centro della pagina, ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno, indagato per omicidio. Cuneo, il 35enne svegliato nella notte, la vittima non era armata. Andiamo su Repubblica, la falsa apertura, in alto l'onda nera travolge Merz, Berlino alla sinistra radicale, la Duma e di Putin, un voto farsa a favore della guerra. E poi l'Europa non è un menù a scelta. Al centro della pagina invece le questioni interne, scuola di propaganda, Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli stranieri, agli studenti stranieri del 30% per classe, i presidi, norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini, le opposizioni insegue Vannacci. Ma sentiamo le parole della premier Giorgia Meloni.
5: Chiamare tutto questo integrazione è un'altra menzogna, una menzogna comoda per chi vive di ideologia, per chi ci fa la morale dai salotti e poi i propri figli li manda in scuole nelle quali questo problema non esiste, non per noi. Per noi chi arriva in Italia e vuole costruirsi qui il futuro deve imparare la nostra lingua, conoscere la nostra cultura, rispettare le nostre regole. È l'unico modo serio di accogliere. Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo si intende chiaramente. E non solo. Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
4: Siamo ancora su Repubblica, di spalla a proposito di politica, Conte avvisa il PD, un plebiscito 5 Stelle per il no alle armi in difesa di Kiev. E poi al centro della pagina Salvini sorprende la fronda del Nord, congresso straordinario per blindarsi. La Stampa in alto, l'apertura, spara al ladro in fuga e lo uccide, autotrasportatore esplode 12 colpi, indagato per omicidio, sono disperato, farò la fine di Roggero. La famiglia della vittima, un barista albanese di 35 anni con precedenti penali, ci aspettiamo giustizia. Tragedia in una casa di Baldiserda Alba, il proprietario non avrebbe potuto avere la pistola con sé, il paese lo difende, Salvini lo abbraccio. In alto poi il voto boccia Merz, un disastro ma resto exploit di AfD e Linke, l'analisi, il cancelliere non riemerge dall'uragano. Di spalla poi la politica, il decreto, la scuola di Meloni, tetto agli stranieri e stop al Burga, al burka, l'alto là dei presidi, ma si parla anche dei problemi della Lega, congresso subito, la mossa di Salvini spiazza i frondisti, Lega annuncio appuntita. Ascoltiamo l'annuncio di Salvini.
6: Per cui domani convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti. È la prima voce fuori posto che non fa un torto a Matteo Salvini, ma danneggia il lavoro di decine, di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare non a me, ma a voi perché continua a fare regali alla sinistra.
4: Andiamo al Fatto Quotidiano, Conte promette tabula rasa, Meloni scimmiotta Vannacci verso il voto, il leader del Movimento 5 Stelle vuole alzare il azzerare il riarmo e le leggi di Nordio. Al centro della pagina c'è proprio la foto di Giuseppe Conte. Poi il Fatto Economico, la beffa della flat tax non fa crescere i salari, così appunto il Fatto Quotidiano. In alto c'è anche spazio per i problemi in Germania, Mecklenburgo, Berlino, AfD e Linke mancano, mandano KO il suonato Merz Germania, ma il cancelliere non sloggia, io l'uomo giusto, dice. E poi casa PD, Schlein inizia a cedere, serve un compromesso sulle armi all'Ucraina. Andiamo sul Messaggero, scuola tetto agli stranieri, anche qui l'apertura è dedicata a questa notizia, la premier chiude la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, subito la stretta in Consiglio dei Ministri. E poi Schlein, Giorgia insegue la reimmigrazione di Vannacci e il generale Andrea andava fatto prima. Andiamo sulla Verità, basta burca e classi ghetto, il virgolettato, il governo suona la campanella dopo il taglio del bollo, altro annuncio della Meloni che fa impazzire le opposizioni, a breve una norma per imporre un tetto agli studenti stranieri, da Bonelli e C, la solita litania che non entra nel merito, insegue la destra neofascista e Vannacci, e poi di taglio più basso, Achtung AfD, avanza ancora Merz, Barcolla, il giornale, l'apertura, ombre russe sulle primarie, questa è la scelta del giornale, le mani sulle urne, le idee politiche di Conte più vicine a Mosca che a Kiev, per questo nel PD si temono ingerenze straniere per la scelta del candidato premier del campo largo, Del Rio è un problema, lo dico da mesi, e poi dal burka alla scuola, Meloni sfida dagli islamisti, il rilancio di Giorgia e la fotonotizia di Spalla, però si torna a parlare di Ranucci, i soldi e la politica, la vitola, l'ex, cercano i fondi della candidatura. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura di Libero, scuola si cambia, tetto agli stranieri, addio al burka, e poi la mossa di Salvini per blindare la Lega, l'annuncio a Pontida, congresso a ottobre. Così le prime pagine dei principali, di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 21 settembre, San Matteo Evangelista, il sole sorge a Roma alle 6.53 e tramonta alle 19.09. A Milano sorge invece alle 7.07 e tramonta alle 19.24. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 19 a.C. muore a Brindisi il poeta Virgilio. Nel 1792 la Convenzione Nazionale Francese vota l'abolizione della monarchia. Nasce così la Repubblica di Francia. Nel 1924 viene inaugurata alla Inate la prima autostrada del mondo ed è quella che collega Milano a Varese. Si tratta del primo tratto della futura autostrada dei laghi e rappresenta un'idea molto innovativa per i suoi tempi, dal momento che le auto in circolazione in quel periodo sono poco più di 50.000. La nuova autostrada, costata 90 milioni di lire, è a una sola corsia per senso di marcia e il pedaggio non viene pagato al casello, che ancora non esiste, ma nell'area di servizio e sosta, dove la fermata è obbligatoria. Il costo del pedaggio è commisurato alla potenza dei cavalli, per cui si va dalle 12 lire, per i veicoli a 17 cavalli, alle 20 lire, oltre 26 cavalli. Previsti sconti per i biglietti di andata e ritorno. Aperta dalle 6 del mattino fino all'1 di notte, la Milano-Varese avrà per i primi anni un traffico medio di poco più di 1.100 veicoli al giorno. L'anno dopo verrà ampliata con il tratto da Lainate a Como e quello da Gallarate a Sesto Calende. Nasce a Montreal il 21 settembre del 1934 Leonard Cohen, considerato da molti critici come il cantautore più grande ed influente di sempre. La sua esistenza di musicista e poeta la trascorrerà in giro per il mondo, sempre alla ricerca di nuovi spunti che lo aiutassero a meglio comprendere l'universo femminile ed il rapporto tra sacro e profano. Tra i suoi brani più famosi spiccano Suzanne e So Long Marianne. Tradotto in italiano da De André e De Gregori, dal 2008 Leonard Cohen è inserito nella Rock and Roll of Fame americana. Muore a seguito di una banalissima caduta avvenuta nella sua abitazione di Los Angeles il 7 novembre del 2016, appena un mese dopo l'uscita del suo 14° album. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 9:50.
1: News.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Tetto per gli alunni stranieri e divieto di burka in classe, Giorgia Meloni annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi, secondo cui le norme non sono applicabili, all'attacco le opposizioni che accusano la premier di inseguire Vannacci. La segretaria Demschlein ponga fine ai suoi fallimenti, ci dica quando si vota. A Milano, alla kermesse dei 5 Stelle, Conte blinda la linea del movimento contro il riarmo. Intanto a raduno della Lega a Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario per la scelta dei vertici del partito. In Germania altra vittoria dell'ultradestra, l'AfD avanza anche in Pomerania, crolla la CDU, a Berlino vince la sinistra della Linke, il cancelliere Merz parla di disastro ma conferma che resterà la guida del governo, la leader dell'AfD Weidel lo incalza, tragga le conseguenze, siamo il partito più grande della Germania. Medio Oriente, rischio nuova escalation dopo Hormuz e gli attacchi degli Houthi, tensione massima per i raid israeliani in diverse aree della regione, inclusa Gaza e sud del Libano. Gli Stati Uniti sollecitano i propri cittadini a prestare massima cautela. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti, la vittima aveva precedenti. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e Francia. È tutto, a più tardi.
10: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
2: Il centro-sinistra si trova ad un bivio. Dopo un'estate surreale passata a disquisire sull'utilità delle primarie, sul woke e altre amenità irrilevanti, ora i partiti che compongono il cosiddetto campo progressista devono trovare le regole per costruire un programma di alternativa al centrodestra. Ma la sintesi politica ancora non esiste. Elly Schlein ha lanciato nei giorni scorsi una sfida a Giorgia Meloni sulla crisi climatica ed energetica, proponendo al governo di valutare 5 punti che riguardano gli investimenti e lo sviluppo delle infrastrutture. La premier si è dimostrata disponibile a discutere con il maggior partito di opposizione. 5 Stelle e AVS hanno criticato il metodo utilizzato dalla segretaria del PD, ma un altro tema divide i tre partiti: scegliere il diniego al piano di riarmo e di aiuti militari all'Ucraina oppure avviare cammini separati. I 5 Stelle delinea la sua strategia in 20 punti da sottoporre al tavolo della coalizione. Tra gli altri ci sono una nuova forma di reddito di cittadinanza, la legge sul conflitto di interessi, la tassazione delle speculazioni finanziarie e diverse misure sul welfare e sulle famiglie. In gran parte sono proposte condivise da PD e AVS, ma Conte ribadisce il no a nuovi invii di armi all'Ucraina e all'aumento delle spese militari e auspica una svolta negoziale sul piano politico europeo. Schlein si trova in mezzo tra le spinte centrifughe dell'area giovanile, della segreteria e di una parte cospicua della direzione del partito d'accordo sulla linea pacifista e l'area riformista, assolutamente contraria. L'ultima mossa di Schlein riguarda l'idea di trovare la quadra del programma per poi scegliere la guida della coalizione, ma all'elettorato potenziale del centro-sinistra le tattiche dei palazzi stanno a zero e chiedono di trovare qualcuno che possa mettere insieme le tante anime frammentate di una coalizione che ancora non c'è.
10: Meteo.
3: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: La rassegna stampa.
4: Lunedì 21 settembre, ben trovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Riprendiamo con l'edizione Milano del Corriere della Sera. Partiamo dalla Lombardia. L'apertura principale, la Lega candida a Sardone. Salvini lancia l'eurodeputata nella corsa a Palazzo Marino. Lei pronta per le primarie verso le elezioni. A Pontida l'investitura ufficiale, basta con i sindaci di sinistra, il degrado e l'insicurezza. E poi ancora il Festival di Parma, Schlein vede i calabresi prima il programma. Ancora 20 beni in disuso, immobili comunali, il bando per riqualificarli. Di spalla c'è l'inchiesta tra i mercati milanesi. Dopo appena 4 mesi il pollo costa il doppio. Fagiolini da record e ancora più in basso. Sangue al Grato Soglio nella casa occupata, via Saponaro tentato. omicidio. Al centro della pagina una fotonotizia dal passato, i 120 anni della Mangiagalli, la festa e poi il trasloco, le cliniche, le sale parto verranno trasferite al nuovo policlinico. Restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, edizione Milano del Giornale, l'apertura anche qui, Sardone pronta per le primarie, la sfida al centro-sinistra, Salvini a Pontida lancia la sua candidatura a sindaco, conosce la città casa per casa, quartiere per quartiere, lei non è più accettabile che Milano sia capitale dei reati, delle multe di chi odia gli automobilisti. Al centro della pagina poi 80 anni di baseball, dai pionieri ai playoff, ma c'è anche un'altra fotonotizia, eventi, sfilate, show, la città si fa bella per la Fashion Week da domani, 203 appuntamenti. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, moto sulla folla al motor show, tre feriti, uno spettatore grave, ragazzino travolto da un bus, raffica di incidenti a Borno, un ventenne si schianta con la motocross, e poi a Orsi Nuovi minaccia di morte, ex moglie arrestato. Al centro della pagina, Lega a congresso, spinta da Brescia, adesso la svolta, Pontita il guanto di sfida di Salvini. Ma c'è anche un'altra notizia, riguarda la salute, Alzheimer, dura sfida per 11.000 famiglie. Oggi la giornata mondiale, poi di taglio basso, domenica green, Brescia fa il pieno, l'iniziativa per la mobilità sostenibile. L'eco di Bergamo invece, giustizia civile a Bergamo, l'arretrato crolla del 96%, centrati gli obiettivi del PNRR, ma nel penale processi ancora lunghi. Di taglio più basso poi infanzia, in 125 paesi solo paritarie. Andiamo sul ci spostiamo in Piemonte, il Corriere Torino, uccide il ladro, Baldissero difende il camionista, i concittadini, ha fatto bene, qui pochi vigilano, e poi dico no a una città solo per italiani. Di taglio più basso, export e stampante 3D, così cambia l'artigianato, gli 80 anni della CNA di Torino, premiate 46 aziende. Ce ne andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, rifiuti vietati, sacchetti neri, tolleranza zero del comune, ispettori in strada da fine mese, l'assessora, sono un ostacolo alla raccolta differenziata. E poi di spalla invece, barbiere decapitato, ergastoli definitivi dalla Cassazione. Di taglio più basso, la vendemmia sconfigge anche il caldo, e c'è proprio la fotonotizia ancora, yacht e turisti, l'estate d'oro di Portofino, l'altra notizia dal territorio. Ci spostiamo anche nel nord-est, andiamo sul Gazzettino, edizione Venezia Mestre, al centro della pagina la notizia principale, Salvini, la sfida del congresso, da Pontida il segretario spiazza i dissidenti e si ricandida, basta polemiche, se uniti vinciamo. Il fronte del nord, Zaia e i frondisti, ma la questione settentrionale rimane aperta. Al centro poi della pagina la foto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Pordenone, Mattarella, dissenso e democrazia, il virgolettato, la festa del libro e il saluto agli operai Electrolux. Di spalla l'intervista, matematico, l'intelligenza artificiale, se ora non rallentiamo ci distruggerà, e poi il colloquio marinese, terre rare, Venezia salga su questo treno. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, una fotonotizia che riguarda lo sport, da 10 giorni per lo stadio in fiera, manca l'ultimo ok del Bologna, se il piano non verrà presentato entro il 30 settembre verranno persi i finanziamenti. L'investimento complessivo si aggira intorno ai 300 milioni, il club per ora è in stallo. Ma poi c'era anche l'altra notizia, Schlein chiude la festa, città sotto attacco da destra, così appunto il titolo. Di spalla poi via al Cersaie, ceramiche da 24 paesi con Urso e Orsini. In Toscana il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura, lavori in corso per far rinascere a primavera due storici hotel, a Montecatini l'impero e il La Pia, acquistati dall'imprenditore Asoun. E poi al centro della pagina c'è Scamarcio, la scommessa di Scamarcio, l'intervista premiato a Venezia per un film sulla disabilità. Al centro, di taglio più basso, Misericordia a Pistoia, la sede nazionale, il caso buco milionario, individuata la nostra città in caso di vendita dell'edificio fiorentino. Ancora da Prato, lavori per 100 milioni nei prossimi 3 anni. Da Firenze invece brucia la baraccopoli al ponte all'Indiano. Andiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura al centro della pagina, capannelle, Roma torna a correre, in 5.000 hanno affollato la tribuna dell'impianto dell'Ippica di Via Appia per festeggiare 100 anni di storia, l'obiettivo è riportare i derby al trotto e galoppo. In alto poi la falsa apertura, Sant'Andrea, volto ricostruito in titanio, operazione da record su una donna per la rimozione di un tumore, intervento anche sulla calotta cranica. Restiamo a Roma, ci spostiamo però sull'edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura, pioggia, parcheggi, eventi, allarme Roma Nord, l'area di Ponte Milvio sempre più sotto pressione, residenti esasperati da cantieri, allagamenti, partite, concerti, il caso dopo il nubifragio e l'appello della rete d'impresa, l'assessora Baglio promette li incontrerò, valuterò un sostegno alle attività più colpite. In alto poi oggi in classe gli alunni della prof ferita, il 13enne che l'ha colpita può finire in comunità. Per chiudere anche uno sguardo alla campagna, edizione Napoli di Repubblica, la protesta della sanità privata, scontro con la regione sui fondi, da oggi case di cura e ospedali fermano i ricoveri per chirurgia e riabilitazione inadeguate, le risorse messe a disposizione, fico potenziare il settore pubblico. Così le notizie più importanti che riguardano il territorio, le notizie dei quotidiani regionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: GR News.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 10 e 3 minuti.
10: News.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Tetto per gli alunni stranieri e divieto di burka in classe, Giorgia Meloni annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi, secondo cui le norme non sono applicabili, all'attacco le opposizioni che accusano la premier di inseguire Vannacci. La segretaria Demschlein ponga fine ai suoi fallimenti, ci dica quando si vota. A Milano, alla kermesse dei 5 Stelle, Conte blinda la linea del movimento contro il riarmo. Intanto a raduno della Lega a Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario per la scelta dei vertici del partito. In Germania altra vittoria dell'ultradestra, l'AfD avanza anche in Pomerania, crolla la CDU, a Berlino vince la sinistra della Linke, il cancelliere Merz parla di disastro ma conferma che resterà la guida del governo, la leader dell'AfD Weidel lo incalza, tragga le conseguenze, siamo il partito più grande della Germania. Medio Oriente, rischio nuova escalation dopo Hormuz e gli attacchi degli Houthi, tensione massima per i raid israeliani in diverse aree della regione, inclusa Gaza e sud del Libano. Gli Stati Uniti sollecitano i propri cittadini a prestare massima cautela. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti, la vittima aveva precedenti. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e Francia. È tutto a più tardi.
10: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
2: Il centro-sinistra si trova ad un bivio. Dopo un'estate surreale passata a disquisire sull'utilità delle primarie, sul wok e altre amenità irrilevanti, ora i partiti che compongono il cosiddetto campo progressista devono trovare le regole per costruire un programma di alternativa al centrodestra. Ma la sintesi politica ancora non esiste. Elly Schlein ha lanciato nei giorni scorsi una sfida a Giorgia Meloni sulla crisi climatica ed energetica, proponendo al governo di valutare 5 punti che riguardano gli investimenti e lo sviluppo delle infrastrutture. La premier si è dimostrata disponibile a discutere con il maggior partito di opposizione. 5 Stelle e AVS hanno criticato il metodo utilizzato dalla segretaria del PD, ma un altro tema divide i 3 partiti: scegliere il diniego al piano di riarmo e di aiuti militari all'Ucraina oppure avviare cammini separati. I 5 Stelle delinea la sua strategia in 20 punti da sottoporre al tavolo della coalizione. Tra gli altri ci sono una nuova forma di reddito di cittadinanza, la legge sul conflitto di interessi, la tassazione delle speculazioni finanziarie e diverse misure sul welfare e sulle famiglie. In gran parte sono proposte condivise da PD e AVS, ma Conte ribadisce il no a nuovi invii di armi all'Ucraina e all'aumento delle spese militari e auspica una svolta negoziale sul piano politico europeo. Schlein si trova in mezzo tra le spinte centrifughe dell'area giovanile, della segreteria e di una parte cospicua della direzione del partito d'accordo sulla linea pacifista e l'area riformista, assolutamente contraria. L'ultima mossa di Schlein riguarda l'idea di trovare la quadra del programma per poi scegliere la guida della coalizione, ma all'elettorato potenziale del centro-sinistra le tattiche dei palazzi stanno a zero e chiedono di trovare qualcuno che possa mettere insieme le tante anime frammentate di una coalizione che ancora non c'è.
10: Meteo.
3: La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: La rassegna stampa.
4: Lunedì 21 settembre, buongiorno, buon inizio settimana da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le prime pagine, le notizie più importanti che troviamo sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola, ma la notizia ricorrente, più importante, riguarda le parole della sulla scuola, ma anche la questione della Lega, le tensioni interne alla Lega e la reazione di Matteo Salvini. C'è tanto altro anche di politica interna, ma naturalmente anche di geopolitica. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura, un virgolettato: tetto agli stranieri in classe, la premier e la stretta sulla scuola, stop al burka. Salvini congresso a ottobre, l'annuncio di un decreto e l'affondo su Schlein. L'opposizione sta solo facendo propaganda. E poi al centro della pagina Conte, il no al riarmo, io al governo farò tavola rasa, questo il virgolettato, il Movimento 5 Stelle contro gli aiuti all'Ucraina. E poi al centro della pagina t-shirt, striscioni, inni, il popolo di Pontida diviso sul pratone, il raduno leghista tra le tensioni, di spalla 2000 droni sulla Russia e la partita di Putin, il voto già scritto, usati missili balistici. C'è anche l'editoriale dall'altra parte di Danilo Taino, la guerra ibrida e tra di noi verità ed equivoci. Di spalla avanzano AfD e sinistra, Merz un disastro ma non mi dimetto, Germania lezioni a Berlino e Mecklenburgo. E poi al centro della pagina, ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno, indagato per omicidio. Cuneo, il 35enne svegliato nella notte, la vittima non era armata. Andiamo su Repubblica, la falsa apertura, in alto l'onda nera travolge Merz, Berlino alla sinistra radicale la Duma e di Putin, un voto farsa a favore della guerra, e poi l'Europa non è un menù a scelta. Al centro della pagina invece le questioni interne, scuola di propaganda, Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli stranieri, agli studenti stranieri del 30% per classe, i presidi, norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini, le opposizioni insegue Vannacci. Ma sentiamo le parole della premier Giorgia Meloni.
5: Chiamare tutto questo integrazione è un'altra menzogna, una menzogna comoda per chi vive di ideologia, per chi ci fa la morale dai salotti e poi i propri figli li manda in scuole nelle quali questo problema non esiste. Non per noi. Per noi chi arriva in Italia e vuole costruirsi qui il futuro deve imparare la nostra lingua, conoscere la nostra cultura, rispettare le nostre regole. È l'unico modo serio di accogliere. Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo si intende chiaramente. E non solo. Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
4: Siamo ancora su Repubblica. Di spalla, a proposito di politica, Conte avvisa il PD, un plebiscito 5 Stelle per il no alle armi in difesa di Kiev. Poi al centro della pagina Salvini sorprende la fronda del Nord, congresso straordinario per blindarsi. La Stampa in alto, l'apertura, spara al ladro in fuga e lo uccide, autotrasportatore esplode 12 colpi, indagato per omicidio, sono disperato, farò la fine di Roggero. La famiglia della vittima, un barista albanese di 35 anni con precedenti penali, ci aspettiamo giustizia. Tragedia in una casa di Baldisserdalba, il proprietario non avrebbe potuto avere la pistola con sé, il paese lo difende, Salvini lo abbraccio. In alto poi il voto boccia Merz, un disastro ma resto exploit di AfD e Linke, l'analisi, il cancelliere non riemerge dall'uragano. Di spalla poi la politica, il decreto, la scuola di Meloni, tetto agli stranieri e stop al burga, al burka, l'alto là dei presidi, ma si parla anche dei problemi della Lega, congresso subito, la mossa di Salvini spiazza i frondisti, Lega annuncio appuntita. Ascoltiamo l'annuncio di Salvini.
6: Per cui domani convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti. È la prima voce fuori posto che non fa un torto a Matteo Salvini, ma danneggia il lavoro di decine, di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare non a me, ma a voi perché continua a fare regali alla sinistra.
4: Andiamo al Fatto Quotidiano. Conte promette tabula rasa, Meloni scimmiotta Vannacci verso il voto, il leader del Movimento 5 Stelle vuole alzare il azzerare il riarmo e le leggi di Nordio. Al centro della pagina c'è proprio la foto di Giuseppe Conte. Poi il Fatto Economico, la beffa della flat tax non fa crescere i salari, così appunto il Fatto Quotidiano. In alto c'è anche spazio per i problemi in Germania, Mecklenburgo, Berlino, AfD e Linke mancano, mandano KO il suonato Merz Germania, ma il cancelliere non sloggia, io l'uomo giusto, dice. E poi Casa PD, Schlein inizia a cedere, serve un compromesso sulle armi all'Ucraina. Andiamo sul Messaggero, scuola tetto agli stranieri, anche qui l'apertura è dedicata a questa notizia, la premier chiude la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, subito la stretta in Consiglio dei Ministri. E poi Schlein, Giorgia insegue la reimmigrazione di Vannacci e il generale andava fatto prima. Andiamo sulla Verità, basta burka e classi ghetto, il virgolettato, il governo suona la campanella dopo il taglio del bollo, altro annuncio della Meloni che fa impazzire le opposizioni, a breve una norma per imporre un tetto agli studenti stranieri, da Bonelli e C, la solita litania che non entra nel merito, insegue la destra neofascista. E Vannacci, e poi di taglio più basso, Achtung AfD, avanza ancora Merz, Barcolla, Il Giornale, l'apertura, ombre russe sulle primarie, questa è la scelta del Giornale, le mani sulle urne, le idee politiche di Conte più vicine a Mosca che a Kiev, per questo nel PD si temono ingerenze straniere per la scelta del candidato premier del campo largo, Del Rio è un problema, lo dico da mesi. E poi dal burka alla scuola, Meloni sfida dagli islamisti, il rilancio di Giorgia e la fotonotizia. Di spalla però si torna a parlare di Ranucci, soldi e la politica, la vitola, l'ex, cercano i fondi della candidatura. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura di Libero, scuola si cambia, tetto agli stranieri, addio al burka, e poi la mossa di Salvini per blindare la Lega, l'annuncio a Pontida, congresso a ottobre. Così le prime pagine dei principali, di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: L'almanacco del giorno.
1: Oggi, lunedì 21 settembre, San Matteo Evangelista, il sole sorge a Roma alle 6.53 e tramonta alle 19.09. A Milano sorge invece alle 7.07 e tramonta alle 19.24. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 19 a.C. muore a Brindisi il poeta Virgilio. Nel 1792 la Convenzione Nazionale Francese vota l'abolizione della monarchia. Nasce così la Repubblica di Francia. Nel 1924 viene inaugurata alla Inate la prima autostrada del mondo ed è quella che collega Milano a Varese. Si tratta del primo tratto della futura autostrada dei laghi e rappresenta un'idea molto innovativa per i suoi tempi, dal momento che le auto in circolazione in quel periodo sono poco più di 50.000. La nuova autostrada, costata 90 milioni di lire, è a una sola corsia per senso di marcia e il pedaggio non viene pagato al casello, che ancora non esiste, ma nell'area di servizio e sosta, dove la fermata è obbligatoria. Il costo del pedaggio è commisurato alla potenza dei cavalli, per cui si va dalle 12 lire, per i veicoli a 17 cavalli, alle 20 lire, oltre 26 cavalli. Previsti sconti per i biglietti di andata e ritorno. Aperta dalle 6 del mattino fino all'1 di notte, la Milano-Varese avrà per i primi anni un traffico medio di poco più di 1.100 veicoli al giorno. L'anno dopo verrà ampliata con il tratto da Lainate a Como e quello da Gallarate a Sesto Calende. Nasce a Montreal il 21 settembre del 1934 Leonard Cohen, considerato da molti critici come il cantautore più grande ed influente di sempre. La sua esistenza di musicista e poeta la trascorrerà in giro per il mondo, sempre alla ricerca di nuovi spunti che lo aiutassero a meglio comprendere l'universo femminile ed il rapporto tra sacro e profano. Tra i suoi brani più famosi spiccano Suzanne e So Long Marianne. Tradotto in italiano da De André e De Gregori, dal 2008 Leonard Cohen è inserito nella Rock and Roll of Fame americana. Muore a seguito di una banalissima caduta avvenuta nella sua abitazione di Los Angeles il 7 novembre del 2016, appena un mese dopo l'uscita del suo 14° album. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
10: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
8: Sono le 10 e 18 minuti.
0: News. Buongiorno da Nicola De Muro. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra. Due settimane dalla vittoria in Sassonio-Anhalt, l'AfD-destra vince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, superando il 38% dei voti. La CDU crolla e, per la prima volta nella sua storia, non entra nel Parlamento regionale. Risultato opposto a Berlino, dove trionfa la sinistra di Die Linke, pronta a guidare la capitale con la probabile nuova sindaca di origine turca, Elif Eralp. Il cancelliere Friedrich Merz parla di disastro, ma conferma che resta alla guida del governo. E veniamo alla politica italiana. Ieri giornata molto intensa, hanno parlato praticamente tutti i leader dei maggiori partiti, a partire da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha parlato dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, annunciando le novità in tema per la scuola, un tetto per le presenze di stranieri in classe e il divieto del velo che copre il volto per le ragazze.
5: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo, si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
0: Poi dalla Premier le stoccate alla leader del PD sulle divergenze del campo largo. Chiedo alla Schlein, ha detto Meloni, se ha un solo punto in programma che ci può contestare. Ed Elly Schlein replica dal Festival Open di Parma: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota.
13: I tempi che giustamente chiedete a noi ogni giorno non li diamo noi, attenzione, perché è Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo.
0: E ieri si è conclusa Nova, la due giorni del Movimento 5 Stelle a Milano. Alla luce dei risultati della consultazione tra gli iscritti, Giuseppe Conte blinda il programma.
14: No a riarmo. Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
0: E poi c'è il tradizionale raduno della Lega a Pontida. Salvini annuncia a sorpresa la mossa per arginare i governatori del nord che criticavano la sua leadership.
15: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
0: Tragedia a Baldissero d'Alba nel Cuneese, dove un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei presunti malviventi, un 36enne di origine albanese, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario ha allertato subito i soccorsi ed è indagato a piede libero per omicidio. In più ha manifestato forte angoscia, temendo, così ha detto, di finire come il gioielliere Roggero. All'orizzonte il debutto della nazionale, bis di Mancini. La Serie A dopo 5 giornate si congeda restituendo il sorriso a Juventus e Milan che battono Atalanta e Lecce tornando in scia delle prime. Episodio deprecabile allo stadium, gli ultras bianconeri si voltano durante il ricordo di Sandro Mazzola. Il servizio di Geni De Gaetano.
16: Juventus e Milan battono un colpo, cancellate con un colpo di spugna Sassuolo e Benfica. La vetta, proprietà privata di Inter, Lazio e Roma, non è poi così lontana. Con Sessao e Bremer firmano il 2-0 all'Atalanta dell'ex Sarri. Festa oscurata allo stadium dalla curva degli ultras bianconeri che si volta durante il ricordo di Mazzola. Duro Luciano Spalletti.
17: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto. Rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola, tutte persone di una dignità, di valori umani, di valori sportivi, che dai quali tutti abbiamo preso cose.
16: A San Siro 3-0 Milan, senza scampo il Lecce torna al gol dopo oltre 250 giorni. Pulisic, Rabiot e Moreira completano la festa del diavolo. A meno 2 della vetta respira aria ad alta classifica il Frosinone, che impartisce una severa lezione. 2-0 al Como di Fabregas. Deludo ancora il Napoli, avanti a Firenze ma raggiunto dai Viola. Parma-Genoa 2-1, De Rossi traballa come stroppa a Venezia.
0: Pallavolo, praticamente una formalità per la nazionale di De Giorgi, che sbriga la pratica Danimarca approdando ai quarti degli europei maschili. A Torino, dominio totale degli azzurri che si sono imposti 3-0 in 90 minuti. E mercoledì se la vedranno contro la Finlandia, che ha eliminato la Grecia. Ed è tutto per ora, a più tardi.
10: Meteo.
3: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: La rassegna stampa.
4: Lunedì 21 settembre, ben trovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Riprendiamo con l'edizione Milano del Corriere della Sera. Partiamo dalla Lombardia. L'apertura principale, la Lega candida a Sardone. Salvini lancia l'eurodeputata nella corsa a Palazzo Marino. Lei pronta per le primarie verso le elezioni a Pontida. L'investitura ufficiale, basta con i sindaci di sinistra, il degrado e l'insicurezza. E poi ancora ancora il Festival di Parma, Schlein vede i calabresi, prima il programma, ancora 20 beni in disuso, immobili comunali, il bando per riqualificarli. Di spalla c'è l'inchiesta tra i mercati milanesi, dopo appena 4 mesi il pollo costa il doppio, fagiolini da record e ancora più in basso, sangue al grato soglio nella casa occupata, via Saponaro tentato omicidio. Al centro della pagina una fotonotizia dal passato, i 120 anni della Mangiagalli, la festa e poi il trasloco, le cliniche, le sale parto verranno trasferite al nuovo policlinico. Restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, edizione Milano del Giornale, l'apertura anche qui, Sardone pronta per le primarie, la sfida al centro-sinistra, Salvini a Pontida lancia la sua candidatura a sindaco, conosce la città casa per casa, quartiere per quartiere, lei non è più accettabile che Milano sia capitale dei reati, delle multe di chi odia gli automobilisti. Al centro della pagina poi 80 anni di baseball, dai pionieri ai playoff, ma c'è anche un'altra fotonotizia, eventi, sfilate, show, la città si fa bella per la Fashion Week da domani, 203 appuntamenti. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia, Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, moto sulla folla al motor show, 3 feriti, uno spettatore grave, ragazzino travolto da un bus, raffica di incidenti a Borno, un 20enne si schianta con la motocross e poi a Orsi Nuovi minaccia di morte, ex moglie arrestato. Al centro della pagina, Lega a congresso, spinta da Brescia, adesso la svolta, Pontita il guanto di sfida di Salvini. Ma c'è anche un'altra notizia riguardo la salute, Alzheimer, dura sfida per 11.000 famiglie. Oggi la giornata mondiale, poi di taglio basso, domenica Green, Brescia fa il pieno, l'iniziativa per la mobilità sostenibile. L'eco di Bergamo invece, giustizia civile, a Bergamo l'arretrato crolla del 96%, centrati gli obiettivi del PNRR, ma nel penale processi ancora lunghi. Di taglio più basso poi infanzia, in 125 paesi solo paritarie. Andiamo sul ci spostiamo in Piemonte, il Corriere Torino, uccide il ladro, Baldissero difende il camionista, i concittadini, ha fatto bene, qui pochi vigilano, e poi dico no a una città solo per italiani, di taglio più basso, export e stampante 3D, così cambia l'artigianato, gli 80 anni della CNA di Torino, premiate 46 aziende. Ce ne andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, rifiuti vietati, sacchetti neri, tolleranza zero del comune, ispettori in strada da fine mese, l'assessora, sono un ostacolo alla raccolta differenziata. E poi di spalla invece, barbiere decapitato, ergastoli definitivi dalla Cassazione, di taglio più basso, la vendemmia sconfigge anche il caldo, e c'è proprio la fotonotizia ancora, yacht e turisti, l'estate d'oro di Portofino, l'altra notizia dal territorio. Ci spostiamo anche nel nord-est, andiamo sul Gazzettino, edizione Venezia Mestre, al centro della pagina la notizia principale, Salvini, la sfida del congresso, da Pontida il segretario spiazza i dissidenti e si ricandida, basta polemiche, se uniti vinciamo. Il fronte del nord, Zaia e i frondisti, ma la questione settentrionale rimane aperta. Al centro poi della pagina la foto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Pordenone, Mattarella dissenso e democrazia, il virgolettato, la festa del libro e il saluto agli operai Electrolux. Di spalla l'intervista, matematico, l'intelligenza artificiale, se ora non rallentiamo ci distruggerà, e poi il colloquio marinese Terre Rare, Venezia salga su questo treno. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, una fotonotizia che riguarda lo sport, 10 giorni per lo stadio in fiera, manca l'ultimo ok del Bologna, se il piano non verrà presentato entro il 30 settembre verranno persi i finanziamenti. L'investimento complessivo si aggira intorno ai 300 milioni, il club per ora è in stallo. Ma poi c'era anche l'altra notizia, Schlein chiude la festa, città sotto attacco da destra, così appunto il titolo. Di spalla poi via al Cersaie, ceramiche da 24 paesi con Urso e Orsini. In Toscana il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura, lavori in corso per far rinascere a primavera due storici hotel, a Montecatini l'impero e il La Pia, acquistati dall'imprenditore Asoun. E poi al centro della pagina c'è Scamarcio, la scommessa di Scamarcio, l'intervista premiato a Venezia per un film sulla disabilità. Al centro, di taglio più basso, Misericordia a Pistoia, la sede nazionale, il caso buco milionario, individuata la nostra città in caso di vendita dell'edificio fiorentino. Ancora da Prato, lavori per 100 milioni nei prossimi 3 anni. Da Firenze invece brucia la baraccopoli al ponte all'Indiano. Andiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura al centro della pagina, Capannelle, Roma torna a correre, in 5.000 hanno affollato la tribuna dell'impianto dell'Ippica di Via Appia per festeggiare 100 anni di storia, l'obiettivo è riportare i derby al trotto e galoppo. In alto poi la falsa apertura, Sant'Andrea, volto ricostruito in titanio, operazione da record su una donna per la rimozione di un tumore, intervento anche sulla calotta cranica. Restiamo a Roma, ci spostiamo però sull'edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura, pioggia, parcheggi, eventi, allarme Roma Nord, l'area di Ponte Milvio sempre più sotto pressione, residenti esasperati da cantieri, allagamenti, partite, concerti, il caso dopo il nubifragio e l'appello della rete d'impresa, l'assessora Baglio promette li incontrerò, valuterò un sostegno alle attività più colpite. In alto poi oggi in classe gli alunni della prof ferita, il 13enne che l'ha colpita può finire in comunità. Per chiudere anche uno sguardo alla campagna, edizione Napoli di Repubblica, la protesta della sanità privata, scontro con la regione sui fondi, da oggi case di cura e ospedali fermano i ricoveri per chirurgia e riabilitazione inadeguate, le risorse messe a disposizione, fico potenziare il settore pubblico. Così le notizie più importanti che riguardano il territorio, le notizie dei quotidiani regionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: Economy News.
1: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News.

0: soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti, la capacità di combinare ospitalità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 276 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare è agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. Il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia, ferma al 45,6%. Un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti, sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti, il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito dal nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 10 e 35 minuti.
1: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Nel posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, il Milan non sbaglia e batte 3-0 il Lecce a San Siro. Decisivo il ritorno dal primo minuto di Pulisic, che segna il gol del vantaggio nel primo tempo e poi ispira la seconda rete nella ripresa prima di lasciare spazio a Moreira, che completa l'opera. Quinto posto, quota 11 punti per i rossoneri dietro a Roma, Inter, Lazio e Cagliari. Vince anche la Juventus, che allo Stadium ha battuto 2-0 l'Atalanta. Cade invece il Como di Fabregas, battuto con lo stesso risultato dal Frosinone allo Stirpe. La MotoGP nel Gran Premio d'Austria, Pedro Acosta spezza il tabù e dopo il record di 15 podi senza vittorie conquista il suo primo successo in top class proprio sulla pista di casa KTM. Il pilota spagnolo si è messo dietro un trio di Aprilia col leader del mondiale Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi e Ayo Ogura. Quinto Marc Marquez è costretto a rimontare dopo un errore. Ora è il tour tra Asia e Australia che partirà a ottobre da Motegi. Torino esulta con la nazionale di pallavolo maschile che liquida la pratica Danimarca e stacca il passo per i quarti di finale degli europei. Il pallavela trascina i ragazzi

0: di Fefe De Giorgi che nel giro di un'ora e mezza piazzano il 3-0 per andare avanti nella competizione e continuare a sognare. La partita scivola via in scioltezza, gli azzurri viaggiano in crescendo e lo testimoniano anche i parziali 25-22, 25-16, 25-11. Mercoledì la sfida alla Finlandia con l'Italia che partirà ancora favorita. Il basket, il primo trofeo stagionale, la Supercoppa italiana, Valolimpia Milano, capace di battere 94-87 una Super Reyer Venezia dopo un tempo supplementare. I campioni d'Italia hanno vinto grazie anche a 23 punti di Moses Wright e 17 di Leandro Bolmaro, mentre a Venezia non bastano i 18 di Kyle Wilker e 15 di Jordan Parks. Coach Poeta vince la terza competizione su tre alla guida dell'Olimpia in Italia. Il ciclismo in chiusura, pronostici rispettati con Remco Evenepoel che domina il cronometro di Montreal ed è campione del mondo nella specialità per la quarta volta consecutiva, un record che nessuno aveva mai ottenuto. Alle sue spalle argento per un immenso Filippo Ganna. Azzurro era partito male ma chiuso in crescendo mettendosi alle spalle il giovane francese Paul Sexa, medaglia di bronzo. Per Pippo è sesto podio mondiale nella prova contro il tempo. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
2: Il centro-sinistra si trova ad un bivio. Dopo un'estate surreale passata a disquisire sull'utilità delle primarie, sul wok e altre amenità irrilevanti, ora i partiti che compongono il cosiddetto campo progressista devono trovare le regole per costruire un programma di alternativa al centrodestra. Ma la sintesi politica ancora non esiste. Elly Schlein ha lanciato nei giorni scorsi una sfida a Giorgia Meloni sulla crisi climatica ed energetica, proponendo al governo di valutare 5 punti che riguardano gli investimenti e lo sviluppo delle infrastrutture. La premier si è dimostrata disponibile a discutere con il maggior partito di opposizione. 5 Stelle e AVS hanno criticato il metodo utilizzato dalla segretaria del PD, ma un altro tema divide i tre partiti: scegliere il diniego al piano di riarmo e di aiuti militari all'Ucraina oppure avviare cammini separati. I 5 Stelle delinea la sua strategia in 20 punti da sottoporre al tavolo della coalizione. Tra gli altri ci sono una nuova forma di reddito di cittadinanza, la legge sul conflitto di interessi, la tassazione delle speculazioni finanziarie e diverse misure sul welfare e sulle famiglie. In gran parte sono proposte condivise da PD e AVS, ma Conte ribadisce il no a nuovi invii di armi all'Ucraina e all'aumento delle spese militari e auspica una svolta negoziale sul piano politico europeo. Schlein si trova in mezzo tra le spinte centrifughe dell'area giovanile, della segreteria e di una parte cospicua della direzione del partito d'accordo sulla linea pacifista e l'area riformista, assolutamente contraria. L'ultima mossa di Schlein riguarda l'idea di trovare la quadra del programma per poi scegliere la guida della coalizione, ma all'elettorato potenziale del centro-sinistra le tattiche dei palazzi stanno a zero e chiedono di trovare qualcuno che possa mettere insieme le tante anime frammentate di una coalizione che ancora non c'è.
1: Meteo.
3: La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: La rassegna stampa.
4: Lunedì 21 settembre, buongiorno, buon inizio settimana da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le prime pagine, le notizie più importanti che troviamo sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola, ma la notizia ricorrente, più importante, riguarda le parole della premier sulla scuola, ma anche la questione della Lega, le tensioni interne alla Lega e la reazione di Matteo Salvini. C'è tanto altro anche di politica interna, ma naturalmente anche di geopolitica. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura, un virgolettato, tetto agli stranieri in classe, la premier e la stretta sulla scuola, stop al burka. Salvini congresso a ottobre, l'annuncio di un decreto e l'affondo su Schlein. L'opposizione sta solo facendo propaganda. E poi al centro della pagina Conte, il no al riarmo, io al governo farò tabula rasa, questo il virgolettato, il Movimento 5 Stelle contro gli aiuti all'Ucraina. E poi al centro della pagina t-shirt, striscioni, inni, il popolo di Pontida diviso sul pratone, il raduno leghista tra le tensioni, di spalla 2000 droni sulla Russia e il partito di Putin, il voto già scritto, usati missili balistici. C'è anche l'editoriale dall'altra parte di Danilo Taino, la guerra ibrida e tra di noi verità ed equivoci. Di spalla avanzano AfD e sinistra, Merz un disastro ma non mi dimetto, Germania elezioni a Berlino e Mecklenburgo. E poi al centro della pagina, ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno, indagato per omicidio. Cuneo, il 35enne svegliato nella notte, la vittima non era armata. Andiamo su Repubblica, la falsa apertura, in alto l'onda nera travolge Merz, Berlino alla sinistra radicale, la Duma e di Putin, un voto farsa a favore della guerra. E poi l'Europa non è un menù a scelta. Al centro della pagina invece le questioni interne, scuola di propaganda, Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli stranieri, agli studenti stranieri del 30% per classe, i presidi, norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini, le opposizioni insegue Vannacci. Ma sentiamo le parole della premier Giorgia Meloni.
5: Chiamare tutto questo integrazione è un'altra menzogna, una menzogna comoda per chi vive di ideologia, per chi ci fa la morale dai salotti e poi i propri figli li manda in scuole nelle quali questo problema non esiste, non per noi. Per noi chi arriva in Italia e vuole costruirsi qui il futuro deve imparare la nostra lingua, conoscere la nostra cultura, rispettare le nostre regole. È l'unico modo serio di accogliere. Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
4: Siamo ancora su Repubblica. Di spalla, a proposito di politica, Conte avvisa il PD, un plebiscito 5 Stelle per il no alle armi in difesa di Kiev. E poi al centro della pagina Salvini sorprende la fronda del Nord, congresso straordinario per blindarsi. La Stampa in alto, l'apertura, spara al ladro in fuga e lo uccide, autotrasportatore esplode 12 colpi, indagato per omicidio, sono disperato, farò la fine di Roggero. La famiglia della vittima, un barista albanese di 35 anni con precedenti penali, ci aspettiamo giustizia. Tragedia in una casa di Baldiser d'Alba, il proprietario non avrebbe potuto avere la pistola con sé, il paese lo difende, Salvini lo abbraccio. In alto poi il voto boccia Merz, un disastro ma resto exploit di AfD e Linke, l'analisi, il cancelliere non riemerge dall'uragano. Di spalla poi la politica, il decreto, la scuola di Meloni, tetto agli stranieri e stop al burka. Al burka, l'alto là dei presidi, ma si parla anche dei problemi della Lega. Congresso subito, la mossa di Salvini spiazza i frondisti, Lega annuncio a Pontita. Ascoltiamo l'annuncio di Salvini.
6: Per cui domani convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti. E la prima voce fuori posto, che che non fa un torto a Matteo Salvini, ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare non a me, ma a voi, perché continua a fare regali alla sinistra.
4: Andiamo al Fatto Quotidiano. Conte promette tabula rasa, Meloni scimmiotta Vannacci verso il voto. Il leader del Movimento 5 Stelle vuole alzare azzerare il riarmo e le leggi di Nordio. Al centro della pagina c'è proprio la foto di Giuseppe Conte. Poi il Fatto Economico, la beffa della flat tax non fa crescere i salari, così appunto il Fatto Quotidiano. In alto c'è anche spazio per i problemi in Germania, Mecklenburg, Berlino, AfD e Linke mandano KO il suonato Merz Germania, ma il cancelliere non sloggia, io l'uomo giusto, dice. E poi Casa PD, Schlein inizia a cedere, serve un compromesso sulle armi all'Ucraina. Andiamo sul Messaggero, scuola a tetto agli stranieri, anche qui l'apertura è dedicata a questa notizia. La Premier chiude la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, subito la stretta in Consiglio dei Ministri. E poi Schlein, Giorgia insegue la reimmigrazione di Vannacci e il generale andava fatto prima. Andiamo sulla Verità, basta burca e classi ghetto, il virgolettato, il governo suona la campanella dopo il taglio del bollo, altro annuncio della Meloni che fa impazzire le opposizioni, a breve una norma per imporre un tetto agli studenti stranieri. Da Bonelli e C, la solita litania che non entra nel merito, insegue la destra neofascista e Vannacci. E poi di taglio più basso, Achtung AfD avanza ancora, Merz barcolla il giornale. L'apertura, ombre russe sulle primarie, questa è la scelta del giornale, le mani sulle urne, le idee politiche di Conte più vicine a Mosca che a Kiev, per questo nel PD si temono ingerenze straniere per la scelta del candidato Premier del campo largo. Del Rio è un problema, lo dico da mesi. E poi dal burka alla scuola, Meloni sfida gli islamisti, il rilancio di Giorgia e la fotonotizia. Di spalla però si torna a parlare di Ranucci, soldi e la politica, la vitola, l'ex, cercano i fondi della candidatura. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura di Libero, scuola si cambia, tetto agli stranieri, addio al burka. E poi la mossa di Salvini per blindare la Lega, l'annuncio a Pontida, congresso a ottobre. Così le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, lunedì 21 settembre, San Matteo Evangelista, il sole sorge a Roma alle 6.53 e tramonta alle 19.09. A Milano sorge invece alle 7.07 e tramonta alle 19.24. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 19 a.C. muore a Brindisi il poeta Virgilio. Nel 1792 la Convenzione Nazionale Francese vota l'abolizione della monarchia. Nasce così la Repubblica di Francia. Nel 1924 viene inaugurata alla Ainate la prima autostrada del mondo ed è quella che collega Milano a Varese. Si tratta del primo tratto della futura autostrada dei laghi e rappresenta un'idea molto innovativa per i suoi tempi, dal momento che le auto in circolazione in quel periodo sono poco più di 50.000. La nuova autostrada, costata 90 milioni di lire, è a una sola corsia per senso di marcia e il pedaggio non viene pagato al casello, che ancora non esiste, ma nell'area di servizio e sosta, dove la fermata è obbligatoria. Il costo del pedaggio è commisurato alla potenza dei cavalli, per cui si va dalle 12 lire, per i veicoli a 17 cavalli, alle 20 lire, oltre 26 cavalli. Previsti sconti per i biglietti di andata e ritorno. Aperta dalle 6 del mattino fino all'1 di notte, la Milano-Varese avrà per i primi anni un traffico medio di poco più di 1.100 veicoli al giorno. L'anno dopo verrà ampliata con il tratto da Lainate a Como e quello da Gallarate a Sesto Calende. Nasce a Montreal il 21 settembre del 1934 Leonard Cohen, considerato da molti critici come il cantautore più grande ed influente di sempre. La sua esistenza di musicista e poeta la trascorrerà in giro per il mondo, sempre alla ricerca di nuovi spunti che lo aiutassero a meglio comprendere l'universo femminile ed il rapporto tra sacro e profano. Tra i suoi brani più famosi spiccano Suzanne e So Long Marianne. Tradotto in italiano da De André e De Gregori, dal 2008 Leonard Cohen è inserito nella Rock and Roll of Fame americana. Muore a seguito di una banalissima caduta avvenuta nella sua abitazione di Los Angeles il 7 novembre del 2016, appena un mese dopo l'uscita del suo 14° album. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
8: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
9: Sono le 10 e 52 minuti.
0: News. Buongiorno dalla redazione.
10: La cronaca in apertura: operazione di contrasto alla camorra dei carabinieri nelle zone di Caivano e Casoria nel napoletano. Dalle prime luci dell'alba di oggi, militari dell'arma hanno eseguito una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea nei confronti di 34 persone. Tutti i soggetti sono gravemente indiziati di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione a fini di spaccio di sostanze con l'aggravante del metodo mafioso. Un'associazione di tipo camorristico armata facente capo al clan Angelino, operante a Caivano e Casoria.
0: E ha sorpreso i ladri nel cortile di casa, sparato colpendone e uccidendone uno. Gli altri sono fuggiti a piedi. È accaduto nella notte a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, poco distante da Grinzane e Cavour, dove il gioielliere Mario Roggero inseguì e uccise due ladri e per questo è stato condannato a più di 14 anni di reclusione. Il 35enne che ha sparato con una pistola regolarmente detenuta è indagato per omicidio. Si trovava in una cascina che la famiglia sta ristrutturando quando si è accorto dei ladri e esploso i colpi. La vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti.
10: Siamo alla politica, un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che a Pontida spiazza la fronda nordista. Proporrò un congresso straordinario a ottobre, dice dal palco, chiedendo la fiducia per la mia famiglia. Sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico con il leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro. Vannacci intanto incassa l'endorsement di AfD. Alternative für Deutschland hanno un programma simile al nostro, dice.
0: Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale Phoenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati: sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base Movimento 5 Stelle Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
10: Dall'estero, una valanga ha travolto e ucciso un alpinista indiano-tedesco e la sua guida nepalese sul Manaslu in Nepal, l'ottava montagna più alta del mondo, coi suoi 8.163 metri. I due si trovavano al campo 3 quando nella notte la massa di neve ha investito la loro tenda. I due avevano raggiunto la zona dopo aver lasciato il campo 2 nonostante le condizioni meteo avverse. Altri 6 componenti della stessa spedizione avevano invece scelto di tornare indietro.
0: Il calcio: la Juventus riparte in campionato, vince 2-0 contro l'Atalanta e va a 10 punti. Bene in campo ma non sugli spalti, cori e tifosi di spalle, la curva bianconera viola il silenzio per Mazzola. Il Frosinone continua a stupire e batte il Como 2-0 segnando la prima sconfitta per Fabregas. Il Genoa invece colleziona un'altra sconfitta fuori casa, questa volta col Parma, finisce 2-1. Il Milan si impone su Lecce 3-0 e scavalca di un punto la Juve. Fiorentina-Napoli finisce 1-1.
10: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
2: Il centro-sinistra si trova ad un bivio. Dopo un'estate surreale passata a disquisire sull'utilità delle primarie, sul wok e altre amenità irrilevanti, ora i partiti che compongono il cosiddetto campo progressista devono trovare le regole per costruire un programma di alternativa al centrodestra. Ma la sintesi politica ancora non esiste. Elly Schlein ha lanciato nei giorni scorsi una sfida a Giorgia Meloni sulla crisi climatica ed energetica, proponendo al governo di valutare 5 punti che riguardano gli investimenti e lo sviluppo delle infrastrutture. La premier si è dimostrata disponibile a discutere con il maggior partito di opposizione. 5 Stelle e AVS hanno criticato il metodo utilizzato dalla segretaria del PD, ma un altro tema divide i tre partiti: scegliere il diniego al piano di riarmo e di aiuti militari all'Ucraina oppure avviare cammini separati. I 5 Stelle delinea la sua strategia in 20 punti da sottoporre al tavolo della coalizione. Tra gli altri ci sono una nuova forma di reddito di cittadinanza, la legge sul conflitto di interessi, la tassazione delle speculazioni finanziarie e diverse misure sul welfare e sulle famiglie. In gran parte sono proposte condivise da PD e AVS, ma Conte ribadisce il no a nuovi invii di armi all'Ucraina e all'aumento delle spese militari e auspica una svolta negoziale sul piano politico europeo. Schlein si trova in mezzo tra le spinte centrifughe dell'area giovanile, della segreteria e di una parte cospicua della direzione del partito d'accordo sulla linea pacifista e l'area riformista, assolutamente contraria. L'ultima mossa di Schlein riguarda l'idea di trovare la quadra del programma per poi scegliere la guida della coalizione, ma all'elettorato potenziale del centro-sinistra le tattiche dei palazzi stanno a zero e chiedono di trovare qualcuno che possa mettere insieme le tante anime frammentate di una coalizione che ancora non c'è.
1: Meteo.
3: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: La rassegna stampa.
4: Lunedì 21 settembre, bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Riprendiamo con l'edizione Milano del Corriere della Sera. Partiamo dalla Lombardia. L'apertura principale, la Lega candida a Sardone. Salvini lancia l'eurodeputata nella corsa a Palazzo Marino. Lei pronta per le primarie verso le elezioni a Pontida. L'investitura ufficiale, basta con i sindaci di sinistra. Il degrado e l'insicurezza. E poi ancora il Festival di Parma. Schlein vede i calabresi. Prima il programma. Ancora 20 beni in disuso, immobili comunali. Il bando per riqualificarli di spalla. C'è l'inchiesta tra i mercati milanesi. Dopo appena 4 mesi il pollo costa il doppio, fagiolini da record e ancora più in basso, sangue al grato soglio nella casa occupata, via Saponaro tentato omicidio. Al centro della pagina una fotonotizia dal passato, i 120 anni della Mangiagalli, la festa e poi il trasloco, le cliniche, le sale parto verranno trasferite al nuovo policlinico. Restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, edizione Milano del Giornale, l'apertura anche qui, Sardone pronta per le primarie, la sfida al centro-sinistra, Salvini a Pontida lancia la sua candidatura a sindaco, conosce la città casa per casa, quartiere per quartiere. Lei non è più accettabile che Milano sia capitale dei reati, delle multe di chi odia gli automobilisti. Al centro della pagina poi 80 anni di baseball, dai pionieri ai playoff, ma c'è anche un'altra fotonotizia, eventi, sfilate, show, la città si fa bella per la Fashion Week da domani, 203 appuntamenti. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, moto sulla folla al motor show, 3 feriti, uno spettatore grave, ragazzino travolto da un bus, raffica di incidenti a Borno, un 20enne si schianta con la motocross e poi a Orsi Nuovi minaccia di morte, ex moglie arrestato. Al centro della pagina, Lega a congresso, spinta da Brescia, adesso la svolta Pontita, il guanto di sfida di Salvini. Ma c'è anche un'altra notizia, riguarda la salute, Alzheimer, dura sfida per 11.000 famiglie. Oggi la giornata mondiale, poi di taglio basso, domenica green, Brescia fa il pieno, l'iniziativa per la mobilità sostenibile. L'eco di Bergamo invece, giustizia civile, a Bergamo l'arretrato crolla del 96%, centrati gli obiettivi del PNRR, ma nel penale processi ancora lunghi. Di taglio più basso poi infanzia, in 125 paesi solo paritarie. Andiamo sul ci spostiamo in Piemonte, il Corriere Torino, uccide il ladro, Baldissero difende il camionista, i concittadini Ha fatto bene, qui pochi vigilano e poi dico no a una città solo per italiani, di taglio più basso, export e stampante 3D, così cambia l'artigianato, gli 80 anni della CNA di Torino, premiate 46 aziende. Ce ne andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, rifiuti vietati, sacchetti neri, tolleranza zero del comune, ispettori in strada da fine mese, l'assessora sono un ostacolo alla raccolta differenziata. E poi di spalla invece barbiere decapitato, ergastoli definitivi dalla Cassazione, di taglio più basso, la vendemmia sconfigge anche il caldo, e c'è proprio la fotonotizia. Ancora yacht e turisti, l'estate d'oro di Portofino, l'altra notizia dal territorio. Ci spostiamo anche nel nord-est, andiamo sul Gazzettino, edizione Venezia Mestre, al centro della pagina la notizia principale: Salvini, la sfida del congresso da Pontida, il segretario spiazza i dissidenti e si ricandida, basta polemiche, se uniti vinciamo. Il fronte del nord, Zaia e i frondisti, ma la questione settentrionale rimane aperta. Al centro poi della pagina la foto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Pordenone, Mattarella dissenso e democrazia, il virgolettato, la festa del libro e il saluto agli operai Electrolux. Di spalla l'intervista, il matematico, l'intelligenza artificiale, se ora non rallentiamo ci distruggerà, e poi il colloquio marinese Terre Rare, Venezia salga su questo treno. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, una fotonotizia che riguarda lo sport, da 10 giorni per lo stadio in fiera, manca l'ultimo ok del Bologna, se il piano non verrà presentato entro il 30 settembre verranno persi i finanziamenti. L'investimento complessivo si aggira intorno ai 300 milioni, il club per ora è in stallo. Ma poi c'era anche l'altra notizia: Schlein chiude la festa, città sotto attacco da destra, così appunto il titolo. Di spalla poi via al Cersaie, ceramiche da 24 paesi con Urso e Orsini. In Toscana il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura, lavori in corso per far rinascere a primavera 2 storici hotel, a Montecatini l'Impero e il La Pia, acquistati dall'imprenditore Asoun. E poi al centro della pagina c'è Scamarcio, la scommessa di Scamarcio, l'intervista, premiato a Venezia per un film sulla disabilità. Al centro, di taglio più basso, Misericordia a Pistoia, la sede nazionale, il caso buco milionario, individuata la nostra città in caso di vendita dell'edificio fiorentino. Ancora da Prato, lavori per 100 milioni nei prossimi 3 anni. Da Firenze invece brucia la baraccopoli al ponte all'Indiano. Andiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura al centro della pagina, capannelle, Roma torna a correre, in 5.000 hanno affollato la tribuna dell'impianto dell'Ippica di Via Appia per festeggiare 100 anni di storia, l'obiettivo è riportare i derby al trotto e galoppo. In alto poi la falsa apertura, Sant'Andrea, volto ricostruito in titanio, operazione da record su una donna per la rimozione di un tumore, intervento anche sulla calotta cranica. Restiamo a Roma, ci spostiamo però sull'edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura, pioggia, parcheggi, eventi, allarme Roma Nord, l'area di Ponte Milvio sempre più sotto pressione, residenti esasperati da cantieri, allagamenti, partite, concerti, il caso dopo il nubifragio e l'appello della rete d'impresa, l'assessora Baglio promette, li incontrerò, valuterò un sostegno alle attività più colpite. In alto poi oggi in classe gli alunni della prof ferita, il 13enne che l'ha colpita può finire in comunità. Per chiudere anche uno sguardo alla campagna, edizione Napoli di Repubblica, la protesta della sanità privata, scontro con la regione sui fondi, da oggi case di cura e ospedali fermano i ricoveri per chirurgia e riabilitazione inadeguate, le risorse messe a disposizione, fico potenziare il settore pubblico. Così le notizie più importanti che riguardano il territorio, le notizie dei quotidiani regionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 11:06.
1: sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Nel posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, il Milan non sbaglia e batte 3-0 il Lecce a San Siro. Decisivo il ritorno dal primo minuto di Pulisic, che segna il gol del vantaggio nel primo tempo e poi ispira la seconda rete nella ripresa prima di lasciare spazio a Moreira, che completa l'opera. Quinto posto, quota 11 punti per i rossoneri dietro a Roma, Inter, Lazio e Cagliari. Vince anche la Juventus, che allo Stadium ha battuto 2-0 l'Atalanta. Cade invece il Como di Fabregas, battuto con lo stesso risultato dal Frosinone allo Stirpe. La MotoGP nel Gran Premio d'Austria: Pedro Acosta spezza il tabù e, dopo il record di 15 podi senza vittorie, conquista il suo primo successo in top class proprio sulla pista di casa KTM. Il pilota spagnolo

0: Angelo si è messo dietro un trio di Aprilia col leader del mondiale Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi e Ayo Ogura. Quinto Marc Marquez è costretto a rimontare dopo un errore. Ora è il tour tra Asia e Australia che partirà a ottobre da Motegi. Torino esulta con la nazionale di pallavolo maschile che liquida la pratica Danimarca e stacca il passo per i quarti di finale degli europei. Il pallavela trascina i ragazzi di Feve De Giorgi che nel giro di un'ora e mezza piazzano il 3-0 per andare avanti nella competizione e continuare a sognare. La partita scivola via in scioltezza, gli azzurri viaggiano in crescendo e lo testimoniano anche i parziali 25-22, 25-16, 25-11. Mercoledì la sfida alla Finlandia con l'Italia che partirà ancora favorita. Il basket, il primo trofeo stagionale, la Supercoppa italiana, va all'Olimpia Milano capace di battere 94-87 una Super Reyer Venezia dopo un tempo supplementare. I campioni d'Italia hanno vinto grazie anche ai 23 punti di Moses Wright e 17 di Leandro Bolmaro, mentre a Venezia non bastano i 18 di Kyle Wilker e 15 di Jordan Parks. Coach Poeta vince la terza competizione su 3 alla guida dell'Olimpia in Italia. Il ciclismo in chiusura, pronostici rispettati con Remco Evenepoel che domina il cronometro di Montreal ed è campione del mondo nella specialità per la quarta volta consecutiva, un record che nessuno aveva mai ottenuto. Alle sue spalle argento per un immenso Filippo Ganna. Azzurro era partito male ma chiuso in crescendo mettendosi alle spalle il giovane francese Paul Sexa, medaglia di bronzo. Per Pippo è sesto podio mondiale nella prova contro il tempo. Dalla redazione sportiva. Per il momento è tutto.
1: Meteo. La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
0: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura alle notizie dall'estero, un agente dell'ICE, l'agenzia federale statunitense che si occupa di immigrazione, ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin, in Texas. L'episodio è avvenuto ieri dopo un fermo stradale e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito è Wilber Rafael Garces Perez, venezuelano di 28 anni, identificato dall'avvocata della famiglia. L'uomo è stato raggiunto da un colpo al busto e inizialmente ricoverato in condizioni gravi.
0: Il voto in Russia, con il 52,7% delle schede scrutinate, il partito di governo di Putin, Russia Unita, stravince le elezioni col 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa col 13,74% e dal Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%, registrata un'affluenza record del quasi 57%.
3: In Italia, per la cronaca, operazione di contrasto alla camorra dei carabinieri nelle zone di Caivano e Casoria, nel napoletano. Dalle prime luci dell'alba i militari dell'arma hanno eseguito una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia Partenopea nei confronti di 34 persone. Tutti i soggetti sono gravemente indiziati di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione a fini di spaccio di sostanze con l'aggravante del metodo mafioso. Un'associazione di tipo camorristico armata facente capo al clan Angelino, operanti a Caivano e Casoria.
0: L'uso ripetuto dei social mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network. Una

0: condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
1: La politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Phoenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi sono preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
0: Oggi il presidente Mattarella e il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara partecipano ad Amatrice alla cerimonia nazionale di inaugurazione dell'anno scolastico 2026-2027. Una scelta dal forte valore simbolico. Sono trascorsi 10 anni dal terremoto che nel 2016 devastò il centro Italia, provocando 299 vittime, 365 feriti e circa 40.000 sfollati. L'appuntamento offre anche l'occasione per fare il punto sulla sicurezza antisismica delle scuole italiane.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
3: Sono le 11:13.
4: News. Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un agente dell'ICE, l'agenzia federale statunitense che si occupa dell'immigrazione, ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin in Texas. L'episodio è avvenuto ieri durante un fermo stradale. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito è Wilber Rafael Garces Perez, venezuelano di 28 anni. L'uomo è stato raggiunto da alcuni colpi al torso e inizialmente ricoverato in condizioni gravi ma stabili. In Germania adesso nuova avanzata di AfD nelle elezioni regionali. Il servizio della redazione.
5: L'ultradestra conquista il Mecklenburg-Pomerania anteriore con il 38,2% dei voti e 32 seggi. Crollo della CDU che con il 4,9% resta per la prima volta fuori dal Parlamento del Land. A Berlino vince invece la Link guidata da Elif Eralp che punta ora alla carica di sindaca della capitale. Il cancelliere Friedrich Merz riconosce il risultato negativo ma esclude le dimissioni. Mi assumo la responsabilità e voglio continuare a guidare il paese, spiega. Esulta la leader dell'AfD Alice Weidel che rivendica il ruolo di forza politica più forte.
4: Elezioni anche in Russia per il rinnovo della Duma. Il servizio.
6: A Russia Unita, il partito di governo legato a Vladimir Putin è nettamente in testa nello scrutinio con poco più della metà delle schede conteggiate. La formazione raccoglie il 57,84% dei voti, secondo il partito comunista con il 13,74%, seguito dal partito liberal democratico. La Francia si attesta al 56,66%. La Commissione elettorale centrale russa renderà noti i risultati preliminari complessivi della consultazione nelle prossime ore.
4: Va in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio per l'accusa di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario, omessa dichiarazione dei redditi. L'aggravamento della misura è motivata dall'uso dei social da parte di Adinolfi in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza che lo ha posto ai domiciliari. La settimana di avvicinamento alla pre-regata di America's Cup a Napoli si apre anche con proteste e tensioni. Questa mattina comitati di bagnoli e sfollati per il bradisismo hanno nuovamente bloccato i camion del cantiere della Coppa America in piazza Bagnoli per protestare, a loro dire, contro il disastro sanitario ambientale democratico in corso. Sport MotoGP, primo successo ieri per Pedro Acosta. Il pilota della KTM passa per primo sotto la bandiera a scacchi nel Gran Premio di casa sul circuito dello Spielberg in Austria. Sul podio anche Jorge Martin e Marco Bezzecchi, secondo e terzo con le Aprilia. A gioire anche e soprattutto Martin, il madrileno che sabato si è imposto nella sprint approfittando di una caduta di Acosta, allunga ancora in vetta al moto mondiale a 306 punti, 12 in più di Marc Marquez e 42 punti su Bezzecchi. Deluso Marquez, il pilota della Ducati non è riuscito ad andare oltre il quinto posto, superato anche dalla Aprilia. Tre caos del giapponese Ayogura che era al rientro dopo un lungo infortunio. Il calcio, il portiere del Como Jean Boutès è stato convocato per la prima volta nella nazionale francese per sostituire Robin Risser, infortunato, come annunciato ieri sera lo staff tecnico della nazionale francese. Il 31enne entra a far parte della prima lista di Zinedine Zidane, nuovo commissario tecnico della Francia, insieme al portiere titolare del Milan Mike Maignan e da Guillaume Restes. Boutès si unisce Lucas D'Acugna, altro nuovo arrivato a giocare del Como. Abbiamo terminato, dopo.
2: Meteo.
7: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
8: Economy News. Economy News.
9: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti, la capacità di combinare ospitalità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 276 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare è agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. Il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia ferma al 45,6%, un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti, sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti, il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito dal nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
3: Sono le 11 e 21 minuti.
2: Sport.
8: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Juventus e Milan in versione anticrisi tornano a guardare in alto dopo il crollo col Sassuolo, quello altrettanto fragoroso in Europa League col Benfica. Allo Stadium 2-0 all'Atalanta, un gol per tempo, Francisco Conceição, Bremer. A San Siro 3-0 a Lecce, dopo 266 giorni torna il gol Pulisic. A segno anche Rabiot e Moreira per il meno 2 dalla vetta. Dal trio Inter-Lazio-Roma resta nota altamente stonata nella domenica dalle parti di Torino, quando la curva degli ultras bianconeri si è voltata durante il ricordo di Mazzola. Dura la reprimenda di Luciano Spalletti.
11: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto e sportività, rispetto e sportività, rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola.
8: La faccia bella del calcio resta quella dei gol, delle emozioni, delle storie inattese, come quella del Frosinone capace di travolgere 2-0 il Como, che sogna in grande e raggiunta quota 10 proprio dai ciociari. Appaiati anche alla Juve, mister Alvini si schernisce, i complimenti sono soltanto per i giocatori.
12: In questo momento non ho emozioni, ho emozioni per la mia squadra, per i miei calciatori, per il mio staff, quindi queste sono le emozioni che poi tu estendi a tutto il resto. Personalmente poco.
8: Nelle altre gare finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1, trema il mister del Grifone di Rossi. E a proposito di Mazzola, Milano da oggi l'ultimo saluto alla leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14.45 le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche e sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta, dall'ex numero 1 Moratti, a Milano indetto il lutto cittadino. Con il Palermo al comando solitario della classifica, merita applausi il Sud Tirol, travolgente ieri 4-1 ad Arezzo, vittoria che vale il secondo posto a meno 2 dalla vetta insieme al Mantova, costretto sul 2-2 dal Pisa. Nelle altre gare che hanno completato il quinto turno, successi di Modena e Verona entrambe per 2-1 contro Empoli e Vicenza. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano, primo giorno di raduno, alle 14 parla il CT Azzurro, costretto al forfè per una lombalgia Cristante, sostituito dal Comasco Ricci. Venerdì a Roma esordio contro il Belgio, a seguire doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e in Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Pallavolo praticamente una formalità per la nazionale di De Giorgi, che sbriga la pratica Danimarca approdando ai quarti degli europei maschili. A Torino dominio totale degli azzurri, 3-0 in 90 minuti. E mercoledì se la vedranno contro la Finlandia, che ha eliminato la Grecia. Massima attenzione però, rimarca il libero Fabio Balazzo.
13: L'importante è non sottovalutare mai gli avversari, perché comunque contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi dobbiamo essere focalizzati un pallone alla volta. Sarà un'altra partita bella, impegnativa, si alzerà ulteriormente livello.
8: Basket, dopo Coppa Italia Scudetto, l'Olimpia Milano centra il triplete conquistando per la terza volta di fila la Supercoppa. Nella finale di Tortona il quintetto di Poeta si è imposto 94-87 all'overtime contro Venezia. Venerdì scatta l'Eurolega, sabato e domenica tempo di Serie A. MotoGP in Austria, primo sigillo di Pedro Acosta su KTM davanti alle due Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Lo spagnolo guadagna punti importanti nella classifica piloti su Marc Marquez, giunto quinto, e ora meno 12 dal connazionale. Infine il ciclismo, Filippo Ganna conquista la medaglia d'argento nella prova a cronometro dei mondiali di Montreal. Il trentenne piemontese si deve inchinare al fuoriclasse belga Remco Evenepoel, che centra il quarto oro consecutivo. Bronzo al francese Sexas, tra le donne quarta la Longoborghini, oro alla svizzera Rösser. Ed è tutto, a più tardi.
14: Meteo.
7: La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
14: Sport.
8: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Juventus e Milan in versione anticrisi tornano a guardare in alto dopo il crollo col Sassuolo, quello altrettanto fragoroso in Europa League col Benfica. Allo Stadium 2-0 all'Atalanta, un gol per tempo Francisco Conceição, Bremer. A San Siro 3-0 a Lecce, dopo 266 giorni torna il gol Pulisic. A segno anche Rabiot e Moreira per il meno 2 dalla vetta dal trio Inter-Lazio-Roma. Resta nota altamente stonata nella domenica dalle parti di Torino, quando la curva degli ultras bianconeri si è voltata durante il ricordo di Mazzola. Dura la reprimenda di Luciano Spalletti.
11: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto e sportività, rispetto e sportività, rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola.
8: La faccia bella del calcio resta quella dei gol, delle emozioni, delle storie inattese, come quella del Frosinone capace di travolgere 2-0 il Como, che sogna in grande e raggiunta quota 10 proprio dai ciociari. Appaiati anche alla Juve, mister Alvini si schernisce, i complimenti sono soltanto per i giocatori.
12: In questo momento non ho emozioni, ho emozioni per la mia squadra, per i miei calciatori, per il mio staff, quindi queste sono le emozioni che poi tu estendi a tutto il resto, personalmente poco.
8: Nelle altre gare finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1, trema il mister del Grifone di Rossi. E a proposito di Mazzola, Milano da oggi l'ultimo saluto alla leggenda dell'Inter e del calcio, scomparsa all'età di 83 anni. Alle 14.45 le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche e sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta, dall'ex numero 1 Moratti, a Milano indetto il lutto cittadino. Con il Palermo al comando solitario della classifica, merita applausi il Sud Tirol travolgente ieri 4-1 ad Arezzo, vittoria che vale il secondo posto a meno 2 dalla vetta insieme al Mantova, costretto sul 2-2 dal Pisa. Nelle altre gare che hanno completato il quinto turno, successi di Modena e Verona entrambe per 2-1 contro Empoli e Vicenza. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano primo giorno di raduno, alle 14 parla il CT azzurro, costretto al forfè per una lombalgia Cristante, sostituito dal Comasco Ricci. Venerdì a Roma esordio contro il Belgio, a seguire doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e in Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Pallavolo praticamente una formalità per la nazionale di De Giorgi, che sbriga la pratica da Danimarca approdando ai quarti degli europei maschili. A Torino dominio totale degli azzurri, 3-0 in 90 minuti. E mercoledì se la vedranno contro la Finlandia, che ha eliminato la Grecia. Massima attenzione però, rimarca il libero Fabio Balaso.
13: L'importante è non sottovalutare mai gli avversari, perché comunque contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi dobbiamo essere focalizzati un pallone alla volta. Sarà un'altra partita bella, impegnativa, si alzerà ulteriormente livello.
8: Basket, dopo Coppa Italia Scudetto, l'Olimpia Milano centra il triplete conquistando per la terza volta di fila la Supercoppa. Nella finale di Tortona il quintetto di Poeta si è imposto 94-87 all'overtime contro Venezia. Venerdì scatta l'Eurolega, sabato e domenica tempo di Serie A. MotoGP in Austria, primo sigillo di Pedro Acosta su KTM davanti alle due Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Lo spagnolo guadagna punti importanti nella classifica piloti su Marc Marquez, giunto quinto, e ora meno 12 dal connazionale. Infine il ciclismo, Filippo Ganna conquista la medaglia d'argento nella prova a cronometro dei mondiali di Montreal. Il trentenne piemontese si deve inchinare al fuoriclasse belga Remco Evenepoel, che c'entra il quarto oro consecutivo. Bronzo al francese Sexas, tra le donne quarta la Longoborghini, oro alla svizzera Rösser. Ed è tutto, a più tardi.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
3: Sono le 11:31.
2: News.
14: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Tetto per gli alunni stranieri e divieto di burka in classe, Giorgia Meloni annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi, secondo cui le norme non sono applicabili, all'attacco le opposizioni che accusano la premier di inseguire Vannacci. La segretaria d'Emschlein ponga fine ai suoi fallimenti, ci dica quando si vota. A Milano, alla kermesse dei 5 Stelle, Conte blinda la linea del movimento contro il riarmo. Intanto a raduno della Lega a Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario per la scelta dei vertici del partito. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra, l'AfD avanza anche in Pomerania, crolla la CDU, a Berlino vince la sinistra della Linke, il cancelliere Merz parla di disastro, ma conferma che resterà la guida del governo, la leader dell'AfD, Weidel, lo incalza, tragga le conseguenze, siamo il partito più grande della Germania. Medio Oriente, rischio nuova escalation dopo Hormuz e gli attacchi degli Houthi, tensione massima per i raid israeliani in diverse aree della regione, inclusa Gaza e sud del Libano. Gli Stati Uniti sollecitano i propri cittadini a prestare massima cautela. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti, la vittima

0: Meteo.
1: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Economy News. Economy News.
3: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti, la capacità di combinare ospitalità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 276 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare è agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. Il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia ferma al 45,6%, un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti, sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti, il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito dal nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11 e 37 minuti.
0: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Nel posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, il Milan non sbaglia e batte 3

0: 3-0 il Lecce a San Siro. Decisivo il ritorno dal primo minuto di Pulisic, che segna il gol del vantaggio nel primo tempo e poi ispira la seconda rete nella ripresa prima di lasciare spazio a Moreira, che completa l'opera. Quinto posto, quota 11 punti per i rossoneri dietro a Roma, Inter, Lazio e Cagliari. Vince anche la Juventus, che allo Stadium ha battuto 2-0 l'Atalanta. Cade invece il Como di Fabregas, battuto con lo stesso risultato dal Frosinone allo Stirpe. Da MotoGP nel Gran Premio d'Austria, Pedro Acosta spezza il tabù e dopo il record di 15 podi senza vittorie conquista il suo primo successo in top class proprio sulla pista di casa KTM. Il pilota spagnolo si è messo dietro un trio di Aprilia con il leader del mondiale Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi e Ayo Ogura. Quinto Marc Marquez è costretto a rimontare dopo un errore. Ora è il tour tra Asia e Australia che partirà a ottobre da Motegi. Torino esulta con la nazionale di pallavolo maschile che liquida la pratica Danimarca e stacca il passo per i quarti di finale degli europei. Il pallavela trascina i ragazzi di Fefe De Giorgi che nel giro di un'ora e mezza piazzano il 3-0 per andare avanti nella competizione e continuare a sognare. La partita scivola via in scioltezza, gli azzurri viaggiano in crescendo e lo testimoniano anche i parziali 25-22, 25-16, 25-11. Mercoledì la sfida alla Finlandia con l'Italia che partirà ancora favorita. Il basket, il primo trofeo stagionale, la Supercoppa italiana a Valolimpia Milano, capace di battere 94-87 una Super Reyer Venezia dopo un tempo supplementare. I campioni d'Italia hanno vinto grazie anche a 23 punti di Moses Wright e 17 di Leandro Bolmaro, mentre a Venezia non bastano i 18 di Kyle Wilker e 15 di Jordan Parks. Coach Poeta vince la terza competizione su 3 alla guida dell'Olimpia in Italia. Il ciclismo in chiusura, pronostici rispettati con Remco Evenepoel che domina il cronometro di Montreal ed è campione del mondo nella specialità per la quarta volta consecutiva, un record che nessuno aveva mai ottenuto. Alle sue spalle argento per un immenso Filippo Ganna. Azzurro era partito male ma chiuso in crescendo mettendosi alle spalle il giovane francese Paul Sexa, medaglia di bronzo. Per Pippo è il sesto podio mondiale nella prova contro il tempo. Dalla redazione sportiva. Per il momento è tutto.
1: Meteo. La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: News. Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura alle notizie dall'estero, un agente dell'ICE, l'agenzia federale statunitense che si occupa di immigrazione, ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin, in Texas. L'episodio è avvenuto ieri dopo un fermo stradale e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito è Wilber Rafael Garces Perez, venezuelano di 28 anni, identificato dall'avvocata della famiglia. L'uomo è stato raggiunto da un colpo al busto e inizialmente ricoverato in condizioni gravi.
0: Il voto in Russia, con il 52,7% delle schede scrutinate, il partito di governo di Putin, Russia Unita, stravince le elezioni col 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa col 13,74% e dal Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%, registrata un'affluenza record del quasi 57%.
3: In Italia, per la cronaca, operazione di contrasto alla camorra dei carabinieri nelle zone di Caivano e Casoria, nel napoletano. Dalle prime luci dell'alba i militari dell'arma hanno eseguito una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia Partenopea nei confronti di 34 persone. Tutti i soggetti sono gravemente indiziati di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione a fini di spaccio di sostanze con l'aggravante del metodo mafioso. mafioso. Un'associazione di tipo camorristico armata facente capo al clan Angelino, operanti a Caivano e Casoria.
0: L'uso ripetuto dei social mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare, con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
3: La politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi sono preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
0: Oggi il presidente Mattarella e il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara partecipano ad Amatrice alla cerimonia nazionale di inaugurazione dell'anno scolastico 2026-2027. Una scelta dal forte valore simbolico. Sono trascorsi 10 anni dal terremoto che nel 2016 devastò il centro Italia, provocando 299 vittime, 365 feriti e circa 40.000 sfollati. L'appuntamento offre anche l'occasione per fare il punto sulla sicurezza antisismica delle scuole italiane.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 11 e 44 minuti.
2: News.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un agente dell'ICE, l'agenzia federale statunitense che si occupa dell'immigrazione, ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin in Texas. L'episodio è avvenuto ieri durante un fermo stradale. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito è Wilber Rafael Garces Perez, venezuelano di 28 anni. L'uomo è stato raggiunto da alcuni colpi al torso e inizialmente ricoverato in condizioni gravi ma stabili. In Germania adesso nuova avanzata di AfD nelle elezioni regionali. Il servizio della redazione.
7: L'ultradestra conquista il Mecklenburg-Pomerania anteriore con il 38,2% dei voti e 32 seggi. Crollo della CDU che con il 4,9% resta per la prima volta fuori dal Parlamento del Land. A Berlino vince invece la Link guidata da Elif Eralp che punta ora la carica di sindaca della capitale. Il cancelliere Friedrich Merz riconosce il risultato negativo ma esclude le dimissioni. Mi assumo la responsabilità e voglio continuare a guidare il paese, spiega. Esulta la leader dell'AfD Alice Weidel che rivendica il ruolo di forza politica più forte.
6: Elezioni anche in Russia per il rinnovo della Duma. Il servizio.
8: A Russia Unita, il partito di governo legato a Vladimir Putin è nettamente in testa nello scrutinio con poco più della metà delle schede conteggiate. La formazione raccoglie il 57,84% dei voti, secondo il Partito Comunista con il 13,74%, seguito dal Partito Liberal Democratico. L'affluenza si attesta al 56,66%. La Commissione elettorale centrale russa renderà noti i risultati preliminari complessivi della consultazione nelle prossime ore.
6: Va in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio per l'accusa di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario, omessa dichiarazione dei redditi. L'aggravamento della misura è motivata dall'uso dei social da parte di Adinolfi in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza che lo ha posto ai domiciliari. La settimana di avvicinamento alla preregata di America Cup a Napoli si apre anche con proteste e tensioni. Questa mattina comitati di bagnoli e sfollati per il bradisismo hanno nuovamente bloccato i camion del cantiere della Coppa America in piazza Bagnoli per protestare, a loro dire, contro il disastro sanitario ambientale democratico in corso. Sport MotoGP, primo successo ieri per Pedro Acosta. Il pilota della KTM passa per primo sotto la bandiera a scacchi nel Gran Premio di casa sul circuito dello Spielberg in Austria. Sul podio anche Jorge Martin e Marco Bezzecchi, secondo e terzo con le Aprilia. A gioire anche e soprattutto Martin, il madrileno che sabato si è imposto nella sprint approfittando di una caduta di Acosta allunga ancora in vetta il moto mondiale a 306 punti, 12 in più di Marc Marquez e 42 punti su Bezzecchi. Deluso Marquez, il pilota della Ducati non è riuscito ad andare oltre il quinto posto, superato anche dalla Aprilia tre caos del giapponese Ayogura, che era al rientro dopo un lungo infortunio. Il calcio, il portiere del Como Jean Boutès è stato convocato per la prima volta nella nazionale francese per sostituire Robin Risser, infortunato, come annunciato ieri sera lo staff tecnico della nazionale francese. Il 31enne entra a far parte della prima lista di Zinedine Zidane, nuovo commissario tecnico della Francia, insieme al portiere titolare del Milan Mike Maignan e da Guillaume Restes. Boutès si unisce Lucas Dacuña, altro nuovo arrivato a giocare del Como. Abbiamo terminato, dopo.
1: Meteo. La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
10: Economy News. Economy News.
11: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti, la capacità di combinare ospitalità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 276 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare è agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. Il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia ferma al 45,6%, un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti, sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti, il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito dal nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
5: Sono le 11 e 53 minuti.
12: Sport.
13: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Juventus e Milan in versione anticrisi tornano a guardare in alto dopo il crollo col Sassuolo, quello altrettanto fragoroso in Europa League col Benfica. Allo Stadium 2-0 all'Atalanta, un gol per tempo, Francisco Conceição, Bremer. A San Siro 3-0 a Lecce, dopo 266 giorni torna il gol Pulisic, a segno anche Rabiot e Moreira per il meno 2 dalla vetta dal trio Inter-Lazio-Roma. Resta nota altamente stonata nella domenica dalle parti di Torino, quando la curva degli ultras bianconeri si è voltata durante il ricordo di Mazzola. Dura la reprimenda di Luciano Spalletti.
14: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto e sportività, rispetto e sportività, rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola.
13: La faccia bella del calcio resta quella dei gol, delle emozioni, delle storie attese, come quella del Frosinone capace di travolgere 2-0 il Como, che sogna in grande e raggiunta quota 10 proprio dai ciociari. Appaiati anche alla Juve, mister Alvini si schernisce, i complimenti sono soltanto per i giocatori.
15: In questo momento non ho emozioni, ho emozioni per la mia squadra, per i miei calciatori, per il mio staff, quindi queste sono le emozioni che poi tu estendi a tutto il resto, personalmente poco.
13: Nelle altre gare finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1, trema il mister del Grifone di Rossi. E a proposito di Mazzola, Milano da oggi l'ultimo saluto alla leggenda dell'Inter e del calcio, scomparsa all'età di 83 anni. Alle 14.45 le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche e sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta, dall'ex numero 1 Moratti, a Milano indetto il lutto cittadino. Con il Palermo al comando solitario della classifica, merita applausi il Sud Tirol travolgente ieri 4-1 ad Arezzo, vittoria che vale il secondo posto a meno 2 dalla vetta insieme al Mantova, costretto sul 2-2 dal Pisa. Nelle altre gare che hanno completato il quinto turno, successi di Modena e Verona entrambe per 2-1 contro Empoli e Vicenza. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano primo giorno di raduno, alle 14 parla il CT azzurro, costretto al forfè per una lombalgia, Cristante sostituito dal Comasco Ricci. Venerdì a Roma esordio contro il Belgio, a seguire doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e in Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Pallavolo praticamente una formalità per la nazionale di De Giorgi, che sbriga la pratica da Danimarca approdando ai quarti degli europei maschili. A Torino dominio totale degli azzurri, 3-0 in 90 minuti. E mercoledì se la vedranno contro la Finlandia, che ha eliminato la Grecia. Massima attenzione però, rimarca il libero Fabio Balaso.
16: L'importante è non sottovalutare mai gli avversari, perché comunque contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi dobbiamo essere focalizzati un pallone alla volta. Sarà un'altra partita bella, impegnativa, si alzerà ulteriormente livello.
13: Basket, dopo Coppa Italia Scudetto, l'Olimpia Milano centra il triplete conquistando per la terza volta di fila la Supercoppa. Nella finale di Tortona il quintetto di Poeta si è imposto 94-87 all'overtime contro Venezia. Venerdì scatta l'Eurolega, sabato e domenica tempo di Serie A. MotoGP in Austria, primo sigillo di Pedro Acosta su KTM davanti alle due aprile di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Lo spagnolo guadagna punti importanti nella classifica piloti su Marc Marquez, giunto quinto, e ora meno 12 dal connazionale. Infine il ciclismo, Filippo Ganna conquista la medaglia d'argento nella prova cronometro dei mondiali di Montreal. Il trentenne piemontese si deve inchinare al fuoriclasse belga Remco Evenepoel, che c'entra il quarto oro consecutivo. Bronzo al francese Sexas, tra le donne quarta la Longoborghini, oro alla svizzera Rösser. Ed è tutto, a più tardi.
12: Meteo.
1: La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
12: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Sport.
13: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Juventus e Milan in versione anticrisi tornano a guardare in alto dopo il crollo col Sassuolo, quello altrettanto fragoroso in Europa League col Benfica. Allo Stadium 2-0 all'Atalanta, un gol per tempo Francisco Conceição, Bremer. A San Siro 3-0 a Lecce, dopo 266 giorni torna il gol Pulisic. Assegno anche Rabiot e Moreira per il meno 2 dalla vetta dal trio Inter-Lazio-Roma. Resta nota altamente stonata nella domenica dalle parti di Torino, quando la curva degli ultras bianconeri si è voltata durante il ricordo di Mazzola. Dura la reprimenda di Luciano Spalletti.
14: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto e sportività, rispetto e sportività, rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola.
13: La faccia bella del calcio resta quella dei gol, delle emozioni, delle storie inattese, come quella del Frosinone capace di travolgere 2-0 il Como, che sogna in grande e raggiunta quota 10 proprio dai ciociari. Appaiati anche alla Juve, mister Alvini si schernisce, i complimenti sono soltanto per i giocatori.
15: In questo momento non ho emozioni, ho emozioni per la mia squadra, per i miei calciatori, per il mio staff, quindi queste sono le emozioni che poi tu estendi a tutto il resto. Personalmente poco.
13: Nelle altre gare finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1, trema il mister del Grifone di Rossi. E a proposito di Mazzola, Milano da oggi l'ultimo saluto alla leggenda dell'Inter e del calcio, scomparsa all'età di 83 anni. Alle 14.45 le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche e sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta, dall'ex numero 1 Moratti, a Milano indetto il lutto cittadino. Con il Palermo al comando solitario della classifica, merita applausi il Sud Tirol travolgente ieri 4-1 ad Arezzo, vittoria che vale il secondo posto a meno 2 dalla vetta insieme al Mantova, costretto sul 2-2 dal Pisa. Nelle altre gare che hanno completato il quinto turno, successi di Modena e Verona entrambe per 2-1 contro Empoli e Vicenza. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano primo giorno di raduno, alle 14 parla il CT Azzurro, costretto al forfè per una lomba Balgia Cristante, sostituito dal Comasco Ricci. Venerdì a Roma esordio contro il Belgio, a seguire doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e in Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Pallavolo praticamente una formalità per la nazionale di De Giorgi, che sbriga la pratica da Danimarca approdando ai quarti degli europei maschili. A Torino dominio totale degli azzurri, 3-0 in 90 minuti. E mercoledì se la vedranno contro la Finlandia, che ha eliminato la Grecia. Massima attenzione però, rimarca il libero Fabio Balaso.
16: L'importante è non sottovalutare mai gli avversari, perché comunque contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi dobbiamo essere focalizzati un pallone alla volta. Sarà un'altra partita bella, impegnativa, si alzerà ulteriormente livello.
13: Basket, dopo Coppa Italia Scudetto, l'Olimpia Milano centra il triplete conquistando per la terza volta di fila la Supercoppa. Nella finale di Tortona il quintetto di Poeta si è imposto 94-87 all'overtime contro Venezia. Venerdì scatta l'Eurolega, sabato e domenica tempo di Serie A. MotoGP in Austria, primo sigillo di Pedro Acosta su KTM davanti alle due Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Lo spagnolo guadagna punti importanti nella classifica piloti su Marc Marquez, giunto quinto, e ora meno 12 dal connazionale. Infine il ciclismo, Filippo Ganna conquista la medaglia d'argento nella prova a cronometro dei mondiali di Montreal. Il trentenne piemontese si deve inchinare al fuoriclasse belga Remco Evenepoel, che centra il quarto oro consecutivo. Bronzo al francese Sexas, tra le donne quarta la Longoborghini, oro alla svizzera Rösser. Ed è tutto, a più tardi.
10: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 12 e 2 minuti.
10: Sport.
6: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Milan e Juve in evidenza nella quarta giornata di Serie A, solo un pareggio tra Napoli e Fiorentina e il servizio di Federica Sorrentino.
17: La quinta giornata di Serie A vede la Juventus all'Allianz Stadium battere con un gol per tempo l'Atalanta, che regge il confronto per due terzi di gara. Nel lunch match domenicale il Napoli di Allegri non va oltre l'1-1 contro la Fiorentina. Si ferma la corsa del Como, che perde 2-0, e l'imbattibilità sul campo del Frosinone. Il Parma vince 2-1 il confronto di bassa classifica con il Genoa, risolvendo la gara nel finale. Il Milan riscatta la sconfitta contro il Benfica in Europa League, superando 3-0 il Lecce a San Siro con i gol di Pulisic, Rabiot e Moreira nella sera dei 100 anni di San Siro e nel ricordo di Sandro Mazzola.
6: Vergogna allo stadium, diversi cori e parte dei tifosi bianconeri voltati di spalle. Il minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola si trasforma in un oltraggio alla memoria del campione scomparso. Come su tutti i campi della Serie A, anche sotto la Mole sono stati celebrati 60 secondi di raccoglimento per ricordare la bandiera dell'Inter, figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, morto nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Prima di Juventus-Atalanta però la ricorda è stata macchiata da una parte di sostenitori bianconeri. In curva sud, nei settori centrali di primo e secondo anello, decine di tifosi hanno scelto di girarsi di spalle durante il minuto di silenzio. Non solo, tanti altri hanno rovinato il ricordo di Mazzola intonando cori per gli scomparsi bianconeri: Gaetano Scirea, Giovanni Agnelli e Andrea Fortunato. Risultato al di sotto del limite di cut-off alle sostanze stupefacenti. Il test effettuato all'ospedale Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro e che ora verranno trasmessi alla procura, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Volley continua la cavalcata azzurra. Gli europei di pallavolo maschile, ieri gli uomini di Fefe De Giorgi hanno liquidato anche la pratica Danimarca, staccando il pass per i quarti di finale. Gli azzurri nel giro di un'ora e mezza hanno piazzato il 3-0 per andare avanti nella competizione e continuare a sognare. La partita è scivolata via in scioltezza. L'Italia viaggia in crescendo e lo testimoniano anche i parziali 25-22, 25-16, 25-11. MotoGP, primo successo ieri per Pedro Acosta. Il pilota della KTM passa per primo sotto la bandiera a scacchi del Gran Premio di casa sul circuito dello Spielberg in Austria. Sul podio anche Jorge Martin e Marco Bezzecchi, secondo e terzo con le Aprilia. A gioire anche e soprattutto Martin, il madrilegno, che sabato si è imposto nella sprint approfittando di una caduta di Acosta, lunga ancora in vetta al moto mondiale a 306 punti, 12 in più di Marc Marquez e 42 punti su Bezzecchi. Deluso Marquez, il pilota della Ducati non è riuscito ad andare oltre il quinto posto, superato anche dall'Aprilia Trekhaus del giapponese Ai Ogura, che era al rientro dopo un lungo infortunio. I mondiali di ciclismo adesso: Evan Paul domina la crono, quarto titolo di fila per il belga, secondo tempo per Filippo Ganna. L'azzurro conquista il terzo argento negli ultimi 4 anni, la sesta medaglia iridata dopo un bronzo e 2 ori del 2020 e del 2021. L'ultimo gradino del podio va a un sorprendente Paul Seixas, che in settimana festeggerà il 20° compleanno e che si candida a futuro rivale del belga anche nelle prove contro il tempo. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
1: La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
18: News. Bentrovati da Nicola De Muro. Queste elezioni sono un disastro, riconosce il cancelliere tedesco Merz, che però ribadisce il no alle richieste di dimissioni dopo un altro pesante flop alle regionali. Avanza ancora l'AfD, che dopo la Sassonia-Anhalt si impone anche nel Mecklenburg-Pomerania, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento i cristiano-democratici del capo di governo federale. E la CDU perde anche a Berlino, dove invece vince la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, sono le parole della neosindaca in pectore di Berlino, Elif Eralp. Farò la fine del gioielliere Roggero, non dovevo sparare ma ero nel panico, sono le parole piene di angoscia di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso una banda di ladri nel cortile della propria cascina e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei malviventi, un 36enne di origini albanesi con precedenti reati contro il patrimonio, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Colpito a Zaporizhzhia un centro commerciale e un istituto scolastico. Lanciati contro l'Ucraina attacchi con 172 droni in totale, di cui 148 sono stati intercettati. Anche Mosca però è investita dai raid di droni ucraini, un'ondata tra le più massicce dall'inizio del conflitto, proprio mentre nella capitale russa e nel resto del paese si votava per le elezioni per il rinnovo della Duma. In attesa dei risultati definitivi, Russia Unita, il partito di Putin, avrebbe ottenuto il 50% dei consensi. Milano dà oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14.45 le esequie si terranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche e sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta e dall'ex numero 1 Moratti. È tutto, a più tardi.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
5: Sono le 12 e 10 minuti.
18: News. Bentrovati da Nicola De Muro. Queste elezioni sono un disastro, riconosce il cancelliere tedesco Merz, che però ribadisce il no alle richieste di dimissioni dopo un altro pesante flop alle regionali. Avanza ancora l'AfD, che dopo la Sassonia-Anhalt si impone anche nel Mecklenburg-Pomerania, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento i cristiano-democratici del capo di governo federale. E la CDU perde anche a Berlino, dove invece vince la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, sono le parole della neosindaca in pectore di Berlino, Elif Eralp. La Presidente del Consiglio ha chiuso ieri la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma. Oltre alle stoccate alla leader del PD Schlein sull'assenza di un programma da parte del Campo Largo, Giorgia Meloni ha annunciato la stretta alla scuola multietnica. Introdurremo un tetto al numero di stranieri in classe e vieteremo il burka, ha detto. Dure le opposizioni, sta inseguendo Vannacci e come lui vuole la remigrazione. E gli Schlein aggiunge, la Premier si occupi di benzina e bollette. Giuseppe Conte chiude Nova, la kermesse dei 5 Stelle, conferma che in caso di vittoria alle elezioni il movimento chiuderà con l'invio delle armi a Kiev e con i trattati commerciali con Israele. Farò la fine del gioielliere Roggero, non dovevo sparare ma ero nel panico, sono le parole piene di angoscia di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso una banda di ladri nel cortile della propria cascina e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei malviventi, un 36enne di origini albanesi con precedenti reati contro il patrimonio, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. colpito a Zaporizhia un centro commerciale e un istituto scolastico, lanciati contro l'Ucraina attacchi con 172 droni in totale, di cui 148 sono stati intercettati. Anche Mosca però è investita dai raid di droni ucraini, un'ondata tra le più massicce dall'inizio del conflitto, proprio mentre nella capitale russa e nel resto del paese si votava per le elezioni per il rinnovo della Duma. In attesa dei risultati definitivi, Russia Unita, il partito di Putin, avrebbe ottenuto il 50% dei consensi. Milano dà oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14.45 le esequie si terranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche, sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta e dall'ex numero uno Moratti. È tutto, a più tardi.
10: Meteo.
1: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
10: Economy News. Economy News.
11: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti, la capacità di combinare ospitalità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 276 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare è agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. Il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia ferma al 45,6%. Un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti, sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti, il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito dal nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
5: Sono le 12 e 17 minuti.
0: News. Bentrovati dalla redazione.
3: È risultato al di sotto del limite di cutoff le sostanze stupefacenti. Il test effettuato all'ospedale di Guarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori che gli hanno ritirato la patente perché è positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
0: L'uso ripetuto dei social mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
3: Ancora cronaca, ho sbagliato, non dovevo sparare, ero nel panico, la mia vita è distrutta, finirò come Roggero. Lo ha detto Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, indagato per omicidio dopo aver sparato e ucciso un ladro che con dei complici si era introdotto nella sua cascina in ristrutturazione. Il 35enne piange, non doveva andare così, dice. Un vicino racconta, mi ha chiesto a adesso che cosa mi succederà, farò la fine del gioielliere Mario Roggero.
0: La politica con le ultime sulla Lega, vedremo che tipo di ingresso intende impostare il nostro segretario. In quella sede continueremo a rappresentare quelle che sono le nostre idee. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana interviene così sul congresso annunciato ieri a Pontida da Matteo Salvini. Un annuncio che spiega Fontana, non mi ha stupito, quando ci si può trovare per confrontarsi è sempre una cosa positiva. Oggi alle 15 a Via Bellè il Consiglio federale.
3: E voltiamo pagina. Il figlio della top model Cindy Crawford, Priestley Gerber, è morto all'età di 27 anni in una struttura di riabilitazione. La famiglia chiede riservatezza in questo momento estremamente difficile e doloroso, così ha detto il portavoce della famiglia. Nato in California nel 1999, Gerber era uno dei due figli avuti da Crawford con Randy Gerber. Come la sorella Kaya, aveva intrapreso la carriera di modello a soli 16 anni, debuttando per Moschino. Negli ultimi anni Gerber aveva parlato apertamente della sua depressione e della dipendenza dalle droghe, condividendo il suo percorso di guarigione su Instagram.
0: Economia, i cambiamenti dell'intelligenza artificiale sono una sfida anche per le banche centrali, che dovranno perfezionare le loro analisi per cogliere gli effetti sulla domanda, i consumi, le previsioni di inflazione e le banche. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nel suo intervento alla 10ª conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine. Gli istituti centrali dunque devono muoversi in maniera pragmatica, guardando i dati di un ambiente di cambiamenti rapidi difficili da valutare. I paesi che integrano l'IA più rapidamente potranno assicurarsi un duraturo vantaggio di produttività, espandere le loro quote sui mercati globali, attrarre più investimenti e capitale.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
19: Sport.
6: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Milan e Juve in evidenza nella quarta giornata di Serie A, solo un pareggio tra Napoli e Fiorentina e il servizio di Federica Sorrentino.
17: La quinta giornata di Serie A vede la Juventus all'Allianz Stadium battere con un gol per tempo l'Atalanta, che regge il confronto per due terzi di gara. Nel lunch match domenicale il Napoli di Allegri non va oltre l'1-1 contro la Fiorentina. Si ferma la corsa del Como, che perde 2-0, e l'imbattibilità sul campo del Frosinone. Il Parma vince 2-1 il confronto di bassa classifica con il Genoa, risolvendo la gara nel finale. Il Milan riscatta la sconfitta contro il Benfica in Europa League, superando 3-0 il Lecce a San Siro con i gol di Pulisic, Rabiot e Moreira nella sera dei 100 anni di San Siro e nel ricordo di Sandro Mazzola.
6: Vergogna allo stadium, diversi cori e parte dei tifosi bianconeri voltati di spalle. Il minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola si trasforma in un oltraggio alla memoria del campione scomparso. Come su tutti i campi della Serie A, anche sotto la Mole sono stati celebrati 60 secondi di raccoglimento per ricordare la bandiera dell'Inter, figlio di Valentino Mazzola, capitano del grande Torino, morto nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Prima di Juventus-Atalanta però la ricorrenza è stata macchiata da una parte di sostenitori bianconeri. In curva sud, nei settori centrali di primo e secondo anello, decine di tifosi hanno scelto di girarsi di spalle durante il minuto di silenzio. Non solo, tanti altri hanno rovinato il ricordo di Mazzola intonando cori per gli scomparsi bianconeri: Gaetano Scirea, Giovanni Agnelli e Andrea Fortunato. Risultato al di sotto del limite di cutoff alle sostanze stupefacenti. Il test è effettuato all'ospedale Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro e che ora verranno trasmessi alla procura, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Volley, continua la cavalcata azzurra. Gli europei di pallavolo maschile, ieri gli uomini di Fefe De Giorgi hanno liquidato anche la pratica Danimarca, staccando il pass per i quarti di finale. Gli azzurri nel giro di un'ora e mezza hanno piazzato il 3-0 per andare avanti nella competizione e continuare a sognare. La partita è scivolata via in scioltezza. L'Italia viaggia in crescendo, lo testimoniano anche i parziali 25-22, 25-16, 25-11. MotoGP, primo successo ieri per Pedro Acosta, il pilota della KTM passa per primo sotto la bandiera a scacchi del Gran Premio di casa sul circuito dello Spielberg in Austria. Sul podio anche Jorge Martin e Marco Bezzecchi, secondo e terzo con le Aprilia. A gioire anche e soprattutto Martin, il madrilegno, che sabato si è imposto nella sprint approfittando di una caduta di Acosta, lunga ancora in vetta al moto mondiale a 306 punti, 12 in più di Marc Marquez e 42 punti su Bezzecchi. Deluso Marquez, il pilota della Ducati non è riuscito ad andare oltre il quinto posto, superato anche dall'Aprilia Trekhaus del giapponese Aya Ogura, che era al rientro dopo un lungo infortunio. I mondiali di ciclismo adesso: Evan Paul domina la crono, quarto titolo di fila per il belga, secondo tempo per Filippo Ganna. L'azzurro conquista il terzo argento negli ultimi 4 anni, la sesta medaglia iridata dopo un bronzo e 2 ori del 2020 e del 2021. L'ultimo gradino del podio va a un sorprendente Paul Seixas, che in settimana festeggerà il 20° compleanno e che si candida a futuro rivale del belga anche nelle prove contro il tempo. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
5: Sono le 12 e 26 minuti.
19: News.
18: Bentrovati da Nicola De Muro. Queste elezioni sono un disastro, riconosce il cancelliere tedesco Merz, che però ribadisce il no alle richieste di dimissioni dopo un altro pesante flop alle regionali. Avanza ancora l'FD, che dopo la Sassonia-Anhalt si impone anche nel Mecklenburgo-Pomerania. anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento i cristiano-democratici del capo di governo federale. E la CDU perde anche a Berlino, dove invece vince la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, sono le parole della neosindaca in pectore di Berlino, Elif Eralp. Farò la fine del gioielliere Roggero, non dovevo sparare ma ero nel panico, sono le parole piene di angoscia di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso una banda di ladri nel cortile della propria cascina e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei malviventi, un 36enne di origini albanesi con precedenti reati contro il patrimonio, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Colpito a Zaporizhzhia un centro commerciale e un istituto scolastico. Lanciati contro l'Ucraina attacchi con 172 droni in totale, di cui 148 sono stati intercettati. Anche Mosca però è investita dai raid di droni ucraini, un'ondata tra le più massicce dall'inizio del conflitto, proprio mentre nella capitale russa e nel resto del paese si votava per le elezioni per il rinnovo della Duma. In attesa dei risultati definitivi, Russia Unita, il partito di Putin, avrebbe ottenuto il 50% dei consensi. Milano dà oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14.45 le esequie si terranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche, sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta e dall'ex numero 1 Moratti. È tutto, a più tardi.
19: Meteo.
1: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
19: Economy News. Economy News.
11: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti, la capacità di combinare ospitalità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 276 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare è agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. Il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia ferma al 45,6%, un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti, sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito dal nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione.

0: Sono le 12 e 33 minuti.
1: News. Bentrovati da Nicola De Muro. Queste elezioni sono un disastro, riconosce il cancelliere tedesco Merz, che però ribadisce il no alle richieste di dimissioni dopo un altro pesante flop alle regionali. Avanza ancora l'FD, che dopo la Sassonia-Anhalt si impone anche nel Mecklenburg-Pomerania, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento i cristiano-democratici del capo di governo federale. E la CDU perde anche a Berlino, dove invece vince la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, sono le parole della neosindaca in pectore di Berlino, Elif Eralp. La Presidente del Consiglio ha chiuso ieri la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma. Oltre alle stoccate alla leader del PD Schlein sull'assenza di un programma da parte del campo largo, Giorgia Meloni ha annunciato la stretta alla scuola multietnica. Introdurremo un tetto al numero di stranieri in classe e vieteremo il burka, ha detto. Dure le opposizioni, sta inseguendo Vannacci e come lui vuole la remigrazione. E Lee Schlein aggiunge, la Premier si occupi di benzina e bollette. Giuseppe Conte chiude Nova, la kermesse dei 5 Stelle, conferma che in caso di vittoria alle elezioni il movimento chiuderà con l'invio delle armi a Kiev e con i trattati commerciali con Israele. Farò la fine del gioielliere Roggero, non dovevo sparare ma ero nel panico, sono le parole piene di angoscia di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso una banda di ladri nel cortile della propria cascina e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei malviventi, un 36enne di origini albanesi con precedenti reati contro il patrimonio, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Colpito a Zaporizhzhia un centro commerciale e un istituto scolastico. Lanciati contro l'Ucraina attacchi con 172 droni in totale, di cui 148 sono stati intercettati. Anche Mosca però è investita dai raid di droni ucraini, un'ondata tra le più massicce dall'inizio del conflitto, proprio mentre nella capitale russa e nel resto del paese si votava per le elezioni per il rinnovo della Duma. In attesa dei risultati definitivi, Russia Unita, il partito di Putin, avrebbe ottenuto il 50% dei consensi. Milano dà oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14.45 le esequie si terranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche, sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta e dall'ex numero 1 Moratti. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: News. Buongiorno da Nicola De Muro. Il terremoto elettorale in Germania si allarga ancora, nuovo successo dell'ultradestra in Pomerania. A Berlino invece si impone un altro partito di opposizione e il cancelliere Merz respinge ancora le richieste di dimissioni. Il servizio di Alessandro Cisilin.
4: Queste elezioni sono un disastro, riconosce anche stavolta il cancelliere tedesco Merz, che però dopo un altro pesante flop alle regionali ribadisce il no alle richieste di dimissioni avanzate in particolare dalla leader federale della FD Weidel, che avanza ancora dopo la Sassonia-Anhalt si impone anche nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento del Land i cristiano-democratici del capo del governo federale, in quanto sotto la soglia del 5%. E la CDU perde anche Berlino, dove ora governava, ma dove in questo caso a vincere è la sinistra radicale di Linke, con circa il 25%, oltre 5 punti in più dei cristiano-democratici.

0: Gli stessi, terza in questo caso l'FD, anche se pure qui in avanzamento. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi, che invece di propositi di remigrazioni o classi separate per stranieri e disabili, predica un salto in avanti nell'integrazione. Quel che lega le due ali estreme è l'opposizione allo stesso governo Merz sul duplice dossier, l'innalzamento delle spese militari e la fornitura di armi pesanti all'Ucraina.
1: E senza citare il voto in Germania o in altri paesi europei, ieri una sorta di preoccupazione sulle sorti della democrazia a livello globale è emersa nelle parole del presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
2: Il contributo recato con la Dissensio Arena di Pordenone, in un momento in cui emerge a livello globale la tentazione di democrazia illiberale, come se fosse essere separata dalla libertà, hanno il merito di riproporre, anche con la testimonianza severa di donne e uomini che hanno pagato di persona, il valore dell'opera di quanti, intellettuali, artisti, dissidenti rispetto a ordinamenti che ignorano i diritti umani, concorrono con la loro libertà di pensiero e di azione al progresso dell'umanità.
1: Il caso del malvivente ucciso in provincia di Cuneo due giorni fa si dice in preda al rimorso e preoccupato per il possibile lungo calvario giudiziario Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso dei ladri in cortile di casa e ha fatto fuoco con un'arma regolarmente detenuta, uccidendo un 36enne di origini albanesi prima che i complici riuscissero a scappare. Finirò come il gioielliere Roggero, il panico mi ha travolto, ha detto Mollo. L'autotrasportatore, che ha subito avvisato i soccorsi, risponde ora di omicidio a piede libero. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre era in transito nello stretto di Hormuz, lo ha riferito, senza individuare la provenienza del proiettile, l'organismo britannico che monitora la sicurezza del traffico marittimo nella regione. Ieri, durissimo, Trump: deciderò se e quando spazzare via l'intero Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, che solo due giorni fa aveva detto che nello stretto di Hormuz le cose andavano molto bene. Intanto preoccupa il nuovo fronte di guerra che si è aperto in Medio Oriente, quello tra i ribelli yemeniti Houthi e l'Arabia Saudita, un fronte che ha tirato in ballo anche il ruolo italiano, che ha proprie forze militari dislocate in Arabia Saudita. Laura Supino.
3: Non siamo in guerra con l'Italia, ma cosa ci fanno le vostre forze armate in Arabia Saudita? Il monito un po' rassicurante, un po' minaccioso, lanciato dai vertici dei ribelli yemeniti filo-iraniani al nostro governo dopo l'episodio dell'Eurofighter colpito dai guerriglieri Houthi nei giorni scorsi nella base saudita di Taif. La domanda rimbalza ovviamente anche nel dibattito pubblico e politico interno, alimentando dubbi e polemiche come quelli innescate dal Fatto Quotidiano, che ha ipotizzato una missione non autorizzata che ha bypassato Parlamento e Quirinale. Infuriato il governo, secondo il quale si tratta in realtà di una missione risalente al 2014 e da allora sempre coperta da autorizzazione parlamentare. Denominata Inherent Resolve, l'operazione a guida USA aveva funzioni di supporto alle forze irachene impegnate contro l'ISIS, il venir meno della minaccia jihadista e l'acuirsi delle tensioni nel Golfo avrebbero portato a ridislocare le forze presso le basi saudite, compito proteggere gli interessi italiani nell'area, in primis i traffici di petrolio. Non siamo in guerra con nessuno, proteggiamo solo la nostra sicurezza nazionale, hanno detto i ministri Tajani e Crosetto, cui però le opposizioni chiedono ora di rispondere in Parlamento. Troppo diversi, dicono, contorni e compiti della missione rispetto a quelli finora autorizzati.
1: Il basket italiano ricomincia come aveva finito, l'Olimpia Milano conquista la Supercoppa per la terza volta di fila, completando il triplete dopo Coppa Italia e Scudetto. Nella finale di Tortona le scarpette rosse hanno superato 94-87 all'overtime la Reyer Venezia. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Tris e triplete, per me pari sono, recita soggetto coach poeta. Gli luccicano gli occhi al coach dell'Olimpia Milano, che sotto il cielo di Tortona si sbaciucchia la terza Supercoppa consecutiva. Quanta fatica, ma tutto bene quel che finisce bene per le scarpette rosse, che si sbarazzano della Reyer Venezia soltanto all'overtime. 94-87 sul referto. Si merita la palma di migliore della Final Four tal Moses Wright, 43 punti in meno di 24 ore, 14 su 18 da 2, 15 su 21 liberi, 14 rimbalzi e 11 falli subiti nella finale, con la ciliegina sulla torta della difesa sull'ultimo tiro di Watson nei tempi regolamentari. Sconfitti, ma non a testa alta, altissime, lagunari di Spaia. 18 Wiltier, Parks, 15 15. Intanto nel weekend si alza il sipario sul campionato di Serie A, ma prima venerdì si apre l'Eurolega 2026-2027, ore 19.45, la Virtus Bologna ospite dei turchi del Fenerbahce. Alle 20.45 l'Olimpia farà visita al Partizan Belgrado.
1: Alle spalle la delusione mondiale, nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini, riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano, primo giorno di raduno, alle 14 parlerà il CT azzurro. Costretto al forfè per una lombalgia Cristante, sostituito dal comasco Ricci. Venerdì a Roma esordio contro il Belgio, a seguire doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e in Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Ed è tutto, a più tardi.
5: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
6: Sono le 12 e 44 minuti.
7: News. Bentrovati dalla redazione.
8: È risultato al di sotto del limite di cutoff alle sostanze stupefacenti il test effettuato all'ospedale di Guarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori che gli hanno ritirato la patente perché è positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
7: L'uso ripetuto dei social mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
8: Ancora cronaca, ho sbagliato, non dovevo sparare, ero nel panico, la mia vita è distrutta, finirò come Roggero. Lo ha detto Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, indagato per omicidio dopo aver sparato e ucciso un ladro che con dei complici si era introdotto nella sua cascina in ristrutturazione. Il 35enne piange, non doveva andare così, dice. Un vicino racconta, mi ha chiesto a adesso che cosa mi succederà, farò la fine del gioielliere Mario Roggero.
7: La politica con le ultime sulla Lega, vedremo che tipo di ingresso intende impostare il nostro segretario. In quella sede continueremo a rappresentare quelle che sono le nostre idee. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana interviene così sul congresso annunciato ieri a Pontida da Matteo Salvini. Un annuncio che spiega Fontana, non mi ha stupito, quando ci si può trovare per confrontarsi è sempre una cosa positiva. Oggi alle 15 a Via Bellè il Consiglio federale.
8: E voltiamo pagina. Il figlio della top model Cindy Crawford, Priestley Gerber, è morto all'età di 27 anni in una struttura di riabilitazione. La famiglia chiede riservatezza in questo momento estremamente difficile e doloroso, così ha detto il portavoce della famiglia. Nato in California nel 1999, Gerber era uno dei due figli avuti da Crawford con Randy Gerber. Come la sorella Kaya, aveva intrapreso la carriera di modello a soli 16 anni, debuttando per Moschino. Negli ultimi anni Gerber aveva parlato apertamente della sua depressione e della dipendenza dalle droghe, condividendo il suo percorso di guarigione su Instagram.
7: Economia, i cambiamenti dell'intelligenza artificiale sono una sfida anche per le banche centrali, che dovranno perfezionare le loro analisi per cogliere gli effetti sulla domanda, i consumi, le previsioni di inflazione e le banche. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nel suo intervento alla 10ª conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine. Gli istituti centrali dunque devono muoversi in maniera pragmatica, guardando i dati di un ambiente di cambiamenti rapidi difficili da valutare. I paesi che integrano l'IA più rapidamente potranno assicurarsi un duraturo vantaggio di produttività, espandere le loro quote sui mercati globali, attrarre più investimenti e capitale.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
9: Meteo. La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
11: Economy News. Economy News.
12: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti, la capacità di combinare ospitalità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 276 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare è agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. Il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia ferma al 45,6%. Un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti, sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti, il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito dal nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
6: Sono le 12 e 52 minuti.
14: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Milan e Juve in evidenza nella quarta giornata di Serie A, solo un pareggio tra Napoli e Fiorentina e il servizio di Federica Sorrentino.
15: La quinta giornata di Serie A vede la Juventus all'Allianz Stadium battere con un gol per tempo l'Atalanta, che regge il confronto per due terzi di gara. Nel lunch match domenicale il Napoli di Allegri non va oltre l'1-1 contro la Fiorentina. Si ferma la corsa del Como, che perde 2-0, e l'imbattibilità sul campo del Frosinone. Il Parma vince 2-1 il confronto di bassa classifica con il Genoa, risolvendo la gara nel finale. Il Milan riscatta la sconfitta contro il Benfica in Europa League, superando 3-0 il Lecce a San Siro con i gol di Pulisic, Rabiot e Moreira nella sera dei cent'anni di San Siro e nel ricordo di Sandro Mazzola.
14: Vergogna allo stadium, diversi cori e parte dei tifosi bianconeri voltati di spalle. Il minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola si trasforma in un oltraggio alla memoria del campione scomparso, come su tutti i campi della Serie A. Anche sotto la Mole sono stati celebrati 60 secondi di raccoglimento per ricordare la bandiera dell'Inter, figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, morto nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Prima di Juventus-Atalanta però la ricorda è stata macchiata da una parte di sostenitori bianconeri. In curva sud, nei settori centrali di primo e secondo anello, decine di tifosi hanno scelto di girarsi di spalle durante il minuto di silenzio. Non solo, tanti altri hanno rovinato il ricordo di Mazzola intonando cori per gli scomparsi bianconeri: Gaetano Scirea, Giovanni Agnelli e Andrea Fortunato. Risultato al di sotto del limite di cutoff alle sostanze stupefacenti. Il test è effettuato all'ospedale Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro e che ora verranno trasmessi alla procura, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Volley continua la cavalcata azzurra. Gli europei di pallavolo maschile, ieri gli uomini di Fefe De Giorgi hanno liquidato anche la pratica Danimarca, staccando il pass per i quarti di finale. Gli azzurri nel giro di un'ora e mezza hanno piazzato il 3-0 per andare avanti nella competizione e continuare a sognare. La partita è scivolata via in scioltezza. L'Italia viaggia in crescendo, lo testimoniano anche i parziali 25-22, 25-16, 25-11. MotoGP, primo successo ieri per Pedro Acosta. Il pilota della KTM passa per primo sotto la bandiera a scacchi del Gran Premio di casa sul circuito dello Spielberg in Austria. Sul podio anche Jorge Martin e Marco Bezzecchi, secondo e terzo con le Aprilia. A gioire anche e soprattutto Martin, il madrilegno, che sabato si è imposto nella sprint approfittando di una caduta di Acosta, lunga ancora in vetta al moto mondiale a 306 punti, 12 in più di Marc Marquez e 42 punti su Bezzecchi. Deluso Marquez, il pilota della Ducati non è riuscito ad andare oltre il quinto posto, superato anche dall'Aprilia Trekkaus del giapponese Ai Ogura, che era al rientro dopo un lungo infortunio. I mondiali di ciclismo adesso: Evan Paul domina la crono, quarto titolo di fila per il belga, secondo tempo per Filippo Ganna. L'azzurro conquista il terzo argento negli ultimi 4 anni, la sesta medaglia ridata dopo un bronzo e 2 ori del 2020 e del 2021. L'ultimo gradino del podio va a un sorprendente Paul Seixas, che in settimana festeggerà il 20° compleanno e che si candida a futuro rivale del belga anche nelle prove contro il tempo. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
9: Meteo. La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: News. Buongiorno da Nicola De Muro. Il terremoto elettorale in Germania si allarga ancora, nuovo successo dell'ultradestra in Pomerania. A Berlino invece si impone un altro partito di opposizione e il cancelliere Merz respinge ancora le richieste di dimissioni. Il servizio di Alessandro Cisilin.
0: Queste elezioni sono un disastro, riconosce anche stavolta il cancelliere tedesco Merz, che però dopo un altro pesante flop alle regionali ribadisce il no alle richieste di dimissioni avanzate in particolare dalla leader federale della AfD Weidel, che avanza ancora dopo la Sassonia. Anhalt si impone anche nel Mecklenburgo Pomerania, anteriore anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento del Land i cristiano-democratici del capo del governo federale in quanto sotto la soglia del 5%. E la CDU perde anche Berlino, dove ora governava, ma dove in questo caso a vincere è la sinistra radicale di Linke, con circa il 25%, oltre 5 punti in più dei cristiano-democratici stessi, terza in questo caso l'AfD, anche se pure qui in avanzamento. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi, che invece di propositi di remigrazioni o classi separate per stranieri e disabili predica un salto in avanti nell'integrazione. Quel che lega le due ali estreme è l'opposizione allo stesso governo Merz sul duplice dossier, l'innalzamento delle spese militari e la fornitura di armi pesanti all'Ucraina.
1: E senza citare il voto in Germania o in altri paesi europei, ieri una sorta di preoccupazione sulle sorti della democrazia a livello globale è emersa nelle parole del presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
2: Il contributo recato con la Dissenzio Arena di Pordenone, in un momento in cui emerge a livello globale la tentazione di democrazia illiberale, come se possa essere separata dalla libertà, hanno il merito di riproporre, anche con la testimonianza severa di donne e uomini che hanno pagato di persona, il valore dell'opera di quanti, intellettuali, artisti, dissidenti rispetto a ordinamenti che ignorano i diritti umani, concorrono con la loro libertà di pensiero e di azione al progresso dell'umanità.
1: Il caso del malvivente ucciso in provincia di Cuneo due giorni fa, si dice in preda al rimorso e preoccupato per il possibile lungo calvario giudiziario, Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso dei ladri in cortile di casa e ha fatto fuoco con un'arma regolarmente detenuta, uccidendo un 36enne di origini albanesi prima che i complici riuscissero a scappare. Finirò come il gioielliere Roggero, il panico mi ha travolto, ha detto Mollo. L'autotrasportatore, che ha subito avvisato i soccorsi, risponde ora di omicidio a piede libero. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre era in transito nello stretto di Hormuz, lo ha riferito, senza individuare la provenienza del proiettile, l'organismo britannico che monitora la sicurezza del traffico marittimo nella regione. Ieri, durissimo, Trump: deciderò se e quando spazzare via l'intero Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, che solo due giorni fa aveva detto che nello stretto di Hormuz le cose andavano molto bene. Ed è tutto, a più tardi.
13: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 13.
13: News.
1: Bentrovati da Nicola De Muro. Queste elezioni sono un disastro, riconosce il cancelliere tedesco Merz, che però ribadisce il no alle richieste di dimissioni dopo un altro pesante flop alle regionali. Avanza ancora l'AfD, che dopo la Sassonia-Anhalt si impone anche nel Mecklenburg-Pomerania, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento i cristiano-democratici del capo di governo federale. E la CDU perde anche a Berlino, dove invece vince la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, sono le parole della neosindaca in pectore di Berlino, Elif Eralp. La Presidente del Consiglio ha chiuso ieri la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma. Oltre alle stoccate alla leader del PD Schlein sull'assenza di un programma da parte del campo largo, Giorgia Meloni ha annunciato la stretta alla scuola multietnica. Introdurremo un tetto al numero di stranieri in classe e vieteremo il burka, ha detto. Dure le opposizioni, sta inseguendo Vannacci e come lui vuole la remigrazione. E gli Schlein aggiunge, la Premier si occupi di benzina e bollette. Giuseppe Conte chiude Nova, la kermesse dei 5 Stelle, conferma che in caso di vittoria alle elezioni il movimento chiuderà con l'invio delle armi a Kiev e con i trattati commerciali con Israele. Farò la fine del gioielliere Roggero, non dovevo sparare ma ero nel panico, sono le parole piene di angoscia di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso una banda di ladri nel cortile della propria cascina e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei malviventi, un 36enne di origini albanesi con precedenti reati contro il patrimonio, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Colpito a Zaporizhzhia un centro commerciale e un istituto scolastico. Lanciati contro l'Ucraina attacchi con 172 droni in totale, di cui di cui 148 sono stati intercettati. Anche Mosca però è investita dai raid di droni ucraini, un'ondata tra le più massicce dall'inizio del conflitto, proprio mentre nella capitale russa e nel resto del paese si votava per le elezioni per il rinnovo della Duma. In attesa dei risultati definitivi, Russia Unita, il partito di Putin, avrebbe ottenuto il 50% dei consensi. Milano dà oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14.45 le esequie si terranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche e sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta e dall'ex numero 1 Moratti. È tutto, a più tardi.
13: Meteo.
11: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
13: News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Il terremoto elettorale in Germania si allarga ancora. Nuovo successo dell'ultradestra in Pomerania. A Berlino invece si impone un altro partito di opposizione. E il cancelliere Merz respinge ancora le richieste di dimissioni. Il servizio di Alessandro Cisilin.
0: Queste elezioni sono un disastro, riconosce anche stavolta il cancelliere tedesco Merz, che però dopo un altro pesante flop alle regionali ribadisce il no alle richieste di dimissioni avanzate in particolare dalla leader federale della FD Weidel, che avanza ancora dopo la Sassonia. Anhalt si impone anche nel Mecklenburgo Pomerania, anteriore anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento del Land i cristiano-democratici del capo del governo federale, in quanto sotto la soglia del 5%. E la CDU perde anche Berlino, dove ora governava, ma dove in questo caso a vincere è la sinistra radicale di Linke, con circa il 25%, oltre 5 punti in più dei cristiano-democratici stessi. Terza in questo caso l'FD, anche se pure qui in avanzamento. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi, che invece di propositi di remigrazioni o classi separate per stranieri e disabili, predica un salto in avanti nell'integrazione. Quel che lega le due ali estreme è l'opposizione allo stesso governo Merz sul duplice dossier, l'innalzamento delle spese militari e la fornitura di armi pesanti all'Ucraina.
1: E senza citare il voto in Germania o in altri paesi europei, ieri una sorta di preoccupazione sulle sorti della democrazia a livello globale è emersa nelle parole del presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
2: Il contributo recato con la Dissenzio Arena di Pordenone, in un momento in cui emerge a livello globale la tentazione di democrazia illiberale, come se fosse essere separata dalla libertà, hanno il merito di riproporre, anche con la testimonianza severa di donne e uomini che hanno pagato di persona, il valore dell'opera di quanti, intellettuali, artisti, dissidenti rispetto a ordinamenti che ignorano i diritti umani, concorrono con la loro libertà di pensiero e di azione al progresso dell'umanità.
1: Il caso del malvivente ucciso in provincia di Cuneo due giorni fa, si dice in preda al rimorso e preoccupato per il possibile lungo calvario giudiziario, Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso dei ladri in cortile di casa e ha fatto fuoco con un'arma regolarmente detenuta, uccidendo un 36enne di origini albanesi prima che i complici riuscissero a scappare. «Finirò come il gioielliere Roggero, il panico mi ha travolto», ha detto Mollo. L'autotrasportatore, che ha subito avvisato i soccorsi, risponde ora di omicidio a piede libero. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre era in transito nello stretto di Hormuz, lo ha riferito, senza individuare la provenienza del proiettile, l'organismo britannico che monitora la sicurezza del traffico marittimo nella regione. Ieri, durissimo, Trump: deciderò se e quando spazzare via l'intero Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, che solo due giorni fa aveva detto che nello stretto di Hormuz le cose andavano molto bene. Intanto preoccupa il nuovo fronte di guerra che si è aperto in Medio Oriente, quello tra i ribelli yemeniti Houthi e l'Arabia Saudita, un fronte che ha tirato in ballo anche il ruolo italiano, che ha proprie forze militari dislocate in Arabia Saudita. Laura Supino.
3: Non siamo in guerra con l'Italia, ma cosa ci fanno le vostre forze armate in Arabia Saudita? Il monito un po' rassicurante e un po' minaccioso lanciato dai vertici dei ribelli yemeniti filo-iraniani al nostro governo dopo l'episodio dell'Eurofighter colpito dai guerriglieri Houthi nei giorni scorsi nella base saudita di Taif. La domanda rimbalza ovviamente anche nel dibattito pubblico e politico interno, alimentando dubbi e polemiche come quelli innescate dal Fatto Quotidiano, che ha ipotizzato una missione non autorizzata che ha bypassato Parlamento e Quirinale. Infuriato il governo, secondo il quale si tratta in realtà di una missione risalente al 2014 e da allora sempre coperta da autorizzazione parlamentare. Denominata Inherent Resolve, l'operazione a guida USA aveva funzioni di supporto alle forze irachene impegnate contro l'ISIS, il venir meno della minaccia jihadista e l'acuirsi delle tensioni nel Golfo avrebbero portato a ridislocare le forze presso le basi saudite, compito proteggere gli interessi italiani nell'area, in primis i traffici di petrolio. Non siamo in guerra con nessuno, proteggiamo solo la nostra sicurezza nazionale, hanno detto i ministri Tajani e Crosetto, cui però le opposizioni chiedono ora di rispondere in Parlamento. Troppo diversi, dicono, contorni e compiti della missione rispetto a quelli finora autorizzati.
1: Il basket italiano ricomincia come aveva finito. L'Olimpia Milano conquista la Supercoppa per la terza volta di fila, completando il triplete dopo Coppa Italia e Scudetto. Nella finale di Tortona le scarpette rosse hanno superato 94-87 all'overtime la Reyer Venezia. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Tris e triplete, per me pari sono, recita soggetto coach poeta. Gli luccicano gli occhi al coach dell'Olimpia Milano che sotto il cielo di Tortona si sbaciucchia la terza Supercoppa consecutiva. Quanta fatica, ma tutto bene quel che finisce bene per le scarpette rosse che si sbarazzano della Reyer Venezia soltanto all'overtime. 94-87 sul referto. Si merita la palma di migliore della Final Four tal Moses Wright, 43 punti in meno di 24 ore, 14 su 18 da 2, 15 su 21 liberi, 14 rimbalzi e 11 falli subiti nella finale, con la ciliegina sulla torta della difesa sull'ultimo tiro di Watson nei tempi regolamentari. Sconfitti, ma non a testa alta, altissime, lagunari di Spaia, 18 Wiltier, Parks 15. Intanto nel weekend si alza e si pare sul campionato di Serie A, ma prima venerdì si apre l'Eurolega 2026-2027, ore 19.45, la Virtus Bologna ospite dei turchi del Fenerbahce. Alle 20.45 l'Olimpia farà visita al Partizan Belgrado.
1: Alle spalle la delusione mondiale, nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano, primo giorno di raduno, alle 14 parlerà il CT azzurro. Costretto al forfè per una lombalgia cristante, sostituito dal comasco Ricci. Venerdì a Roma esordio contro il Belgio, a seguire doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e in Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Ed è tutto, a più tardi.
10: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
6: Sono le 13 e 11 minuti.
10: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Serie A si fa da parte per 3 settimane per lasciare spazio alle nazionali. Gli azzurri si sono radunati ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida in Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibile romanista Brian Cristante chiamato Samuele Ricci. Questa maxi pausa senza precedenti accorpa in un'unica grande finestra le vecchie soste di settembre e ottobre, portando le nazionali a disputare 4 incontri anziché 2 per ridurre lo stress dei viaggi transoceanici e i disagi del fuso orario ai calciatori. Risultato al di sotto del limite di cut-off le sostanze stupefacenti, il test effettuato all'ospedale Niguarda su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Yannick Sinner inizia oggi la sua 90esima settimana dal numero 1 del ranking ATP, un regno destinato a proseguire per l'azzurro che manterrà la vetta almeno fino al Masters 1000 di Shanghai, certo dunque di arrivare almeno 93 settimane. Lorenzo Musetti esce invece tra i primi 20 al mondo. Il Cararino lascia la top 10 per la prima volta da luglio 2024. Guadagna due posizioni Luciano Darderi che torna tra i migliori di 20, situazione stabile in top 10. Dopo la vittoria dell'Italia contro la Danimarca oggi si completano gli ottavi di finale degli europei di volley maschili. Alla Pallavela di Torino si giocano Belgio-Repubblica Ceca alle 16 e Slovenia-Serbia alle 21. Intanto i ragazzi di Fefe Di Giorgi possono già pensare ai quarti. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì alle 21.05 contro la Finlandia. Il basket Maxima Roma annuncia l'ingaggio di Hunter Tyson che porta nel roster di coach Matteo Cotelli esperienza NBA, fisicità e tiro perimetrale. Nato a Monroe in Carolina del Nord il 13 giugno 2000, Tyson è un'ala di 2,3 m per 98 kg capace di unire fisicità, tiro dalla distanza e presenza a rimbalzo garantendo versatilità nelle posizioni di ala. Dalla redazione sportiva è tutto.
13: Meteo.
11: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
13: Economy News. Economy News.
12: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti, la capacità di combinare ospitalità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 276 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare è agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. Il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia ferma al 45,6%, un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi.
7: Cambia nel 2027 il bonus trasporti sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito dal nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 13:18.
13: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: In apertura alle elezioni in Germania, l'ultimo voto consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD Alternative für Deutschland ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania, con il 38,2% dei voti e 32 seggi. Dove invece la CDU, i cristiano-democratici, per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elie Feralp, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese, ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo, siamo diventati noi il partito più forte, così ha affermato la leader Weidel.
7: Per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base Movimento 5 Stelle Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
8: L'uso ripetuto dei social network mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero invece documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
7: Il risultato al di sotto del limite di cut-off le sostanze stupefacenti, il test effettuato al Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
8: Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura nissena ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti per ora non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bimbe e gli altri 4 fratelli sono stati affidati a una comunità con una procedura urgente di allontanamento disposta dalla procura per i minori di Caltanissetta. Una decisione contro cui il padre ha protestato è stata una marachella, rivoglio i miei figli a casa.
7: Musica, sport e sociale, l'isola che non c'è arriva domani su un'isola reale. Edoardo Bennato canta il suo celebre brano per i ragazzi dell'istituto penale minorile di Nisida in occasione dell'evento d'apertura della seconda regata preliminare verso l'America's Cup. Un appuntamento dal forte valore simbolico per il cantautore napoletano che ha definito lo sport una scuola di vita. Bennato è anche l'autore dell'inno ufficiale dell'America's Cup 2027 che avrà a Napoli tra le grandi protagoniste.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
13: Meteo.
11: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
14: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. E quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale, nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. Il Partito Comunista, arrivato secondo, ha ottenuto il 13,81% dei voti e 40 seggi. Il Partito Liberal Democratico ha ottenuto l'8,98% e 25 seggi. Il Partito Gente Nuova il 7,96% dei voti e 20 seggi. L'affluenza è stata del 59%, il rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021. Le cosiddette elezioni della Duma hanno segnato un altro importante colpo per la democrazia russa. Il loro esito non è mai stato in dubbio. Il Cremlino ha soffocato il dissenso, ha escluso l'unico partito registrato che si opponeva alla guerra in Ucraina e ha impedito l'accesso agli osservatori elettorali internazionali. In Russia rimane solo la parvenza di democrazia, lo scrive sui social l'alta rappresentante europea per la politica estera, Kaya Kallas. Ho proposto, aggiunge Kallas, misure contro coloro che facilitano queste elezioni fittizie nei territori ucraini occupati. Restiamo all'estero, almeno 8 persone sono morte, una è rimasta ferita in seguito ad un incendio divampato in una fabbrica tessile a Foshan, nella provincia di Guangdong, nella Cina meridionale, lo riferisce l'agenzia di stampa Xinhua. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso. In Italia, con la politica, dopo il taglio al bollo auto, nuova promessa dal sapore elettorale da parte della premier Giorgia Meloni al Mondo di estrema destra, il servizio della redazione.
16: Tetto agli alunni stranieri delle classi di divieto di burka e niqab a scuola sono le misure annunciate dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al palco di Phoenix alla festa di Gioventù Nazionale. La Premier assicura che il provvedimento arriverà in Consiglio dei Ministri. Critici dirigenti scolastici secondo i quali un limite numerico agli studenti stranieri potrebbe risultare difficile da applicare concretamente. Le opposizioni accusano Meloni di inseguire posizioni populiste in vista delle elezioni. Nuovo botta risposta con Elly Schlein. Meloni accusa la segretaria del PD di non avere argomenti contro il governo, la leader Dem replica invitando la Premier a occuparsi dei conti pubblici e a dire quando si voterà.
14: Il risultato al di sotto del limite di cut-off alle sostanze stupefacenti. Il test effettuato all'ospedale Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro e che ora verranno trasmessi alla procura, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Un operaio di 51 anni è morto sul lavoro a Polesine, nella Bassa Permense. L'uomo si trovava al lavoro in una cava di sabbia in strada Argine Maestro del Po quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è ferito mentre era impegnato accanto ad un macchinario, pare una tramoggia. Da subito le sue condizioni sono parse disperate a causa di un forte trauma da schiacciamento. A nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118. I medici hanno solo potuto constatare il decesso dell'operaio. Voltiamo pagina. In chiusura, Porto Cervo ha salutato nel migliore dei modi gli oltre 1800 velisti presenti alla 23esima Swan Cup di vela. Il vento dagli 8 nodi iniziali è arrivato a 12, permettendo di svolgere una regata costiera tra il golfo di Arzachena, dove era posizionata la partenza, la costa orientale dell'isola di Caprera, l'isola dei Monaci e il passo delle Bisce, che tutte le classi hanno percorso in entrambi i sensi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
17: notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
6: Sono le 13 e 27 minuti.
13: Sport.
14: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Milan e Juve in evidenza nella quarta giornata di Serie A, solo un pareggio tra Napoli e Fiorentina e il servizio di Federica Sorrentino.
15: La quinta giornata di Serie A vede la Juventus all'Allianz Stadium battere con un gol per tempo l'Atalanta, che regge il confronto per due terzi di gara. Nel lunch match domenicale il Napoli di Allegri non va oltre l'1-1 contro la Fiorentina. Si ferma la corsa del Como, che perde 2-0, e l'imbattibilità sul campo del Frosinone. Il Parma vince 2-1 il confronto di bassa classifica con il Genoa, risolvendo la gara nel finale. Il Milan riscatta la sconfitta contro il Benfica in Europa League, superando 3-0 il Lecce a San Siro con i gol di Pulisic, Rabiot e Moreira nella sera dei 100 anni di San Siro e nel ricordo di Sandro Mazzola.
14: Vergogna allo stadium, diversi cori e parte dei tifosi bianconeri voltati di spalle. Il minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola si trasforma in un oltraggio alla memoria del campione scomparso. Come su tutti i campi della Serie A, anche sotto la Mole sono stati celebrati 60 secondi di raccoglimento per ricordare la bandiera dell'Inter, figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, morto nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Prima di Juventus-Atalanta però la ricorrenza è stata macchiata da una parte di sostenitori bianconeri. In curva sud, nei settori centrali di primo e secondo anello, decine di tifosi hanno scelto di girarsi di spalle durante il minuto di silenzio. Non solo, tanti altri hanno rovinato il ricordo di Mazzola intonando cori per gli scomparsi bianconeri: Gaetano Scirea, Giovanni Agnelli e Andrea Fortunato. Risultato al di sotto del limite di cut-off alle sostanze stupefacenti. Il test effettuato all'ospedale Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro e che ora verranno trasmessi alla procura, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Volley continua la cavalcata azzurra. Gli europei di pallavolo maschile, ieri gli uomini di Fefe De Giorgi hanno liquidato anche la pratica Danimarca, staccando il pass per i quarti di finale. Gli azzurri nel giro di un'ora e mezza hanno piazzato il 3-0 per andare avanti nella competizione e continuare a sognare. La partita è scivolata via in scioltezza, l'Italia viaggia in crescendo e lo testimoniano anche i parziali 25-22, 25-16, 25-11. MotoGP, primo successo ieri per Pedro Acosta, il pilota della KTM passa per primo sotto la bandiera a scacchi del Gran Premio di casa sul circuito dello Spielberg in Austria. Sul podio anche Jorge Martin e Marco Bezzecchi, secondo e terzo con le Aprilia. A gioire anche e soprattutto Martin, il madrilegno, che sabato si è imposto nella sprint approfittando di una caduta di Acosta, lunga ancora in vetta al moto mondiale a 306 punti, 12 in più di Marc Marquez e 42 punti su Bezzecchi. Deluso Marquez, il pilota della Ducati non è riuscito ad andare oltre il quinto posto, superato anche dall'Aprilia Trekhaus del giapponese Ai Ogura, che era al rientro dopo un lungo infortunio. I mondiali di ciclismo adesso: Evan Paul domina la crono, quarto titolo di fila per il belga, secondo tempo per Filippo Ganna. L'azzurro conquista il terzo argento negli ultimi 4 anni, la sesta medaglia ridata dopo un bronzo e 2 ori del 2020 e del 2021. L'ultimo gradino del podio va a un sorprendente Paul Seixas, che in settimana festeggerà il 20° compleanno e che si candida a futuro rivale del belga anche nelle prove contro il tempo. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
13: Meteo.
11: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: G-
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
13: Economy News. Economy News.
12: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti, la capacità di combinare ospitalità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 276 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare è agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto a

0: giunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia, ferma al 45,6%. Un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti, sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti, il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito dal nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 e 36 minuti.
3: News.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Il terremoto elettorale in Germania si allarga ancora. Nuovo successo dell'ultradestra in Pomerania. A Berlino invece si impone un altro partito di opposizione. E il cancelliere Merz respinge ancora le richieste di dimissioni. Il servizio di Alessandro Cisilin.
5: Queste elezioni sono un disastro, riconosce anche stavolta il cancelliere tedesco Merz, che però dopo un altro pesante flop alle regionali ribadisce il no alle richieste di dimissioni avanzate in particolare dalla leader federale della FD Weidel, che avanza ancora dopo la Sassonia-Anhalt si impone anche nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento del Land i cristiano-democratici del capo del governo federale, in quanto sotto la soglia del 5%. E la CDU perde anche Berlino, dove ora governava, ma dove in questo caso a vincere è la sinistra radicale di Linke, con circa il 25%, oltre 5 punti in più dei cristiano-democratici stessi, terza in questo caso l'FD, anche se pure qui in avanzamento. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi, che invece di propositi di remigrazioni o classi separate per stranieri e disabili, predica un salto in avanti nell'integrazione. Quel che lega le due ali estreme è l'opposizione allo stesso governo Merz sul duplice dossier, l'innalzamento delle spese militari e la fornitura di armi pesanti all'Ucraina.
4: E senza citare il voto in Germania o in altri paesi europei, ieri una sorta di preoccupazione sulle sorti della democrazia a livello globale è emersa nelle parole del presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
6: Il contributo recato con la Dissenzio Arena di Pordenone, in un momento in cui emerge a livello globale la tentazione di democrazia illiberale, come se potesse essere separata dalla libertà, hanno il merito di riproporre, anche con la testimonianza severa di donne e uomini che hanno pagato di persona, il valore dell'opera di quanti, intellettuali, artisti, dissidenti rispetto a ordinamenti che ignorano i diritti umani, concorrono con la loro libertà di pensiero e di azione al progresso dell'umanità.
4: Il caso del malvivente ucciso in provincia di Cuneo due giorni fa, si dice in preda al rimorso e preoccupato per il possibile lungo calvario giudiziario, Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso dei ladri in cortile di casa e ha fatto fuoco con un'arma regolarmente detenuta, uccidendo un 36enne di origini albanesi prima che i complici riuscissero a scappare. «Finirò come il gioielliere Roggero, il panico mi ha travolto», ha detto Mollo. L'autotrasportatore, che ha subito avvisato i soccorsi, risponde ora di omicidio a piede libero. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre era in transito nello stretto di Hormuz, lo ha riferito senza individuare la provenienza del proiettile.

0: Proiettile, l'organismo britannico che monitora la sicurezza del traffico marittimo nella regione. Ieri, durissimo, Trump: deciderò se e quando spazzare via l'intero Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, che solo due giorni fa aveva detto che nello stretto di Hormuz le cose andavano molto bene. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: News.
0: Bentrovati da Nicola De Muro. Queste elezioni sono un disastro, riconosce il cancelliere tedesco Merz, che però ribadisce il no alle richieste di dimissioni dopo un altro pesante flop alle regionali. Avanza ancora l'FD, che dopo la Sassone-Anhalt si impone anche nel Mecklenburg-Pomerania, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici. Addirittura fuori dal Parlamento i cristiano-democratici del capo di governo federale. E la CDU perde anche a Berlino, dove invece vince la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, sono le parole della neosindaca in pectore di Berlino, Elif Eralp. La Presidente del Consiglio ha chiuso ieri la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma. Oltre alle stoccate alla leader del PD Schlein sull'assenza di un programma da parte del campo largo, Giorgia Meloni ha annunciato la stretta alla scuola multietnica. Introdurremo un tetto al numero di stranieri in classe e vieteremo il burka, ha detto. Dure le opposizioni, sta inseguendo Vannacci e come lui vuole la remigrazione. E gli Schlein aggiunge, la Premier si occupi di benzina e bollette. Giuseppe Conte chiude Nova, la kermesse dei 5 Stelle, conferma che in caso di vittoria alle elezioni il movimento chiuderà con l'invio delle armi a Kiev e con i trattati commerciali con Israele. Farò la fine del gioielliere Roggero, non dovevo sparare ma ero nel panico, sono le parole piene di angoscia di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso una banda di ladri nel cortile della propria cascina e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei malviventi, un 36enne di origini albanesi con precedenti reati contro il patrimonio, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Colpito a Zaporizhzhia un centro commerciale e un istituto scolastico. Lanciati contro l'Ucraina attacchi con 172 droni in totale, di cui 148 sono stati intercettati. Anche Mosca però è investita dai raid di droni ucraini, un'ondata tra le più massicce dall'inizio del conflitto, proprio mentre nella capitale russa e nel resto del paese si votava per le elezioni per il rinnovo della Duma. In attesa dei risultati definitivi, Russia Unita, il partito di Putin, avrebbe ottenuto il 50% dei consensi. Milano dà oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14.45 le esequie si terranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche e sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta e dall'ex numero 1 Moratti. È tutto, a più tardi.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
5: Sono le 13 e 43 minuti.
1: News.
0: Buongiorno da Nicola De Muro. Il terremoto elettorale in Germania si allarga ancora. Nuovo successo dell'ultradestra in Pomerania. A Berlino invece si impone un altro partito di opposizione. E il cancelliere Merz respinge ancora le richieste di dimissioni. Il servizio di Alessandro Cisilin.
6: Queste elezioni sono un disastro, riconosce anche stavolta il cancelliere tedesco Merz, che però dopo un altro pesante flop alle regionali ribadisce il no alle richieste di dimissioni avanzate in particolare dalla leader federale della FD Weidel, che avanza ancora dopo la Sassonia. Anhalt si impone anche nel Mecklenburgo Pomerania, anteriore anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento del Land i cristiano-democratici del capo del governo federale, in quanto sotto la soglia del 5%. E la CDU perde anche Berlino, dove ora governava, ma dove in questo caso a vincere è la sinistra radicale di Linke, con circa il 25%, oltre 5 punti in più dei cristiano-democratici stessi. Terza in questo caso l'FD, anche se pure qui in avanzamento. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi, che invece di propositi di remigrazioni o classi separate per stranieri e disabili, predica un salto in avanti nell'integrazione. Quel che lega le due ali estreme è l'opposizione allo stesso governo Merz sul duplice dossier, l'innalzamento delle spese militari e la fornitura di armi pesanti all'Ucraina.
0: E senza citare il voto in Germania o in altri paesi europei, ieri una sorta di preoccupazione sulle sorti della democrazia a livello globale è emersa nelle parole del presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
7: Il contributo recato con la Dissenzio Arena di Pordenone, in un momento in cui emerge a livello globale la tentazione di democrazia illiberale, come se fosse essere separata dalla libertà, hanno il merito di riproporre, anche con la testimonianza severa di donne e uomini che hanno pagato di persona, il valore dell'opera di quanti, intellettuali, artisti, dissidenti rispetto a ordinamenti che ignorano i diritti umani, concorrono con la loro libertà di pensiero e di azione al progresso dell'umanità.
0: Il caso del malvivente ucciso in provincia di Cuneo due giorni fa, si dice in preda al rimorso e preoccupato per il possibile lungo calvario giudiziario, Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso dei ladri in cortile di casa e ha fatto fuoco con un'arma regolarmente detenuta, uccidendo un 36enne di origini albanesi prima che i complici riuscissero a scappare. Finirò come il gioielliere Roggero, il panico mi ha travolto, ha detto Mollo. L'autotrasportatore, che ha subito avvisato i soccorsi, risponde ora di omicidio a piede libero. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre era in transito nello stretto di Hormuz, lo ha riferito, senza individuare la provenienza del proiettile, l'organismo britannico che monitora la sicurezza del traffico marittimo nella regione. Ieri, durissimo, Trump: deciderò se e quando spazzare via l'intero Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, che solo due giorni fa aveva detto che nello stretto di Hormuz le cose andavano molto bene. Intanto preoccupa il nuovo fronte di guerra che si è aperto in Medio Oriente, quello tra i ribelli yemeniti Houthi e l'Arabia Saudita, un fronte che ha tirato in ballo anche il ruolo italiano, che ha proprie forze militari dislocate in Arabia Saudita. Laura Supino.
8: Non siamo in guerra con l'Italia, ma cosa ci fanno le vostre forze armate in Arabia Saudita? Il monito un po' rassicurante, un po' minaccioso, lanciato dai vertici dei ribelli yemeniti filo-iraniani al nostro governo dopo l'episodio dell'Eurofighter colpito dai guerriglieri Houthi nei giorni scorsi nella base saudita di Taif. La domanda rimbalza ovviamente anche nel dibattito pubblico e politico interno, alimentando dubbi e polemiche come quelli innescate dal Fatto Quotidiano, che ha ipotizzato una missione non autorizzata che ha bypassato Parlamento e Quirinale. Infuriato il governo, secondo il quale si tratta in realtà di una missione risalente al 2014 e da allora sempre coperta da autorizzazione parlamentare. Denominata Inherent Resolve, l'operazione a guida USA aveva funzioni di supporto alle forze irachene impegnate contro l'ISIS, il venir meno della minaccia jihadista e l'acuirsi delle tensioni nel Golfo avrebbero portato a ridislocare le forze presso le basi saudite, compito proteggere gli interessi italiani nell'area, in primis i traffici di petrolio. Non siamo in guerra con nessuno, proteggiamo solo la nostra sicurezza nazionale, hanno detto i ministri Tajani e Crosetto, cui però le opposizioni chiedono ora di rispondere in Parlamento. Troppo diversi, dicono, contorni e compiti della missione rispetto a quelli finora autorizzati.
0: Il basket italiano ricomincia come aveva finito, l'Olimpia Milano conquista la Supercoppa per la terza volta di fila, completando il triplete dopo Coppa Italia e Scudetto. Nella finale di Tortona le scarpette rosse hanno superato 94-87 all'overtime la Reyer Venezia. Il servizio di Jenny De Gaetano.
9: Tris e triplete, per me pari sono, recita soggetto, coach poeta. Gli luccicano gli occhi al coach dell'Olimpia Milano che sotto il cielo di Tortona si sbaciucchia la terza Supercoppa consecutiva. Quanta fatica, ma tutto bene quel che finisce bene per le scarpette rosse che si sbarazzano della Reyer Venezia soltanto all'overtime. 94-87 sul referto. Si merita la palma di migliore della Final Four tal Moses Wright, 43 punti in meno di 24 ore, 14 su 18 da 2, 15 su 21 liberi, 14 rimbalzi e 11 falli subiti nella finale, con la ciliegina sulla torta della difesa sull'ultimo tiro di Watson nei tempi regolamentari. Sconfitti, ma non a testa alta, altissime, lagunari di Spaia, 18 Wiltier, Parks 15. Intanto nel weekend si alza e si pare sul campionato di Serie A, ma prima venerdì si apre l'Eurolega 2026-2027, ore 19.45, la Virtus Bologna ospite dei turchi del Fenerbahce. Alle 20.45 l'Olimpia farà visita al Partizan Belgrado.
0: Alle spalle la delusione mondiale, nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano, primo giorno di raduno, alle 14 parlerà il CT azzurro. Costretto al forfè per una lombalgia Cristante, sostituito dal comasco Ricci. Venerdì a Roma esordio contro il Belgio, a seguire doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e in Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV. Direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News. Economy News.
11: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti, la capacità di combinare ospitalità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 276 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare è agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. Il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia ferma al 45,6%. Un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito dal nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
12: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
5: Sono le 13 e 54 minuti.
13: Sport.
14: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Serie A si fa da parte per 3 settimane per lasciare spazio alle nazionali. Gli azzurri si sono radunati ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida in Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibile romanista Brian Cristante chiamato Samuele Ricci. Questa maxi pausa senza precedenti accorpa in un'unica grande finestra le vecchie soste di settembre e ottobre, portando le nazionali a disputare 4 incontri anziché 2 per ridurre lo stress dei viaggi transoceanici e i disagi del fuso orario e calciatori. Risultato al di sotto del limite di cut-off le sostanze stupefacenti, il test effettuato all'ospedale Niguarda su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Yannick Sinner inizia oggi la sua 90ª settimana dal numero 1 del ranking ATP, un regno destinato a proseguire per l'azzurro che manterrà la vetta almeno fino al Masters 1000 di Shanghai, certo dunque di arrivare almeno 93 settimane. Lorenzo Musetti esce invece tra i primi 20 al mondo. Il cararino lascia la top 10 per la prima volta da luglio 2024. Guadagna 2 posizioni Luciano Darderi, che torna tra i migliori 20, situazione stabile in top 10. Dopo la vittoria dell'Italia contro la Danimarca, oggi si completano gli ottavi di finale degli europei di volley maschili. Alla Palavela di Torino si giocano Belgio Repubblica Ceca alle 16 e Slovenia Serbia alle 21. Intanto i ragazzi di Fefe Di Giorgi possono già pensare ai quarti. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì alle 21:05 contro la Finlandia. Il basket, Maxima Roma annuncia l'ingaggio di Hunter Tyson, che porta nel roster di coach Matteo Cotelli esperienza NBA, fisicità e tiro perimetrale. Nato a Monroe in Carolina del Nord il 13 giugno 2000, Tyson è un'ala di 2,3 m per 98 kg, capace di unire fisicità, tiro dalla distanza e presenza a rimbalzo, garantendo versatilità nelle posizioni di ala. Dalla redazione sportiva è tutto.
13: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: G-
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: News.
14: Bentrovati dalla redazione.
13: In apertura alle elezioni in Germania, l'ultimo voto consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD Alternative für Deutschland ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania, con il 38,2% dei voti e 32 seggi. Dove invece la CDU, i cristiano-democratici, per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elif Erhalp, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese, ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo, siamo diventati noi il partito più forte, così ha affermato la leader Weidel.
14: Per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in consiglio dei ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base, Movimento 5 Stelle Nova con Conte, il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
13: L'uso ripetuto dei social network mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero invece documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
14: È risultato al di sotto del limite di cut-off le sostanze stupefacenti il test effettuato al Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
13: Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura nissena ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti per ora non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bimbe e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità con una procedura urgente di allontanamento disposta dalla procura per i minori di Caltanissetta. Una decisione contro cui il padre ha protestato è stata una marachella, rivoglio i miei figli a casa.
14: Musica, sport e sociale, l'isola che non c'è arriva domani su un'isola reale. Edoardo Bennato canta il suo celebre brano per i ragazzi dell'istituto penale minorile di Nisida in occasione dell'evento d'apertura della seconda regata preliminare verso l'America's Cup. Un appuntamento dal forte valore simbolico per il cantautore napoletano che ha definito lo sport una scuola di vita. Bennato è anche l'autore dell'inno ufficiale dell'America's Cup 2027 che avrà a Napoli tra le grandi protagoniste.
13: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Sport.
14: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Serie A si fa da parte per 3 settimane per lasciare spazio alle nazionali. Gli azzurri si sono radunati ieri sera a Coverciano, da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida in Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibile il romanista Brian Cristante chiamato Samuele Ricci. Questa maxi pausa senza precedenti accorpa in un'unica grande finestra le vecchie soste di settembre e ottobre, portando le nazionali a disputare 4 incontri anziché 2 per ridurre lo stress dei viaggi transoceanici e i disagi del fuso orario ai calciatori. È risultato al di sotto del limite di cut-off le sostanze stupefacenti. Il test effettuato all'ospedale Niguarda su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Yannick Sinner inizia oggi la sua 90esima settimana dal numero 1 del ranking ATP, un regno destinato a proseguire per l'azzurro, che manterrà la vetta almeno fino al Masters 1000 di Shanghai, certo dunque di arrivare almeno 93 settimane. Lorenzo Musetti esce invece tra i primi 20 al mondo. Il cararino lascia la top 10 per la prima volta da luglio 2024. Guadagna 2 posizioni Luciano Darderi, che torna tra i migliori 20. Situazione stabile in top 10. Dopo la vittoria dell'Italia contro la Danimarca, oggi si completano gli ottavi di finale degli europei di volley maschili. Alla Palavela di Torino si giocano Belgio Repubblica Ceca alle 16 e Slovenia Serbia alle 21. Intanto i ragazzi di Fefe De Giorgi possono già pensare ai quarti. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì alle 21:05 contro la Finlandia. Il basket, Maxima Roma annuncia l'ingaggio di Hunter Tyson, che porta nel roster di coach Matteo Cotelli esperienza NBA, fisicità e tiro perimetrale. Nato a Monroe in Carolina del Nord il 13 giugno 2000, Tyson è un'ala di 2,3 m per 98 kg, capace di unire fisicità, tiro dalla distanza e presenza a rimbalzo, garantendo versatilità nelle posizioni di ala. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: L'esercito ucraino ha lanciato 156 attacchi contro la regione di Belgorod nelle ultime 24 ore. Lo ha confermato il governatore ad interim della regione. Sono stati colpiti 13 distretti. 11 persone, tra cui un 17enne, sono rimaste ferite negli attacchi. Gli attacchi russi in Ucraina invece hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dalle autorità locali.
15: Ancora in Russia, perché il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. Il Partito Comunista, arrivato secondo, ha ottenuto il 13,81% dei voti e 40 seggi. Il Partito Liberal Democratico ha ottenuto l'8,98% e 25 seggi. Il Partito Gente Nuova il 7,96% dei voti e 20 seggi. L'affluenza è stata del 59%, in rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021.
16: Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco in Vandossola. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Novara, non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex 44enne qualche ora dopo nel novarese, mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire.
15: Mario Adinolfi, giornalista ed ex parlamentare arrestato lo scorso 8 luglio perché coinvolto in un'indagine della Procura di Roma con le ipotesi di reato di truffa aggravata e continuata, è stato portato in carcere nella mattinata di oggi. Per Adinolfi sarebbe stato disposto un aggravamento della misura cautelare per aver comunicato via social durante la detenzione domiciliare.
16: Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bambine e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità.
15: Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale è risultato infatti al di sotto del limite di cutoff nel test alle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché è positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
16: Per ora è tutto, a più tardi.
12: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
5: Sono le 14 e 9 minuti.
1: News.
17: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Prende il via domani la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Circa 130 capi di Stato e di Governo si riuniranno a Palazzo di Vetro di New York per affrontare conflitti internazionali, cambiamento climatico, sicurezza e sviluppo sostenibile. In agenda anche incontri bilaterali. L'Assemblea si confronterà con crescenti tensioni geopolitiche e pressioni sul sistema multilaterale. Si chiudono intanto con ottimismo i primi colloqui tra Stati Uniti e Cina in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Il servizio della redazione.
18: I colloqui hanno avuto successo, afferma il segretario del Tesoro americano Scott Bessent. Washington e Pechino hanno concordato anche un nuovo confronto specificamente dedicato all'intelligenza artificiale, uno dei dossier centrali nei rapporti tra le due potenze. Sul tavolo ci sono anche commercio e investimenti. Il negoziatore cinese Li Chenggang conferma che il dialogo proseguirà oggi. Le due delegazioni cercano quindi di avvicinare le rispettive posizioni prima del faccia a faccia tra Trump e Xi.
17: Almeno tre persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in raid aerei condotti dall'aviazione pakistana nelle province orientali afghane di Kunar e Paktika al confine, lo riferisce l'emittente afghana Tolo News. Citando funzionari locali, gli attacchi seguono di due giorni un attentato contro una struttura di polizia nel nord-ovest del Pakistan e rischiano di riaccendere le tensioni tra i due paesi, già protagonisti nel febbraio scorso del più grave conflitto degli ultimi anni. Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura nissena ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Nel frattempo le due bimbe e gli altri quattro fratelli sono stati affidati ad una comunità con una procedura urgente di allontanamento disposta dalla procura per i minori di Caltanissetta. Si trovava nell'appartamento di Pietra Catella in provincia di Campobasso, che ha usato la ricina per avvelenare mortalmente Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita durante le scorse vacanze di Natale. Questo uno degli elementi centrali su cui stanno lavorando gli inquirenti della procura di Larino nell'indagine per duplice omicidio premeditato. L'ultima possibile svolta del caso arriva direttamente dai laboratori specialistici di Berlino, che avrebbero individuato tracce della tossina letale su diversi oggetti presenti nell'abitazione. Proprio per questo, secondo gli esperti, chi ha maneggiato la ricina, scegliendola probabilmente in un piatto o in una bevanda, si trovava all'interno della casa della famiglia Di Vita. Va in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio per l'accusa di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. L'aggravamento della misura è motivata dall'uso dei social da parte di Adinolfi in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza che lo ha posto ai domiciliari. Voltiamo pagina. In chiusura, la produzione di energia rinnovabile ha limitato rispetto alla crisi del 2021-2022 l'impatto della crescita dei costi dell'energia sui prezzi all'ingrosso dell'energia, ma i risultati sono diversi tra i paesi e non è omogeneo anche il trasferimento di tali aumenti al consumatore finale dall'inflazione. E quanto si legge ad un approfondimento della Banca Centrale Europea del Bollettino Economico, che ricorda come nella crisi precedente si aggiunsero anche altri fattori negativi quali la siccità che pesò sull'idroelettrico e la manutenzione di un grande numero di centrali nucleari in Francia. Questa era anche l'ultima notizia, più tardi.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News. Economy News.
11: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti, la capacità di combinare ospitalità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 276 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare è agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. Il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia ferma al 45,6%, un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti, sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti, il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito dal nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 14 e 17 minuti.
1: News.
0: Bentrovati da Nicola De Muro. Queste elezioni sono un disastro, riconosce il cancelliere tedesco Merz, che però ribadisce il no alle richieste di dimissioni dopo un altro pesante flop alle regionali. Avanza ancora l'FD, che dopo la Sassonia-Anhalt si impone anche nel Mecklenburg-Pomerania, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento i cristiano-democratici del capo di governo federale. E la CDU perde anche a Berlino, dove invece vince la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, sono le parole della neosindaca in pectore di Berlino, Elif Eralp. La Presidente del Consiglio ha chiuso ieri la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma. Oltre alle stoccate alla leader del PD Schlein sull'assenza di un programma da parte del campo largo, Giorgia Meloni ha annunciato la stretta alla scuola multietnica. Introdurremo un tetto al numero di stranieri in classe e vieteremo il burka, ha detto. Dure le opposizioni, sta inseguendo Vannacci e come lui vuole la remigrazione. E gli Schlein aggiunge, la Premier si occupi di benzina e bollette. Giuseppe Conte chiude Nova, la kermesse dei 5 Stelle, conferma che in caso di vittoria alle elezioni il movimento chiuderà con l'invio delle armi a Kiev e con i trattati commerciali con Israele. Farò la fine del gioielliere Roggero, non dovevo sparare ma ero nel panico, sono le parole piene di angoscia di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso una banda di ladri nel cortile della propria cascina e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei malviventi, un 36enne di origini albanesi con precedenti reati contro il patrimonio, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Colpito a Zaporizhzhia un centro commerciale e un istituto scolastico. Lanciati contro l'Ucraina attacchi con 172 droni in totale, di cui 148 sono stati intercettati. Anche Mosca però investita dai raid di droni ucraini, un'ondata tra le più massicce dall'inizio del conflitto, proprio mentre nella capitale russa e nel resto del paese si votava per le elezioni per il rinnovo della Duma. In attesa dei risultati definitivi, Russia Unita, il partito di Putin, avrebbe ottenuto il 50% dei consensi. Milano dà oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14.45 le esequie si terranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche e sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta e dall'ex numero 1 Moratti. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque e qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sport.
14: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Serie A si fa da parte per 3 settimane per lasciare spazio alle nazionali. I azzurri si sono radunati ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida in Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibile romanista Brian Cristante chiamato Samuele Ricci. Questa maxi pausa senza precedenti accorpa in un'unica grande finestra le vecchie soste di settembre e ottobre, portando le nazionali a disputare 4 incontri anziché 2 per ridurre lo stress dei viaggi transoceanici e i disagi del fuso orario ai calciatori. Risultato al di sotto del limite di cut-off le sostanze stupefacenti, il test effettuato all'ospedale Niguarda su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Yannick Sinner inizia oggi la sua 90esima settimana dal numero 1 del ranking ATP, un regno destinato a proseguire per l'azzurro, che manterrà la vetta almeno fino al Masters 1000 di Shanghai, certo dunque di arrivare almeno 93 settimane. Lorenzo Musetti esce invece tra i primi 20 al mondo. Il cararino lascia la top 10 per la prima volta da luglio 2024. Guadagna 2 posizioni Luciano Darderi, che torna tra i migliori 20, situazione stabile in top 10. Dopo la vittoria dell'Italia contro la Danimarca, oggi si completano gli ottavi di finale degli europei di volley maschili. Alla Palavela di Torino si giocano Belgio Repubblica Ceca alle 16 e Slovenia Serbia alle 21. Intanto i ragazzi di Fefe Di Giorgi possono già pensare ai quarti. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì alle 21:05 contro la Finlandia. Il basket, Maxima Roma annuncia l'ingaggio di Hunter Tyson, che porta nel roster di coach Matteo Cotelli esperienza NBA, fisicità e tiro perimetrale. Nato a Monroe in Carolina del Nord il 13 giugno 2000, Tyson è un'ala di 2,3 m per 98 kg, capace di unire fisicità, tiro dalla distanza e presenza ad rimbalzo, garantendo versatilità nelle posizioni di ala. Dalla redazione sportiva è tutto.
12: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
5: Sono le 14 e 24 minuti.
1: News.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: L'esercito ucraino ha lanciato 156 attacchi contro la regione di Belgorod nelle ultime 24 ore. Lo ha confermato il governatore ad interim della regione. Sono stati colpiti 13 distretti. 11 persone, tra cui un 17enne, sono rimaste ferite negli attacchi. Gli attacchi russi in Ucraina invece hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dalle autorità locali.
15: Ancora in Russia, perché il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. Il Partito Comunista, arrivato secondo, ha ottenuto il 13,81% dei voti e 40 seggi. Il Partito Liberal Democratico ha ottenuto l'8,98% e 25 seggi. Il Partito Gente Nuova il 7,96% dei voti e 20 seggi. L'affluenza è stata del 59%, il rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021.
16: Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco in Bandossola. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Novara. Non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex 44enne qualche ora dopo nel novarese, mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire.
15: Mario Adinolfi, giornalista ed ex parlamentare, arrestato lo scorso 8 luglio perché coinvolto in un'indagine della Procura di Roma con le ipotesi di reato di truffa aggravata e continuata, è stato portato in carcere nella mattinata di oggi. Per Adinolfi sarebbe stato disposto un aggravamento della misura cautelare per aver comunicato via social durante la detenzione domiciliare.
16: Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bambine e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità.
15: Daniel Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale è risultato infatti al di sotto del limite di cutoff nel test alle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
16: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV. Direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News. Economy News.
11: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti, la capacità di combinare ospitalità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 276 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare è agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. Il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia ferma al 45,6%, un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti, sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti, il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito dal nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per
14: per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 14 e 32 minuti.
1: News.
17: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Prende il via domani la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Circa 130 capi di Stato e di Governo si riuniranno a Palazzo di Vetro di New York per affrontare conflitti internazionali, cambiamento climatico, sicurezza e sviluppo sostenibile. In agenda anche incontri bilaterali. L'Assemblea si confronterà con crescenti tensioni geopolitiche e pressioni sul sistema multilaterale. Si chiudono intanto con ottimismo i primi colloqui tra Stati Uniti e Cina in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Il servizio della redazione.
18: I colloqui hanno avuto successo, afferma il segretario del Tesoro americano Scott Bessent. Washington e Pechino hanno concordato anche un nuovo confronto specificamente dedicato all'intelligenza artificiale, uno dei dossier centrali nei rapporti tra le due potenze. Sul tavolo ci sono anche commercio e investimenti. Il negoziatore cinese Li Chenggang conferma che il dialogo proseguirà oggi. Le due delegazioni cercano quindi di avvicinare le rispettive posizioni prima del faccia a faccia tra Trump e Xi.
17: Almeno tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in raid aerei condotti dall'aviazione pakistana nelle province orientali afghane di Kunar e Paktika al confine, lo riferisce l'emittente afghana Tolo News citando funzionari locali. Gli attacchi seguono di due giorni un attentato contro una struttura di polizia nel nord-ovest del Pakistan e rischiano di riaccendere le tensioni tra i due paesi, già protagonisti nel febbraio scorso del più grave conflitto degli ultimi anni. Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura nissena ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Nel frattempo le due bimbe e gli altri quattro fratelli sono stati affidati ad una comunità con una procedura urgente di allontanamento disposta dalla procura per i minori di Caltanissetta. Si trovava nell'appartamento di Pietra Catella in provincia di Campobasso, che ha usato

0: possibile svolta del caso arriva direttamente dai laboratori specialistici di Berlino, che avrebbero individuato tracce della tossina letale su diversi oggetti presenti nell'abitazione. Proprio per questo, secondo gli esperti, chi ha maneggiato la ricina, scegliendola probabilmente in un piatto o in una bevanda, si trovava all'interno della casa della famiglia di Vita. Va in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio per l'accusa di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario ed omessa dichiarazione dei redditi. L'aggravamento della misura è motivata dall'uso dei social da parte di Adinolfi in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza che lo ha posto ai domiciliari. Voltiamo pagina. In chiusura, la produzione di energia rinnovabile ha limitato rispetto alla crisi del 2021-2022 l'impatto della crescita dei costi dell'energia sui prezzi all'ingrosso dell'energia, ma i risultati sono diversi tra i paesi e non è omogeneo anche il trasferimento di tali aumenti al consumatore finale dall'inflazione. E quanto si legge in un approfondimento della Banca Centrale Europea del Bollettino Economico, che ricorda come nella crisi precedente si aggiunsero anche altri fattori negativi, quali la siccità che pesò sull'idroelettrico e la manutenzione di un grande numero di centrali nucleari in Francia. Questa era anche l'ultima notizia, più tardi.
1: Meteo. Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Un disastro ma non lascio, lo ribadisce il cancelliere tedesco Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali in Germania. Avanza ancora l'AfD, che dopo la Sassonia-Anhalt è primo partito anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, anch'esso in passato parte della Germania Est, dove i cristiano-democratici del capo di governo federale addirittura restano fuori dal Parlamento. E la CDU perde anche a Berlino, dove si impone invece la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Eralp. Resta altissima la tensione nello stretto di Hormuz, dove il traffico è praticamente azzerato, con solo 12 navi transitate nel fine settimana appena trascorso. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera, lievi ferite per due membri dell'equipaggio, a renderlo noto l'ente britannico per le operazioni di commercio marittimo. I pasdaran invece hanno rivendicato di aver abbattuto un drone militare americano e minacciato. Pronti ad impiegare nuove armi e colpire obiettivi mai attaccati se gli USA lanceranno un nuovo attacco contro il paese. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore contro diverse città dello Yemen. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. E sulla minaccia Houthi interviene anche l'alta rappresentante per la politica estera UE. La situazione può evolvere rapidamente in modo imprevedibile. Dobbiamo agire per affrontare questa nuova minaccia, sollecita Callas in una lettera inviata ai ministri della difesa dei 27. Tentato femminicidio ieri sera a Bognanco in Valdossola, dove un 44enne ha coltellato l'ex compagna, una donna di 29 anni, ora ricoverata in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, i due, che avevano interrotto la relazione da poco, si erano visti per un chiarimento. All'improvviso il 44enne ha colpito la donna con due fendenti in pancia. L'aggressore è stato fermato qualche ora dopo nel Novarese mentre stava tentando di fuggire. Sull'accaduto indaga la procura di Verbania. Mario Adinolfi ai domiciliari dall'8 luglio scorso, nell'ambito dell'inchiesta sulla truffa della scommessa collettiva, è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli a Roma. L'aggravamento della misura cautelare è stato eseguito a causa delle ripetute violazioni degli obblighi. Nonostante il divieto assoluto di comunicazione con l'esterno, l'ex parlamentare ha continuato ad utilizzare in modo sistematico i social network. Calcio nuovamente affidato affidata a Roberto Mancini, la nazionale che prepara le gare di Nations League inizia con due forfè, il ritiro a Coverciano, fermi per problemi fisici Cristante e Di Marco al loro posto.

0: agosto convocati Ricci del Como e Ruggeri dell'Aston Villa. Gli azzurri debutteranno venerdì a Roma contro il Belgio, poi trasferta il 28 settembre e 2 ottobre in Turchia e Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 14 e 40 minuti.
3: Sport.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Serie A si fa da parte per 3 settimane per lasciare spazio alle nazionali. Gli azzurri si sono radunati ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida in Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibile romanista Brian Cristante chiamato Samuele Ricci. Questa maxi pausa senza precedenti accorpa in un'unica grande finestra le vecchie soste di settembre e ottobre, portando le nazionali a disputare 4 incontri anziché 2 per ridurre lo stress dei viaggi transoceanici e i disagi del fuso orario ai calciatori. Risultato al di sotto del limite di cut-off le sostanze stupefacenti, il test effettuato all'ospedale Niguarda su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Yannick Sinner inizia oggi la sua 90ª settimana dal numero 1 del ranking ATP, un regno destinato a proseguire per l'azzurro che manterrà la vetta almeno fino al Masters 1000 di Shanghai, certo dunque di arrivare almeno 93 settimane. Lorenzo Musetti esce invece tra i primi 20 al mondo. Il cararino lascia la top 10 per la prima volta da luglio 2024. Guadagna 2 posizioni Luciano Darderi, che torna tra i migliori 20, situazione stabile in top 10. Dopo la vittoria dell'Italia contro la Danimarca, oggi si completano gli ottavi di finale degli europei di volley maschili. Alla Palavela di Torino si giocano Belgio Repubblica Ceca alle 16 e Slovenia Serbia alle 21. Intanto i ragazzi di Fefe Di Giorgi possono già pensare ai quarti. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì alle 21:05 contro la Finlandia. Il basket, Maxima Roma annuncia l'ingaggio di Hunter Tyson, che porta nel roster di coach Matteo Cotelli esperienza NBA, fisicità e tiro perimetrale. Nato a Monroe in Carolina del Nord il 13 giugno 2000, Tyson è un'ala di 2,3 m per 98 kg, capace di unire fisicità, tiro dalla distanza e presenza a rimbalzo, garantendo versatilità nelle posizioni di ala. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: Meteo. Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Economy News. Economy News.
8: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti la capacità di combinare ospitalità sanità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 276 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare è agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. Il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia, ferma al 45,6%. Un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti, sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti, il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito dal nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
2: Sono le 14 e 47 minuti.
3: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
0: L'esercito ucraino ha lanciato 156 attacchi contro la regione di Belgorod nelle ultime 24 ore. Lo ha confermato il governatore ad interim della regione. Sono stati colpiti 13 distretti. 11 persone, tra cui un 17enne, sono rimaste ferite negli attacchi. Gli attacchi russi in Ucraina invece hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dalle autorità locali.
3: Ancora in Russia, perché il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. Il Partito Comunista, arrivato secondo, ha ottenuto il 13,81% dei voti e 40 seggi. Il Partito Liberal Democratico ha ottenuto l'8,98% e 25 seggi. Il Partito Gente Nuova il 7,96% dei voti e 20 seggi. L'affluenza è stata del 59%, il rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021.
0: Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco in Bandossola. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Novara, non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex 44enne qualche ora dopo nel novarese mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire.
3: Mario Adinolfi, giornalista ed ex parlamentare arrestato lo scorso 8 luglio perché coinvolto in un'indagine della Procura di Roma con le ipotesi di reato di truffa aggravata e continuata, è stato portato in carcere nella mattinata di oggi. Per Adinolfi sarebbe stato disposto un aggravamento della misura cautelare per aver comunicato via social durante la detenzione domiciliare.
9: Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bambine e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità.
3: Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale è risultato infatti al di sotto del limite di cutoff nel test alle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
5: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
11: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Prende il via domani la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Circa 130 capi di Stato e di Governo si riuniranno a Palazzo di Vetro di New York per affrontare conflitti internazionali, cambiamento climatico, sicurezza e sviluppo sostenibile. In agenda anche incontri bilaterali. L'Assemblea si confronterà con crescenti tensioni geopolitiche e pressioni sul sistema multilaterale. Si chiudono intanto con ottimismo i primi colloqui tra Stati Uniti e Cina in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Il servizio della redazione.
12: I colloqui hanno avuto successo, afferma il segretario del Tesoro americano Scott Bessent. Washington e Pechino hanno concordato anche un nuovo confronto specificamente dedicato all'intelligenza artificiale, uno dei dossier centrali nei rapporti tra le due potenze. Sul tavolo ci sono anche commercio e investimenti. Il negoziatore cinese Li Chenggang conferma che il dialogo proseguirà oggi. Le due delegazioni cercano quindi di avvicinare le rispettive posizioni prima del faccia a faccia tra Trump e Xi.
11: Almeno 3 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in raid aerei condotti dall'aviazione pakistana nelle province orientali afghane di Kunar e Paktika al confine, lo riferisce l'emittente afghana Tolo News citando funzionari locali. Gli attacchi seguono di 2 giorni un attentato contro una struttura di polizia nel nord-ovest del Pakistan e rischiano di riaccendere le tensioni tra i due paesi, già protagonisti nel febbraio scorso del più grave conflitto degli ultimi anni. Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura nissena ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Nel frattempo le due bimbe e gli altri 4 fratelli sono stati affidati ad una comunità con una procedura urgente di allontanamento disposta dalla procura per i minori di Caltanissetta. Si trovava nell'appartamento di Pietro Pietra Catella, in provincia di Campobasso, che ha usato la ricina per avvelenare mortalmente Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita durante le scorse vacanze di Natale. Questo uno degli elementi centrali su cui stanno lavorando gli inquirenti della Procura di Larino nell'indagine per duplice omicidio premeditato. L'ultima possibile svolta del caso arriva direttamente dai laboratori specialistici di Berlino, che avrebbero individuato tracce della tossina letale su diversi oggetti presenti nell'abitazione. Proprio per questo, secondo gli esperti, chi ha maneggiato la ricina, scegliendola probabilmente in un piatto o in una bevanda, si trovava all'interno della casa della famiglia Di Vita. Va in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio per l'accusa di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. L'aggravamento della misura è motivata dall'uso dei social da parte di Adinolfi in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza che lo ha posto ai domiciliari. Voltiamo pagina. In chiusura, la produzione di energia rinnovabile ha limitato rispetto alla crisi del 2021-2022 l'impatto della crescita dei costi dell'energia sui prezzi all'ingrosso dell'energia, ma i risultati sono diversi tra i paesi e non è omogeneo anche il trasferimento di tali aumenti al consumatore finale dall'inflazione. E quanto si legge ad un approfondimento della Banca Centrale Europea del Bollettino Economico, che ricorda come nella crisi precedente si aggiunsero anche altri fattori negativi, quali la siccità che pesò sull'idroelettrico e la manutenzione di un grande numero di centrali nucleari in Francia. Questa era anche l'ultima notizia, più tardi.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 14 e 55 minuti.
13: News. Un disastro, ma non lascialo, ribadisce il cancelliere tedesco Merz dopo il nuovo flop elettorale alle regionali. Avanza ancora la AfD, che dopo la Sassonia-Anhalt è il primo partito anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la CDU resta fuori dal Parlamento. Non ci sono progressi, speriamo comunque di arrivare alla ripresa dei negoziati trilaterali, lo ha detto stamani il portavoce del Cremlino, Peskov, in merito alla situazione negoziale con l'Ucraina mediata dagli Stati Uniti. Intanto sono stati comunicati risultati ufficiali delle elezioni in Russia. Il partito del presidente Putin ha ottenuto il 57,8% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma. Le elezioni in Russia confermano la continua e crescente erosione della democrazia in Russia, che avviene in un contesto politico sempre più autoritario, lo afferma il capo della diplomazia dell'Unione Europea, Callas. Tentato femminicidio ieri sera in Val d'Ossola, dove un 44enne ha accoltellato la ex compagna di 29 anni, ora ricoverata in gravi condizioni. L'aggressore è stato fermato nel Novarese mentre stava tentando di fuggire. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
5: Meteo. Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
10: Economy News. Economy News.
8: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti la capacità di combinare ospitalità qualità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità, ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 276 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare è agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. Il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia, ferma al 45,6%. Un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti, sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti, il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito da un nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 15 ed un minuto.
10: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Il presidente americano Donald Trump ha scritto su Truth che a causa della guerra con l'Ucraina la Russia ha perso il controllo della propria industria del gasolio. Molte delle sue raffinerie di gasolio sono state fatte saltare in aria e sono, almeno temporaneamente, fuori servizio. E poi ha aggiunto: questa assurda e interminabile guerra con l'Ucraina deve finire. Il mondo intero ne soffre mentre ogni mese perdono la vita 25.000 persone, per lo più soldati. Che vergogna, ha detto.
3: In Medio Oriente ora, Donald Trump ha deciso di non affiancare, almeno per ora, l'Arabia Saudita negli attacchi contro gli Houthi Yemen. Secondo il New York Times, il presidente americano ha valutato per almeno 2 settimane la richiesta di Riyadh prima di fermare l'intervento. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Sullo sfondo resta la tensione con l'Iran.
9: Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco in Valdossola. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara. Non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex, un 44enne, qualche ora dopo nel novarese, mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire.
3: Accoltella il convivente al culmine di una lite. È accaduto nella serata di ieri ad Aliterme, in provincia di Messina. Ad intervenire sul posto sono stati i carabinieri, che hanno arrestato la donna in flagranza. La 59enne è ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia commessi ai danni del convivente. Tutto sarebbe iniziato da un'accesa discussione all'interno dell'abitazione della coppia. La donna avrebbe colpito il convivente con un coltello, provocandogli fortunatamente ferite non gravi.
9: Si trovava nell'appartamento di Pietracatella in provincia di Campobasso. Chi ha usato la ricina per avvelenare mortalmente Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita durante le scorse vacanze di Natale? Questo è uno degli elementi centrali su cui stanno lavorando gli inquirenti della procura nell'indagine per duplice omicidio premeditato. L'ultima possibile svolta del caso arriva direttamente dai laboratori specialistici di Berlino, che avrebbero individuato tracce della tossina letale su diversi oggetti presenti nell'abitazione. Proprio per questo, secondo gli esperti, chi ha maneggiato la ricina si trovava all'interno della casa della famiglia Di Vita.
3: Cambiamo argomento. La riforma elettorale torna a Montecitorio per quello che nelle intenzioni della maggioranza di governo è l'ultimo passaggio parlamentare che sancirà l'approvazione definitiva del testo. Oggi si riparte come se si iniziasse da zero dalle audizioni. Martedì 29 da programma è previsto l'approdo in aula con il voto finale stimato nella prima settimana di ottobre.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
5: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
10: Sport.
11: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Milan e Juve in evidenza nella quarta giornata di Serie A, solo un pareggio tra Napoli e Fiorentina e il servizio di Federica Sorrentino.
15: La quinta giornata di Serie A vede la Juventus all'Allianz Stadium battere con un gol per tempo l'Atalanta, che regge il confronto per due terzi di gara. Nel lunch match domenicale il Napoli di Allegri non va oltre l'1-1 contro la Fiorentina. Si ferma la corsa del Como, che perde 2-0, e l'imbattibilità sul campo del Frosinone. Il Parma vince 2-1 il confronto di bassa classifica con il Genoa, risolvendo la gara nel finale. Il Milan riscatta la sconfitta contro il Benfica in Europa League, superando 3-0 il Lecce a San Siro con i gol di Pulisic, Rabiot e Moreira nella sera dei 100 anni di San Siro e nel ricordo di Sandro Mazzola.
11: Vergogna allo stadium, diversi cori e parte dei tifosi bianconeri voltati di spalle. Il minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola si trasforma in un oltraggio alla memoria del campione scomparso. Come su tutti i campi della Serie A, anche sotto la Mole sono stati celebrati 60 secondi di raccoglimento per ricordare la bandiera dell'Inter, figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, morto nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Prima di Juventus-Atalanta però la ricorda è stata macchiata da una parte di sostenitori bianconeri. In curva sud, nei settori centrali di primo e secondo anello, decine di tifosi hanno scelto di girarsi di spalle durante il minuto di silenzio. Non solo, tanti altri hanno rovinato il ricordo di Mazzola intonando cori per gli scomparsi bianconeri: Gaetano Scirea, Giovanni Agnelli e Andrea Fortunato. Risultato al di sotto del limite di cut-off alle sostanze stupefacenti. Il test effettuato all'ospedale Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro e che ora verranno trasmessi alla procura, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
7: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Sono le 15:07.
10: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Un disastro ma non lascio, lo ribadisce il cancelliere tedesco Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali in Germania. Avanza ancora l'AfD che dopo la Sassonia-Anhalt è primo partito anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, anch'esso in passato parte della Germania Est, dove i cristiano-democratici del capo di governo federale addirittura restano fuori dal Parlamento. E la CDU perde anche a Berlino, dove si impone invece la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Eralp. Tentato femminicidio ieri sera a Bognanco in Valdossola, dove un 44enne ha coltellato l'ex compagna, una donna di 29 anni ora ricoverata in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, i due che avevano interrotto la relazione da poco si erano visti per un chiarimento. All'improvviso il 44enne ha colpito la donna con due fendenti in pancia. L'aggressore è stato fermato qualche ora dopo nel Novarese mentre stava tentando di fuggire. Sull'accaduto indaga la procura di Verbania. Mario Adinolfi ai domiciliari dall'8 luglio scorso nell'ambito dell'inchiesta sulla truffa della scommessa collettiva è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli a Roma. L'aggravamento della misura cautelare è stato eseguito a causa delle ripetute violazioni degli obblighi. Nonostante il divieto assoluto di comunicazione con l'esterno, l'ex parlamentare ha continuato ad utilizzare in modo sistematico i social network. Calcio nuovamente affidata a Roberto Mancini, la nazionale che prepara le gare di Nations League inizia con due forfait, il ritiro a Coverciano, fermi per problemi fisici Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci del Como e Ruggeri dell'Aston Villa. Gli azzurri debutteranno venerdì a Roma contro il Belgio, poi trasferta il 28 settembre e 2 ottobre in Turchia e Francia, lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
10: Meteo.
5: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
10: Economy News. Economy News.
8: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti la capacità di combinare ospitalità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 276 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare è agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. Il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia ferma al 45,6%. Un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti, sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti, il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito dal nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 15 e 14 minuti.
16: News.
13: Un disastro, ma non lascio, lo ribadisce il cancelliere tedesco Merz dopo il nuovo flop elettorale alle regionali. Avanza ancora la AfD, che dopo la Sassonia-Anhalt è il primo partito anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la CDU resta fuori dal Parlamento. Non ci sono progressi, speriamo comunque di arrivare alla ripresa dei negoziati trilaterali, lo ha detto stamani il portavoce del Cremlino, Peskov, in merito alla situazione negoziale con l'Ucraina mediata dagli Stati Uniti. Intanto sono stati comunicati risultati ufficiali delle elezioni in Russia. Il partito del presidente Putin ha ottenuto il 57,8% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma. Le elezioni in Russia confermano la continua e crescente erosione della democrazia in Russia, che avviene in un contesto politico sempre più autoritario, lo afferma il capo della diplomazia dell'Unione Europea, Kallas. Tentato femminicidio ieri sera in Val d'Ossola, dove un 44enne ha accoltellato la ex compagna di 29 anni, ora ricoverata in gravi condizioni. L'aggressore è stato fermato nel novarese mentre stava tentando di fuggire. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
10: Meteo.
5: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
16: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Il presidente americano Donald Trump ha scritto su Truth che a causa della guerra con l'Ucraina la Russia ha perso il controllo della propria industria del gasolio. Molte delle sue raffinerie di gasolio sono state fatte saltare in aria e sono, almeno temporaneamente, fuori servizio. E poi ha aggiunto: questa assurda e interminabile guerra con l'Ucraina deve finire. Il mondo intero ne soffre, mentre ogni mese perdono la vita 25.000 persone, per lo più soldati. Che vergogna, detto.
3: In Medio Oriente ora, Donald Trump ha deciso di non affiancare, almeno per ora, l'Arabia Saudita negli attacchi contro gli Houthi Yemen. Secondo il New York Times, il presidente americano ha valutato per almeno 2 settimane la richiesta di Riyadh prima di fermare l'intervento. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Sullo sfondo resta la tensione con l'Iran.
9: Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco in Valdossola. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara. Non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex, un 44enne, qualche ora dopo nel novarese, mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire.
3: Accoltella il convivente al culmine di una lite. È accaduto nella serata di ieri ad Ali Terme, in provincia di Messina. Ad intervenire sul posto sono stati i carabinieri, che hanno arrestato la donna in flagranza. La 59enne è ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia commessi ai danni del convivente. Tutto sarebbe iniziato da un'accesa discussione all'interno dell'abitazione della coppia. La donna avrebbe colpito il convivente con un coltello, provocandogli fortunatamente ferite non gravi.
9: Si trovava nell'appartamento di Pietracatella, in provincia di Campobasso. Chi ha usato la ricina per avvelenare mortalmente Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita durante le scorse vacanze di Natale. Questo è uno degli elementi centrali su cui stanno lavorando gli inquirenti della procura nell'indagine per duplice omicidio premeditato. L'ultima possibile svolta del caso arriva direttamente dai laboratori specialistici di Berlino, che avrebbero individuato tracce della tossina letale su diversi oggetti presenti nell'abitazione. Proprio per questo, secondo gli esperti, chi ha maneggiato la ricina si trovava all'interno della casa della famiglia Di Vita.
3: Cambiamo argomento. La riforma elettorale torna a Montecitorio per quello che nelle intenzioni della maggioranza di governo è l'ultimo passaggio parlamentare che sancirà l'approvazione definitiva del testo. Oggi si riparte come se si iniziasse da zero dalle audizioni. Martedì 29, da programma, è previsto l'approdo in aula con il voto finale stimato nella prima settimana di ottobre.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
2: Sono le 15 e 20 minuti.
16: Sport.
11: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Milan e Juve in evidenza nella quarta giornata di Serie A, solo un pareggio tra Napoli e Fiorentina, il servizio di Federica Sorrentino.
15: La quinta giornata di Serie A vede la Juventus all'Allianz Stadium batte con un gol per tempo l'Atalanta, che regge il confronto per 2/3 di gara. Nel lunch match domenicale il Napoli di Allegri non va oltre l'1-1 contro la Fiorentina. Si ferma la corsa del Como, che perde 2-0, e l'imbattibilità sul campo del Frosinone. Il Parma vince 2-1 il confronto di bassa classifica con il Genoa, risolvendo la gara nel finale. Il Milan riscatta la sconfitta contro il Benfica in Europa League, superando 3-0 il Lecce a San Siro con i gol di Pulisic, Rabiot e Moreira nella sera dei 100 anni di San Siro e nel ricordo di Sandro Mazzola.
11: Vergogna allo stadium, diversi cori e parte dei tifosi bianconeri voltati di spalle. Il minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola si trasforma in un oltraggio alla memoria del campione scomparso. Come su tutti i campi della Serie A, anche sotto la Mole sono stati celebrati 60 secondi di raccoglimento per ricordare la bandiera dell'Inter, figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, morto nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni, prima di Juventus-Atalanta. Però la ricorrenza è stata macchiata da una parte di sostenitori bianconeri in curva sud, nei settori centrali di primo e secondo anello. Decine di tifosi hanno scelto di girarsi di spalle durante il minuto di silenzio. Non solo, tanti altri hanno rovinato il ricordo di Mazzola intonando cori per gli scomparsi bianconeri: Gaetano Scirea, Giovanni Agnelli e Andrea Fortunato. Risultato al di sotto del limite di cut-off alle sostanze stupefacenti. Il test effettuato all'ospedale Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro e che ora verranno trasmessi alla procura, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
16: Meteo.
5: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
16: Economy News. Economy News.
8: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti, la capacità di combinare ospitalità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 276 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare è agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. Il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia ferma al 45,6%. Un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti, sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti, il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito dal nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 15 e 27 minuti.
16: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Un disastro ma non lascio, lo ribadisce il cancelliere tedesco Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali in Germania. Avanza ancora l'AfD che dopo la Sassonia-Anhalt è primo partito anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, anch'esso in passato parte della Germania Est, dove i cristiano-democratici del capo di governo federale addirittura restano fuori dal Parlamento. E la CDU perde anche a Berlino, dove si impone invece la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Eralp. Tentato femminicidio ieri sera a Bognanco in Valdossola, dove un 44enne ha coltellato l'ex compagna, una donna di 29 anni ora ricoverata in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, i due che avevano interrotto la relazione da poco si erano visti per un chiarimento. All'improvviso il 44enne ha colpito la donna con due fendenti in pancia. L'aggressore è stato fermato qualche ora dopo nel Novarese mentre stava tentando di fuggire. Sull'accaduto indaga la procura di Verbania. Mario Adinolfi ai domiciliari dall'8 luglio scorso nell'ambito dell'inchiesta sulla truffa della scommessa collettiva è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli a Roma. L'aggravamento della misura cautelare è stato eseguito a causa delle ripetute violazioni degli obblighi. Nonostante il divieto assoluto di comunicazione con l'esterno, l'ex parlamentare ha continuato ad utilizzare in modo sistematico i social network. Calcio nuovamente affidata a Roberto Mancini, la nazionale che prepara le gare di Nations League inizia con due forfè il ritiro a Coverciano. Fermi per problemi fisici Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci del Como e Ruggeri dell'Aston Villa. Gli azzurri debutteranno venerdì a Roma contro il Belgio, poi trasferta il 28 settembre e 2 ottobre in Turchia e Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
16: Meteo.
5: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
13: Un disastro ma non lascio, lo ribadisce il cancelliere tedesco Merz dopo il nuovo flop elettorale alle regionali. Avanza ancora la AfD, che dopo la Sassonia-Anhalt è il primo partito anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la CDU resta fuori dal Parlamento. Non ci sono progressi, speriamo comunque di arrivare alla ripresa dei negoziati trilaterali, lo ha detto stamani il portavoce del Cremlino Peskov in merito alla situazione negoziale con l'Ucraina mediata dagli Stati Uniti. Intanto sono stati comunicati risultati ufficiali delle elezioni in Russia. Il partito del presidente Putin ha ottenuto il 57,8% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma. Le elezioni in Russia confermano la continua e crescente erosione della democrazia in Russia, che avviene in un contesto politico sempre più autoritario, lo afferma il capo della diplomazia dell'Unione Europea, Callas. Tentato femminicidio ieri sera in Valdossola, dove un 44enne ha coltellato la ex compagna di 29 anni, ora ricoverata in gravi condizioni. L'aggressore è stato fermato nel Novarese mentre stava tentando di fuggire. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 15 e 31 minuti.
16: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Il presidente americano Donald Trump ha scritto su Truth che a causa della guerra con l'Ucraina la Russia ha perso il controllo della propria industria del gasolio. Molte delle sue raffinerie di gasolio sono state fatte saltare in aria e sono, almeno temporaneamente, fuori servizio. E poi ha aggiunto: questa assurda e interminabile guerra con l'Ucraina deve finire. Il mondo intero ne soffre mentre ogni mese perdono la vita 25.000 persone, per lo più soldati. Che vergogna, ha detto.
3: In Medio Oriente ora, Donald Trump ha deciso di non affiancare, almeno per ora, l'Arabia Saudita negli attacchi contro gli Houthi Yemen. Secondo il New York Times, il presidente americano ha valutato per almeno 2 settimane la richiesta di Riyadh prima di fermare l'intervento. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Sullo sfondo resta la tensione con l'Iran.
9: Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco in Valdossola. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara. Non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex, un 44enne, qualche ora dopo nel novarese, mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire.
3: Accoltella il convivente al culmine di una lite. È accaduto nella serata di ieri ad Ali Terme, in provincia di Messina. Ad intervenire sul posto sono stati i carabinieri, che hanno arrestato la donna in flagranza. La 59enne è ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia commessi ai danni del convivente. Tutto sarebbe iniziato da un'accesa discussione all'interno dell'abitazione della coppia. La donna avrebbe colpito il convivente con un coltello, provocandogli fortunatamente ferite non gravi.
9: Si trovava nell'appartamento di Pietracatella, in provincia di Campobasso. Chi ha usato la ricina per avvelenare mortalmente Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita durante le scorse vacanze di Natale? Questo è uno degli elementi centrali su cui stanno lavorando gli inquirenti della procura nell'indagine per duplice omicidio premeditato. L'ultima possibile svolta del caso arriva direttamente dai laboratori specialistici di Berlino, che avrebbero individuato tracce della tossina letale su diversi oggetti presenti nell'abitazione. Proprio per questo, secondo gli esperti, chi ha maneggiato la ricina si trovava all'interno della casa della famiglia Di Vita.
3: Cambiamo argomento. La riforma elettorale torna a Montecitorio per quello che nelle intenzioni della maggioranza di governo è l'ultimo passaggio parlamentare che sancirà l'approvazione definitiva del testo. Oggi si riparte come se si iniziasse da zero dalle audizioni. Martedì 29, da programma, è previsto l'approdo in aula con il voto finale stimato nella prima settimana di ottobre.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
16: Meteo.
5: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del

0: A flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News. Economy News.
2: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti, la capacità di combinare ospitalità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 276 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare è agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. Il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia ferma al 45,6%. Un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti, sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti, il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito dal nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
4: Sono le 15 e 39 minuti.
5: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Milan e Juve in evidenza nella quarta giornata di Serie A, solo un pareggio tra Napoli e Fiorentina e il servizio di Federica Sorrentino.
6: La quinta giornata di Serie A vede la Juventus all'Allianz Stadium battere con un gol per tempo l'Atalanta, che regge il confronto per due terzi di gara. Nel lunch match domenicale il Napoli di Allegri non va oltre l'1-1 contro la Fiorentina. Si ferma la corsa del Como, che perde 2-0, e l'imbattibilità sul campo del Frosinone. Il Parma vince 2-1 il confronto di bassa classifica con il Genoa, risolvendo la gara nel finale. Il Milan riscatta la sconfitta contro il Benfica in Europa League, superando 3-0 il Lecce a San Siro con i gol di Pulisic, Rabiot e Moreira nella sera dei cent'anni di San Siro e nel ricordo di Sandro Mazzola.
5: Vergogna allo stadium, diversi cori e parte dei tifosi bianconeri voltati di spalle. Il minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola si trasforma in uno

0: oltraggio alla memoria del campione scomparso, come su tutti i campi della Serie A, anche sotto la Mole sono stati celebrati 60 secondi di raccoglimento per ricordare la bandiera dell'Inter, figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, morto nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Prima di Juventus-Atalanta però la ricorrenza è stata macchiata da una parte di sostenitori bianconeri in curva sud, nei settori centrali di primo e secondo anello. Decine di tifosi hanno scelto di girarsi di spalle durante il minuto di silenzio. Non solo, tanti altri hanno rovinato il ricordo di Mazzola intonando cori per gli scomparsi bianconeri: Gaetano Scirea, Giovanni Agnelli e Andrea Fortunato. Risultato al di sotto del limite di cutoff alle sostanze stupefacenti. Il test effettuato all'ospedale Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro e che ora verranno trasmessi alla procura, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Un disastro ma non lascio, lo ribadisce il cancelliere tedesco Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali in Germania. Avanza ancora l'AfD, che dopo la Sassonia-Anhalt è primo partito anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, anch'esso in passato parte della Germania Est, dove i cristiano-democratici del capo di governo federale addirittura restano fuori dal Parlamento. E la CDU perde anche a Berlino, dove si impone invece la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Eralp. Tentato femminicidio ieri sera a Bognanco in Valdossola, dove un 44enne ha coltellato l'ex compagna, una donna di 29 anni ora ricoverata in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, i due, che avevano interrotto la relazione da poco, si erano visti per un chiarimento. All'improvviso il 44enne ha colpito la donna con due fendenti in pancia. L'aggressore è stato fermato qualche ora dopo nel Novarese mentre stava tentando di fuggire. Sull'accaduto indaga la procura di Verbania. Mario Adinolfi ai domiciliari dall'8 luglio scorso, nell'ambito dell'inchiesta sulla truffa della scommessa collettiva, è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli a Roma. L'aggravamento della misura cautelare è stato eseguito a causa delle ripetute violazioni degli obblighi. Nonostante il divieto assoluto di comunicazione con l'esterno, l'ex parlamentare ha continuato ad utilizzare in modo sistematico i social network. Calcio nuovamente affidata a Roberto Mancini, la nazionale che prepara le gare di Nations League inizia con due forfait, il ritiro a Coverciano, fermi per problemi fisici Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci del Como e Ruggeri dell'Aston Villa. Gli azzurri debutteranno venerdì a Roma contro il Belgio, poi trasferta il 28 settembre e 2 ottobre in Turchia e Francia, lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 15 e 44 minuti.
4: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese, lo ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito e cristiano democratici rimangono addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come è accaduto 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove primeggia invece la sinistra radicale cervicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche interne al partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali della CDU. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania commenta anche il Cremlino. È dovuta al rifiuto del gas russo, afferma Peskov. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news. Lo ha detto il presidente americano Trump dopo che Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro di lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano Trump di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. Non ho il potere né le facoltà di fondare un partito, posso dare degli input a delle idee. Lo ha detto Beppe Grillo intervenendo al podcast di Fedez, poi parlando del Movimento 5 Stelle ha confermato le sue critiche. Sono stato estromesso, è un dato di fatto, ma non ho rimpianti, le parole dell'ex leader pentastellato che ha lanciato nuovi strali contro Giuseppe Conte. Ora il movimento è un'altra cosa, in mano all'uomo che sussurrava ai cavalli, persone che si agitano in un movimento che di progressista ha solo la paralisi progressiva. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara, la 29enne accoltellata ieri sera dall'ex compagno a Bognanco in Valdossola. I due che si erano lasciati da poco si erano incontrati per un chiarimento quando è scattata l'aggressione. La donna non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato nella notte nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. E tragedia familiare ieri sera anche nel messinese. Una donna di 59 anni ha accoltellato il compagno al culmine di una lite nella loro abitazione ad Aliterme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un 50enne che per fortuna ha riportato ferite non gravi. Arrestata in flagranza di reato la 59enne si trova ora ai domiciliari in una struttura di accoglienza in attesa di essere giudicata per direttissima. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive presenti ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Centinaia i tifosi nel piazzale antistante. Mazzola sarà sepolto nel cimitero di Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo. Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque e qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV. Direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: Economy News. Economy News.
8: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti, la capacità di combinare ospitalità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 276 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. Il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia, ferma al 45,6%. Un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti, sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti, il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito dal nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
10: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Il presidente americano Donald Trump ha scritto su Truth che a causa della guerra con l'Ucraina la Russia ha perso il controllo della propria industria del gasolio. Molte delle sue raffinerie di gasolio sono state fatte saltare in aria e sono, almeno temporaneamente, fuori servizio. E poi ha aggiunto: questa assurda e interminabile guerra con l'Ucraina deve finire. Il mondo intero ne soffre, mentre ogni mese perdono la vita 25.000 persone, per lo più soldati. Che vergogna, detto.
10: In Medio Oriente ora, Donald Trump ha deciso di non affiancare, almeno per ora, l'Arabia Saudita negli attacchi contro gli Houthi Yemen. Secondo il New York Times, il presidente americano ha valutato per almeno 2 settimane la richiesta di Riyadh prima di fermare l'intervento. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Sullo sfondo resta la tensione con l'Iran.
11: Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco in Valdossola. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara. Non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex, un 44enne, qualche ora dopo nel novarese, mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire.
10: Accoltella il convivente al culmine di una lite. Accaduto nella serata di ieri ad Ali Terme, in provincia di Messina. Ad intervenire sul posto sono stati i carabinieri, che hanno arrestato la donna in flagranza. La 59enne è ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia commessi ai danni del convivente. Tutto sarebbe iniziato da un'accesa discussione all'interno dell'abitazione della coppia. La donna avrebbe colpito il convivente con un coltello, provocandogli fortunatamente ferite non gravi.
11: Si trovava nell'appartamento di Pietracatella, in provincia di Campobasso, chi ha usato la ricina per avvelenare mortalmente Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita durante le scorse vacanze di Natale. Questo è uno degli elementi centrali su cui stanno lavorando gli inquirenti della procura nell'indagine per duplice omicidio premeditato. L'ultima possibile svolta del caso arriva direttamente dai laboratori specialistici di Berlino, che avrebbero individuato tracce della tossina letale su diversi oggetti presenti nell'abitazione. Proprio per questo, secondo gli esperti, chi ha maneggiato la ricina si trovava all'interno della casa della famiglia Di Vita.
10: Cambiamo argomento. La riforma elettorale torna a Montecitorio per quello che nelle intenzioni della maggioranza di governo è l'ultimo passaggio parlamentare che sancirà l'approvazione definitiva del testo. Oggi si riparte come se si iniziasse da zero dalle audizioni. Martedì 29 da programma è previsto l'approdo in aula con il voto finale stimato nella prima settimana di ottobre.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque e qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Milan e Juve in evidenza nella quarta giornata di Serie A, solo un pareggio tra Napoli e Fiorentina, il servizio di Federica Sorrentino.
12: La quinta giornata di Serie A vede la Juventus all'Allianz Stadium battere con un gol per tempo l'Atalanta, che regge il confronto per due terzi di gara. Nel lunch match domenicale il Napoli di Allegri non va oltre l'1-1 contro la Fiorentina. Si ferma la corsa del Como, che perde 2-0, e l'imbattibilità sul campo del Frosinone. Il Parma vince 2-1 il confronto di bassa classifica con il Genoa, risolvendo la gara nel finale. Il Milan riscatta la sconfitta contro il Benfica in Europa League, superando 3-0 il Lecce a San Siro con i gol di Pulisic, Rabiot e Moreira nella sera dei cent'anni di San Siro e nel ricordo di Sandro Mazzola.
0: Vergogna allo stadium, diversi cori e parte dei tifosi bianconeri voltati di spalle. Il minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola si trasforma in un oltraggio alla memoria del campione scomparso, come su tutti i campi della Serie A. Anche sotto la Mole sono stati celebrati 60 secondi di raccoglimento per ricordare la bandiera dell'Inter, figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, morto nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni, prima di Juventus-Atalanta. Però la ricorrenza è stata macchiata da una parte di sostenitori bianconeri in curva sud, nei settori centrali di primo e secondo anello. Decine di tifosi hanno scelto di girarsi di spalle durante il minuto di silenzio. Non solo, tanti altri hanno rovinato il ricordo di Mazzola intonando cori per gli scomparsi bianconeri: Gaetano Scirea, Giovanni Agnelli e Andrea Fortunato. Risultato al di sotto del limite di cut-off alle sostanze stupefacenti. Il test è effettuato all'ospedale Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro e che ora verranno trasmessi alla procura, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
7: News.
11: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese. Lo ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito e Cristiano Democratici rimangono addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come è accaduto 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove primeggia invece la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche interne al partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali della CDU. Non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news, lo ha detto il presidente americano Trump dopo che Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro di lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle 3 testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le 3 testate accusano Trump di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara, la 29enne accoltellata ieri sera dall'ex compagno a Bognanco in Valdossola. I due che si erano lasciati da poco si erano incontrati per un chiarimento quando è scattata l'aggressione. La donna non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato nella notte nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. E tragedia familiare ieri sera anche nel messinese. Una donna di 59 anni ha accoltellato il compagno al culmine di una lite nella loro abitazione ad Aliterme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un 50enne che per fortuna ha riportato ferite non gravi. Arrestata in flagranza di reato la 59enne si trova ora ai domiciliari in una struttura di accoglienza in attesa di essere giudicata per direttissima. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive presenti ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Centinaia i tifosi nel piazzale antistante. Mazzola sarà sepolto nel cimitero di Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 16 ed un minuto.
7: News.
11: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese. Lo ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito e Cristiano Democratici rimangono addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come è accaduto due settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove primeggia invece la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche interne al partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali della CDU. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania commenta anche il Cremlino. È dovuta al rifiuto del gas russo, afferma Peskov. Non è un attacco alla stampa libera ma alle fake news, lo ha detto il presidente americano Trump dopo che Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro di lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano Trump di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. Non ho il potere né le facoltà di fondare un partito, posso dare degli input a delle idee, lo ha detto Beppe Grillo intervenendo al podcast di Fedez. Poi, parlando del Movimento 5 Stelle, ha confermato le sue critiche. Sono stato estromesso, è un dato di fatto, ma non ho rimpianti, le parole dell'ex leader pentastellato che ha lanciato nuovi strali contro Giuseppe Conte. Ora il movimento è un'altra cosa, in mano all'uomo che sussurrava ai cavalli, persone che si agitano in un movimento che di progressista ha solo la paralisi progressiva. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara, la 29enne accoltellata ieri sera dall'ex compagno a Bognanco in Valdossola. I due che si erano lasciati da poco si erano incontrati per un chiarimento quando è scattata l'aggressione. La donna non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato nella notte nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. E tragedia familiare ieri sera anche nel messinese. Una donna di 59 anni ha accoltellato il compagno al culmine di una lite nella loro abitazione ad Aliterme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un 50enne che per fortuna ha riportato ferite non gravi. Arrestata in flagranza di reato la 59enne si trova ora ai domiciliari in una struttura di accoglienza in attesa di essere giudicata per direttissima. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive presenti ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Centinaia i tifosi nel piazzale antistante. Mazzola sarà sepolto nel cimitero di Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque e qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: Sport.
10: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Secondo forfè e seconda sostituzione per l'Italia di Roberto Mancini in vista della lunga sosta per le nazionali. Dopo Cristante anche Federico Di Marco non sarà a disposizione del CT. L'esterno dell'Inter non ha ancora recuperato dai problemi fisici accusati col club e a seguito della visita medica a Coverciano è stato disposto il cambio nella lista di Mancini, con Di Marco che lascerà il ritiro. Al suo posto convocato Matteo Ruggeri dell'Aston Villa. Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale è risultato infatti al di sotto del limite di cutoff nel test alle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché è positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. La sfortuna sembra non lasciare in pace la Juventus in questo avvio di campionato. Dopo la rottura delle crociate del secondo portiere Camille Grabara, anche Randal Kolo Muani dovrà finire sotto i ferri. L'attaccante francese si è fratturato il dito di una mano nel corso del match contro l'Atalanta, vinto dalla squadra di Spalletti domenica pomeriggio. Secondo Tutto Sport, si tratta di un problema gestibile durante la sosta. Coppa Davis, l'Italia di Filippo Volandri, ammessa di diritto alla fase finale in quanto paese ospitante dell'evento, andrà a caccia del quarto successo consecutivo, il quinto in totale, dopo i trionfi del 2023, 2024 e 2025. Nell'urna sarà testa di serie e dunque eviterà ai quarti di finale Spagna, Germania e Repubblica Ceca. Milano vive una giornata di lutto cittadino per i funerali di Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio. Un grande applauso fuori dalla chiesa per il feretro al momento dell'arrivo. Per tutta questa giornata il sindaco Giuseppe Sala ha disposto le bandiere civiche a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici in segno di rispetto e partecipazione. La cerimonia è officiata da Monsignor Carlo Faccendini. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
9: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
5: Sono le 16 e 7 minuti.
9: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte però il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal Parlamento regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore.
10: Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e tre suoi stretti collaboratori dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano l'amministrazione di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. Secondo i media, il provvedimento è stato adottato senza preavviso né procedura formale e sarebbe legato al contenuto dei loro articoli sull'amministrazione Trump.
11: Una donna di 37 anni, Rosalia Lamanna, e il figlio di 21, Vincenzo Troia, sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione a Partinico, nel palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da esalazioni provenienti da due cisterne che, secondo quanto appurato dai vigili del fuoco, erano sature di anidride carbonica. Sul posto stanno operando le squadre di soccorso che sono entrate nel box con le bombole.
10: Si indaga ora per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti al momento non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bimbe e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità.
11: Milano si stringe oggi nel dolore per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter e della nazionale italiana, i cui funerali sono in corso nella Basilica di Sant'Ambrogio. Un lungo applauso ha accolto l'ingresso del feretro tra momenti di profondo raccoglimento, rose e ranuncoli bianchi sopra la bara, con la storica maglia numero 8 che ha indossato fissata sulla parete anteriore della bara.
10: Il calcio. All'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito. Voglio vincere giocando bene e dominando, ha detto. Bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato, e poi ha concluso. Riporteremo la nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti.
11: Per ora è tutto, più tardi.
7: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Economy News. Economy News.
8: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti, la capacità di combinare ospitalità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 276 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare è agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. Il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia ferma al 45,6%. Un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti, sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti, il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito dal nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
5: Sono le 16 e 14 minuti.
7: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. E quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale, nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. Il Partito Comunista, arrivato secondo, ha ottenuto il 13,81% dei voti e 40 seggi. Il Partito Liberal Democratico ha ottenuto l'8,98% e 25 seggi. Il Partito Gente Nuova il 7,96% dei voti e 20 seggi. L'affluenza è stata del 59%, il rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021. Le cosiddette elezioni della Duma hanno segnato un altro importante colpo per la democrazia russa. Il loro esito non è mai stato in dubbio. Il Cremlino ha soffocato il dissenso, ha escluso l'unico partito registrato che si opponeva alla guerra in Ucraina e ha impedito l'accesso agli osservatori elettorali internazionali. In Russia rimane solo la parvenza di democrazia. Lo scrive sui social l'alta rappresentante europea per la politica estera, Kaya Kallas. Ho proposto, aggiunge Kallas, misure contro coloro che facilitano queste elezioni fittizie nei territori ucraini occupati. Restiamo all'estero, almeno 8 persone sono morte, una è rimasta ferita in seguito ad un incendio divampato in una fabbrica tessile a Foshan, nella provincia di Guangdong, nella Cina meridionale, lo riferisce l'agenzia di stampa Xinhua. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso. In Italia, con la politica, dopo il taglio al volo auto, nuova promessa dal sapore elettorale da parte della premier Giorgia Meloni al Mondo di estrema destra, il servizio della redazione.
13: Tetto agli alunni stranieri delle classi, divieto di burka e niqab a scuola sono le misure annunciate dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al palco di Phoenix alla festa di Gioventù Nazionale. La Premier assicura che il provvedimento arriverà in Consiglio dei Ministri. Critici dirigenti scolastici, secondo i quali un limite numerico agli studenti stranieri potrebbe risultare difficile da applicare concretamente. Le opposizioni accusano Meloni di inseguire posizioni populiste in vista delle elezioni. Nuovo botta risposta con Elly Schlein. Meloni accusa la segretaria del PD di non avere argomenti contro il governo, la leader Dem replica invitando la Premier a occuparsi dei conti pubblici e a dire quando si voterà.
0: Si trovava nell'appartamento di Pietracatella, in provincia di Campobasso, che ha usato la ricina per avvelenare mortalmente Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita durante le scorse vacanze di Natale. Questo uno degli elementi centrali su cui stanno lavorando gli inquirenti della Procura di Larino nell'indagine per duplice omicidio premeditato. L'ultima possibile svolta del caso arriva direttamente dai laboratori specialistici di Berlino, che avrebbero individuato tracce della tossina letale su diversi oggetti presenti nell'abitazione. Proprio per questo, secondo gli esperti, chi ha maneggiato la ricina, scegliendola probabilmente in un piatto o in una bevanda, si trovava all'interno della casa della famiglia Di Vita. Va in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio per l'accusa di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario ed omessa dichiarazione dei redditi. L'aggravamento della misura è motivata dall'uso dei social da parte di Adinolfi in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza che lo ha posto ai domiciliari. Voltiamo pagina. In chiusura, la produzione di energia rinnovabile ha limitato rispetto alla crisi del 2021-2022 l'impatto della crescita dei costi dell'energia sui prezzi all'ingrosso dell'energia, ma i risultati sono diversi tra i paesi e non è omogeneo anche il trasferimento di tali aumenti al consumatore finale dall'inflazione. E quanto si legge in un approfondimento della Banca Centrale Europea del Bollettino Economico, che ricorda come nella crisi precedente si aggiunsero anche altri fattori negativi, quali la siccità che pesò sull'idroelettrico e la manutenzione di un grande numero di centrali nucleari in Francia. Questa era anche l'ultima notizia. Più tardi.
7: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Milan e Juve in evidenza nella quarta giornata di Serie A, solo un pareggio tra Napoli e Fiorentina, il servizio di Federica Sorrentino.
12: La quinta giornata di Serie A vede la Juventus all'Allianz Stadium battere con un gol per tempo l'Atalanta, che regge il confronto per due terzi di gara. Nel lunch match domenicale il Napoli di Allegri non va oltre l'1-1 contro la Fiorentina. Si ferma la corsa del Como, che perde 2-0, e l'imbattibilità sul campo del Frosinone. Il Parma vince 2-1 il confronto di bassa classifica con il Genoa, risolvendo la gara nel finale. Il Milan riscatta la sconfitta contro il Benfica in Europa League, superando 3-0 il Lecce a San Siro con i gol di Pulisic, Rabiot e Moreira nella sera dei cent'anni di San Siro e nel ricordo di Sandro Mazzola.
0: Vergogna allo stadium, diversi cori e parte dei tifosi bianconeri voltati di spalle. Il minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola si trasforma in un oltraggio alla memoria del campione scomparso, come su tutti i campi della Serie A. Anche sotto la Mole sono stati celebrati 60 secondi di raccoglimento per ricordare la bandiera dell'Inter, figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, morto nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Prima di Juventus-Atalanta però la ricorrenza è stata macchiata da una parte di sostenitori bianconeri in curva sud, nei settori centrali di primo e secondo anello. Decine di tifosi hanno scelto di girarsi di spalle durante il minuto di silenzio. Non solo, tanti altri hanno rovinato il ricordo di Mazzola intonando cori per gli scomparsi bianconeri: Gaetano Scirea, Giovanni Agnelli e Andrea Fortunato. Risultato al di sotto del limite di cut-off alle sostanze stupefacenti. Il test effettuato all'ospedale Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro e che ora verranno trasmessi alla procura, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
9: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
5: Sono le 16 e 22 minuti.
7: News.
11: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese. Lo ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito, Cristiano Democratici, rimangono addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come è accaduto 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove primeggia invece la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche interne al partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali della CDU. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, lo ha detto il presidente americano Trump dopo che Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro di lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle 3 testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le 3 testate accusano Trump di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara, la 29enne accoltellata ieri sera dall'ex compagno a Bognanco in Valdossola. I due, che si erano lasciati da poco, si erano incontrati per un chiarimento quando è scattata l'aggressione. La donna non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato nella notte nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. E tragedia familiare ieri sera anche nel messinese. Una donna di 59 anni ha accoltellato il compagno al culmine di una lite nella loro abitazione ad Aliterme. Ad allertare i carabinieri, la vittima, un 50enne che per fortuna ha riportato ferite non gravi. Arrestata in flagranza di reato la 59enne, si trova ora ai domiciliari in una struttura di accoglienza in attesa di essere giudicata per direttissima. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive presenti ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Centinaia i tifosi nel piazzale antistante. Mazzola sarà sepolto nel cimitero di Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo. Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: Economy News. Economy News.
8: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti la capacità di combinare ospitalità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 276 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare è agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. Il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia ferma al 45,6%, un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito dal nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 16 e 29 minuti.
7: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese. Lo ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito e Cristiano Democratici rimangono addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come è accaduto due settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove primeggia invece la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche interne al partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali della CDU. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania commenta anche il Cremlino. È dovuta al rifiuto del gas russo, afferma Peskov. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news. Lo ha detto il presidente americano Trump dopo che Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro di lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano Trump di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. Non ho il potere né le facoltà di fondare un partito, posso dare degli input a delle idee. Lo ha detto Beppe Grillo intervenendo al podcast di Fedez, poi parlando del Movimento 5 Stelle ha confermato le sue critiche. Sono stato estromesso, è un dato di fatto, ma non ho rimpianti, le parole dell'ex leader pentastellato che ha lanciato nuovi strali contro Giuseppe Conte. Ora il movimento è un'altra cosa, in mano all'uomo che sussurrava ai cavalli, persone che si agitano in un movimento che di progressista ha solo la paralisi progressiva. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara la 29enne accoltellata ieri sera dall'ex compagno a Bognanco in Valdossola. I due che si erano lasciati da poco si erano incontrati per un chiarimento quando è scattata l'aggressione. La donna non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato nella notte nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. E tragedia familiare ieri sera anche nel messinese. Una donna di 59 anni ha accoltellato il compagno al culmine di una lite nella loro abitazione ad Aliterme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un cinquantenne che per fortuna ha riportato ferite non gravi. Arrestata in flagranza di reato la 59enne si trova ora ai domiciliari in una struttura di accoglienza in attesa di essere giudicata per direttissima. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive presenti ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Centinaia i tifosi nel piazzale antistante. Mazzola sarà sepolto nel cimitero di Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque e qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
7: News.
11: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese. Lo ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito, Cristiano Democratici, rimangono addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come è accaduto 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove primeggia invece la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche interne al partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali della CDU. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania commenta anche il Cremlino. È dovuta al rifiuto del gas russo, afferma Peskov. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, lo ha detto il presidente americano Trump dopo che Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro di lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle 3 testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le 3 testate accusano Trump di aver violato il 1° emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. Non ho il potere né le facoltà di fondare un partito, posso dare degli input a delle idee, lo ha detto Beppe Grillo intervenendo al podcast di Fedez. Poi, parlando del Movimento 5 Stelle, ha confermato le sue critiche. Sono stato estromesso, è un dato di fatto, ma non ho rimpianti, le parole dell'ex leader pentastellato che ha lanciato nuovi strali contro Giuseppe Conte. Ora il movimento è un'altra cosa, in mano all'uomo che sussurrava ai cavalli, persone che si agitano in un movimento che di progressista ha solo la paralisi progressiva. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara la 29enne accoltellata ieri sera dall'ex compagno a Bognanco in Valdossola. I due che si erano lasciati da poco si erano incontrati per un chiarimento quando è scattata l'aggressione. La donna non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato nella notte nel Novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne aveva segnalato alle

0: Reato, la 59enne si trova ora ai domiciliari in una struttura di accoglienza in attesa di essere giudicata per direttissima. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive presenti ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Centinaia i tifosi nel piazzale antistante. Mazzola sarà sepolto nel cimitero di Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 16 e 36 minuti.
3: Sport. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Secondo forfè e seconda sostituzione per l'Italia di Roberto Mancini in vista della lunga sosta per le nazionali. Dopo Cristante anche Federico Di Marco non sarà a disposizione del CT. L'esterno dell'Inter non ha ancora recuperato dai problemi fisici accusati col club e a seguito della visita medica a Coverciano è stato disposto il cambio nella lista di Mancini, con Di Marco che lascerà il ritiro. Al suo posto convocato Matteo Ruggeri dell'Aston Villa. Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale è risultato infatti al di sotto del limite di cutoff nel test alle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché è positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. La sfortuna sembra non lasciare in pace la Juventus in questo avvio di campionato. Dopo la rottura delle crociate del secondo portiere Camille Grabara, anche Randal Kolo Muani dovrà finire sotto i ferri. L'attaccante francese si è fratturato il dito di una mano nel corso del match contro l'Atalanta, vinto dalla squadra di Spalletti domenica pomeriggio. Secondo Tuttosport, si tratta di un problema gestibile durante la sosta. Coppa Davis, l'Italia di Filippo Volandri, ammessa di diritto alla fase finale in quanto paese ospitante dell'evento, andrà a caccia del quarto successo consecutivo, il quinto in totale, dopo i trionfi del 2023, 2024 e 2025. Nell'urna sarà testa di serie e dunque eviterà ai quarti di finale Spagna, Germania e Repubblica Ceca. Milano vive una giornata di lutto cittadino per i funerali di Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio. Un grande applauso fuori dalla chiesa per il feretro al momento dell'arrivo. Per tutta questa giornata il sindaco Giuseppe Sala ha disposto le bandiere civiche a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici in segno di rispetto e partecipazione. La cerimonia è officiata da Monsignor Carlo Faccendini. È tutto. Dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
4: Meteo. Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV. Direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Economy News. Economy News.
7: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti, la capacità di combinare ospitalità cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 2

0: 176 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare è agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. Il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia, ferma al 45,6%. Un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti, sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti, il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito dal nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
2: Sono le 16 e 43 minuti.
3: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, lo ha ribadito il cancelliere tedesco Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte però il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal Parlamento regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore.
3: Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e tre suoi stretti collaboratori, dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano l'amministrazione di aver violato il primo emendamento della Costituzione, che tutela la libertà di stampa. Secondo i media, il provvedimento è stato adottato senza preavviso né procedura formale e sarebbe legato al contenuto dei loro articoli sull'amministrazione Trump.
4: Una donna di 37 anni, Rosalia Laman, e il figlio di 21, Vincenzo Troia, sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione a Partinico, nel palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da esalazioni provenienti da due cisterne che, secondo quanto appurato dai vigili del fuoco, erano sature di anidride carbonica. Sul posto stanno operando le squadre di soccorso che sono entrate nel box con le bombole.
3: Si indaga ora per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti al momento non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bimbe e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità.
4: Milano si stringe oggi nel dolore per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter e della nazionale italiana, i cui funerali sono in corso nella Basilica di Sant'Ambrogio. Un lungo applauso ha accolto l'ingresso del feretro tra momenti di profondo raccoglimento, rose e ranuncoli bianchi sopra la bara, con la storica maglia numero 8 che ha indossato fissata sulla parete anteriore della bara.
3: Il calcio. All'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito. Voglio vincere giocando bene e dominando, ha detto. Bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato, e poi ha concluso. Riporteremo la nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. E quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale, nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. Il Partito Comunista, arrivato secondo, ha ottenuto il 13,81% dei voti e 40 seggi. Il Partito Liberal Democratico ha ottenuto l'8,98% e 25 seggi. Il Partito Gente Nuova il 7,96% dei voti e 20 seggi. L'affluenza è stata del 59%, il rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021. Le cosiddette elezioni della Duma hanno segnato un altro importante colpo per la democrazia russa. Il loro esito non è mai stato in dubbio. Il Cremlino ha soffocato il dissenso, ha escluso l'unico partito registrato che si opponeva alla guerra in Ucraina e ha impedito l'accesso agli osservatori elettorali internazionali. In Russia rimane solo la parvenza di democrazia, lo scrive sui social l'alta rappresentante europea per la politica estera, Kaya Kallas. Ho proposto, aggiunge Kallas, misure contro coloro che facilitano queste elezioni fittizie nei territori ucraini occupati. Restiamo all'estero, almeno 8 persone sono morte, una è rimasta ferita in seguito ad un incendio divampato in una fabbrica tessile a Foshan, nella provincia di Guangdong, nella Cina meridionale, lo riferisce l'agenzia di stampa Xinhua. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso. In Italia, con la politica, dopo il taglio al bollo auto, nuova promessa dal sapore elettorale da parte della premier Giorgia Meloni al Mondo di estrema destra, il servizio della redazione.
7: Tetto agli alunni stranieri delle classi e divieto di burka e niqab a scuola sono le misure annunciate dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al palco di Phoenix alla festa di Gioventù Nazionale. La Premier assicura che il provvedimento arriverà in Consiglio dei Ministri. Critici dirigenti scolastici secondo i quali un limite numerico agli studenti stranieri potrebbe risultare difficile da applicare concretamente. Le opposizioni accusano Meloni di inseguire posizioni populiste in vista delle elezioni. Nuovo botta risposta con Elly Schlein. Meloni accusa la segretaria del PD di non avere argomenti contro il governo, la leader Dem replica invitando la Premier a occuparsi dei conti pubblici e a dire quando si voterà.
6: Si trovava nell'appartamento di Pietra Catella in provincia di Campobasso, che ha usato la ricina per avvelenare mortalmente Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita durante le scorse vacanze di Natale. Questo uno degli elementi centrali su cui stanno lavorando gli inquirenti della procura di Larino nell'indagine per duplice omicidio premeditato limitato. L'ultima possibile svolta del caso arriva direttamente dai laboratori specialistici di Berlino, che avrebbero individuato tracce della tossina letale su diversi oggetti presenti nell'abitazione. Proprio per questo, secondo gli esperti, chi ha maneggiato la vicina, scegliendola probabilmente in un piatto o in una bevanda, si trovava all'interno della casa della famiglia di Vita. Va in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio per l'accusa di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. L'aggravamento della misura è motivata dall'uso dei social da parte di Adinolfi in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza che lo ha posto ai domiciliari. Voltiamo pagina. In chiusura, la produzione di energia rinnovabile ha limitato rispetto alla crisi del 2021-2022 l'impatto della crescita dei costi dell'energia sui prezzi all'ingrosso dell'energia, ma i risultati sono diversi tra i paesi e non è omogeneo anche il trasferimento di tali aumenti al consumatore finale dall'inflazione. E quanto si legge in un approfondimento della Banca Centrale Europea del Bollettino Economico, che ricorda come nella crisi precedente si aggiunsero anche altri fattori negativi, quali la siccità che pesò sull'idroelettrico e la manutenzione di un grande numero di centrali nucleari in Francia. Questa era anche l'ultima notizia, più tardi.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione. Sono le 16 e 51 minuti.
1: Sport.
6: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Milan e Juve in evidenza nella quarta giornata di Serie A, solo un pareggio tra Napoli e Fiorentina e il servizio di Federica Sorrentino.
8: La quinta giornata di Serie A vede la Juventus all'Allianz Stadium battere con un gol per tempo l'Atalanta, che regge il confronto per due terzi di gara. Nel lunch match domenicale il Napoli di Allegri non va oltre l'1-1 contro la Fiorentina. Si ferma la corsa del Como, che perde 2-0, e l'imbattibilità sul campo del Frosinone. Il Parma vince 2-1 il confronto di bassa classifica con il Genoa, risolvendo la gara nel finale. Il Milan riscatta la sconfitta contro il Benfica in Europa League, superando 3-0 il Lecce a San Siro con i gol di Pulisic, Rabiot e Moreira nella sera dei 100 anni di San Siro e nel ricordo di Sandro Mazzola.
6: Vergogna allo stadium, diversi cori e parte dei tifosi bianconeri voltati di spalle. Il minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola si trasforma in un oltraggio alla memoria del campione scomparso. Come su tutti i campi della Serie A, anche sotto la Mole sono stati celebrati 60 secondi di raccoglimento per ricordare la bandiera dell'Inter, figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, morto nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Prima di Juventus-Atalanta però la ricorda è stata macchiata da una parte di sostenitori bianconeri. In curva sud, nei settori centrali di primo e secondo anello, decine di tifosi hanno scelto di girarsi di spalle durante il minuto di silenzio. Non solo, tanti altri hanno rovinato il ricordo di Mazzola intonando cori per gli scomparsi bianconeri: Gaetano Scirea, Giovanni Agnelli e Andrea Fortunato. Risultato al di sotto del limite di cut-off alle sostanze stupefacenti. Il test effettuato all'ospedale Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro e che ora verranno trasmessi alla procura, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
10: Economy News. Economy News.
0: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti, la capacità di combinare ospitalità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 276 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare è agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. Il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia ferma al 45,6%, un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti, sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti, il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito da un nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: GR News.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
15: Buon pomeriggio, Italia.
10: Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 17.
10: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda. Non una vera offensiva in larga scala come quella sull'Ucraina, ma un tentativo di mettere alla prova l'alleanza. È il monito lanciato da funzionari dell'intelligence europea, ripreso dal Guardian, secondo cui un eventuale attacco potrebbe verificarsi nel giro di mesi, non anni. Un avvertimento che arriva dopo che il primo ministro polacco ha riferito al Parlamento che, secondo le valutazioni dell'intelligence, la Russia potrebbe lanciare un attacco con droni o missili contro il territorio della NATO nei prossimi mesi, nel tentativo di dimostrare che l'articolo 5 è più teorico che pratico.
3: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte però il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore.
4: Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024 che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato che ha dato il suo consenso, anche se ora spetterà al GIP prendere una decisione in merito.
3: Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata in queste ore anche alla procura ordinaria di Roma relativamente alla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale, a Centocelle. Il coinvolgimento dei magistrati di Piazzale Clodio potrebbe essere legato all'individuazione di eventuali istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto violento. Gli investigatori stanno analizzando a fondo la rete per cercare di identificare i 4 utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto.
4: Negli USA CNN, Now e Politico, le 3 testate giornalistiche a cui Donald Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, hanno intentato una causa basata sul primo emendamento per riottenere l'accesso. A renderlo noto è proprio la CNN. La richiesta sarà esaminata da un giudice federale del Tribunale Distrettuale di Washington DC e potrebbe portare a udienze già questa settimana.
3: Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, la residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
5: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque e qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
6: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Prende il via domani la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Circa 130 capi di Stato e di Governo si riuniranno a Palazzo di Vetro di New York per affrontare conflitti internazionali, cambiamento climatico, sicurezza e sviluppo sostenibile. In agenda anche incontri bilaterali. L'Assemblea si confronterà con crescenti tensioni geopolitiche e pressioni sul sistema multilaterale. Si chiudono intanto con ottimismo i primi colloqui tra Stati Uniti e Cina in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Il servizio della redazione.
15: I colloqui hanno avuto successo, afferma il segretario del Tesoro americano Scott Bessent. Washington e Pechino hanno concordato anche un nuovo confronto specificamente dedicato all'intelligenza artificiale, uno dei dossier centrali nei rapporti tra le due potenze. Sul tavolo ci sono anche commercio e investimenti. Il negoziatore cinese Li Chenggang conferma che il dialogo proseguirà oggi. Le due delegazioni cercano quindi di avvicinare le rispettive posizioni prima del faccia a faccia tra Trump e Xi.
6: Almeno 3 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in raid aerei condotti dall'aviazione pakistana nelle province orientali afghane di Kunar e Paktika al confine, lo riferisce l'emittente afghana Tolo News citando funzionari locali. Gli attacchi seguono di 2 giorni un attentato contro una struttura di polizia nel nord-ovest del Pakistan e rischiano di riaccendere le tensioni tra i due paesi, già protagonisti nel febbraio scorso del più grave conflitto degli ultimi anni. Si indaga per sequestro di persona nel caso delle 2 sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura nissena ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Nel frattempo le 2 bimbe e gli altri 4 fratelli sono stati affidati ad una comunità con una procedura urgente di allontanamento disposta dalla procura per i minori di Caltanissetta. Il risultato al di sotto del limite di cut-off alle sostanze stupefacenti. Il test effettuato all'ospedale Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro e che ora verranno trasmessi alla procura, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Un operaio di 51 anni è morto sul lavoro a Polesine, nella Bassa Permense. L'uomo si trovava al lavoro in una cava di sabbia in strada Argine Maestro del Po quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è ferito mentre era impegnato accanto ad un macchinario, pare una tramoggia. Da subito le sue condizioni sono parse disperate a causa di un forte trauma da schiacciamento. A nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118. I medici hanno solo potuto constatare il decesso dell'operaio. Ultima pagina in chiusura. Porto Cervo ha salutato nel migliore dei modi gli oltre 1800 velisti presenti alla 23esima Swan Cup di vela. Il vento dagli 8 nodi iniziali è arrivato a 12, permettendo di svolgere una regata costiera tra il golfo di Arzachena, dove era posizionata la partenza, la costa orientale dell'isola di Caprera, l'isola dei Monaci e il passo delle Bisce, che tutte le classi hanno percorso in entrambi i sensi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
2: Sono le 17 e 7 minuti.
1: Sport.
16: Ben trovati da Gerardo De Vivo. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta a Milano, dove nella Basilica di Sant'Ambrogio si sono celebrati i funerali. Centinaia di tifosi nel piazzale antistante, tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive all'interno. Il ricordo del presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
17: Una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista ma al mondo in generale di chi è appassionato dello sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili ma tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza, che è un viatico importante per il mondo giovanile che diventeranno appunto gli uomini del domani.
16: Lutto cittadino anche a Vedano all'Ambro, dove risiedeva Mazzola, che sarà sepolto nel cimitero di Monza. Mi unisco al cordoglio di tutta l'Italia sportiva per la scomparsa di un mito come Sandro. Il pensiero di Roberto Mancini in apertura della conferenza stampa a Coverciano nel primo giorno del ritiro della nazionale che prepara il debutto in Nations League. Al via dunque l'avventura bis di Mancini sulla panchina azzurra. Primo step, far dimenticare l'addio alla nazionale di 3 anni fa.
18: Penso che quando un tifoso si senta tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
16: Tra i 34 convocati da Mancini, tanti volti nuovi, ben 9 alla prima chiamata in azzurro. Il CT spiega.
18: Ho chiamato giocatori giovani perché penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni.
16: Intanto il gruppo ha perso subito 2 pedine, problemi fisici per Cristante e Di Marco. Al loro posto convocati Ricci, Del Como e Ruggeri della Aston Villa. Venerdì il debutto a Roma contro il Belgio, poi le trasferte con Turchia 28 settembre e Francia il 2 ottobre. Il 5 ottobre a Bologna ancora la Turchia. Proseguono i campionati europei maschili di pallavolo. Oggi Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia-Serbia completano gli 8 di finale. Da domani i 4 che mercoledì chiameranno in causa l'Italia contro la Finlandia. Azzurri finora praticamente perfetti nel torneo. 6 vittorie su 6, ultima ieri sulla Danimarca. Jenny De Gaetano.
19: Dal 2011, 8ª edizione consecutiva, l'Italia è tra le migliori 8 nazioni del continente. A Torino al Palavela, commosso nel ricordo di Mazzola, quasi 8.000 tifosi entusiasti si sono spellati le mani, quasi ritmando magicamente l'incedere autoritario degli azzurri. Poco, anzi niente da fare per la Danimarca, regolata in 90 minuti, 3 set, 25-22, 25-16, 25-11, da Michiletti e soci. Al CTF Fede Giorgi, il compito di tenere a bada gioia e entusiasmi.
17: È una squadra molto degna. Certo, c'era una differenza con la nostra squadra che abbiamo fatto pesare, ma perché noi l'abbiamo espressa. Secondo me non c'è più niente di facile se non il fatto di giocare con l'intensità e con la qualità che una squadra ha.
19: Mercoledì nei 4 sotto con la Finlandia, che si è sbarazzata della Grecia. Ci pensa Yuri Romano a inquadrare la sfida.
20: È una Finlandia tosta, è un'altra partita in cui dovremo pensare alle nostre cose, essere concentrati su ogni palla, perché se non lo facciamo poi si complica tutto.
19: Domani a Sofia i primi 2 quarti, alle 15 Francia-Romania, alle 18 Polonia-Germania.
16: Ciclismo, dopo l'argento di Filippo Ganna nella cronometro elite vinta dal belga Evenepoel, ai mondiali in corsa a Montreal il giorno delle crono under 23. Nessuna italiana in gara tra le donne. Tra gli uomini, speranze azzurre affidate a Nicolas Milesi e Alessandro Cattani. Il via alle 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
21: Meteo.
5: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque e qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
10: Economy News. Economy News.
0: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti la capacità di combinare ospitalità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 276 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare è agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia, ferma al 45,6%. Un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti, sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti, il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito dal nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 17 e 16 minuti.
1: News.
21: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese. Lo ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito e Cristiano Democratici rimangono addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come è accaduto due settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove primeggia invece la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche interne al partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali della CDU. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, lo ha detto il presidente americano Trump dopo che Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro di lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano Trump di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara la 29enne accoltellata ieri sera dall'ex compagno a Bognanco in Valdossola. I due che si erano lasciati da poco si erano incontrati per un chiarimento quando è scattata l'aggressione. La donna non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato nella notte nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. E tragedia familiare ieri sera anche nel messinese. Una donna di 59 anni ha accoltellato il compagno al culmine di una lite nella loro abitazione ad Aliterme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un cinquantenne che per fortuna ha riportato ferite non gravi. Arrestata in flagranza di reato la 59enne si trova ora ai domiciliari in una struttura di accoglienza in attesa di essere giudicata per direttissima. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive presenti ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Centinaia i tifosi nel piazzale antistante. Mazzola sarà sepolto nel cimitero di Monza. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
5: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese. Lo ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito e Cristiano Democratici rimangono addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come è accaduto due settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove primeggia invece la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche interne al partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali della CDU. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania commenta anche il Cremlino. È dovuta al rifiuto del gas russo, afferma Peskov. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news. Lo ha detto il presidente americano Trump dopo che Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro di lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano Trump di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. Non ho il potere né le facoltà di fondare un partito, posso dare degli input a delle idee. Lo ha detto Beppe Grillo intervenendo al podcast di Fedez, poi parlando del Movimento 5 Stelle ha confermato le sue critiche. Sono stato estromesso, è un dato di fatto, ma non ho rimpianti. Le parole dell'ex leader pentastellato che ha lanciato nuovi strali contro Giuseppe Conte. Ora il movimento è un'altra cosa, in mano all'uomo che sussurrava ai cavalli, persone che si agitano in un movimento che di progressista ha solo la paralisi progressiva. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara la 29enne accoltellata ieri sera dall'ex compagno a Bognanco in Valdossola. I due che si erano lasciati da poco si erano incontrati per un chiarimento quando è scattata l'aggressione. La donna non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato nella notte nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. E tragedia familiare ieri sera anche nel messinese. Una donna di 59 anni ha accoltellato il compagno al culmine di una lite nella loro abitazione ad Aliterme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un cinquantenne che per fortuna ha riportato ferite non gravi. Arrestata in flagranza di reato la 59enne si trova ora ai domiciliari in una struttura di accoglienza in attesa di essere giudicata per direttissima. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive presenti ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Centinaia i tifosi nel piazzale antistante. Mazzola sarà sepolto nel cimitero di Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: Sono le 17 e 23 minuti.
1: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese. Lo ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito e Cristiano Democratici rimangono addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come è accaduto due settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove primeggia invece la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche interne al partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali della CDU. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania commenta anche il Cremlino. È dovuta al rifiuto del gas russo, afferma Peskov. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news. Lo ha detto il presidente americano Trump dopo che Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro di lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle tre testate
21: sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano Trump di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. Non ho il potere né le facoltà di fondare un partito, posso dare degli input a delle idee. Lo ha detto Beppe Grillo intervenendo al podcast di Fedez, poi parlando del Movimento 5 Stelle ha confermato le sue critiche. Sono stato estromesso, è un dato di fatto, ma non ho rimpianti, le parole dell'ex leader pentastellato che ha lanciato nuovi strali contro Giuseppe Conte. Ora il movimento è un'altra cosa, in mano all'uomo che sussurrava ai cavalli, persone che si agitano in un movimento che di progressista ha solo la paralisi progressiva. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara la 29enne accoltellata ieri sera dall'ex compagno a Bognanco in Valdossola. I due che si erano lasciati da poco si erano incontrati per un chiarimento quando è scattata l'aggressione. La donna non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato nella notte nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. E tragedia familiare ieri sera anche nel messinese. Una donna di 59 anni ha accoltellato il compagno al culmine di una lite nella loro abitazione ad Aliterme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un cinquantenne che per fortuna ha riportato ferite non gravi. Arrestata in flagranza di reato la 59enne si trova ora ai domiciliari in una struttura di accoglienza in attesa di essere giudicata per direttissima. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive presenti ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Centinaia i tifosi nel piazzale antistante. Mazzola sarà sepolto nel cimitero di Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
15: Meteo.
5: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV. Direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
10: Economy News. Economy News.
0: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti la capacità di combinare ospitalità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 276 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare è agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. Il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia, ferma conferma al 45,6%, un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti, sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito dal nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
11: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 17 e 30 minuti.
11: Sport.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Secondo forfè e seconda sostituzione per l'Italia di Roberto Mancini in vista della lunga sosta per le nazionali. Dopo Cristante anche Federico Di Marco non sarà a disposizione del CT. L'esterno dell'Inter non ha ancora recuperato dai problemi fisici accusati col club e a seguito della visita medica a Coverciano è stato disposto il cambio nella lista di Mancini, con Di Marco che lascerà il ritiro. Al suo posto convocato Matteo Ruggeri dell'Aston Villa. Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale è risultato infatti al di sotto del limite di cutoff nel test alle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché è positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. La sfortuna sembra non lasciare in pace la Juventus in questo avvio di campionato. Dopo la rottura delle crociate del secondo portiere Camille Grabara, anche Randall Kolo Muani dovrà finire sotto i ferri. L'attaccante francese si è fratturato il dito di una mano nel corso del match contro l'Atalanta, vinto dalla squadra di Spalletti domenica pomeriggio. Secondo Tuttosport, si tratta di un problema gestibile durante la sosta. Coppa Davis, l'Italia di Filippo Volandri, ammessa di diritto alla fase finale in quanto paese ospitante dell'evento, andrà a caccia del quarto successo consecutivo, il quinto in totale, dopo i trionfi del 2023, 2024 e 2025. Nell'urna sarà testa di serie e dunque eviterà ai quarti di finale Spagna, Germania e Repubblica Ceca. Milano vive una giornata di lutto cittadino per i funerali di Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio. Un grande applauso fuori dalla chiesa per il feretro al momento dell'arrivo. Per tutta questa giornata il sindaco Giuseppe Sala ha disposto le bandiere civiche a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici in segno di rispetto e partecipazione. La cerimonia è officiata da Monsignor Carlo Faccendini. È tutto. Dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
11: Meteo.
5: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
13: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda. Non una vera offensiva in larga scala come quella sull'Ucraina, ma un tentativo di mettere alla prova l'alleanza. È il monito lanciato da funzionari dell'intelligence europea, ripreso dal Guardian, secondo cui un eventuale attacco potrebbe verificarsi nel giro di mesi, non anni. Un avvertimento che arriva dopo che il primo ministro polacco ha riferito al Parlamento che, secondo le valutazioni dell'intelligence, la Russia potrebbe lanciare un attacco con droni o missili contro il territorio della NATO nei prossimi mesi, nel tentativo di dimostrare che l'articolo 5 è più teorico che pratico.
3: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte però il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore.
4: Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024 che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato che ha dato il suo consenso, anche se ora spetterà al GIP prendere una decisione in merito.
3: Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata in queste ore anche alla Procura Ordinaria di Roma relativamente alla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale, a Centocelle. Il coinvolgimento dei magistrati di Piazzale Clodio potrebbe essere legato all'individuazione di eventuali istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto violento. Gli investigatori stanno analizzando a fondo la rete per cercare di identificare i 4 utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto.
4: Negli USA, CNN, Now è politico, le 3 testate giornalistiche a cui Donald Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca hanno intentato una causa basata sul primo emendamento per riottenere l'accesso. A renderlo noto è proprio la CNN. La richiesta sarà esaminata da un giudice federale del Tribunale

0: tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
3: Sono le 17 e 36 minuti.
4: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Prende il via domani la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Circa 130 capi di Stato e di Governo si riuniranno a Palazzo di Vetro di New York per affrontare conflitti internazionali, cambiamento climatico, sicurezza e sviluppo sostenibile. In agenda anche incontri bilaterali. L'Assemblea si confronterà con crescenti tensioni geopolitiche e pressioni sul sistema multilaterale. Si chiudono intanto con ottimismo i primi colloqui tra Stati Uniti e Cina in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Il servizio della redazione.
5: I colloqui hanno avuto successo, afferma il segretario del Tesoro americano Scott Bessent. Washington e Pechino hanno concordato anche un nuovo confronto specificamente dedicato all'intelligenza artificiale, uno dei dossier centrali nei rapporti tra le due potenze. Sul tavolo ci sono anche commercio e investimenti. Il negoziatore cinese Li Chenggang conferma che il dialogo proseguirà oggi. Le due delegazioni cercano quindi di avvicinare le rispettive posizioni prima del faccia a faccia tra Trump e Xi.
4: Almeno tre persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in raid aerei condotti dall'aviazione pakistana nelle province orientali afghane di Kunar e Paktika al confine, lo riferisce l'emittente afghana Tolo News. Citando funzionari locali, gli attacchi seguono di due giorni un attentato contro una struttura di polizia nel nord-ovest del Pakistan e rischiano di riaccendere le tensioni tra i due paesi, già protagonisti nel febbraio scorso del più grave conflitto degli ultimi anni. Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura nissena ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Nel frattempo le due bimbe e gli altri quattro fratelli sono stati affidati ad una comunità con una procedura urgente di allontanamento disposta dalla procura per i minori di Caltanissetta. Il risultato al di sotto del limite di cut-off alle sostanze stupefacenti. Il test effettuato all'ospedale Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro e che ora verranno trasmessi alla procura, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Un operaio di 51 anni è morto sul lavoro a Polesine, nella Bassa Permense. L'uomo si trovava al lavoro in una cava di sabbia in strada Argine Maestro del Po quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è ferito mentre era impegnato accanto ad un macchinario, pare una tramoggia. Da subito le sue condizioni sono parse disperate a causa di un forte trauma da schiacciamento. A nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118. I medici hanno solo potuto constatare il decesso dell'operaio. Ultima pagina in chiusura, Porto Cervo ha salutato nel migliore dei modi gli oltre 1800 velisti presenti alla 23esima Swan Cup di vela. Il vento dagli 8 nodi iniziali è arrivato a 12, permettendo di svolgere una regata costiera tra il Golfo di Arzachena, dove era posizionata la partenza, la costa orientale dell'isola di Caprera, l'isola dei Monaci e il passo delle Bisce, che tutte le classi hanno percorso in entrambi i sensi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
6: Meteo. Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile.

0: E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News. Economy News.
2: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti, la capacità di combinare ospitalità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 276 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare è agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. Il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia ferma al 45,6%. Un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti, sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti, il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito dal nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
4: Sono le 17 e 45 minuti.
5: Sport.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta a Milano, dove nella Basilica di Sant'Ambrogio si sono celebrati i funerali. Centinaia di tifosi nel piazzale antistante, tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive all'interno. Il ricordo del presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
7: Una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista ma al mondo in generale di chi è appassionato dello sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili ma tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza, che è un viatico importante per il mondo giovanile che diventeranno appunto gli uomini del domani.
6: Lutto cittadino anche a Vedano all'Ambro, dove risiedeva Mazzola, che sarà sepolto nel cimitero di Monza. Mi unisco al cordoglio di tutta l'Italia sportiva per la scomparsa di un mito come Sandro. Il pensiero di Roberto Mancini in apertura della conferenza stampa a Coverciano nel primo giorno del ritiro della nazionale che prepara il debutto in Nations League. Al via dunque l'avventura bis di Mancini sulla panchina azzurra. Primo step, far dimenticare l'addio alla nazionale di 3 anni fa.
5: Penso che quando un tifoso si senta tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
6: Tra i 34 convocati da Mancini, tanti volti nuovi, ben 9 alla prima chiamata in azzurro, il CT spiega.
5: Ho chiamato giocatori giovani perché penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte, quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni.
6: Intanto il gruppo ha perso subito 2 pedine, problemi fisici per Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci del Como e Ruggeri della Aston Villa. Venerdì il debutto a Roma contro il Belgio, poi le trasferte con Turchia 28 settembre e Francia il 2 ottobre, il 5 ottobre a Bologna ancora la Turchia. Proseguono i campionati europei maschili di pallavolo. Oggi Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia-Serbia completano gli 8 di finale. Da domani i 4 che mercoledì chiameranno in causa l'Italia contro la Finlandia. Azzurri finora praticamente perfetti nel torneo. 6 vittorie su 6, ultima ieri sulla Danimarca. Jenny De Gaetano.
8: Dal 2011, 8ª edizione consecutiva, l'Italia è tra le migliori 8 nazioni del continente. A Torino al Palavela, commosso nel ricordo di Mazzola, quasi 8.000 tifosi entusiasti si sono spellati le mani, quasi ritmando magicamente l'incedere autoritario degli azzurri. Poco, anzi niente da fare per la Danimarca, regolata in 90 minuti, 3 set, 25-22, 25-16, 25-11, da Michiletti e soci. Al CTF Fede Giorgi, il compito di tenere a bada gioia e entusiasmi.
9: È una squadra molto degna. Certo, c'era una differenza con la nostra squadra che abbiamo fatto pesare, ma perché noi l'abbiamo espressa. Secondo me non c'è più niente di facile se non il fatto di giocare con l'intensità e con la qualità che una squadra ha.
8: Mercoledì nei 4 sotto con la Finlandia, che si è sbarazzata della Grecia. Ci pensa Yuri Romanò a inquadrare la sfida.
10: È una Finlandia tosta, è un'altra partita in cui dovremo pensare alle nostre cose, essere concentrati su ogni palla, perché se non lo facciamo poi si complica tutto.
8: Domani a Sofia i primi 2 quarti, alle 15 Francia-Romania, alle 18 Polonia-Germania.
6: Ciclismo, dopo l'argento di Filippo Ganna nella cronometro elite vinta dal belga Evenepoel, ai mondiali in corsa a Montreal il giorno delle crono under 23. Nessuna italiana in gara tra le donne. Tra gli uomini, speranze azzurre affidate a Nicolas Milesi e Alessandro Cattani. Il via alle 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteo.
11: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
12: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese. Lo ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito, Cristiano Democratici, rimangono addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come è accaduto 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove primeggia invece la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche interne al partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali della CDU. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, lo ha detto il presidente americano Trump dopo che Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro di lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano Trump di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara la 29enne accoltellata ieri sera dall'ex compagno a Bognanco in Valdossola. I due che si erano lasciati da poco si erano incontrati per un chiarimento quando è scattata l'aggressione. La donna non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato nella notte nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. E tragedia familiare ieri sera anche nel messinese. Una donna di 59 anni ha accoltellato il compagno al culmine di una lite nella loro abitazione ad Aliterme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un 50enne che per fortuna ha riportato ferite non gravi. Arrestata in flagranza di reato la 59enne si trova ora ai domiciliari in una struttura di accoglienza in attesa di essere giudicata per direttissima. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive presenti ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Centinaia i tifosi nel piazzale antistante. Mazzola sarà sepolto nel cimitero di Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
13: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 17 e 53 minuti.
1: News.
12: Una buona serata da Barbara Salandri. Giornalisti in rivolta contro Trump. Il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente USA, ha deciso di non coprire più le attività del tycoon dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Oltre alla CNN, la Casa Bianca ha escluso anche MS Now e Politico. Tutte le testate interessate hanno annunciato di aver fatto causa. Non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news, ha ribattuto Trump. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese, lo ha ribadito il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito cristiano democratico rimane addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come è accaduto due settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove si impone la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche all'interno del partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania interviene anche il Cremlino. È dovuta al rifiuto del gas russo, sostiene Peskov. Ancora vittime sul lavoro, un uomo di 57 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere nell'area industriale di Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza. Ancora da accertare la dinamica dei fatti. Un'altra vittima nella Bassa Parmense, un operaio di 51 anni che stava lavorando in una cava di sabbia è rimasto schiacciato da un macchinario. La procura di Caltanissetta ha aperto un fascicolo a carico di ignoti in merito alla scomparsa delle due sorelle di 12 e 8 anni sparite a San Cataldo venerdì sera, ritrovate sabato pomeriggio in un negozio gestito da una donna cinese che ha rapporti con il padre delle bambine. Si procede per sequestro di persona. Secondo gli inquirenti sono diversi i punti ancora da chiarire. La donna e il padre delle piccole, sentiti dagli inquirenti, avrebbero fornito versioni contrastanti. Le due sorelline intanto sono state trasferite insieme agli altri quattro fratelli in una comunità protetta. Tennis diminuisce il vantaggio nel ranking di Jannik Sinner su Alexander Zverev. L'aggiornamento odierno della classifica mondiale certifica che il tedesco è a meno di 2000 punti dal numero uno del mondo e si avvicinerà ancora di più prima del torneo di Pechino al via il 30 settembre, data fissata per il rientro alle gare dell'azzurro. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
14: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
13: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Meteo. Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News. Economy News.
2: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti, la capacità di combinare ospitalità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 276 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare è agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. Il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia ferma al 45,6%. Un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti, sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti, il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito dal nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: GR News.
16: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
19: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 18 e 2 minuti.
3: News.
12: Una buona serata da Barbara Salandri. Giornalisti in rivolta contro Trump, il pool televisivo della Casa Bianca che a rotazione segue gli eventi del presidente USA ha deciso di non coprire più le attività del tycoon dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Oltre alla CNN, la Casa Bianca ha escluso anche MS Now e Politico. Tutte le testate interessate hanno annunciato di aver fatto causa. Non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news, ha ribattuto Trump. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese, lo ha ribadito il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito cristiano democratico rimane addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come accaduto due settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove si impone la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche all'interno del partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania interviene anche il Cremlino. È dovuta al rifiuto del gas russo, sostiene Peskov. Ancora vittime sul lavoro, un uomo di 57 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere nell'area industriale di Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza. Ancora da accertare la dinamica dei fatti. Un'altra vittima nella Bassa Parmense, un operaio di 51 anni che stava lavorando in una cava di sabbia è rimasto schiacciato da un macchinario. Tennis, diminuisce il vantaggio nel ranking di Jannik Sinner su Alexander Zverev. L'aggiornamento odierno della classifica mondiale certifica che il tedesco è a meno di 2.000 punti dal numero uno del mondo e si avvicinerà ancora di più prima del torneo di Pechino al via il 30 settembre, data fissata per il rientro alle gare dell'azzurro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Meteo. Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque e qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: News.
12: Una buona serata da Barbara Salandri. Giornalisti in rivolta contro Trump, il pool televisivo della Casa Bianca che a rotazione segue gli eventi del presidente USA ha deciso di non coprire più le attività del tycoon dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Oltre alla CNN, la Casa Bianca ha escluso anche MS Now e Politico. Tutte le testate interessate hanno annunciato di aver fatto causa. Non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news, ha ribattuto Trump. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese, lo ha ribadito il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito cristiano democratico rimane addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come accaduto 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove si impone la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche all'interno del partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania interviene anche il Cremlino. È dovuta al rifiuto del gas russo, sostiene Peskov. Ancora vittime sul lavoro, un uomo di 57 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere nell'area industriale di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza. Ancora da accertare la dinamica dei fatti. Un'altra vittima nella Bassa Parmense, un operaio di 51 anni che stava lavorando in una cava di sabbia è rimasto schiacciato da un macchinario. La procura di Caltanissetta ha aperto un fascicolo a carico di ignoti in merito alla scomparsa delle due sorelle di 12 e 8 anni sparite a San Cataldo venerdì sera, ritrovate sabato pomeriggio in un negozio gestito da una donna cinese che ha rapporti con il padre delle bambine. Si procede per sequestro di persona. Secondo gli inquirenti sono diversi i punti ancora da chiarire. La donna e il padre delle piccole, sentiti dagli inquirenti, avrebbero fornito versioni contrastanti. Le due sorelline intanto sono state trasferite insieme agli altri 4 fratelli in una comunità protetta. Tennis diminuisce il vantaggio nel ranking di Jannik Sinner su Alexander Zverev. L'aggiornamento odierno della classifica mondiale certifica che il tedesco è a meno di 2000 punti dal numero 1 del mondo e si avvicinerà ancora di più prima del torneo di Pechino al via il 30 settembre, data fissata per il rientro alle gare dell'Azzurro. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
14: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
12: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
15: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
4: Sono le 18 e 9 minuti.
1: News.
12: Una buona serata da Barbara Salandri. Giornalisti in rivolta contro Trump, il pool televisivo della Casa Bianca che a rotazione segue gli eventi del presidente USA ha deciso di non coprire più le attività del tycoon dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Oltre alla CNN, la Casa Bianca ha escluso anche MS Now e Politico. Tutte le testate interessate hanno annunciato minacciato di aver fatto causa. Non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news, ha ribattuto Trump. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese, lo ha ribadito il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito cristiano democratico rimane addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come accaduto 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove si impone la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche all'interno del partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania interviene anche il Cremlino. È dovuta al rifiuto del gas russo, sostiene Peskov. Ancora vittime sul lavoro, un uomo di 57 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere nell'area industriale di Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza. Ancora da accertare la dinamica dei fatti. Un'altra vittima nella Bassa Parmense, un operaio di 51 anni che stava lavorando in una cava di sabbia, è rimasto schiacciato da un macchinario. La procura di Caltanissetta ha aperto un fascicolo a carico di ignoti in merito alla scomparsa delle due sorelle di 12 e 8 anni sparite a San Cataldo venerdì sera, ritrovate sabato pomeriggio in un negozio gestito da una donna cinese che ha rapporti con il padre delle bambine. Si procede per sequestro di persona. Secondo gli inquirenti sono diversi i punti ancora da chiarire. La donna e il padre delle piccole, sentiti dagli inquirenti, avrebbero fornito versioni contrastanti. Le due sorelline intanto sono state trasferite insieme agli altri 4 fratelli in una comunità protetta. Tennis diminuisce il vantaggio nel ranking di Jannik Sinner su Alexander Zverev. L'aggiornamento odierno della classifica mondiale certifica che il tedesco è a meno di 2000 punti dal numero 1 del mondo e si avvicinerà ancora di più prima del torneo di Pechino al via il 30 settembre, data fissata per il rientro alle gare dell'azzurro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Meteo. Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Economy News. Economy News.
2: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti, la capacità di combinare ospitalità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 276 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare è agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. Il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia, ferma conferma al 45,6%, un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti, sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti, il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito dal nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
4: Sono le 18 e 17 minuti.
1: News.
20: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
21: Il voto va oltre la mia persona. Viviamo un cambiamento profondo del sistema dei partiti in Germania. Lo ha detto il cancelliere tedesco Merz riferendosi al risultato delle elezioni amministrative di ieri, che hanno rappresentato una doppia debacle per la CDU nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove il partito è fuori dal Parlamento regionale, e a Berlino, dove ha perso contro la Link. Merz, come riportato da Reuters, ha precisato che non c'è stato alcun dibattito sulla mia posizione all'interno della CDU.
20: Postato su TikTok e ora scambiato via chat. Un video shock dell'undicenne bullizzato e seviziato dal branco nel Cagliaritano sta in queste ore rimbalzando su WhatsApp. Mostra le disturbanti immagini del bimbo prima costretto a baciare le scarpe di uno dei suoi torturatori e poi preso a calci. Un atto di violenza ripreso con il cellulare che purtroppo immortala alcune delle servizie alle quali sarebbe stato costretto l'undicenne.
21: Un lungo applauso ha accolto questa mattina all'ingresso in classe di Karim, il 14enne di origini congolesi, che ha salvato la vita della professoressa Isabella Marsiglio dall'accoltellamento nella scuola media Giovanni Verga a Centocelle, in provincia di Roma. Il giovane è stato accolto come un eroe dalla preside e dall'intera comunità scolastica. È stato un abbraccio di comunità pieno di gratitudine. Lo hanno ringraziato per aver evitato una strage. Poteva andare molto peggio, ha detto l'assessora alla scuola del quinto municipio, Cecilia Fan. Annunza.
20: Un ragazzino minorenne avrebbe denunciato un presunto abuso sessuale avvenuto nella notte di venerdì 18 settembre al parco dell'Arrivore, alla periferia nord di Torino. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia, che mantiene il massimo riservo e sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.
21: Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e tre suoi stretti collaboratori dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano l'amministrazione di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa.
20: Il calcio. La nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati. Indisponibili il nerazzurro Di Marco, con Ruggeri chiamato al suo posto, e il romanista Cristante, convocato Ricci.
21: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
11: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, il governo lavora alle nuove misure sulla scuola annunciate da Giorgia Meloni. Tra gli interventi, un limite agli alunni stranieri per classe e il divieto di indossare burka e niqab. Le norme dovrebbero confluire in un disegno di legge. L'obiettivo dell'esecutivo è presentarle al Consiglio dei Ministri di giovedì prossimo, ma l'ordine del giorno deve essere ancora definito. Sul tema dell'istruzione interviene anche il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Matteo Zuppi. Il cardinale richiama il valore di una scuola inclusiva e sottolinea che origine, condizioni economiche e contesto sociale non devono determinare le opportunità di apprendimento dei ragazzi.
7: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz conferma che il governo andrà avanti dopo la pesante sconfitta della CDU nelle elezioni di domenica. Nel Mecklenburg-Pomerania anteriore il partito si è fermato al 4,9%, sotto la soglia necessaria per entrare nel Parlamento regionale. Secondo i risultati provvisori, la FD è arrivata prima con il 38,2%. 2%, seguita dai socialdemocratici. A Berlino si è invece fermata la sinistra della Linke. Merz ha riconosciuto la gravità del risultato e parlato di un cambiamento profondo nel sistema politico tedesco, ha però negato che nelle riunioni del partito sia stata messa in discussione la sua leadership.
5: Gli Stati Uniti annunciano una nuova stretta sulle compagnie aeree iraniane. Il segretario del Tesoro Scott Bessent ha indicato il 23 settembre come data di avvio delle misure destinate, secondo Washington, a ostacolare le operazioni dei vettori iraniani a livello internazionale. Bessent ha spiegato che fornire carburante, assistenza a terra o servizi di vendita dei biglietti esporrà gli operatori al rischio di esclusione dal sistema del dollaro. L'annuncio rientra nella strategia americana di pressione economica su Teheran. Il segretario al tesoro sostiene che le sanzioni stiano producendo effetti e prevede gravi difficoltà operative per le compagnie coinvolte.
7: Il controllo del debito pubblico è necessario per tutelare la capacità dello Stato di aiutare chi ha più bisogno. È il messaggio del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto a Varese. Il ministro ha sottolineato che la spesa per gli interessi riduce le risorse disponibili per servizi e interventi sociali. Un bilancio in ordine, nella sua lettura, permette invece di scegliere le priorità. Giorgetti ha richiamato anche il peso delle spese sanitarie sostenute direttamente dalle famiglie. 41 miliardi di euro l'anno, secondo i dati citati nel suo intervento. Ha quindi proposto di rafforzare i fondi sanitari e le coperture per la non autosufficienza.
5: Presentata la nuova edizione della carta dedicata a te, destinata alle famiglie in difficoltà economica, il contributo annunciato di 1.000 euro suddivisi in due accrediti, 500 euro dal 4 novembre e altri 500 a partire da aprile del prossimo anno. La misura riguarda oltre 1.100.000 nuclei familiari individuati dai comuni. Tra i requisiti indicati almeno tre componenti: un ISEE inferiore a 15.000 euro e l'assenza di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Le risorse serviranno all'acquisto di prodotti alimentari di prima necessità. Il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida ha presentato l'intervento come un sostegno ai nuclei più fragili.
7: La cronaca, una prima informativa dei carabinieri sull'aggressione alla professoressa Isabella Marsilio è stata trasmessa anche alla procura ordinaria di Roma. Gli accertamenti cercano di chiarire se qualcuno abbia istigato il tredicenne che ha colpito l'insegnante. Gli investigatori lavorano per identificare quattro utenti collegati alla diretta online dell'aggressione e che ha successivamente diffuso il filmato. Intanto è tornato in classe lo studente intervenuto per fermare il compagno. La comunità scolastica lo ha accolto con gratitudine. Gli alunni hanno partecipato a un incontro con insegnanti e psicologi. Il figlio della docente ha raccontato che sua madre desidera riprendere il lavoro appena possibile.
5: E chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ha reso l'ultimo omaggio a Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Centinaia di tifosi hanno accolto il feretro con un lungo applauso. Sulla bara la storica maglia numero 8 della bandiera nerazzurra, scomparsa sabato a 83 anni. Ai funerali hanno partecipato ex compagni, protagonisti dell'Inter e rappresentanti delle altre società. Applausi hanno accompagnato anche l'arrivo dei dirigenti di Juventus e Milan. Giuseppe Bergomi ha ricordato Mazzola come un campione capace di rappresentare tutti, oltre l'appartenenza ad una squadra. Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha sottolineato il dovere di trasmettere i valori alle nuove generazioni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
15: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
4: Sono le 18 e 25 minuti.
3: News.
12: Una buona serata da Barbara Salandri. Giornalisti in rivolta contro Trump. Il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente USA, ha deciso di non coprire più le attività del tycoon dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Oltre alla CNN, la Casa Bianca ha escluso anche MS Now e Politico. Tutte le testate interessate hanno annunciato di aver fatto causa. Non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news, ha ribattuto Trump. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese, lo ha ribadito il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito Cristiano Democratico rimane addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come accaduto due settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove si impone la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche all'interno del partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania interviene anche il Cremlino. È dovuta al rifiuto del gas russo, sostiene Peskov. Ancora vittime sul lavoro, un uomo di 57 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere nell'area industriale di Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza. Ancora da accertare la dinamica dei fatti. Un'altra vittima nella Bassa Parmense, un operaio di 51 anni che stava lavorando in una cava di sabbia è rimasto schiacciato da un macchinario. Tennis, diminuisce il vantaggio nel ranking di Jannik Sinner su Alexander Zverev. L'aggiornamento odierno della classifica mondiale certifica che il tedesco è a meno di 2000 punti dal numero uno del mondo e si avvicinerà ancora di più prima del torneo di Pechino al via il 30 settembre, data fissata per il rientro alle gare dell'azzurro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteo.
11: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
9: Economy News. Economy News.
2: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti, la capacità di combinare ospitalità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 276 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare è agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. Il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia, ferma conferma al 45,6%, un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti, sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti, il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito dal nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 18 e 32 minuti.
8: News.
12: Una buona serata da Barbara Salandri. Giornalisti in rivolta contro Trump. Il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente USA, ha deciso di non coprire più le attività del tycoon dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Oltre alla CNN, la Casa Bianca ha escluso anche MS Now e Politico. Tutte le testate interessate hanno annunciato di aver fatto causa. Non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news, ha ribattuto Trump. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese, lo ha ribadito il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito cristiano democratico rimane addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come è accaduto due settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove si impone la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche all'interno del partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania interviene anche il Cremlino. È dovuta al rifiuto del gas russo, sostiene Peskov. Ancora vittime sul lavoro, un uomo di 57 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere nell'area industriale di Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza. Ancora da accertare la dinamica dei fatti. Un'altra vittima nella Bassa Parmense, un operaio di 51 anni che stava lavorando in una cava di sabbia è rimasto schiacciato da un macchinario. La procura di Caltanissetta ha aperto un fascicolo a carico di ignoti in merito alla scomparsa delle due sorelle di 12 e 8 anni sparite a San Cataldo venerdì sera, ritrovate sabato pomeriggio in un negozio gestito da una donna cinese che ha rapporti con il padre delle bambine. Si procede per sequestro di persona. Secondo gli inquirenti sono diversi i punti ancora da chiarire. La donna e il padre delle piccole, sentiti dagli inquirenti, avrebbero fornito versioni contrastanti. Le due sorelline intanto sono state trasferite insieme agli altri quattro fratelli in una comunità protetta. Tennis diminuisce il vantaggio nel ranking di Jannik Sinner su Alexander Zverev. L'aggiornamento odierno della classifica mondiale certifica che il tedesco è a meno di 2000 punti dal numero uno del mondo e si avvicinerà ancora di più prima del torneo di Pechino al via il 30 settembre, data fissata per il rientro alle gare dell'azzurro. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
14: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
13: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Meteo.
11: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.

0: Forti è detenuto nel carcere di Verona dopo aver trascorso 25 anni in carcere in Florida. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Stati Uniti e Iran alla vigilia della riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, pronti a impiegare nuove armi e colpire obiettivi mai attaccati se gli Stati Uniti lanceranno un nuovo attacco contro il paese, avverte Teheran, mentre Trump torna ad evocare la possibilità di far esplodere l'intera nazione se e quando lo ritenesse necessario. Tragedia a Partinico, nel palermitano, una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da due cisterne che erano sature di anidride carbonica. In quelle vasche non c'era ossigeno, hanno appurato i vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell'incidente. Il ragazzo era diventato padre solo da qualche mese di un bimbo nato a maggio.
1: L'economia.
0: Sono attesi per domani dati Istat sul deficit italiano. Se il rapporto deficit-PIL scendesse sotto il 3%, per l'Italia sarebbe possibile uscire dalla procedura di infrazione europea, dando al governo maggiori margini di manovra per la prossima legge di bilancio. Ad aprile il rapporto deficit-PIL si era attestato al 3,1%. L'Italia è ancora in tempo per uscire dalla procedura, aveva detto giorni fa il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Chiusura di seduta in netto rialzo per la borsa. Piazza Affari chiude la giornata segnando più 1,6%. Lo spread BTP Bund si attesta a quota 89 e prosegue il calo del prezzo del petrolio, che oggi è sceso sotto quota $100 al barile. Siamo finiti in un labirinto creato dalla magistratura sull'ex Ilva, ma siamo fiduciosi che prevalga la ragione su ogni ideologia e il diritto al lavoro, che va coniugato appieno con la salute e l'ambiente. Lo ha detto il ministro delle imprese Urso, ora ha aggiunto: dobbiamo aspettare le decisioni della magistratura. L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare la produttività e la crescita, a cambiare i mercati del lavoro e le imprese e a ridefinire i mercati finanziari e i sistemi di pagamento. Le banche centrali non possono rimanere in disparte. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta. I nostri modelli economici, gli strumenti di vigilanza e le infrastrutture di pagamento sono stati progettati principalmente per un contesto tecnologico diverso. Dobbiamo comprendere i cambiamenti in atto, ha ammesso il numero uno di Palazzo Koch. Presentato a Roma il rapporto sulla distribuzione dei prodotti da fumo e non da fumo 2026. Sentiamo.
2: Sono i prodotti di nuova generazione senza combustione del tabacco a rappresentare la novità più importante nel mercato dei prodotti da fumo e non da fumo. Secondo il rapporto 2026 presentato a Roma in partnership con Fondazione Tor Vergata da Logista, che ogni anno movimenta oltre 80 milioni di chilogrammi di prodotti, i prodotti tradizionali come sigarette, sigari e tabacco trinciato sono scesi al 70% in termini di volume. Nonostante la loro flessione, compensata dagli aumenti di prezzo, il mercato complessivo cresce comunque da 18,5 miliardi di euro nel 2019 a quasi 22 miliardi nel 2025, con l'aumento del fatturato dei prodotti senza combustione trainato dall'espansione dei volumi e dalla conversione dei consumatori. Preoccupato per gli effetti della nuova direttiva europea sul tabacco, il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon: la tabacchicoltura italiana è la prima in Europa, ha dichiarato, faremo una battaglia fermissima per tutelare il settore. In Italia c'è un controllo importante sull'illecito che è il più basso a livello mondiale, ha ricordato Pasquale Frega, presidente amministratore delegato di Philip Morris Italia, e anche i nuovi prodotti seguono regole chiare e a beneficio di tutti.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
4: Sono le 18 e 41 minuti.
5: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Giornalisti in rivolta contro Trump, il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente USA, ha deciso di non coprire più le attività del tycoon dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Oltre alla CNN, la Casa Bianca ha escluso anche MS Now e Politico. Tutte le testate interessate hanno annunciato di aver fatto causa. Non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news, ha ribattuto Trump. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese, lo ha ribadito il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito cristiano democratico rimane addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come accaduto 2 settimane fa in Sassonia.

0: Anhalt e la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove si impone la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche all'interno del partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania interviene anche il Cremlino. È dovuta al rifiuto del gas russo, sostiene Peskov. Ancora vittime sul lavoro, un uomo di 57 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere nell'area industriale di Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza. Ancora da accertare la dinamica dei fatti. Un'altra vittima nella Bassa Parmense, un operaio di 51 anni che stava lavorando in una cava di sabbia è rimasto schiacciato da un macchinario. La procura di Caltanissetta ha aperto un fascicolo a carico di ignoti in merito alla scomparsa delle due sorelle di 12 e 8 anni sparite a San Cataldo venerdì sera, ritrovate sabato pomeriggio in un negozio gestito da una donna cinese che ha rapporti con il padre delle bambine. Si procede per sequestro di persona. Secondo gli inquirenti sono diversi i punti ancora da chiarire. La donna e il padre delle piccole, sentiti dagli inquirenti, avrebbero fornito versioni contrastanti. Le due sorelline intanto sono state trasferite insieme agli altri quattro fratelli in una comunità protetta. Tennis diminuisce il vantaggio nel ranking di Jannik Sinner su Alexander Zverev. L'aggiornamento odierno della classifica mondiale certifica che il tedesco è a meno di 2000 punti dal numero uno del mondo e si avvicinerà ancora di più prima del torneo di Pechino al via il 30 settembre, data fissata per il rientro alle gare dell'Azzurro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News. Economy News.
4: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti la capacità di combinare ospitalità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 276 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare è agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. Il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia ferma al 45,6%, un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito dal nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
1: Sono le 18:48.
5: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione.
6: Il voto va oltre la mia persona. Viviamo un cambiamento profondo del sistema dei partiti in Germania. Lo ha detto il cancelliere tedesco Merz riferendosi al risultato delle elezioni amministrative di ieri, che hanno rappresentato una doppia debacle per la CDU nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove il partito è fuori dal Parlamento regionale, e a Berlino, dove ha perso contro la Link. Merz, come riportato da Reuters, ha precisato che non c'è stato alcun dibattito sulla mia posizione all'interno della CDU.
5: Postato su TikTok e ora scambiato via chat. Un video shock dell'undicenne bullizzato e seviziato dal branco nel Cagliaritano sta in queste ore rimbalzando su WhatsApp. Mostra le disturbanti immagini del bimbo prima costretto a baciare le scarpe di uno dei suoi torturatori e poi preso a calci. Un atto di violenza ripreso con il cellulare che purtroppo immortala alcune delle servizie alle quali sarebbe stato costretto l'undicenne.
6: Un lungo applauso ha accolto questa mattina all'ingresso in classe di Karim, il 14enne di origini congolesi, che ha salvato la vita della professoressa Isabella Marsiglio dall'accoltellamento nella scuola media Giovanni Verga a Centocelle, in provincia di Roma. Il giovane è stato accolto come un eroe dalla preside e dall'intera comunità scolastica. È stato un abbraccio di comunità pieno di gratitudine. Lo hanno ringraziato per aver evitato una strage. Poteva andare molto peggio, ha detto l'assessora alla scuola del quinto municipio, Cecilia Fan. Annunza.
5: Un ragazzino minorenne avrebbe denunciato un presunto abuso sessuale avvenuto nella notte di venerdì 18 settembre al parco dell'Arrivore, alla periferia nord di Torino. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia, che mantiene il massimo riservo e sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.
6: Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e tre suoi stretti collaboratori dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano l'amministrazione di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa.
5: Il calcio. La nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati. Indisponibili il nerazzurro Di Marco, con Ruggeri chiamato al suo posto, e il romanista Cristante, convocato Ricci.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: News.
7: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione il governo lavora alle nuove misure sulla scuola annunciate da Giorgia Meloni. Tra gli interventi un limite agli alunni stranieri per classe e il divieto di indossare burka e niqab. Le norme dovrebbero confluire in un disegno di legge. L'obiettivo dell'esecutivo è presentarle al Consiglio dei Ministri di giovedì prossimo, ma l'ordine del giorno deve essere ancora definito. Sul tema dell'istruzione interviene anche il presidente della Conferenza Episcopale Italiana Matteo Zuppi. Il cardinale richiama il valore di una scuola inclusiva e sottolinea che origine, condizioni economiche e contesto sociale non devono determinare le opportunità di apprendimento dei ragazzi.
8: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz conferma che il governo andrà avanti dopo la pesante sconfitta della CDU nelle elezioni di domenica. Nel Mecklenburg-Pomerania anteriore il partito si è fermato al 4,9%, sotto la soglia necessaria per entrare nel Parlamento regionale. Secondo i risultati provvisori, l'AfD è arrivata prima con il 38,2%, seguita dai socialdemocratici. A Berlino si è invece fermata la sinistra della Linke. Merz ha riconosciuto la gravità del risultato e parlato di un cambiamento profondo nel sistema politico tedesco, ha però negato che nelle riunioni del partito sia stata messa in discussione la sua leadership.
7: Gli Stati Uniti annunciano una nuova stretta sulle compagnie aeree iraniane. Il segretario del Tesoro Scott Bessent ha indicato il 23 settembre come data di avvio delle misure destinate, secondo Washington, a ostacolare le operazioni dei vettori iraniani a livello internazionale. Bessent ha spiegato che fornire carburante, assistenza a terra o servizi di vendita dei biglietti esporrà gli operatori al rischio di esclusione dal sistema del dollaro. L'annuncio rientra nella strategia americana di pressione economica su Teheran. Il segretario al Tesoro sostiene che le sanzioni stiano producendo effetti e prevede gravi difficoltà operative per le compagnie coinvolte.
8: Il controllo del debito pubblico è necessario per tutelare la capacità dello Stato di aiutare chi ha più bisogno. È il messaggio del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto a Varese. Il ministro ha sottolineato che la spesa per gli interessi riduce le risorse disponibili per servizi e interventi sociali. Un bilancio in ordine, nella sua lettura, permette invece di scegliere le priorità. Giorgetti ha richiamato anche il peso delle spese sanitarie sostenute direttamente dalle famiglie, 41 miliardi di euro l'anno, secondo i dati citati nel suo intervento. Ha quindi proposto di rafforzare i fondi sanitari e le coperture per la non autosufficienza.
7: Presentata la nuova edizione della carta dedicata a te, destinata alle famiglie in difficoltà economica, il contributo annunciato di 1000 euro, suddivisi in due accrediti, 500 euro dal 4 novembre e altri 500 a partire da aprile del prossimo anno. La misura riguarda oltre 1.100.000 nuclei familiari individuati dai comuni. Tra i requisiti indicati almeno tre componenti: un ISEE inferiore a 15.000 euro e l'assenza di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Le risorse serviranno all'acquisto di prodotti alimentari di prima necessità. Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha presentato l'intervento come un sostegno ai nuclei più fragili.
8: La cronaca, una prima informativa dei carabinieri sull'aggressione alla professoressa Isabella Marsilio è stata trasmessa anche alla Procura Ordinaria di Roma. Gli accertamenti cercano di chiarire se qualcuno abbia istigato il tredicenne che ha colpito l'insegnante. Gli investigatori lavorano per identificare quattro utenti collegati alla diretta online dell'aggressione e che ha successivamente diffuso il filmato. Intanto è tornato in classe lo studente intervenuto per fermare il compagno. La comunità scolastica lo ha accolto con gratitudine. Gli alunni hanno partecipato a un incontro con insegnanti e psicologi. Il figlio della docente ha raccontato che sua madre desidera riprendere il lavoro appena possibile.
7: E chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ha reso l'ultimo omaggio a Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Centinaia di tifosi hanno accolto il feretro con un lungo applauso. Sulla bara la storica maglia numero 8 della bandiera nerazzurra, scomparsa sabato, 83 anni. Ai funerali hanno partecipato ex compagni, protagonisti dell'Inter e rappresentanti delle altre società. Applausi hanno accompagnato anche l'arrivo dei dirigenti di Juventus e Milan. Giuseppe Bergomi ha ricordato Mazzola come un campione capace di rappresentare tutti, oltre l'appartenenza ad una squadra. Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha sottolineato il dovere di trasmettere i valori alle nuove generazioni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
1: Sono le 18 e 56 minuti.
10: News. Buonasera da Marco Mancini. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è celebrata l'udienza nei confronti dell'uomo condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Peake, avvenuta nel febbraio 1998 a Miami. Forti è detenuto nel carcere di Verona dopo aver trascorso 25 anni in carcere in Florida. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Stati Uniti e Iran alla vigilia della riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, pronti a impiegare nuove armi e colpire obiettivi mai attaccati se gli Stati Uniti lanceranno un nuovo attacco contro il paese, avverte Teheran, mentre Trump torna ad evocare la possibilità di far esplodere l'intera nazione se e quando lo ritenesse necessario. Tragedia a Partinico, nel palermitano, una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da due cisterne che erano sature di anidride carbonica. In quelle vasche non c'era ossigeno, hanno appurato i vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell'incidente. Il ragazzo era diventato padre solo da qualche mese di un bimbo nato a maggio.
11: L'economia.
10: Sono attesi per domani i dati Istat sul deficit italiano. Se il rapporto deficit-PIL scendesse sotto il 3%, per l'Italia sarebbe possibile uscire dalla procedura di infrazione europea, dando al governo maggiori margini di manovra per la prossima legge di bilancio. Ad aprile il rapporto deficit-PIL si era attestato al 3,1%. L'Italia è ancora in tempo per uscire dalla procedura, aveva detto giorni fa il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Chiusura di seduta in netto rialzo per la borsa. Piazza Affari chiude la giornata segnando più 1,6%. Lo spread BTP Bund si attesta a quota 89 e prosegue il calo del prezzo del petrolio, che oggi è sceso sotto quota $100 al barile. Siamo finiti in un labirinto creato dalla magistratura sull'ex Ilva, ma siamo fiduciosi che prevalga la ragione su ogni ideologia e il diritto al lavoro, che va coniugato appieno con la salute e l'ambiente. Lo ha detto il ministro delle imprese Urso, ora ha aggiunto: dobbiamo aspettare le decisioni della magistratura. L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare la produttività e la crescita, a cambiare i mercati del lavoro e le imprese e a ridefinire i mercati finanziari e i sistemi di pagamento. Le banche centrali non possono rimanere in disparte. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta. I nostri modelli economici, gli strumenti di vigilanza e le infrastrutture di pagamento sono stati progettati principalmente per un contesto tecnologico diverso. Dobbiamo comprendere i cambiamenti in atto, ha ammesso il numero uno di Palazzo Koch. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
12: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
10: Ed è tutto, a più tardi.
11: GR News.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 19 ed un minuto.
11: News.
14: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione il governo lavora alle nuove misure sulla scuola annunciate da Giorgia Meloni. Tra gli interventi un limite agli alunni stranieri per classe e il divieto di indossare burka e niqab. Le norme dovrebbero confluire in un disegno di legge. L'obiettivo dell'esecutivo è presentarle al Consiglio dei Ministri di giovedì prossimo, ma l'ordine del giorno deve essere ancora definito. Sul tema dell'istruzione interviene anche il presidente della Conferenza Episcopale Italiana Matteo Zuppi. Il cardinale nazionale richiama il valore di una scuola inclusiva e sottolinea che origine, condizioni economiche e contesto sociale non devono determinare le opportunità di apprendimento dei ragazzi.
8: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz conferma che il governo andrà avanti dopo la pesante sconfitta della CDU nelle elezioni di domenica. Nel Mecklenburg-Pomerania anteriore il partito si è fermato al 4,9%, sotto la soglia necessaria per entrare nel Parlamento regionale. Secondo i risultati provvisori, l'AfD è arrivata prima con il 38,2%, seguita dai socialdemocratici. A Berlino si è invece fermata alla sinistra della Linke. Merz ha riconosciuto la gravità del risultato e ha parlato di un cambiamento profondo nel sistema politico tedesco, ha però negato che nelle riunioni del partito sia stata messa in discussione la sua leadership.
14: Gli Stati Uniti annunciano una nuova stretta sulle compagnie aeree iraniane. Il segretario del Tesoro Scott Bessent ha indicato il 23 settembre come data di avvio delle misure destinate, secondo Washington, a ostacolare le operazioni dei vettori iraniani a livello internazionale. Bessent ha spiegato che fornire carburante, assistenza a terra o servizi di vendita dei biglietti esporrà gli operatori al rischio di esclusione dal sistema del dollaro. Annuncio rientra nella strategia americana di pressione economica su Teheran. Il segretario al Tesoro sostiene che le sanzioni stiano producendo effetti e prevede gravi difficoltà operative per le compagnie coinvolte.
8: Il controllo del debito pubblico è necessario per tutelare la capacità dello Stato di aiutare chi ha più bisogno. È il messaggio del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto a Varese. Il ministro ha sottolineato che la spesa per gli interessi riduce le risorse disponibili per servizi e interventi sociali. Un bilancio in ordine, nella sua lettura, permette invece di scegliere le priorità. Giorgetti ha richiamato anche il peso delle spese sanitarie sostenute direttamente dalle famiglie, 41 miliardi di euro l'anno, secondo i dati citati nel suo intervento. Ha quindi proposto di rafforzare i fondi sanitari e le coperture per la non autosufficienza.
14: Presentata la nuova edizione della carta dedicata a te, destinata alle famiglie in difficoltà economica, il contributo annunciato di 1000 euro, suddivisi in due accrediti, 500 euro dal 4 novembre e altri 500 a partire da aprile del prossimo anno. La misura riguarda oltre 1.100.000 nuclei familiari individuati dai comuni. Tra i requisiti indicati almeno tre componenti, un ISEE inferiore a 15.000 euro e l'assenza di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Le risorse serviranno all'acquisto di prodotti alimentari di prima necessità. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha presentato l'intervento come un sostegno ai nuclei più fragili.
8: La cronaca, una prima informativa dei carabinieri sull'aggressione alla professoressa Isabella Marsilio è stata trasmessa anche alla Procura Ordinaria di Roma. Gli accertamenti cercano di chiarire se qualcuno abbia istigato il tredicenne che ha colpito l'insegnante. Gli investigatori lavorano per identificare quattro utenti collegati alla diretta online dell'aggressione e che ha successivamente diffuso il filmato. Intanto è tornato in classe lo studente intervenuto per fermare il compagno. La comunità scolastica lo ha accolto con gratitudine. Gli alunni hanno partecipato a un incontro con insegnanti e psicologi. Il figlio della docente ha raccontato che sua madre desidera riprendere il lavoro appena possibile.
14: E chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ha reso l'ultimo omaggio a Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Centinaia di tifosi hanno accolto il feretro con un lungo applauso. Sulla bara la storica maglia numero 8 della bandiera nerazzurra, scomparsa sabato a 83 anni. Ai funerali hanno partecipato ex compagni, protagonisti dell'Inter e rappresentanti delle altre società. Applausi hanno accompagnato anche l'arrivo dei dirigenti di Juventus e Milan. Giuseppe Bergomi ha ricordato Mazzola come un campione capace di rappresentare tutti, oltre l'appartenenza ad una squadra. Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha sottolineato il dovere di trasmettere i valori alle nuove generazioni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia, sulla Calabria e sulla Liguria di Levante. Nella mattinata di domani faranno il loro ingresso correnti più fresche da est con annuvolamenti sul versante adriatico, ma il sole sarà sempre protagonista su buona parte d'Italia. In giornata aumenterà l'instabilità tra Calabria e Sicilia, non si escludono temporali in sconfinamento sulle coste ioniche. Generalmente soleggiato altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Viabilità.
15: In Liguria per lavori ci sono circa 6 km di code in A10 tra Spotorno e Pietraligure verso Ventimiglia e tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova. A Milano per un incidente quasi 8 km di code in tangenziale ovest tra Rozzano Quinto, De Stampi e Corsico direzione Laghi. Code anche nella direzione opposta tra Cusago e Assago. Code per il traffico inoltre in tangenziale est da San Donato a via Rubattino verso Monza. A Bergamo rallentamenti e possibili incolonnamenti per il traffico in circonvallazione tra Curno e Bergamo centro verso l'aeroporto. A sud di Parma code sulla via Emilia tra San Lazzaro e San Prospero nelle due direzioni. A Roma code in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. Traffico piuttosto sostenuto attorno a Napoli con code in particolare in A3 tra Napoli centro e il bivio per la 1 verso Salerno e Roma. Code anche in tangenziale tra Capodichino e Renella verso Pozzuoli e sull'asse mediano tra Grumo Nevano e Fratta Maggiore verso Acerra. Più a sud circa 5 km di code per un incidente in A2 tra Fratte e Fisciano verso Avellino. Code per lavori inoltre in A3 da Vietri sul Mare a Salerno Centro verso Salerno.
11: News.
10: Buonasera da Marco Mancini. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è celebrata l'udienza nei confronti dell'uomo condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Peake, avvenuta nel febbraio 1998 a Miami. Forti è detenuto nel carcere di Verona dopo aver trascorso 25 anni in carcere in Florida. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Stati Uniti e Iran alla vigilia della riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, pronti a impiegare nuove armi e colpire obiettivi mai attaccati se gli Stati Uniti lanceranno un nuovo attacco contro il paese, avverte Teheran, mentre Trump torna ad evocare la possibilità di far esplodere l'intera nazione se e quando lo ritenesse necessario. Tragedia a Partinico, nel palermitano, una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da due cisterne che erano sature di anidride carbonica. In quelle vasche non c'era ossigeno, hanno appurato i vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell'incidente. Il ragazzo era diventato padre solo da qualche mese di un bimbo nato a maggio.
11: L'economia.
10: Sono attesi per domani dati Istat su il deficit italiano. Se il rapporto deficit-PIL scendesse sotto il 3%, per l'Italia sarebbe possibile uscire dalla procedura di infrazione europea, dando al governo maggiori margini di manovra per la prossima legge di bilancio. Ad aprile il rapporto deficit-PIL si era attestato al 3,1%. L'Italia è ancora in tempo per uscire dalla procedura, aveva detto giorni fa il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Chiusura di seduta in netto rialzo per la borsa. Piazza Affari chiude la giornata segnando più 1,6%, lo spread BTP Bund si attesta a quota 89 e prosegue il calo del prezzo del petrolio che oggi è sceso sotto quota $100 al barile. Siamo finiti in un labirinto creato dalla magistratura sull'ex Ilva, ma siamo fiduciosi che prevalga la ragione su ogni ideologia e il diritto al lavoro che va coniugato appieno con la salute e l'ambiente. Lo ha detto il ministro delle imprese Urso, ora ha aggiunto dobbiamo aspettare le decisioni della magistratura. L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare la produttività e la crescita, a cambiare i mercati del lavoro e le imprese e a ridefinire i mercati finanziari e i sistemi di pagamento. Le banche centrali non possono rimanere in disparte. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta. I nostri modelli economici, gli strumenti di vigilanza e le infrastrutture di pagamento sono stati progettati principalmente per un contesto tecnologico diverso. Dobbiamo comprendere i cambiamenti in atto, ha ammesso il numero uno di Palazzo Koch. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
12: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
10: Ed è tutto, a più tardi.
16: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
1: Sono le 19 e 11 minuti.
11: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Giornalisti in rivolta contro Trump. Il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente USA, ha deciso di non coprire più le attività del tycoon dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Oltre alla CNN, la Casa Bianca ha escluso anche MS Now e Politico. Tutte le testate interessate hanno annunciato di aver fatto causa. Non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news, ha ribattuto Trump. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese, lo ha ribadito il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito cristiano democratico rimane addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come accaduto due settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove si impone la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche all'interno del partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania interviene anche il Cremlino. È dovuta al rifiuto del gas russo, sostiene Peskov. Ancora vittime sul lavoro, un uomo di 57 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere nell'area industriale di Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza. Ancora da accertare la dinamica dei fatti. Un'altra vittima nella Bassa Parmense, un operaio di 51 anni che stava lavorando in una cava di sabbia, è rimasto schiacciato da un macchinario. La procura di Caltanissetta ha aperto un fascicolo a carico di ignoti in merito alla scomparsa delle due sorelle di 12 e 8 anni sparite a San Cataldo venerdì sera, ritrovate sabato pomeriggio in un negozio gestito da una donna cinese che ha rapporti con il padre delle bambine. Si procede per sequestro di persona. Secondo gli inquirenti sono diversi i punti ancora da chiarire. La donna e il padre delle piccole, sentiti dagli inquirenti, avrebbero fornito versioni contrastanti. Le due sorelline intanto sono state trasferite insieme agli altri quattro fratelli in una comunità protetta. Tennis diminuisce il vantaggio nel ranking di Jannik Sinner su Alexander Zverev. L'aggiornamento odierno della classifica mondiale certifica che il tedesco è a meno di 2000 punti dal numero uno del mondo e si avvicinerà ancora di più prima del torneo di Pechino al via il 30 settembre, data fissata per il rientro alle gare dell'azzurro. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
12: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia, sulla Calabria e sulla Liguria di Levante. Nella mattinata di domani faranno il loro ingresso correnti più fresche da est, con annuvolamenti sul versante adriatico, ma il sole sarà sempre protagonista su buona parte d'Italia. In giornata aumenterà l'instabilità tra Calabria e Sicilia, non si escludono temporali in sconfinamento sulle coste ioniche. Generalmente soleggiato altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
11: Economy News. Economy News.
4: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti, la capacità di combinare ospitalità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 276 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare è agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. Il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia ferma al 45,6%, un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti, sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti, il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito dal nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
1: Sono le 19 e 19 minuti.
10: News. Buonasera da Marco Mancini. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è celebrata l'udienza nei confronti dell'uomo condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Peik, avvenuta nel febbraio 1998 a Miami. Forti è detenuto nel carcere di Verona dopo aver trascorso 25 anni in carcere in Florida. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Stati Uniti e Iran alla vigilia della riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, pronti a impiegare nuove armi e colpire obiettivi mai attaccati se gli Stati Uniti lanceranno un nuovo attacco contro il paese, avverte Teheran, mentre Trump torna ad evocare la possibilità di far esplodere l'intera nazione se e quando lo ritenesse necessario. necessario. Tragedia a Partinico, nel palermitano. Una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da due cisterne che erano sature di anidride carbonica. In quelle vasche non c'era ossigeno, hanno appurato i vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell'incidente. Il ragazzo era diventato padre solo da qualche mese di un bimbo nato a maggio.
11: L'economia.
10: Sono attesi per domani dati Istat sul deficit italiano. Se il rapporto deficit-PIL scendesse sotto il 3%, per l'Italia sarebbe possibile uscire dalla procedura di infrazione europea, dando al governo maggiori margini di manovra per la prossima legge di bilancio. Ad aprile il rapporto deficit-PIL si era attestato al 3,1%. L'Italia è ancora in tempo per uscire dalla procedura, aveva detto giorni fa il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Chiusura di seduta in netto rialzo per la borsa. Piazza Affari chiude la giornata segnando più 1,6%. Lo spread BTP Bund si attesta a quota 89, prosegue il calo del prezzo del petrolio che oggi è sceso sotto quota $100 al barile. Siamo finiti in un labirinto creato dalla magistratura sull'ex Ilva, ma siamo fiduciosi che prevalga la ragione su ogni ideologia e il diritto al lavoro che va coniugato appieno con la salute e l'ambiente. Lo ha detto il ministro delle imprese Urso, ora ha aggiunto: dobbiamo aspettare le decisioni della magistratura. L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare la produttività e la crescita, a cambiare i mercati del lavoro e le imprese e a ridefinire i mercati finanziari e i sistemi di pagamento. Le banche centrali non possono rimanere in disparte. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta. I nostri modelli economici, gli strumenti di vigilanza e le infrastrutture di pagamento sono stati progettati principalmente per un contesto tecnologico diverso. Dobbiamo comprendere i cambiamenti in atto, ha ammesso il numero uno di Palazzo Koch. Presentato a Roma il rapporto sulla distribuzione dei prodotti da fumo e non da fumo 2026. Sentiamo.
12: Sono i prodotti di nuova generazione senza combustione del tabacco a rappresentare la novità più importante nel mercato dei prodotti da fumo e non da fumo. Secondo il rapporto 2026 presentato a Roma in partnership con Fondazione Tor Vergata da Logista, che ogni anno movimenta oltre 80 milioni di chilogrammi di prodotti, i prodotti tradizionali come sigarette, sigari e tabacco trinciato sono scesi al 70% in termini di volume. Nonostante la loro flessione, compensata dagli aumenti di prezzo, il mercato complessivo cresce comunque da 18,5 miliardi di euro nel 2019 a quasi 22 miliardi nel 2025, con l'aumento del fatturato dei prodotti senza combustione trainato dall'espansione dei volumi e dalla conversione dei consumatori. Preoccupato per gli effetti della nuova direttiva europea sul tabacco, il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon. La tabacchicoltura italiana è la prima in Europa, ha dichiarato: faremo una battaglia fermissima per tutelare il settore. In Italia c'è un controllo importante sull'illecito che è il più basso a livello mondiale, ha ricordato Pasquale Frega, presidente amministratore delegato di Philip Morris Italia, e anche i nuovi prodotti seguono regole chiare e a beneficio di tutti.
10: Ed è tutto, a più tardi.
11: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia, sulla Calabria e sulla Liguria di Levante. Nella mattinata di domani faranno il loro ingresso correnti più fresche da est con annuvolamenti sul versante adriatico, ma il sole sarà sempre protagonista su buona parte d'Italia. In giornata aumenterà l'instabilità tra Calabria e Sicilia, non si escludono temporali in sconfinamento sulle coste ioniche. Generalmente soleggiato altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Viabilità.
15: In Liguria per lavori ci sono circa 6 km di coda in A10 tra Spotorno e Pietraligure verso Ventimiglia e tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova. A Milano per un incidente quasi 8 km di coda in tangenziale ovest tra Rozzano Quinto, De Stampi e Corsico direzione Laghi. Code anche nella direzione opposta tra Cusago e Assago. Code per il traffico inoltre in tangenziale est da San Donato a via Rubattino verso Monza. A Bergamo rallentamenti e possibili incolonnamenti per il traffico in circonvallazione tra Curno e Bergamo centro verso l'aeroporto. A sud di Parma code sulla via Emilia tra San Lazzaro e San Prospero nelle due direzioni. A Roma code in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. Traffico piuttosto sostenuto attorno a Napoli con code in particolare in A3 tra Napoli centro e il bivio per la 1 verso Salerno e Roma. Code anche in tangenziale tra Capodichino e Renella verso Pozzuoli e sull'asse mediano tra Grumo Nevano e Frattemaggiore verso Acerra. Più a sud circa 5 km di code per un incidente precedente in A2 tra Fratte e Fisciano verso Avellino, code per lavori inoltre in A3 da Vietri sul Mare a Salerno Centro verso Salerno.
11: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Giornalisti in rivolta contro Trump, il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente USA, ha deciso di non coprire più le attività del tycoon dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Oltre alla CNN, la Casa Bianca ha escluso anche MS Now e Politico. Tutte le testate interessate hanno annunciato di aver fatto causa. Non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news, ha ribattuto Trump. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese, lo ha ribadito il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito cristiano democratico rimane addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come è accaduto 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove si impone la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche all'interno del partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania interviene anche il Cremlino. È dovuta al rifiuto del gas russo, sostiene Peskov. Ancora vittime sul lavoro, un uomo di 57 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere nell'area industriale di Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza. Ancora da accertare la dinamica dei fatti. Un'altra vittima nella Bassa Parmense, un operaio di 51 anni che stava lavorando in una cava di sabbia, è rimasto schiacciato da un macchinario. La procura di Caltanissetta ha aperto un fascicolo a carico di ignoti in merito alla scomparsa delle due sorelle di 12 e 8 anni sparite a San Cataldo venerdì sera, ritrovate sabato pomeriggio in un negozio gestito da una donna cinese che ha rapporti con il padre delle bambine. Si procede per sequestro di persona. Secondo gli inquirenti sono diversi i punti ancora da chiarire. La donna e il padre delle piccole, sentiti dagli inquirenti, avrebbero fornito versioni contrastanti. Le due sorelline intanto sono state trasferite insieme agli altri 4 fratelli in una comunità protetta. Tennis, diminuisce il vantaggio nel ranking di Jannik Sinner su Alexander Zverev. L'aggiornamento odierno della classifica mondiale certifica che il tedesco è a meno di 2000 punti dal numero 1 del mondo e si avvicinerà ancora di più prima del torneo di Pechino al via il 30 settembre, data fissata per il rientro alle gare dell'azzurro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
16: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
1: Sono le 19 e 28 minuti.
16: Sport.
5: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio. La nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati. Indisponibili il nerazzurro Di Marco, con Ruggeri chiamato al suo posto, e il romanista Cristante, convocato Ricci. All'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito. Voglio vincere giocando bene e dominando, ha detto. Bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato. E poi ha concluso: riporteremo la nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti. Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiere a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Passiamo ai motori. Sul circuito del Red Bull Ring in Austria, la giornata di oggi è stata dedicata ai test per le MotoGP 850 versione 2027 con gomme Pirelli. In pista anche numerosi piloti titolari. Esordio nella classe maggiore per Guevara, che ha vinto ieri Moto2, e per Agius. Da notare le assenze di Bagnaia, Martin e Quartararo, mentre la KTM ha permesso ad Acosta, prossimo al passaggio in Ducati, di girare, e Morbidelli in pista al posto di Bulega. La presenza di Maverick Vinales in pista può essere un segnale in vista di un suo recupero per Moteghi. Ciclismo, che sorpresa nella prova Under 23 femminile iridata. A vincere è l'australiana Felicity Wilson-Huffenden, che domina i 20,3 chilometri della crono di Montreal, riscattandosi, per così dire, dopo il quarto posto dello scorso anno. Quella volta ci fu la sfida fra Arens e Ostis, ma neerlandese e spagnola non si giocano neanche le medaglie. Shaldonova fuori dal podio per 89 centesimi. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
11: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia, sulla Calabria e sulla Liguria di Levante. Nella mattinata di domani faranno il loro ingresso correnti più fresche da est con annuvolamenti sul versante adriatico, ma il sole sarà sempre protagonista su buona parte d'Italia. In giornata aumenterà l'instabilità tra Calabria e Sicilia, non si escludono temporali in sconfinamento sulle coste ioniche. Generalmente soleggiato altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
11: Economy News. Economy News.
4: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti, la capacità di combinare ospitalità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 276 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare è agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. Il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia ferma al 45,6%. Un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti, sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti, il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito dal nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 19 e 35 minuti.
3: News.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte, però, il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburg Pomerania anteriore.
5: Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. L'affluenza è stata del 59%, il rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021.
6: Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà al GIP prendere una decisione in merito.
5: Le TV americane non garantiranno più copertura giornalistica a Donald Trump. Lo ha deciso il gruppo di emittenti che segue a rotazione gli eventi del presidente americano, dopo che il tycoon ha bandito la CNN, oltre che MS Now e Politico, dalla Casa Bianca. A comunicarlo ufficialmente con un'email, Brian Bolton, giornalista di Fox News e attuale presidente del pool.
6: Nuovi pesanti disagi per tutti i passeggeri che oggi viaggiavano da e per il Regno Unito a causa di un nuovo problema tecnico ai sistemi di controllo del traffico aereo. Circa 200 voli risultano

0: Nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola in una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia, sulla Calabria e sulla Liguria di Levante. Nella mattinata di domani faranno il loro ingresso correnti più fresche da est, con annuvolamenti sul versante adriatico, ma il sole sarà sempre protagonista su buona parte d'Italia. In giornata aumenterà l'instabilità tra Calabria e Sicilia, non si escludono temporali in sconfinamento sulle coste ioniche. Generalmente soleggiato altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
4: In A10 ancora code per lavori tra Spotorno e Pietra Ligure verso Ventimiglia e tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova. Migliora a Milano, al momento non si registrano particolari difficoltà. A Bologna per lavori possibili incolonnamenti in A14 da Borgo Panigale verso la 1. A Roma per un incidente ci sono circa 6 km di code su Via del Mare dal raccordo ad Acilia verso Ostia Antica. Ripercussioni sul raccordo con code in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino ad Ostia Antica. Code anche su Viale Castrense in ambo i sensi e in tangenziale est dalla Galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. A Napoli code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli. Ripercussioni in ingresso a Corso Malta e sul tratto finale della statale 162 dir dal centro direzionale verso la tangenziale. In Sicilia code sulla statale 121 tra Catania Belpasso e Paternò verso Adrano.
5: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione il governo lavora alle nuove misure sulla scuola annunciate da Giorgia Meloni. Tra gli interventi un limite agli alunni stranieri per classe e il divieto di indossare burka e niqab. Le norme dovrebbero confluire in un disegno di legge. L'obiettivo dell'esecutivo è presentarle al Consiglio dei Ministri di giovedì prossimo, ma l'ordine del giorno deve essere ancora definito. Sul tema dell'istruzione interviene anche il presidente della Conferenza Episcopale Italiana Matteo Zuppi. Il cardinale richiama il valore di una scuola inclusiva e sottolinea che origine, condizioni economiche, contesto sociale non devono determinare le opportunità di apprendimento dei ragazzi.
6: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz conferma che il governo andrà avanti dopo la pesante sconfitta della CDU nelle elezioni di domenica. Nel Mecklenburg-Pomerania anteriore il partito si è fermato al 4,9% sotto la soglia necessaria per entrare nel Parlamento regionale. Secondo i risultati provvisori, l'AfD è arrivata prima con il 38,2%, seguita dai socialdemocratici. A Berlino si è invece fermata alla sinistra della Linke. Merz ha riconosciuto la gravità del risultato e parlato di un cambiamento profondo nel sistema politico tedesco, ha però negato che nelle riunioni del partito sia stata messa in discussione la sua leadership.
5: Gli Stati Uniti annunciano una nuova stretta sulle compagnie aeree iraniane. Il segretario del Tesoro Scott Bessent ha indicato il 23 settembre come data di avvio delle misure destinate, secondo Washington, a ostacolare le operazioni dei vettori iraniani a livello internazionale. Bessent ha spiegato che fornire carburante, assistenza a terra o servizi di vendita dei biglietti esporrà gli operatori al rischio di esclusione dal sistema del dollaro. Annuncio rientra nella strategia americana di pressione economica su Teheran. Il segretario al tesoro sostiene che le sanzioni stiano producendo effetti e prevede gravi difficoltà operative per le compagnie coinvolte.
6: Il controllo del debito pubblico è necessario per tutelare la capacità dello Stato di aiutare chi ha più bisogno. È il messaggio del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti intervenuto a Varese. Il ministro ha sottolineato che la spesa per gli interessi riduce le risorse disponibili per servizi e interventi sociali. Un bilancio in ordine, nella sua lettura, permette invece di scegliere le priorità. Giorgetti ha richiamato anche il peso delle spese sanitarie sostenute direttamente dalle famiglie, 41 miliardi di euro l'anno, secondo i dati citati nel suo intervento. Ha quindi proposto di rafforzare i fondi sanitari e le coperture per la non autosufficienza.
5: Presentata la nuova edizione della carta dedicata a te, destinata alle famiglie in difficoltà economica. economica. Il contributo annunciato di 1.000 euro, suddivisi in due accrediti, 500 euro dal 4 novembre e altri 500 a partire da aprile del prossimo anno. La misura riguarda oltre 1.100.000 nuclei familiari individuati dai comuni. Tra i requisiti indicati almeno tre componenti: un ISEE inferiore a 15.000 euro e l'assenza di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Le risorse serviranno all'acquisto di prodotti alimentari.

0: di prima necessità. Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha presentato l'intervento come un sostegno ai nuclei più fragili.
1: La cronaca: una prima informativa dei carabinieri sull'aggressione alla professoressa Isabella Marsilio è stata trasmessa anche alla procura ordinaria di Roma. Gli accertamenti cercano di chiarire se qualcuno abbia istigato il tredicenne che ha colpito l'insegnante. Gli investigatori lavorano per identificare 4 utenti collegati alla diretta online dell'aggressione e chi ha successivamente diffuso il filmato. Intanto è tornato in classe lo studente intervenuto per fermare il compagno. La comunità scolastica lo ha accolto con gratitudine. Gli alunni hanno partecipato a un incontro con insegnanti e psicologi. Il figlio della docente ha raccontato che sua madre desidera riprendere il lavoro appena possibile.
0: E chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ha reso l'ultimo omaggio a Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Centinaia di tifosi hanno accolto il feretro con un lungo applauso. Sulla bara la storica maglia numero 8 della bandiera nerazzurra, scomparsa sabato 83 anni. Ai funerali hanno partecipato ex compagni, protagonisti dell'Inter e rappresentanti delle altre società. Applausi hanno accompagnato anche l'arrivo dei dirigenti di Juventus e Milan. Giuseppe Bergomi ha ricordato Mazzola come un campione capace di rappresentare tutti, oltre l'appartenenza ad una squadra. Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha sottolineato il dovere di trasmettere i valori alle nuove generazioni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 19 e 44 minuti.
4: News. Buonasera da Marco Mancini. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è celebrata l'udienza nei confronti dell'uomo condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Peake, avvenuta nel febbraio 1998 a Miami. Forti è detenuto nel carcere di Verona dopo aver trascorso 25 anni in carcere in Florida. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Stati Uniti e Iran alla vigilia della riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, pronti a impiegare nuove armi e colpire obiettivi mai attaccati se gli Stati Uniti lanceranno un nuovo attacco contro il paese, avverte Teheran, mentre Trump torna ad evocare la possibilità di far esplodere l'intera nazione se e quando lo ritenesse necessario. Tragedia a Partinico, nel palermitano: una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da due cisterne che erano sature di anidride carbonica. In quelle vasche non c'era ossigeno, hanno appurato i vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell'incidente. Il ragazzo era diventato padre solo da qualche mese di un bimbo nato a maggio.
5: L'economia.
4: Sono attesi per domani dati Istat su il deficit italiano. Se il rapporto deficit-PIL scendesse sotto il 3%, per l'Italia sarebbe possibile uscire dalla procedura di infrazione europea, dando al governo maggiori margini di manovra per la prossima legge di bilancio. Ad aprile il rapporto deficit-PIL si era attestato al 3,1%. L'Italia è ancora in tempo per uscire dalla procedura, aveva detto giorni fa il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Chiusura di seduta in netto rialzo per la borsa. Piazza Affari chiude la giornata segnando più 1,6%, lo spread BTP Bund si attesta a quota 89 e prosegue il calo del prezzo del petrolio, che oggi è sceso sotto quota $100 al barile. Siamo finiti in un labirinto creato dalla magistratura sull'ex Ilva, ma siamo fiduciosi che prevalga la ragione su ogni ideologia e il diritto al lavoro, che va coniugato appieno con la salute e l'ambiente. Lo ha detto il ministro delle imprese Urso, ora ha aggiunto: dobbiamo aspettare le decisioni della magistratura. L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare la produttività e la crescita, a cambiare i mercati del lavoro e le imprese e a ridefinire i mercati finanziari e i sistemi di pagamento. Le banche centrali non possono rimanere in disparte. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta. I nostri modelli economici, gli strumenti di vigilanza e le infrastrutture di pagamento sono stati progettati principalmente per un contesto tecnologico diverso. Dobbiamo comprendere i cambiamenti in atto, ha ammesso il numero uno di Palazzo Koch. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
6: Nuovo lavoro, ora puoi.
5: Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia, sulla Calabria e sulla Liguria di Levante. Nella mattinata di domani faranno il loro ingresso correnti più fresche da est, con annuvolamenti sul versante adriatico, ma il sole sarà sempre protagonista su buona parte d'Italia. In giornata aumenterà l'instabilità tra Calabria e Sicilia, non si escludono temporali in sconfinamento sulle coste ioniche. Generalmente soleggiato altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News. Economy News.
8: Buon lunedì 21 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata da CNA Turismo e Commercio segnala che la stagione estiva 2026 si è chiusa con numeri da record, a conferma della leadership che l'Italia esercita tra le principali destinazioni europee. E a trainare questo exploit, spiega CNA, è soprattutto la crescente integrazione tra turismo e Made in Italy. Infatti, la capacità di combinare ospitalità, cultura, enogastronomia, artigianato, produzioni agroalimentari e commercio di qualità ha consolidato l'attrattività del nostro paese sui mercati internazionali, producendo importanti ricadute positive sulle imprese e sui territori. I dati forniti dal Ministero del Turismo rivelano che nel trimestre giugno-agosto sono stati superati i 72,4 milioni di arrivi e 276 milioni di presenze, ossia 5,5 milioni in più rispetto all'estate dell'anno scorso. In particolare è agosto a confermarsi come mese trainante dell'intera stagione, facendo segnare una crescita del 3% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto sempre allo stesso mese del 2025. Inoltre, sempre secondo le stime della Confederazione Artigiana, il mese di agosto ha pure generato una spesa diretta superiore a 13 miliardi di euro e un importo economico complessivo di oltre 22 miliardi. Il tasso di saturazione delle prenotazioni sulle piattaforme online ha raggiunto il 61,8%, superando la Spagna, ferma al 54,7%, e la Francia ferma al 45,6%, un risultato che testimonia la forza del brand Italia e la qualità dell'offerta nazionale. Marcatamente positiva è in particolare la performance registrata dai borghi e dai piccoli comuni, che continuano a crescere più della media nazionale grazie alla ricerca di autenticità, turismo lento, patrimonio culturale diffuso e identità territoriali. Nel complesso, per il trimestre giugno-agosto, l'analisi di CNA calcola una spesa diretta superiore a 31 miliardi di euro e un impatto totale di oltre 55 miliardi sull'economia turistica e sui servizi collegati. Se poi si estende il calcolo anche alle ricadute prodotte su agroalimentare, artigianato, commercio locale e sull'intero ecosistema del Made in Italy, il valore attivato supera i 70 miliardi. Cambia nel 2027 il bonus trasporti, sia nella sua configurazione che negli importi. Infatti, il precedente voucher, che nelle edizioni passate arrivava fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento, viene sostituito dal nuovo conto di mobilità, ossia da un credito personale che potrà raggiungere anche i 400 euro l'anno. La misura punta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e con un bisogno effettivo di spostarsi per lavoro o studio. Di conseguenza non si tratterà di un contributo uguale per per tutti gli aventi diritto, ma sarà invece determinato sulla base di uno speciale sistema a punteggio che terrà conto del reddito, della distanza da percorrere, di alcune caratteristiche legate all'utilizzo del trasporto pubblico e della disponibilità di un'automobile nel nucleo familiare. Il credito avrà una validità di 12 mesi dall'emissione e sarà accessibile ai cittadini con un ISEE non superiore a 20.000 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
3: Sono le 19 e 53 minuti.
10: News.
11: Una buona serata da Barbara Salandri. Giornalisti in rivolta contro Trump, il pool televisivo della Casa Bianca che a rotazione segue gli eventi del presidente USA ha deciso di non coprire più le attività del tycoon dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Oltre alla CNN, la Casa Bianca ha escluso anche MS Now e Politico. Tutte le testate interessate hanno annunciato di aver fatto causa. Non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news, ha ribattuto Trump. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese, lo ha ribadito il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito cristiano democratico rimane addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come è accaduto due settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove si impone la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche all'interno del partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania interviene anche il Cremlino. È dovuta al rifiuto del gas russo, sostiene Peskov. Ancora vittime sul lavoro, un uomo di 57 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere nell'area industriale di Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza. Ancora da accertare la dinamica dei fatti. Un'altra vittima nella Bassa Parmense, un operaio di 51 anni che stava lavorando in una cava di sabbia è rimasto schiacciato da un macchinario. La procura di Caltanissetta ha aperto un fascicolo a carico di ignoti in merito alla scomparsa delle due sorelle di 12 e 8 anni sparite a San Cataldo venerdì sera, ritrovate sabato pomeriggio in un negozio gestito da una donna cinese che ha rapporti con il padre delle bambine. Si procede per sequestro di persona. Secondo gli inquirenti sono diversi i punti ancora da chiarire. La donna e il padre delle piccole, sentiti dagli inquirenti, avrebbero fornito versioni contrastanti. Le due sorelline intanto sono state trasferite insieme agli altri quattro fratelli in una comunità protetta. Tennis diminuisce il vantaggio nel ranking di Jannik Sinner su Alexander Zverev. L'aggiornamento odierno della classifica mondiale certifica che il tedesco è a meno di 2000 punti dal numero uno del mondo e si avvicinerà ancora di più prima del torneo di Pechino al via il 30 settembre, data fissata per il rientro alle gare dell'azzurro. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
5: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia, sulla Calabria e sulla Liguria di Levante. Nella mattinata di domani faranno il loro ingresso correnti più fresche da est con annuvolamenti sul versante adriatico, ma il sole sarà sempre protagonista su buona parte d'Italia. In giornata aumenterà l'instabilità tra Calabria e Sicilia, non si escludono temporali in sconfinamento sulle coste ioniche. Generalmente soleggiato altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Viabilità.
10: In A10 ancora code per lavori tra Spotorno e Pietra Ligure verso Ventimiglia e tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova. Migliora a Milano, al momento non si registrano particolari difficoltà. A Bologna per lavori possibili in colonnamento in A14 da Borgo Panigale verso la 1. A Roma per un incidente ci sono circa 6 km di code su Via del Mare dal raccordo ad Acilia verso Ostia Antica. Ripercussioni sul raccordo con code in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino ad Ostia Antica. Code anche su Viale Castrense in ambo i sensi e in tangenziale est dalla Galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. A Napoli code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli, ripercussioni in ingresso a Corso Malta e sul tratto finale della statale 162 dire dal centro direzionale verso la tangenziale. In Sicilia code sulla statale 121 tra Catania Belpasso e Paternò verso Adrano.
7: News.
11: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura lo scontro fra Donald Trump e le 3 testate giornalistiche alle quali il presidente USA ha vietato l'accesso alla Casa Bianca. Arrivano le contromosse e il pool televisivo decide di non seguire più il presidente USA che ribatte. Non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news. Sentiamo Marco Mancini.
4: È ormai guerra aperta tra Donald Trump e la stampa. Ad accendere la miccia è stato lo stesso presidente americano che nei giorni scorsi ha di fatto espulso dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico. Oggi le 3 testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e 3 dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. E oggi ad alzare ancora di più il livello dello scontro ci ha pensato il pool televisivo della Casa Bianca che ha rotazione segue gli eventi del presidente, decidendo di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, le parole di Trump per motivare la decisione di escludere le 3 testate. Già in passato, durante il suo primo mandato, il presidente americano aveva revocato gli accrediti alla CNN.
11: Ora in Germania, dove è il momento dell'analisi dell'ultima tornata delle regionali che confermano la forte avanzata dell'estrema destra, ma anche il successo a Berlino della sinistra radicale di Linke. Il grande sconfitto è il partito del cancelliere Merz, che respinge le reiterate richieste di dimissioni. Ce ne parla Alessandro Cisilin.
12: Un voto drammatico, ma il governo resterà in carica per assicurare il futuro democratico della Germania, ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito cristiano democratico rimane addirittura fuori dall'assemblea di Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'AfD, come è accaduto 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt. Non sarà comunque l'estrema destra a governare col 38,2% dei voti e l'esplicito no di quasi tutti gli altri a ogni ipotesi di collaborazione. Ci pensa più concretamente Manuela Schwesig, leader locale dell'SPD, seconda a solo un paio di punti di distanza, che qualcuno proietta nella politica nazionale proprio per aver arginato l'AfD e che prospetta un governo coi Verdi e la sinistra radicale della Linke, la quale primeggia a Berlino, spodestando il governo uscente della stessa CDU. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi e che qualcuno già paragona al sindaco di origine ugandese di New York, Mamdani. E ora salgono le fibrillazioni interne al partito di Merz, riunione in sua assenza tra i governatori regionali della CDU.
11: Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice, in provincia di Rieti, a 10 anni dal terremoto del centro Italia. Tutto quello che si acquisisce è libertà, la cultura rende liberi, ha detto il Presidente della Repubblica, che poi ha ricordato: la scuola è la più efficace leva di integrazione, crea i legami e non ghetti. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Lo ha detto il Cardinale Zuppi, presidente della CEI, aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto il porporato, riferendosi implicitamente all'annuncio della premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Tragedia a Partinico, nel palermitano, una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da due cisterne. Le reti per la raccolta delle olive, macerate da un anno, avrebbero prodotto anidride carbonica saturando l'ambiente. Una folla commossa ha reso omaggio oggi a Sandro Mazzola, i cui funerali sono stati celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro, sul quale era adagiata la maglia dell'Inter numero 8, indossata per 17 stagioni dalla leggenda nerazzurra. Mazzola è stato sepolto nel cimitero di Monza. Calcio, primo giorno di lavoro per l'Italia, che prepara il debutto in Nations League venerdì a Roma contro il Belgio. Ad aprire il ritiro e la sua avventura bis in azzurro, Roberto Mancini in conferenza stampa a Coverciano. Sentiamo Gerardo De Vivo.
13: Da Roberto Mancini a Roberto Mancini. L'Italia riparte dall'ultimo CT che ci ha fatto vincere qualcosa di importante l'Europeo 2021, ma anche da quello del, per tanti, tradimento dell'estate di 3 anni fa, l'addio all'azzurro per il contratto milionario con l'Arabia Saudita.
14: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
13: L'obiettivo, se non il sogno, è tornare al mondiale. Il CT sceglie la sua strada.
14: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi divertirsi soprattutto, perché nello sport se poi non ti diverti non riesci neanche a raggiungere i risultati.
13: Nel gruppone dei 34 convocati, 9 le new entry, saltate subito 2 pedine, fermati da problemi fisici, Cristante e Di Marco, al loro posto chiamati Ricci e Ruggeri.
11: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
9: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Sono le 20:05.
15: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
11: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura lo scontro fra Donald Trump e le tre testate giornalistiche alle quali il presidente USA ha vietato l'accesso alla Casa Bianca. Arrivano le contromosse e il pool televisivo decide di non seguire più il presidente USA, che ribatte: non è un attacco alla stampa libera ma le fake news. Sentiamo Marco Mancini.
4: È ormai guerra aperta tra Donald Trump e la stampa. Ad accendere la miccia è stato lo stesso presidente americano che nei giorni scorsi ha di fatto espulso dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico. Oggi le tre testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e tre dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. E oggi ad alzare ancora di più il livello dello scontro ci ha pensato il pool televisivo della Casa Bianca, che rotazione segue gli eventi del presidente, decidendo di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, le parole di Trump per motivare la decisione di escludere le tre testate. Già in passato, durante il suo primo mandato, il presidente americano aveva revocato gli accrediti alla CNN.
11: Ora in Germania, dove è il momento dell'analisi dell'ultima tornata delle regionali, che confermano la forte avanzata dell'estrema destra ma anche il successo a Berlino della sinistra radicale Die Linke. Il grande sconfitto è il partito del cancelliere Merz, che respinge le reiterate richieste di dimissioni. Ce ne parla Alessandro Cisilin.
12: Un voto drammatico, ma il governo resterà in carica per assicurare il futuro democratico della Germania, ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito cristiano democratico rimane addirittura fuori dall'assemblea di Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'AfD, come è accaduto due settimane fa in Sassonia-Anhalt. Non sarà comunque l'estrema destra a governare col 38,2% dei voti e l'esplicito no di quasi tutti gli altri a ogni ipotesi di collaborazione. Ci pensa più concretamente Manuela Schwesig, leader locale dell'SPD, seconda a solo un paio di punti di distanza, che qualcuno proietta nella politica nazionale proprio per aver arginato l'AfD e che prospetta un governo coi Verdi e la sinistra radicale della Linke, la quale primeggia a Berlino, spodestando il governo uscente della stessa CDU. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi e che qualcuno già paragona al sindaco di origine ugandese di New York, Mamdani. E ora salgono le fibrillazioni interne al partito di Merz, riunione in sua assenza tra i governatori regionali della CDU.
11: Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice, in provincia di Rieti, a 10 anni dal terremoto del centro Italia. Tutto quello che si acquisisce è libertà, la cultura rende liberi, ha detto il Presidente della Repubblica, che poi ha ricordato: la scuola è la più efficace leva di integrazione, crea i legami e non ghetti. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Lo ha detto il Cardinale Zuppi, presidente della CEI, aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto il porporato, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Tragedia a Partinico, nel Palermitano, una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da due cisterne. Le reti per la raccolta delle olive, macerate da un anno, avrebbero prodotto anidride carbonica saturando l'ambiente. Una folla commossa ha reso omaggio oggi a Sandro Mazzola, i cui funerali sono stati celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro, sul quale era adagiata la maglia dell'Inter numero 8, indossata per 17 stagioni dalla leggenda nerazzurra. Mazzola è stato sepolto nel cimitero di Monza. Calcio, primo giorno di lavoro per l'Italia, che prepara il debutto in Nations League venerdì a Roma contro il Belgio. Ad aprire il ritiro e la sua avventura bis in azzurro, Roberto Mancini in conferenza stampa a Coverciano. Sentiamo Gerardo De Vivo.
13: Da Roberto Mancini a Roberto Mancini. L'Italia riparte dall'ultimo CT che ci ha fatto vincere qualcosa di importante, l'Europeo 2021, ma anche da quello del, per tanti, tradimento dell'estate di 3 anni fa, l'addio all'azzurro per il contratto milionario con l'Arabia Saudita.
14: Penso che quando un tifoso si senta tradito, giustamente, si può anche arrabbiare, e credo che vada apprezzato anche questo. Quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
13: L'obiettivo, se non il sogno, è tornare al mondiale. Il CT sceglie la sua strada.
14: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi divertirsi soprattutto, perché nello sport se poi non ti diverti non riesci neanche a raggiungere i risultati.
13: Nel gruppone dei 34 convocati, 9 le new entry, saltate subito 2 pedine, fermati da problemi fisici, Cristante e Di Marco, al loro posto chiamati Ricci e Ruggeri.
11: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia, sulla Calabria e sulla Liguria di Levante. Nella mattinata di domani faranno il loro ingresso correnti più fresche da est, con annuvolamenti sul versante adriatico, ma il sole sarà sempre protagonista su buona parte d'Italia. In giornata aumenterà l'instabilità tra Calabria e Sicilia, non si escludono temporali in sconfinamento sulle coste ioniche. Generalmente soleggiato altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate.

0: alle 20 e 18 minuti.
1: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio. La nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati. Indisponibili il nerazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante, convocato Ricci. All'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito. Voglio vincere giocando bene e dominando, ha detto. Bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato, e poi ha concluso: riporteremo la nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti. Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, la residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Passiamo ai motori. Sul circuito del Red Bull Ring in Austria, la giornata di oggi è stata dedicata ai test per le MotoGP 850 versione 2027 con gomme Pirelli. In pista anche numerosi piloti titolari. Esordio nella classe maggiore per Guevara, che ha vinto ieri in Moto2, e per Agius. Da notare le assenze di Bagnaia, Martin e Quartararo, mentre la KTM ha permesso ad Acosta, prossimo al passaggio in Ducati, di girare e Morbidelli in pista al posto di Bulega. La presenza di Maverick Vinales in pista può essere un segnale in vista di un suo recupero per Moteghi. Ciclismo, che sorpresa nella prova Under 23 femminile iridata. A vincere è l'australiana Felicity Wilson-Haffenden, che domina i 20,3 chilometri della crono di Montreal, riscattandosi, per così dire, dopo il quarto posto dello scorso anno. Quella volta ci fu la sfida fra Arens e Ostis, ma neerlandese e spagnola non si giocano neanche le medaglie. Shaldonova fuori dal podio per 89 centesimi. Era l'ultima notizia dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia, sulla Calabria e sulla Liguria di Levante. Nella mattinata di domani faranno il loro ingresso correnti più fresche da est con annuvolamenti sul versante adriatico, ma il sole sarà sempre protagonista su buona parte d'Italia. In giornata aumenterà l'instabilità tra Calabria e Sicilia, non si escludono temporali in sconfinamento sulle coste ioniche. Generalmente soleggiato altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: le 20 e 23 minuti.
1: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione il governo lavora alle nuove misure sulla scuola annunciate da Giorgia Meloni. Tra gli interventi un limite agli alunni stranieri per classe e il divieto di indossare burka e niqab. Le norme dovrebbero confluire in un disegno di legge. L'obiettivo dell'esecutivo è presentarle al Consiglio dei Ministri di giovedì prossimo, ma l'ordine del giorno deve essere ancora definito. Sul tema dell'istruzione interviene anche il presidente della Conferenza Episcopale Italiana Matteo Zuppi. Il cardinale richiama il valore di una scuola inclusiva e sottolinea che origine, condizioni economiche e contesto sociale non devono determinare le opportunità di apprendimento dei ragazzi.
2: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz conferma che il governo andrà avanti dopo la pesante sconfitta della CDU nelle elezioni di domenica. Nel Mecklenburg-Pomerania Anteriore il partito si è fermato al 4,9%, sotto la soglia necessaria per entrare nel Parlamento regionale. Secondo i risultati provvisori, l'AfD è arrivata prima con il 38,2%, seguita dai socialdemocratici. A Berlino si è invece fermata alla sinistra della Linke. Merz ha riconosciuto la gravità del risultato e parlato di un cambiamento profondo nel sistema politico tedesco, ha però negato che nelle riunioni del partito sia stata messa in discussione la sua leadership.
1: Gli Stati Uniti annunciano una nuova stretta sulle compagnie aeree iraniane. Il segretario del Tesoro Scott Bessent ha indicato il 23 settembre come data di avvio delle misure destinate, secondo Washington, a ostacolare le operazioni dei vettori iraniani a livello internazionale. Bessent ha spiegato che fornire carburante, assistenza a terra o servizi di vendita dei biglietti esporrà gli operatori al rischio di esclusione dal sistema del dollaro. L'annuncio rientra nella strategia americana di pressione economica su Teheran. Il segretario al tesoro sostiene che le sanzioni stiano producendo effetti e prevede gravi difficoltà operative per le compagnie coinvolte.
2: Il controllo del debito pubblico è necessario per tutelare la capacità dello Stato di aiutare chi ha più bisogno. È il messaggio del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti intervenuto a Varese. Il ministro ha sottolineato che la spesa per gli interessi riduce le risorse disponibili per servizi e interventi sociali. Un bilancio in ordine, nella sua lettura, permette invece di scegliere le priorità. Giorgetti ha richiamato anche il peso delle spese sanitarie sostenute direttamente dalle famiglie. 41 miliardi di euro l'anno, secondo i dati citati nel suo intervento. Ha quindi proposto di rafforzare i fondi sanitari e le coperture per la non autosufficienza.
1: Presentata la nuova edizione della carta dedicata a te, destinata alle famiglie in difficoltà economica, il contributo annunciato di 1.000 euro, suddivisi in due accrediti, 500 euro dal 4 novembre e altri 500 a partire da aprile del prossimo anno. La misura riguarda oltre 1.100.000 nuclei familiari individuati dai comuni. Tra i requisiti indicati almeno tre componenti, un ISEE inferiore a 15.000 euro e l'assenza di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Le risorse serviranno all'acquisto di prodotti alimentari di prima necessità. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha presentato l'intervento come un sostegno ai nuclei più fragili.
2: La cronaca, una prima informativa dei carabinieri sull'aggressione alla professoressa Isabella Marsilio è stata trasmessa anche alla Procura Ordinaria di Roma. Gli accertamenti cercano di chiarire se qualcuno abbia istigato il tredicenne che ha colpito l'insegnante. Gli investigatori lavorano per identificare quattro utenti collegati alla diretta online dell'aggressione e che ha successivamente diffuso il filmato. Intanto è tornato in classe lo studente intervenuto per fermare il compagno. La comunità scolastica lo ha accolto con gratitudine. Gli alunni hanno partecipato a un incontro con insegnanti e psicologi. Il figlio della docente ha raccontato che sua madre desidera riprendere il lavoro appena possibile.
1: E chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ha reso l'ultimo omaggio a Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Centinaia di tifosi hanno accolto il feretro con un lungo applauso. Sulla bara la storica maglia numero 8 della bandiera nerazzurra, scomparsa sabato, 83 anni. Ai funerali hanno partecipato ex compagni, protagonisti dell'Inter e rappresentanti delle altre società. Applausi hanno accompagnato anche l'arrivo dei dirigenti di Juventus e Milan. Giuseppe Bergomi ha ricordato Mazzola come un campione capace di rappresentare tutti, oltre l'appartenenza ad una squadra. Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha sottolineato il dovere di trasmettere i valori alle nuove generazioni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia, sulla Calabria e sulla Liguria di Levante. Nella mattinata di domani faranno il loro ingresso correnti più fresche da est con annuvolamenti sul versante adriatico, ma il sole sarà sempre protagonista su buona parte d'Italia. In giornata aumenterà l'instabilità tra Calabria e Sicilia, non si escludono temporali in sconfinamento sulle coste ioniche. Generalmente soleggiato altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 20 e 29 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il gruppo di TV che segue a rotazione gli eventi del presidente Trump per conto della Casa Bianca smetterà di coprire i relativi appuntamenti dopo il divieto imposto alla CNN di far parte del pool di cui fanno parte anche NBC, ABC, CBS e Fox. La decisione per protesta contro il presidente degli Stati Uniti. Lo ha riferito la CNN dopo che gli è stato impedito di seguire Trump oggi, nel giorno in cui il presidente è a New York per l'Assemblea Generale dell'ONU. Dopo 25 anni di carcere in Florida e poco più di 2 anni dopo il suo rientro in Italia, Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. A deciderlo è stato il Tribunale di Sorveglianza di Verona. Forti era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Pike, avvenuta nel febbraio 1998 a Miami. Tornato in Italia nel maggio del 2024, è ora detenuto a Verona. La procura di Caltanissetta indaga per sequestro di persona nell'ambito delle indagini sulla scomparsa avvenuta venerdì sera di Benedetta e Domitilla, le due bimbe di 12 e 8 anni, sparite a San Cataldo e ritrovate sabato in un negozio che vende articoli cinesi. È stato aperto un procedimento a carico di ignoti. La procura indaga perché ci sono ancora circostanze poco chiare. Il negozio è stato posto sotto sequestro. Le due sorelline sono state trasferite insieme agli altri 4 fratelli in una comunità protetta. Le scuole hanno riaperto i cancelli e recenti episodi di violenza ci interrogano profondamente. Così il cardinale Zuppi al Consiglio CEI, indicando come la prima delle sfide non più rinviabili, quella delle disuguaglianze educative. Ci auguriamo che le nostre scuole, ha detto, siano inclusive. Zuppi dice di essere preoccupato per il dibattito a fine vita e aggiunge: ci auspichiamo un confronto parlamentare ampio e attento alle necessità dei cittadini, senza giochi a ribasso e garantendo la dignità della persona. Chiudiamo con il tennis. Lorenzo Sonego è l'unico italiano presente nel main draw del Chengdu Open, che si svolge sui campi in cemento del Sichuan International Tennis Center proprio a Chengdu, in Cina. Il torinese, oggi numero 86 del mondo, partecipa per la terza volta consecutiva al torneo. 2 anni fa perse all'esordio, mentre nel 2025 vinse un match prima di fermarsi agli ottavi di finale. Il suo avversario all'esordio sarà l'australiano James Duckworth, contro cui l'azzurro è avanti 2-1 nei precedenti. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia, sulla Calabria e sulla Liguria di Levante. Nella mattinata di domani faranno il loro ingresso correnti più fresche da est con annuvolamenti sul versante adriatico, ma il sole sarà sempre protagonista su buona parte d'Italia. In giornata aumenterà l'instabilità tra Calabria e Sicilia, non si escludono temporali in sconfinamento sulle coste ioniche. Generalmente soleggiato altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Sono le 20 e 35 minuti.
6: News. Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura lo scontro fra Donald Trump e le tre testate giornalistiche alle quali il presidente USA ha vietato l'accesso alla Casa Bianca. Arrivano le contromosse e il pool televisivo decide di non seguire più il presidente USA, che ribatte: non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news. Sentiamo Marco Mancini.
7: È ormai guerra aperta tra Donald Trump e la stampa. Ad accendere la miccia è stato lo stesso presidente americano che nei giorni scorsi ha di fatto espulso dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico. Oggi le tre testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e tre dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. E oggi ad alzare ancora di più il livello dello scontro ci ha pensato il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente, decidendo di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, le parole di Trump per motivare la decisione di escludere le tre testate.
6: Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice, in provincia di Rieti, a 10 anni dal terremoto del centro Italia. Tutto quello che si acquisisce è libertà, la cultura rende liberi, ha detto il Presidente della Repubblica, che poi ha ricordato: la scuola è la più efficace leva di integrazione, crei legami e non ghetti. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Calcio, primo giorno di lavoro per l'Italia, che prepara il debutto in Nations League venerdì a Roma contro il Belgio. Ad aprire il ritiro e la sua avventura bis in azzurro, Roberto Mancini, in conferenza stampa a Coverciano. Sentiamo Gerardo De Vivo.
8: Da Roberto Mancini a Roberto Mancini. L'Italia riparte dall'ultimo CT che ci ha fatto vincere qualcosa di importante, l'Europeo 2021, ma anche da quello del per tanti tradimento dell'estate di 3 anni

0: cose si tranquillizzeranno.
1: L'obiettivo, se non il sogno, è tornare al mondiale. Il CT sceglie la sua strada.
0: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi divertirsi soprattutto, perché nello sport se poi non ti diverti non riesci neanche a raggiungere i risultati.
1: Nel gruppone dei 34 convocati, 9 le new entry, saltate subito due pedine, fermati da problemi fisici, Cristante e Di Marco al loro posto, chiamati Ricci e Ruggeri.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia, sulla Calabria e sulla Liguria di Levante. Nella mattinata di domani faranno il loro ingresso correnti più fresche da est con annuvolamenti sul versante adriatico, ma il sole sarà sempre protagonista su buona parte d'Italia. In giornata aumenterà l'instabilità tra Calabria e Sicilia, non si escludono temporali in sconfinamento sulle coste ioniche. Generalmente soleggiato altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 20 e 43 minuti.
1: News. Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura lo scontro fra Donald Trump e le tre testate giornalistiche alle quali il presidente USA ha vietato l'accesso alla Casa Bianca. Arrivano le contromosse e il pool televisivo decide di non seguire più il presidente USA, che ribatte: non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news. Sentiamo Marco Mancini.
2: È ormai guerra aperta tra Donald Trump e la stampa. Ad accendere la miccia è stato lo stesso presidente americano, che nei giorni scorsi ha di fatto espulso dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico. Oggi le tre testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e tre dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. E oggi ad alzare ancora di più il livello dello scontro ci ha pensato il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente, decidendo di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, le parole di Trump per motivare la decisione di escludere le tre testate. Già in passato, durante il suo primo mandato, il presidente americano aveva revocato gli accrediti alla CNN.
1: Ora in Germania, dove è il momento dell'analisi dell'ultima tornata delle regionali, che confermano la forte avanzata dell'estrema destra, ma anche il successo a Berlino della sinistra radicale Die Linke. Il grande sconfitto è il partito del cancelliere Merz, che respinge le reiterate richieste di dimissioni. Ce ne parla Alessandro Cisilin.
3: Un voto drammatico, ma il governo resterà in carica per assicurare il futuro democratico della Germania, ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito, Cristiano Democratico, rimane addirittura fuori dall'assemblea di Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è la AfD, come è accaduto due settimane fa in Sassonia-Anhalt. Non sarà comunque l'estrema destra a governare, col 38,2% dei voti e l'esplicito no di quasi tutti gli altri a ogni ipotesi di collaborazione. Ci pensa più concretamente Manuela Schwesig, leader locale dell'SPD, seconda a solo un paio di punti di distanza, che qualcuno proietta nella politica nazionale proprio per aver arginato la AfD e che prospetta un governo coi Verdi e la sinistra radicale della Linke, la quale primeggia a Berlino, spodestando il governo uscente della stessa CDU. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi e che qualcuno già paragona al sindaco di origine ugandese di New York, Mamdani. E ora salgono le fibrillazioni interne al partito di Merz, riunione in sua assenza tra i governatori regionali della CDU.
1: Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice, in provincia di Rieti, a 10 anni dal terremoto del centro Italia. Tutto quello che si acquisisce è libertà, la cultura rende liberi, ha detto il presidente della Repubblica, che poi ha ricordato: la scuola è la più efficace leva di integrazione, crei legami e non ghetti. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Lo ha detto il cardinale Zuppi, presidente della CEI, aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto il porporato, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semi-libertà a Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Tragedia a Partinico, nel Palermitano. Una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da due cisterne. Le reti per la raccolta delle olive, macerate da un anno, avrebbero prodotto anidride carbonica, saturando l'ambiente. Una folla commossa ha reso omaggio oggi a Sandro Mazzola, i cui funerali sono stati celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro, sul quale era adagiata la maglia dell'Inter numero 8, indossata per 17 stagioni dalla leggenda nerazzurra. Mazzola è stato sepolto nel cimitero di Monza. Calcio, primo giorno di lavoro per l'Italia, che prepara il debutto in Nations League venerdì a Roma contro il Belgio. Ad aprire il ritiro e la sua avventura bis in azzurro, Roberto Mancini, in conferenza stampa a Coverciano. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Da Roberto Mancini a Roberto Mancini. L'Italia riparte dall'ultimo CT che ci ha fatto vincere qualcosa di importante l'Europeo 2021, ma anche da quello del, per tanti, tradimento dell'estate di 3 anni fa, l'addio all'azzurro per il contratto milionario con l'Arabia Saudita.
5: Penso che quando un tifoso si senta tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
4: L'obiettivo, se non il sogno, è tornare al mondiale. Il CT sceglie la sua strada.
5: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi divertirsi soprattutto, perché nello sport se poi non ti diverti non riesci neanche a raggiungere i risultati.
4: Nel gruppone dei 34 convocati, 9 le new entry, saltate subito 2 pedine, fermati da problemi fisici, Cristante e Di Marco al loro posto, chiamati Ricci e Ruggeri.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia, sulla Calabria e sulla Liguria di Levante. Nella mattinata di domani faranno il loro ingresso correnti più fresche da est con annuvolamenti sul versante adriatico, ma il sole sarà sempre protagonista su buona parte d'Italia. In giornata aumenterà l'instabilità tra Calabria e Sicilia, non si escludono temporali in sconfinamento sulle coste ioniche. Generalmente soleggiato altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 55 minuti.
2: Sport.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio. La nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati. Indisponibili il nerazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante, convocato Ricci. All'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito. Voglio vincere giocando bene e dominando, ha detto. Bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato, e poi ha concluso: riporteremo la nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti. Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiere a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano al Lambro, la residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Passiamo ai motori. Sul circuito del Red Bull Ring in Austria, la giornata di oggi è stata dedicata ai test per le MotoGP 850 versione 2027 con gomme Pirelli. In pista anche numerosi piloti titolari. Esordio nella classe maggiore per Guevara, che ha vinto ieri in Moto2, e per Agius. Da notare le assenze di Bagnaia, Martin e Quartararo, mentre la KTM ha permesso ad Acosta, prossimo al passaggio in Ducati, di girare e Morbidelli in pista al posto di Bulega. La presenza di Maverick Vinales in pista può essere un segnale in vista di un suo recupero per Moteghi. Ciclismo, che sorpresa nella prova Under 23 femminile iridata. A vincere è l'australiana Felicity Wilson-Haffenden, che domina i 20,3 chilometri della crono di Montreal, riscattandosi, per così dire, dopo il quarto posto dello scorso anno. Quella volta ci fu la sfida fra Arens e Ostis, ma neerlandese e spagnola non si giocano neanche le medaglie. Shaldonova fuori dal podio per 89 centesimi. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia, sulla Calabria e sulla Liguria di Levante. Nella mattinata di domani faranno il loro ingresso correnti più fresche da est con annuvolamenti sul versante adriatico, ma il sole sarà sempre protagonista su buona parte d'Italia. In giornata aumenterà l'instabilità tra Calabria e Sicilia, non si escludono temporali in sconfinamento sulle coste ioniche. Generalmente soleggiato altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

just a perfect day. Drink sangria in the

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Sono le 21 e due minuti.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News.
4: Buonasera dalla redazione. In apertura le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
5: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34. 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
4: Ora la cronaca. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998, delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la Procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà al GIP prendere una decisione in merito. Oggi, nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola. In una giornata di lutto cittadino e bandiere a mezz'asta, la scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Il calcio, la nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano, da oggi gli allenamenti in vista della sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili il nerazzurro Di Marco, con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante convocato Ricci. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia e in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Sono le 21 e 13 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In apertura le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
2: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
1: Ora la cronaca. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998, delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la Procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà al GIP prendere una decisione in merito. Oggi, nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola. In una giornata di lutto cittadino e bandiere a mezz'asta, la scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Il calcio. La nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati. Indisponibili il nerazzurro Di Marco, con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante convocato Ricci. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia e in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 21 e 20 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
3: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
2: Ora la cronaca. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998, delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la Procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà al GIP prendere una decisione in merito. Oggi, nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola. In una giornata di lutto cittadino e bandiere a mezz'asta, la scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Il calcio, la nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano, da oggi gli allenamenti in vista della sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili il nerazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante convocato Ricci. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia e in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 21 e 23 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
3: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
2: Ora la cronaca. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998. 1998, delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la Procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà al GIP prendere una decisione in merito. Oggi, nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola. In una giornata di lutto cittadino e bandiere a mezz'asta, la scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Il calcio, la nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano, da oggi gli allenamenti in vista della sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili in nerazzurro Di Marco, con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante convocato Ricci. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia e in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Gli ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: GR News. La radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News. La radio fa notizia.
4: Sono le 21 e 30 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. In apertura le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
6: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
5: Ora la cronaca. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998, delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la Procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà al GIP prendere una decisione in merito. Oggi, nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola. In una giornata di lutto cittadino e bandiere a mezz'asta, la scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Il calcio, la nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano, da oggi gli allenamenti in vista della sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili in nerazzurro Di Marco, con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante convocato Ricci. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
7: Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia e in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere.

0: Sono le 21 e 37 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In apertura le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
2: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
1: Ora la cronaca. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998, delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la Procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà al GIP prendere una decisione in merito. Oggi, nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola in una

0: Il calcio, la nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano, da oggi gli allenamenti in vista della sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili in nerazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante convocato Ricci. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia e in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 21.

0: e 44 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
3: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
2: Ora la cronaca. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998, delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la Procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà al GIP prendere una decisione in merito. Oggi, nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola. In una giornata di lutto cittadino e bandiere a mezz'asta, la scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Il calcio. La nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano, da oggi gli allenamenti in vista della sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili il nerazzurro Di Marco, con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante convocato Ricci. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia e in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 21 e 51 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
3: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
2: Ora la cronaca. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998, delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la Procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà al GIP prendere una decisione in merito. Oggi, nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola. In una giornata di lutto cittadino e bandiere a mezz'asta, la scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Il calcio, la nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano, da oggi gli allenamenti in vista della sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili il nerazzurro Di Marco, con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante convocato Ricci. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia e in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia e in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Sono le 22 ed un minuto.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: News. Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky incontrerà domani Donald Trump a New York. La guerra deve finire, ha detto, ribadendo che ci sono idee sul tavolo per la pace. Intanto il presidente francese Macron ha incontrato il tycoon a New York. Il presidente americano dice che Mosca ha perso il controllo delle raffinerie e che la guerra deve finire. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Russia unita di Putin trionfa alle elezioni per il rinnovo della Duma. Ora le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
6: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
5: E sempre in merito alla scuola, il cardinale Zuppi al Consiglio CEI ha dichiarato: le scuole hanno riaperto i cancelli e recenti episodi di violenza ci interrogano profondamente. Poi ha posto l'accento su una delle sfide non più rinviabili, quella delle disuguaglianze educative, e ha affermato: ci auguriamo che le nostre scuole siano inclusive. Ora la cronaca: l'ex imprenditore trentino Chico Forti, in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike a Miami nel 1988, ha ottenuto la semilibertà. La decisione è stata presa dal Tribunale di Verona. L'uomo, che si è sempre dichiarato innocente, potrà quindi uscire dal carcere durante il giorno per rientrarvi la sera. Forti ha trascorso 25 anni di reclusione in Florida. Il tennis: Lorenzo Sonego è l'unico italiano presente nel main draw del Chengdu Open, che si svolge sui campi in cemento di Sichuan International Tennis Center, proprio a Chengdu, in Cina. Il torinese, oggi numero 86 del mondo, partecipa per la terza volta consecutiva nel torneo. Due anni fa perse all'esordio, mentre nel 2025 vinse un match prima di fermarsi agli ottavi di finale. Il suo avversario all'esordio sarà l'australiano Duckworth, contro cui l'azzurro è avanti 2-1 nei precedenti. È tutto, a più tardi.
7: Meteo. Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia e in Calabria e lungo il Levante ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 13 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky incontrerà domani Donald Trump a New York. La guerra deve finire, ha detto, ribadendo che ci sono idee sul tavolo per la pace. Intanto il presidente francese Macron ha incontrato il tycoon a New York. Il presidente americano dice che Mosca ha perso il controllo delle raffinerie e che la guerra deve finire. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Russia Unita di Putin trionfa alle elezioni per il rinnovo della Duma. Ora le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
2: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
1: E sempre in merito alla scuola, il cardinale Zuppi al Consiglio CEI ha dichiarato: le scuole hanno riaperto i cancelli e recenti episodi di violenza ci interrogano profondamente. Poi ha posto l'accento su una delle sfide non più rinviabili, quella delle disuguaglianze educative, e ha affermato: ci auguriamo che le nostre scuole siano inclusive. Ora la cronaca. L'ex imprenditore trentino Chico Forti, in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike a Miami nel 1988, ha ottenuto la semilibertà. La decisione è stata presa dal Tribunale di Verona. L'uomo, che si è sempre dichiarato innocente, potrà quindi uscire dal carcere durante il giorno per rientrarvi la sera. Forti ha trascorso 25 anni di reclusione in Florida. Il tennis. Lorenzo Sonego è l'unico italiano presente nel main draw del Chengdu Open, che si svolge sui campi in cemento di Sichuan International Tennis Center, proprio a Chengdu, in Cina. Il torinese, oggi numero 86 del mondo, partecipa per la terza volta consecutiva nel torneo. 2 anni fa perse all'esordio, mentre nel 2025 vinse un match prima di fermarsi agli ottavi di finale. Il suo avversario all'esordio sarà l'australiano Duckworth, contro cui l'azzurro è avanti 2-1 nei precedenti. È tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia e in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Sono le 22 e 18 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky incontrerà domani Donald Trump a New York. La guerra deve finire, ha detto, ribadendo che ci sono idee sul tavolo per la pace. Intanto il presidente francese Macron ha incontrato il tycoon a New York. Il presidente americano dice che Mosca ha perso il controllo delle raffinerie e che la guerra deve finire. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Russia unita di Putin trionfa alle elezioni per il rinnovo della Duma. Ora le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
3: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
2: E sempre in merito alla scuola, il cardinale Zuppi al Consiglio CEI ha dichiarato: le scuole hanno riaperto i cancelli e recenti episodi di violenza ci interrogano profondamente. Poi ha posto l'accento su una delle sfide non più rinviabili, quella delle disuguaglianze educative, e ha affermato: ci auguriamo che le nostre scuole siano inclusive. Ora la cronaca. L'ex imprenditore trentino Chico Forti, in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike a Miami nel 1988, ha ottenuto la semilibertà. La decisione è stata presa dal Tribunale di Verona. L'uomo, che si è sempre dichiarato innocente, potrà quindi uscire dal carcere durante il giorno per rientrarvi la sera. Forti ha trascorso 25 anni di reclusione in Florida. Il tennis. Lorenzo Sonego è l'unico italiano presente nel main draw del Chengdu Open, che si svolge sui campi in cemento di Sichuan International Tennis Center, proprio a Chengdu, in Cina. Il torinese, oggi numero 86 del mondo, partecipa per la terza volta consecutiva nel torneo. 2 anni fa perse all'esordio, mentre nel 2025 vinse un match prima di fermarsi agli ottavi di finale. Il suo avversario all'esordio sarà l'australiano Duckworth, contro cui l'azzurro è avanti 2-1 nei precedenti. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia, in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 22 e 22 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky incontrerà domani Donald Trump a New York. La guerra deve finire, ha detto, ribadendo che ci sono idee sul tavolo per la pace. Intanto il presidente francese Macron ha incontrato il tycoon a New York. Il presidente americano dice che Mosca ha perso il controllo delle raffinerie e che la guerra deve finire. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Russia unita di Putin trionfa alle elezioni per il rinnovo della Duma. Ora le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
3: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
2: E sempre in merito alla scuola, il cardinale Zuppi al Consiglio CEI ha dichiarato: le scuole hanno riaperto i cancelli e recenti episodi di violenza ci interrogano profondamente. Poi ha posto l'accento su una delle sfide non più rinviabili, quella delle disuguaglianze educative, e ha affermato: ci auguriamo che le nostre scuole siano inclusive. Ora la cronaca: l'ex imprenditore trentino Chico Forti, in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike a Miami nel 1988, ha ottenuto la semilibertà. La decisione è stata presa dal Tribunale di Verona. L'uomo, che si è sempre dichiarato innocente, potrà quindi uscire dal carcere durante il giorno per rientrarvi la sera. Forti ha trascorso 25 anni di reclusione in Florida. Il tennis: Lorenzo Sonego è l'unico italiano presente nel main draw del Chengdu Open, che si svolge sui campi in cemento di Sichuan International Tennis Center, proprio a Chengdu, in Cina. Il torinese, oggi numero 86 del mondo, partecipa per la terza volta consecutiva nel torneo. Due anni fa perse all'esordio, mentre nel 2025 vinse un match prima di fermarsi agli ottavi di finale. Il suo avversario all'esordio sarà l'australiano Doug Wirt, contro cui l'azzurro è avanti 2-1 nei precedenti. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia, in Calabria e lungo il Levante ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News.
1: Cristoforo, e quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
1: E che ci fai?
2: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
0: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: Sono le 22 e 32 minuti.
0: News.
7: Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky incontrerà domani Donald Trump a New York. La guerra deve finire, ha detto, ribadendo che ci sono idee sul tavolo per la pace. Intanto il presidente francese Macron ha incontrato il tycoon a New York. Il presidente americano dice che Mosca ha perso il controllo delle raffinerie e che la guerra deve finire. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Russia Unita di Putin trionfa alle elezioni per il rinnovo della Duma. Ora le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
8: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
7: E sempre in merito alla scuola, il cardinale Zuppi al Consiglio CEI ha dichiarato: le scuole hanno riaperto i cancelli e recenti episodi di violenza ci interrogano profondamente. Poi ha posto l'accento su una delle sfide non più rinviabili, quella delle disuguaglianze educative, e ha affermato: ci auguriamo che le nostre scuole siano inclusive. Ora la cronaca. L'ex imprenditore trentino Chico Forti, in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike a Miami nel 1988, ha ottenuto la semilibertà. La decisione è stata presa dal Tribunale di Verona. L'uomo, che si è sempre dichiarato innocente, potrà quindi uscire dal carcere durante il giorno per rientrarvi la sera. Forti ha trascorso 25 anni di reclusione in Florida. Il tennis. Lorenzo Sonego è l'unico italiano presente nel main draw del Chengdu Open, che si svolge sui campi in cemento di Sichuan International Tennis Center, proprio a Chengdu, in Cina. Il torinese, oggi numero 86 del mondo, partecipa per la terza volta consecutiva nel torneo. 2 anni fa perse all'esordio, mentre nel 2025 vinse un match prima di fermarsi agli ottavi di finale. Il suo avversario all'esordio sarà l'australiano Doug Wirt, contro cui l'azzurro è avanti 2-1 nei precedenti. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
9: Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia e in Calabria e lungo il Levante ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: News.
1: Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky incontrerà domani Donald Trump a New York. La guerra deve finire, ha detto, ribadendo che ci sono idee sul tavolo per la pace. Intanto il presidente francese Macron ha incontrato il tycoon a New York. Il presidente americano dice che Mosca ha perso il controllo delle raffinerie e che la guerra deve finire. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Russia unita di Putin trionfa alle elezioni per il rinnovo della Duma. Ora le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
2: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
1: E sempre in merito alla scuola, il cardinale Zuppi al Consiglio CEI ha dichiarato: le scuole hanno riaperto i cancelli e recenti episodi di violenza ci interrogano profondamente. Poi ha posto l'accento su una delle sfide non più rinviabili, quella delle disuguaglianze educative, e ha affermato: ci auguriamo che le nostre scuole siano inclusive. Ora la cronaca. L'ex imprenditore trentino Chico Forti, in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike a Miami nel 1988, ha ottenuto la semilibertà. La decisione è stata presa dal Tribunale di Verona. L'uomo, che si è sempre dichiarato innocente, potrà quindi uscire dal carcere durante il giorno per rientrarvi la sera. Forti ha trascorso 25 anni di reclusione in Florida. Il tennis. Lorenzo Sonego è l'unico italiano presente nel main draw del Chengdu Open, che si svolge sui campi in cemento di Sichuan International Tennis Center, proprio a Chengdu, in Cina. Il torinese, oggi numero 86 del mondo, partecipa per la terza volta consecutiva nel torneo. 2 anni fa perse all'esordio, mentre nel 2025 vinse un match prima di fermarsi agli ottavi di finale. Il suo avversario all'esordio sarà l'australiano Duckworth, contro cui l'azzurro è avanti 2-1 nei precedenti. È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia e in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 47 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky incontrerà domani Donald Trump a New York. La guerra deve finire, ha detto, ribadendo che ci sono idee sul tavolo per la pace. Intanto il presidente francese Macron ha incontrato il tycoon a New York. Il presidente americano dice che Mosca ha perso il controllo delle raffinerie e che la guerra deve finire. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Russia Unita di Putin trionfa alle elezioni per il rinnovo della Duma. Ora le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
3: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
2: E sempre in merito alla scuola, il cardinale Zuppi al Consiglio CEI ha dichiarato: le scuole hanno riaperto i cancelli e recenti episodi di violenza ci interrogano profondamente. Poi ha posto l'accento su una delle sfide non più rinviabili, quella delle disuguaglianze educative, e ha affermato: ci auguriamo che le nostre scuole siano inclusive. Ora la cronaca. L'ex imprenditore trentino Chico Forti, in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike a Miami nel 1988, ha ottenuto la semilibertà. La decisione è stata presa dal Tribunale di Verona. L'uomo, che si è sempre dichiarato innocente, potrà quindi uscire dal carcere durante il giorno per rientrarvi la sera. Forti ha trascorso 25 anni di reclusione in Florida. Il tennis. Lorenzo Sonego è l'unico italiano presente nel main draw del Chengdu Open, che si svolge sui campi in cemento di Sichuan International Tennis Center, proprio a Chengdu, in Cina. Il torinese, oggi numero 86 del mondo, partecipa per la terza volta consecutiva nel torneo. 2 anni fa perse all'esordio, mentre nel 2025 vinse un match prima di fermarsi agli ottavi di finale. Il suo avversario all'esordio sarà l'australiano Doug Wirt, contro cui l'azzurro è avanti 2-1 nei precedenti. È tutto, a più tardi.
4: Meteo. Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia e in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 22 e 54 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky incontrerà domani Donald Trump a New York. La guerra deve finire, ha detto, ribadendo che ci sono idee sul tavolo per la pace. Intanto il presidente francese Macron ha incontrato il tycoon a New York. Il presidente americano dice che Mosca ha perso il controllo delle raffinerie e che la guerra deve finire. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Russia Unita di Putin trionfa alle elezioni per il rinnovo della Duma. Ora le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
2: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
1: E sempre in merito alla scuola, il cardinale Zuppi al Consiglio CEI ha dichiarato: le scuole hanno riaperto i cancelli e recenti episodi di violenza ci interrogano profondamente. Poi ha posto l'accento su una delle sfide non più rinviabili, quella delle disuguaglianze educative, e ha affermato: ci auguriamo che le nostre scuole siano inclusive. Ora la cronaca. L'ex imprenditore trentino Chico Forti, in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike a Miami nel 1988, ha ottenuto la semilibertà. La decisione è stata presa dal Tribunale di Verona. L'uomo, che si è sempre dichiarato innocente, potrà quindi uscire dal carcere durante il giorno per rientrarvi la sera. Forti ha trascorso 25 anni di reclusione in Florida. Il tennis. Lorenzo Sonego è l'unico italiano presente nel main draw del Chengdu Open, che si svolge sui campi in cemento di Sichuan International Tennis Center, proprio a Chengdu, in Cina. Il torinese, oggi numero 86 del mondo, partecipa per la terza volta consecutiva nel torneo. 2 anni fa perse all'esordio, mentre nel 2025 vinse un match prima di fermarsi agli ottavi di finale. Il suo avversario all'esordio sarà l'australiano Duckworth, contro cui l'azzurro è avanti 2-1 nei precedenti. È tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia, in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Sono le 23 ed un minuto.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindezhen sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindezhen per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
4: Buonasera e bentrovati dalla redazione. I militari italiani nel Golfo potrebbero essere spostati in zone più sicure o in parte rimossi dal territorio. L'ipotesi arriva dal vertice di Palazzo Chigi, nel quale è stata fatta una valutazione dei rischi riguardo all'impegno dei nostri militari in alcuni territori del Golfo, che prevederà una rimodulazione degli stessi contingenti. Sulla base dei numeri in campo, le ipotesi sono la movimentazione di militari verso territori più sicuri oppure la riduzione del contingente. In ogni caso, ha garantito il ministro della difesa Crosetto, sarà assicurata la continuità delle attività operative nel rispetto degli impegni internazionali. Una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione nel palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da delle esalazioni provenienti da due cisterne che, secondo quanto appurato dai vigili del fuoco, erano sature di anidride carbonica. Sul posto hanno operato liberato le squadre di soccorso del nucleo NBCR che sono entrati nel box con le bombole. Emergono nuovi dettagli su un incidente avvenuto nella laguna di Venezia in cui sono morti Gabriella Querino e il marito. La 26enne brasiliana sarebbe deceduta sul colpo dopo lo schianto tra il barchino guidato dal marito e un taxi acqueo. A confermarlo sono i primi risultati dell'autopsia che si è svolta oggi sulle salme della coppia, su cui sono stati disposti anche test tossicologici. I risultati saranno disponibili tra diversi giorni. Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la Procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora spetterà al GIP prendere una decisione in merito. Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale, a segno nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese, è risultato infatti al di sotto del limite di cut-off nel test delle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
6: Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia e in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
5: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News. I know I could lie, but I'm telling the truth.

0: Sono le 23 e 11 minuti.
1: News.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. I militari italiani nel Golfo potrebbero essere spostati in zone più sicure o in parte rimossi dal territorio. L'ipotesi arriva dal vertice di Palazzo Chigi, nel quale è stata fatta una valutazione dei rischi riguardo all'impegno dei nostri militari in alcuni territori del Golfo, che prevederà una rimodulazione degli stessi contingenti. Sulla base dei numeri in campo, le ipotesi sono la movimentazione di militari verso territori più sicuri oppure la riduzione del contingente. In ogni caso, ha garantito il ministro della difesa Crosetto, sarà assicurata la continuità delle attività operative nel rispetto degli impegni internazionali. Una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione nel palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da delle esalazioni provenienti da due cisterne che, secondo quanto appurato dai vigili del fuoco, erano sature di anidride carbonica. Sul posto hanno operato le squadre di soccorso del nucleo NBCR che sono entrati nel box con le bombole. Emergono nuovi dettagli su un incidente avvenuto nella laguna di Venezia in cui sono morti Gabriella Querino e il marito. La 26enne brasiliana sarebbe deceduta sul colpo dopo lo schianto tra il barchino guidato dal marito e un taxi acqueo. A confermarlo sono i primi risultati dell'autopsia che si è svolta oggi sulle salme della coppia, su cui sono stati disposti anche test tossicologici. I risultati saranno disponibili tra diversi giorni. Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la Procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora spetterà al GIP prendere una decisione in merito. Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale, a segno nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese, è risultato infatti al di sotto del limite di cut-off nel test delle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia e in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Sono le 23 e 18 minuti.
1: News. Buonasera e bentrovati dalla redazione. I militari italiani nel Golfo potrebbero essere spostati in zone più sicure o in parte rimossi dal territorio. L'ipotesi arriva dal vertice di Palazzo Chigi, nel quale è stata fatta una valutazione dei rischi riguardo all'impegno dei nostri militari in alcuni territori del Golfo, che prevederà una rimodulazione degli stessi contingenti. Sulla base dei numeri in campo, le ipotesi sono la movimentazione di militari verso territori più sicuri oppure la riduzione del contingente. In ogni caso, ha garantito il ministro della Difesa Crosetto, sarà assicurata la continuità delle attività operative nel rispetto degli impegni internazionali. Una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione nel palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da delle esalazioni provenienti da due cisterne che, secondo quanto appurato dai vigili del fuoco, erano sature di anidride carbonica. Sul posto hanno operato le squadre di soccorso del nucleo NBCR che sono entrati nel box con le bombole. Emergono nuovi dettagli su un incidente avvenuto nella laguna di Venezia in cui sono morti Gabriella Querino e il marito. La 26enne brasiliana sarebbe deceduta sul colpo dopo lo schianto tra il barchino guidato dal marito e un taxi acqueo. A confermarlo sono i primi risultati dell'autopsia che si è svolta oggi sulle salme della coppia, su cui sono stati disposti anche test tossicologici. I risultati saranno disponibili tra diversi giorni. Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la Procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora spetterà al GIP prendere una decisione in merito. Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale, a segno nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese, è risultato infatti al di sotto del limite di cut-off nel test delle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia e in Calabria e lungo il Levante ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 23 e 22 minuti.
1: News.
0: Buonasera e bentrovati dalla redazione. I militari italiani nel Golfo potrebbero essere spostati in zone più sicure o in parte rimossi dal territorio. L'ipotesi arriva dal vertice di Palazzo Chigi, nel quale è stata fatta una valutazione dei rischi riguardo all'impegno dei nostri militari in alcuni territori del Golfo, che prevederà una rimodulazione degli stessi contingenti. Sulla base dei numeri in campo, le ipotesi sono la movimentazione di militari verso territori più sicuri oppure la riduzione del contingente. In ogni caso, ha garantito il ministro della Difesa Crosetto, sarà assicurata la continuità delle attività operative nel rispetto degli impegni internazionali. Una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione nel palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da delle esalazioni provenienti da due cisterne che, secondo quanto appurato dai vigili del fuoco, erano sature di anidride carbonica. Sul posto hanno operato operato le squadre di soccorso del nucleo NBCR che sono entrati nel box con le bombole. Emergono nuovi dettagli su un incidente avvenuto nella laguna di Venezia in cui sono morti Gabriella Querino e il marito. La 26enne brasiliana sarebbe deceduta sul colpo dopo lo schianto tra il barchino guidato dal marito e un taxi acqueo. A confermarlo sono i primi risultati dell'autopsia che si è svolta oggi sulle salme della coppia, su cui sono stati disposti anche test tossicologici. I risultati saranno disponibili tra diversi giorni. Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la Procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora spetterà al GIP prendere una decisione in merito. Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale, a segno nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese, è risultato infatti al di sotto del limite di cut-off nel test delle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia e in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News.
1: Cristoforo, e quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
1: E che ci fai?
2: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
0: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 23 e 31 minuti.
0: News.
7: Buonasera e bentrovati dalla redazione. I militari italiani nel Golfo potrebbero essere spostati in zone più sicure o in parte rimossi dal territorio. L'ipotesi arriva dal vertice di Palazzo Chigi, nel quale è stata fatta una valutazione dei rischi riguardo all'impegno dei nostri militari in alcuni territori del Golfo, che prevederà una rimodulazione degli stessi contingenti. Sulla base dei numeri in campo, le ipotesi sono la movimentazione di militari verso territori più sicuri oppure la riduzione del contingente. In ogni caso, ha garantito il ministro della Difesa Crosetto, sarà assicurata la continuità delle attività operative nel rispetto degli impegni internazionali. Una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione nel palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da delle esalazioni provenienti da due cisterne che, secondo quanto appurato dai vigili del fuoco, erano sature di anidride carbonica. Sul posto hanno operato le squadre di soccorso del nucleo NBCR che sono entrati nel box con le bombole. Emergono nuovi dettagli su un incidente avvenuto nella laguna di Venezia in cui sono morti Gabriella Querino e il marito. La 26enne brasiliana sarebbe deceduta sul colpo dopo lo schianto tra il barchino guidato dal marito e un taxi acqueo. A confermarlo sono i primi risultati dell'autopsia che si è svolta oggi sulle salme della coppia, su cui sono stati disposti anche test tossicologici. I risultati saranno disponibili tra diversi giorni. Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la Procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora spetterà al GIP prendere una decisione in merito. Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale, a segno nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese, è risultato infatti al di sotto del limite di cut-off nel test delle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
8: Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia e in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
9: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Sono le 23 e 38 minuti.
1: News. Buonasera e bentrovati dalla redazione. I militari italiani nel Golfo potrebbero essere spostati in zone più sicure o in parte rimossi dal territorio. L'ipotesi arriva dal vertice di Palazzo Chigi, nel quale è stata fatta una valutazione dei rischi riguardo all'impegno dei nostri militari in alcuni territori del Golfo, che prevederà una rimodulazione degli stessi contingenti. Sulla base dei numeri in campo, le ipotesi sono la movimentazione di militari verso territori più sicuri oppure la riduzione del contingente. In ogni caso, ha garantito il ministro della difesa Crosetto, sarà assicurata la continuità delle attività operative nel rispetto degli impegni internazionali. Una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione nel palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da delle esalazioni provenienti da due cisterne che, secondo quanto appurato dai vigili del fuoco, erano sature di anidride carbonica. Sul posto hanno operato le squadre di soccorso del nucleo NBCR che sono entrati nel box con le bombole. Emergono nuovi dettagli su un incidente avvenuto nella laguna di Venezia in cui sono morti Gabriella Querino e il marito. La 26enne brasiliana sarebbe deceduta sul colpo dopo lo schianto tra il barchino guidato dal marito e un taxi acqueo. A confermarlo sono i primi risultati dell'autopsia che si è svolta oggi sulle salme della coppia, su cui sono stati disposti anche test tossicologici. I risultati saranno disponibili tra diversi giorni. Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti di

0: incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale, a segno nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese, è risultato infatti al di sotto del limite di cut-off nel test delle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia, in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News. La radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 45 minuti.
2: News. Buonasera e bentrovati dalla redazione. I militari italiani nel Golfo potrebbero essere spostati in zone più sicure o in parte rimossi dal territorio. L'ipotesi arriva dal vertice di Palazzo Chigi, nel quale è stata fatta una valutazione dei rischi riguardo all'impegno dei nostri militari in alcuni territori del Golfo, che prevederà una rimodulazione degli stessi contingenti. Sulla base dei numeri in campo, le ipotesi sono la movimentazione di militari verso territori più sicuri oppure la riduzione del contingente. In ogni caso, ha garantito il ministro della difesa Crosetto, sarà assicurata la continuità delle attività operative nel rispetto degli impegni internazionali. Una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione nel palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da delle esalazioni provenienti da due cisterne che, secondo quanto appurato dai vigili del fuoco, erano sature di anidride carbonica. Sul posto hanno operato le squadre di soccorso del nucleo NBCR che sono entrati nel box con le bombole. Emergono nuovi dettagli su un incidente avvenuto nella laguna di Venezia in cui sono morti Gabriella Querino e il marito. La 26enne brasiliana sarebbe deceduta sul colpo dopo lo schianto tra il barchino guidato dal marito e un taxi acqueo. A confermarlo sono i primi risultati dell'autopsia che si è svolta oggi sulle salme della coppia, su cui sono stati disposti anche test tossicologici. I risultati saranno disponibili tra diversi giorni. Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la Procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora spetterà al GIP prendere una decisione in merito. Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale, a segno nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese, è risultato infatti al di sotto del limite di cut-off nel test delle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia e in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio.

0: Sono le 23 e 53 minuti.
1: News. Buonasera e bentrovati dalla redazione. I militari italiani nel Golfo potrebbero essere spostati in zone più sicure o in parte rimossi dal territorio. L'ipotesi arriva dal vertice di Palazzo Chigi, nel quale è stata fatta una valutazione dei rischi riguardo all'impegno dei nostri militari in alcuni territori del Golfo, che prevederà una rimodulazione degli stessi contingenti. Sulla base dei numeri in campo, le ipotesi sono la movimentazione di militari verso territori più sicuri oppure la riduzione del contingente. In ogni caso, ha garantito il ministro della Difesa Crosetto, sarà assicurata la continuità delle attività operative nel rispetto degli impegni internazionali. Una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione nel palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da delle esalazioni provenienti da due cisterne che, secondo quanto appurato dai vigili del fuoco, erano sature di anidride carbonica. Sul posto hanno operato le squadre di soccorso del nucleo NBCR che sono entrati nel box con le bombole. Emergono nuovi dettagli su un incidente avvenuto nella laguna di Venezia in cui sono morti Gabriella Querino e il marito. La 26enne brasiliana sarebbe deceduta sul colpo dopo lo schianto tra il barchino guidato dal marito e un taxi acqueo. A confermarlo sono i primi risultati dell'autopsia che si è svolta oggi sulle salme della coppia, su cui sono stati disposti anche test tossicologici. I risultati saranno disponibili tra diversi giorni. Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora spetterà al GIP prendere una decisione in merito. Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale, a segno nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese, è risultato infatti al di sotto del limite di cut-off nel test delle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia, in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia e in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: mezzanotte e 8 minuti.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: News. Buonasera dalla redazione. In apertura le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
6: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
5: Ora la cronaca. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998, delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Un uomo di 31 anni di origine nigeriana, questa mattina a Crotone, in forte stato di agitazione, ha prima danneggiato le auto in sosta e aggredito alcuni passanti, scagliandosi poi con una spranga di ferro contro i poliziotti intervenuti. A quanto apprende l'ADN Kronos, era sbarcato a Trapani nel 2017. Per i fatti di oggi, il 31enne pluripregiudicato è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi e o oggetti atti ad offendere. Slitta nuovamente l'intesa tra i 27 in UE sul rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia. Il via libera era atteso per la serata di oggi, ma, spiegano fonti europee, le deliberazioni da parte dei singoli governi continuano. Una nuova riunione del CORE per secondo è prevista per domani mattina alle 8. La bozza d'intesa prevede l'esclusione dalla lista nera di due oligarchi, Usmanov e Friedman. La deadline per il ricorso delle sanzioni è domani a mezzanotte. Alla vigilia del rush finale del 2026, la Formula 1 si prepara già a cambiare in vista del 2027. La terza riunione dell'F1 Commission, che si è svolta a Londra questa mattina, ha approvato alcune modifiche sostanziali per la prossima stagione, in linea con gli aggiornamenti sul flusso di carburante delle Power Unit che saranno introdotti nel 2027. Le gare verranno ridotte da 305 km a 290 km, circa 2-3 giri in meno. Cade così un caposaldo regolamentare arrivato nel 1989 e rimasto invariato per quasi 40 anni, mantenendo il Gran Premio di Monaco come unica eccezione a 260 km. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
7: Meteo. L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
8: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: mezzanotte e 19 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In apertura le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
2: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
1: Ora la cronaca. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998, delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Un uomo di 31 anni di origine nigeriana, questa mattina a Crotone, in forte stato di agitazione, ha prima danneggiato le auto in sosta e aggredito alcuni passanti, scagliandosi poi con una spranga di ferro contro i poliziotti intervenuti. A quanto apprende l'ADN Cronos, era sbarcato a Trapani nel 2017. Per i fatti di oggi, il 31enne pluripregiudicato è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi e o oggetti atti ad offendere. Slitta nuovamente l'intesa tra i 27 in UE sul rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia. Il via libera era atteso per la serata di oggi, ma spiegano fonti europee, le deliberazioni da parte dei singoli governi continuano. Una nuova riunione del Coreper secondo è prevista per domani mattina alle 8. La bozza d'intesa prevede l'esclusione dalla lista nera di due oligarchi, Usmanov e Friedman. La deadline per il ricorso delle sanzioni è domani a mezzanotte. Alla vigilia del rush finale del 2026, la Formula 1 si prepara già a cambiare in vista del 2027. La terza riunione della F1 Commission, che si è svolta a Londra questa mattina, ha approvato alcune modifiche sostanziali per la prossima stagione, in linea con gli aggiornamenti sul flusso di carburante delle Power Unit che saranno introdotti nel 2027. Le gare verranno ridotte da 305 km a 290 km, circa 2-3 giri in meno. Cade così un caposaldo regolamentare arrivato nel 1989 e rimasto invariato per quasi 40 anni, mantenendo il Gran Premio di Monaco come unica eccezione a 260 km. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate.

0: mezzanotte e 25 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
3: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
2: Ora la cronaca. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998, delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Un uomo di 31 anni di origine nigeriana questa mattina a Crotone, in forte stato di agitazione, ha prima danneggiato le auto in sosta e aggredito alcuni passanti, scagliandosi poi con una spranga di ferro contro i poliziotti intervenuti. A quanto apprende l'ADN Cronos, era sbarcato a Trapani nel 2017. Per i fatti di oggi, il 31enne pluripregiudicato è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi e o oggetti atti ad offendere. Slitta nuovamente l'intesa tra i 27 in UE sul rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia. Il via libera era atteso per la serata di oggi, ma, spiegano fonti europee, le deliberazioni da parte dei singoli governi continuano. Una nuova riunione del Coreper secondo è prevista per domani mattina alle 8. La bozza d'intesa prevede l'esclusione dalla lista nera di due oligarchi, Usmanov e Friedman. La deadline per il ricorso delle sanzioni è domani a mezzanotte. Alla vigilia del rush finale del 2026, la Formula 1 si prepara già a cambiare in vista del 2027. La terza riunione dell'F1 Commission, che si è svolta a Londra questa mattina, ha approvato alcune modifiche sostanziali per la prossima stagione, in linea con gli aggiornamenti sul flusso di carburante delle Power Unit che saranno introdotti nel 2027. Le gare verranno ridotte da 305 km a 290 km, circa 2-3 giri in meno. Cade così un caposaldo regolamentare arrivato nel 1989 e rimasto invariato per quasi 40 anni, mantenendo il Gran Premio di Monaco come unica eccezione a 260 km. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
4: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: È mezzanotte e 29 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
3: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della la Costituzione, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
2: Ora la cronaca. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998, delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Un uomo di 31 anni di origine nigeriana questa mattina a Crotone, in forte stato di agitazione, ha prima danneggiato le auto in sosta e aggredito alcuni passanti, scagliandosi poi con una spranga di ferro contro i poliziotti intervenuti. A quanto apprende l'ADN Kronos, era sbarcato a Trapani nel 2017. Per i fatti di oggi, il 31enne pluripregiudicato è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi e o oggetti atti ad offendere. Slitta nuovamente l'intesa tra i 27 in UE sul rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia. Il via libera era atteso per la serata di oggi, ma, spiegano fonti europee, le deliberazioni da parte dei singoli governi continuano. Una nuova riunione del Coreper secondo è prevista per domani mattina alle 8. La bozza d'intesa prevede l'esclusione dalla lista nera di due oligarchi, Usmanov e Friedman. La deadline per il ricorso delle sanzioni è domani a mezzanotte. Alla vigilia del rush finale del 2026, la Formula 1 si prepara già a cambiare in vista del 2027. La terza riunione dell'F1 Commission, che si è svolta a Londra questa mattina, ha approvato alcune modifiche sostanziali per la prossima stagione, in linea con gli aggiornamenti sul flusso di carburante delle Power Unit che saranno introdotti nel 2027. Le gare verranno ridotte da 305 km a 290 km, circa 2-3 giri in meno. Cade così un caposaldo regolamentare arrivato nel 1989 e rimasto invariato per quasi 40 anni, mantenendo il Gran Premio di Monaco come unica eccezione a 260 km. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
4: L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: dall'Italia e dal mondo tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
1: È mezzanotte e 37 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
4: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
3: Ora la cronaca. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998, delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Un uomo di 31 anni di origine nigeriana, questa mattina a Crotone, in forte stato di agitazione, ha prima danneggiato le auto in sosta e aggredito alcuni passanti, scagliandosi poi con una spranga di ferro contro i poliziotti intervenuti. A quanto apprende l'ADN Kronos, era sbarcato a Trapani nel 2017. Per i fatti di oggi, il 31enne pluripregiudicato è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi e o oggetti atti ad offendere. Slitta nuovamente l'intesa tra i 27 in UE sul rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia. Il via libera era atteso per la serata di oggi, ma, spiegano fonti europee, le deliberazioni da parte dei singoli governi continuano. Una nuova riunione del Coreper secondo è prevista per domani mattina alle 8. La bozza d'intesa prevede l'esclusione dalla lista nera di due oligarchi, Usmanov e Friedman. La deadline per il ricorso delle sanzioni è domani a mezzanotte. Alla vigilia del rush finale del 2026, la Formula 1 si prepara già a cambiare in vista del 2027. La terza riunione della F1 Commission, che si è svolta a Londra questa mattina, ha approvato alcune modifiche sostanziali per la prossima stagione, in linea con gli aggiornamenti sul flusso di carburante delle Power Unit che saranno introdotti nel 2027. Le gare verranno ridotte da 305 km a 290 km, circa 2-3 giri in meno. Cade così un caposaldo regolamentare arrivato nel 1989 e rimasto invariato per quasi 40 anni, mantenendo il Gran Premio di Monaco come unica eccezione a 260 km. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul

0: mezzanotte e 45 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In apertura le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
2: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
1: Ora la cronaca. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere.

0: Da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998, delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Un uomo di 31 anni di origine nigeriana questa mattina a Crotone, in forte stato di agitazione, ha prima danneggiato le auto in sosta e aggredito alcuni passanti, scagliandosi poi con una spranga di ferro contro i poliziotti intervenuti. A quanto apprende la DN Cron, era sbarcato a Trapani nel 2017. Per i fatti di oggi, il 31enne pluripregiudicato è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi e o oggetti atti ad offendere. Slitta nuovamente l'intesa tra i 27 in UE sul rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia. Il via libera era atteso per la serata di oggi, ma spiegano fonti europee, le deliberazioni da parte dei singoli governi continuano. Una nuova riunione del Coreper secondo è prevista per domani mattina alle 8. La bozza d'intesa prevede l'esclusione dalla lista nera di due oligarchi, Usmanov e Friedman. La deadline per il ricorso delle sanzioni è domani a mezzanotte. Alla vigilia del rush finale del 2026, la Formula 1 si prepara già a cambiare in vista del 2027. La terza riunione dell'F1 Commission, che si è svolta a Londra questa mattina, ha approvato alcune modifiche sostanziali per la prossima stagione, in linea con gli aggiornamenti sul flusso di carburante delle Power Unit che saranno introdotti nel 2027. Le gare verranno ridotte da 305 km a 290 km, circa 2-3 giri in meno. Cade così un caposaldo regolamentare arrivato nel 1989 e rimasto invariato per quasi 40 anni, mantenendo il Gran Premio di Monaco come unica eccezione a 260 km. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 53 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
4: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
3: Ora la cronaca. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998, delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Un uomo di 31 anni di origine nigeriana, questa mattina a Crotone, in forte stato di agitazione, ha prima danneggiato le auto in sosta e aggredito alcuni passanti, scagliandosi poi con una spranga di ferro contro i poliziotti intervenuti. A quanto apprende l'ADN Cronos, era sbarcato a Trapani nel 2017. Per i fatti di oggi, il 31enne pluripregiudicato è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi e o oggetti atti ad offendere. Slitta nuovamente l'intesa tra i 27 in UE sul rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia. Il via libera era atteso per la serata di oggi, ma, spiegano fonti europee, le deliberazioni da parte dei singoli governi continuano. Una nuova riunione del CORE per secondo è prevista per domani mattina alle 8. La bozza d'intesa prevede l'esclusione dalla lista nera di due oligarchi, Usmanov e Friedman. La deadline per il ricorso delle sanzioni è domani a mezzanotte. Alla vigilia del rush finale del 2026, la Formula 1 si prepara già a cambiare in vista del 2027. La terza riunione dell'F1 Commission, che si è svolta a Londra questa mattina, ha approvato alcune modifiche sostanziali per la prossima stagione, in linea con gli aggiornamenti sul flusso di carburante delle Power Unit che saranno introdotti nel 2027. Le gare verranno ridotte da 305 km a 290 km, circa 2-3 giri in meno. Cade così un caposaldo regolamentare arrivato nel 1989 e rimasto invariato per quasi 40 anni, mantenendo il Gran Premio di Monaco come unica eccezione a 260 km. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
5: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: meteo.
1: L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: È 1:14.
0: Meteo.
2: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: È l'una e 25 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:40.
2: Meteo. L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Meteo.
1: L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.